0: shallan ka hema ko.
1: La notte è rock su Radio Capodistria.

0: eccoci anche oggi il nostro momento dedicato alla musica nuova, alla musica proiettata all'estate 2026, la musica indipendente, perché è di questo che si occupa Ora Musica, la vetrina musicale indipendente. Tra poco, come sempre, iniziamo con gli ascolti delle novità, ma subito ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

scopriremo solo vivendo chi sei. Lucio Battisti con il nastro rosa da Una giornata uggiosa. Oggi ci ha riportato nel 1980 per aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco sarà con noi Alessandro Romano per presentarci il suo singolo nello spazio interviste, ma subito una novità all'improvviso, il nuovo singolo di Gemini.

0: Alessandro Romano oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica per parlare del suo singolo Noi Soli e Voi Lontani, questo è il titolo della canzone. Siamo in Puglia, giusto Alessandro? Ben trovato.
1: Sì, Ruvo di Puglia, provincia di Bari.
0: Oh, che bello. Senti, è un tema forte quello che tratti in questa canzone.
1: Sì. Vabbè, io l'ho scritto perché l'ho dedicato ai miei nonni, che sono i pilastri della famiglia, perché li ho persi 2 anni fa e ho voluto scrivere questo pezzo per loro. E ho voluto pensare a loro perché mi hanno dato tutto e ogni giorno perdo 10 minuti per ricordarli, e ho voluto scrivere questo pezzo qui, ma tanti l'hanno pure interpretato in una maniera in cui tanti lasciano il proprio paese per andare a lavorare in un altro paese e l'hanno voluto interpretare in quella maniera.
0: Ecco, c'è sempre di mezzo la lontananza, no?
1: Lontananza,
0: solo
1: certo.
0: Che in uno dei due casi è una lontananza riparabile, perché torni per le vacanze e rivedi la persona. Nell'altro caso purtroppo no, e allora lì ecco che rimangono proprio i ricordi, no?
1: Certo.
0: A te, a quanto pare, insomma, i nonni mancano molto, perché per arrivare a fare una riflessione di questo tipo. Questa è una canzone che farà quindi un singolo a sé, o hai in mente di realizzarci attorno un altro progetto, che ne so, un EP?
1: No, stiamo realizzando un album e questo pezzo qui farà parte di quest'album.
0: Ok, avete fatto anche un video di Noi Soli e Voi Lontani?
1: Sì.
0: Ok, allora, noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Ricordiamo i tuoi social per...
1: I miei social, sì, Instagram, Facebook e YouTube, scrivendo facilmente Alessandro Romano.
0: Alessandro Romano. Noi Soli e Voi Lontani, il titolo della canzone. Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a lei, grazie.

0: Noi soli e voi lontani. Questo è il titolo della canzone di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

Niente dopo di noi. Questa è la canzone di Lorenzo Lupo, novità al primo ascolto. Ora musica, siamo nella parte finale, ancora un paio di novità al primo ascolto con voi. Prima di salutarci, Memoria è il titolo della nuova canzone di Ralph.

0: memoria.
1: Memoria Ralph, artista emergente di origini filippine con il suo singolo. Lui è cresciuto ascoltando Boyz II Men, Usher, quella roba lì, insomma. E adesso si lancia con questa voglia di pop R&B già espressa in questo singolo. Aura Musica a chiudere la puntata, Archivio Futuro con Francesca Palamidessi in questa canzone che è Limerence, Self Love.

0: Francesca Palamidessi, la voce è la sua, con Archivio Futuro, questo il progetto, in questa canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Noi ci, se volete, ci ritroviamo domani, sì, domani alla stessa ora con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: E gioia sia! Buongiornissimo da Radio Capodistria, buon giovedì con la gioia. Beh, è bellissimo, qua c'è una luce speciale, spargiamo gioia con le nostre frequenze, viva! Buona mattinata a tutti! No, avete visto che bella luce fuori, poi ci sono queste foglioline di nei vigneti, no? Quelle foglioline nuove sui nostri colli che protendono al cielo tutti gli alberi, sembrano sì, partire per lo spazio, raggiungere la luna magari. Vi immaginate che un giorno tutte le piante vanno su nel cielo e si spargono nell'universo, vanno ad abitare altri pianeti. Fra un po', durante questa mattinata, che sarà gioiosa, perché abbiamo in serbo per voi un regalo, una sorpresa. Io intanto vi do il numero per scriverci un messaggio, anche su WhatsApp. Intanto vi do questo numero, prendete nota come volete, scolpitelo su una pietra oppure scrivetelo su un papiro. 00386 51 69 1274, 00386 51 69 1274, per giocare con noi, perché oggi vi regaliamo due biglietti per andare al concerto di Giorgia, sì, la cantautrice, cantante italiana, e che sarà il 17 di luglio a Palmanova. Quindi se volete potete anche trovare il numero nel nostro annuncio su Radio Capodistria Musica, sulla pagina Facebook di Radio Capodistria Musica, trovate il numero al quale scrivere, ma soltanto quando ve lo diciamo, si fa il gioco dopo, durante la trasmissione, non so quando, perché oggi è piena la trasmissione, saranno con noi fra poco Polona Oblak, che è coordinatrice della rete dell'Università Euromediterranea EMUNI con sede a Capodistria e è anche docente all'Università del Litorale di Capodistria, ci racconterà che oggi ciò che succede oggi nell'ambito delle Muni, ma anche ciò che succederà l'8 di giugno in occasione della giornata del mare, ecco, ci sono vari laboratori, ma fra un po' sarà con noi. Poi sarà con noi Agnese Babic, che è la coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Con noi ci sarà anche Kim Jakopic, che è coordinatrice culturale invece della Candisola, per illustrarci gli appuntamenti di questo bel mese che è giugno. Poi ci sarà anche Paola Valente dell'Ufficio Giovani della Comunità Nazionale Italiana per raccontarci di un bel progetto, una residenza artistica. E poi chi c'è ancora? Ah sì, Lino Marazzo, regista di Oro Bianco, che va in scena oggi a Trieste con la collaborazione di tre teatri, quello stabile sloveno di Trieste, La Contrada e il Miela. E poi c'è la nostra Barbara Urizzi, che ha curato il cammino, cioè insieme alla comunità radiotelevisiva italofona, un cammino dedicato appunto a San Francesco, la Valle Santa in cammino. E poi questo fine settimana succedono tantissime cose da queste parti e a pochi chilometri da qui, per esempio il Festival dell'Istroveneto e giunge la 15ª edizione, il 6 giugno si inizia a Buie con un ricco programma, tra l'altro sì, tante cose in programma. ma in questo festival che tutela e promuove il dialetto istroveneto, che lo parliamo qua, ecco, in Istria. E il festival è promosso dall'Unione Italiana in collaborazione col sostegno e con il patrocinio della città di Buie, dell'assessorato alla cultura della regione istriana, dall'Università Popolare di Trieste e della regione Veneto. Comunque si inizia proprio questo sabato, tra l'altro alle 21 in piazza San Servolo. Ci saranno tutte le canzoni vincitrici di Me la Cantando, che è il festival della canzone inedita in istroveneto, quindi di queste 15 edizioni tutte le canzoni che hanno vinto in questi anni. Adesso ce ne ascoltiamo una proprio per arrivare chissà dove. E dopo questo inno alla gioia ci ascoltiamo Mauri, che è una canzone che ha vinto nel 2022 di Massimiliano Cernecca. Ci fa volare.
4: Tutto verde coi baffoni sulla testa, due antennoni, calvo trio ma franza blu, corpo a pero, gambe curtaci sinceri, e scondeva i suoi pensieri, tra un sorriso, uno in più. Abba in e telescopio sempre pronto, il guardava del suo mondo, le galassie della zoo, casa umile.

0: prova.
1: Maxino con Mauri, la canzone che ha vinto penso nel 2022 il Dimmela Cantando, ovvero il festival della canzone inedita in Istro Veneto. Sabato dunque si festeggiano i 15 anni di questo bel festival a Buie, si incomincia con l'apertura del festival alle 16 in teatro a Buie con la premiazione dei concorsi letterari e dei video. Poi c'è la firma del protocollo d'intesa tra sindaci e amministratori locali sulla tutela dell'Istro Veneto alla sala del Consiglio cittadino, sempre a Buie, e come vi avevo detto a Buie, sempre in piazza San Servolo alle 21, quindi c'è il festival, un evento speciale per festeggiare insieme il 15° anniversario del festival con i cantanti e gli autori delle canzoni in Istro Veneto. Ma per la par concicio c'è anche il 5° festival della canzone fiumana, canzonette fiumane del 2026 a Fiume il 12 giugno nella piazza della Risoluzione fiumana, ex piazza del municipio, alle ore 21. Ecco, il festival Canzonette Fiumane ha debuttato nel 2022 con grande successo ricordando le antiche canzoni fiumane e prosegue questo percorso. Sono 5 anni, quindi si festeggia anche a Fiume il 12. Però il festival si svolgerà nell'ambito della settimana della cultura fiumana organizzata dalla comunità degli italiani di Fiume e delle manifestazioni dedicate alla festa di San Vito con il patrocinio della città di Fiume. Quindi adesso ci ascoltiamo anche una canzone che ha partecipato l'anno scorso al Festival delle Canzonette Fiumane, Luciano Verban con I Colori del Vento, e poi saremo in studio con Polona Black che ci racconterà un po' gli eventi che ci saranno qua a Capodistria a partire da oggi anche.

0: Ci siamo in studio insieme a Polona Oblak. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, Polona è coordinatrice della rete dell'Università Euro-Mediterraneo, ovvero EMUNI, che ha sede qua a Capodistria, e docente anche di francese e italiano all'Università del Litorale, sempre qua a Capodistria. Mi dicevi? Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. E grazie per l'invito.
0: Ah, grazie a te di essere venuta, perché oggi, tra l'altro, oggi, ma anche l'8 di giugno, qua a Capodistria ci sono degli eventi proprio organizzati dall'EMUNI, ovvero questa Università Euro-Mediterranea.
1: Sì, organizziamo tre eventi molto speciali. Allora, uno si terrà oggi, che anticipo non è aperto al pubblico, però si tratta di un'iniziativa bellissima e importante per la nostra Istria, perché apriremo un angolino dedicato ai libri arabi.
0: Wow.
1: Ai libri in arabo, cioè la cultura, la lingua, no? E una prima qui nella nostra regione, sarà aperto per i nostri studenti, e sperando che anche gli studenti delle altre università possano prendere in prestito questi libri. Allora, l'angolino verrà allestito oggi, verrà inaugurato oggi. I libri sono stati in parte regalati gentilmente, generosamente, da Alexo, che è un ente della Liga Araba, e dall'Università di Alexandria.
0: E, wow.
1: Sì, e siccome parteciperanno anche all'inaugurazione l'ambasciatrice dell'Algeria e l'ambasciatrice dell'Egitto, anche loro al loro turno ci regaleranno dei libri.
0: Ma dai, che bello! Quindi sì, in arabo, sì, chissà, voi siete un'università mediterranea e c'è un mondo proprio nel Mediterraneo di culture, di lingue diverse, è meraviglioso.
1: Sì, il Mediterraneo è per eccellenza la culla, no?
0: Sì.
1: Di questa cultura o delle culture.
0: E quindi questo accade oggi, cioè fra poco, alle 12, ma dove ci sarà questa biblioteca con i libri arabi?
1: Allora, la biblioteca esiste già, la biblioteca universitaria di EMUNI. Ora ci siamo trasferiti da Pirano, dal Palazzo Trevisini, a Capodistria. Siamo nell'edificio della Banca Intesa San Paolo, e via del Porto Pristanisca 12. E al sesto piano c'è la biblioteca.
0: Ah, che bello, cioè con finestre vista Capodistria, vista bellissimo. Quindi uno potrà, conoscendo la lingua araba, poi magari la cosa si svilupperà di modo che sì, uno possa anche sì, leggere.
1: Certo, l'idea di amplificarla, perché non magari anche aprirla al pubblico, e anche forse in futuro organizzare dei corsi di lingua araba.
0: Che bello, tu un po' l'arabo già lo conosci, però.
1: Shuya shuya. Un poco.
0: Che bello. Oltre che il francese, perché tu hai avuto anche delle esperienze appunto nei paesi in lingua araba.
1: Certo, sì.
0: Ecco, raccontami un po', tempo fa sei stata, vero, in Marocco, se non mi sbaglio, sono cose, ecco.
1: Da giovani,
0: sì, vabbè, tu sei giovane.
1: Anche tu.
0: Sì, diciamo. Quindi adesso questo succede oggi, che bel evento, una prima biblioteca con libri in lingua araba qua a Capodistria,
1: sì.
0: Che preziosa. Poi invece l'8 di giugno c'è un altro evento particolare sempre organizzato dalle EMUNI, che è questa Università Euro-Mediterranea.
1: Sì, questo evento speciale che si terrà a Capodistria, come anticipato, l'8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. E vi dico due parole.
0: Sì, grazie.
1: Allora, in realtà ci saranno due eventi. Il primo è un evento dedicato alle attività della Ocean Literacy, che significa alfabetizzazione nell'ambito degli oceani.
0: Mm-hmm.
1: E sarà a Palazzo Pretorio e si svolgerà nell'ambito del progetto Unicost, che è cofinanziato dalla Commissione europea attraverso l'iniziativa delle università europee, perché EMUNI fa parte di questa alleanza di università. E cosa dire sull'evento? Che siamo molto orgogliosi per quanto riguarda questa iniziativa, e è dedicato a bambini, giovani, alle famiglie, è completamente gratuito. In realtà i bambini di oggi saranno gli scienziati, gli insegnanti, gli intellettuali, gli imprenditori, i decisori pubblici, no? Di domani, e questo aiuterà a comprendere l'importanza del mare, che è il nostro patrimonio.
0: Sì. E che ci unisce anche, sì.
1: Sì, sì. E ci saranno, come ho detto, varie attività che si svolgeranno durante tutta la giornata, e i visitatori potranno partecipare a numerose laboratori, attività creative, interattive, educative.
0: Quindi a che ora inizia?
1: Inizia alle 9. Allora ci sarà il Museo regionale di Capodistria, Moriganos, che è la società slovena per i mammiferi marini.
0: Sì, sì.
1: Sì, che conosciamo. E il Museo delle Conchiglie di Pirano. Ci sarà un pescatore locale che mostrerà come fare i nodi, WWF Italia, che contribuirà anche con attività educative dedicate soprattutto a studenti. E poi vorrei sottolineare il fatto che alcune attività verranno svolte in realtà anche in lingua italiana.
0: Ecco, e sai, fin quando? Cioè dalle 9 fino alle 17 mi pare di capire, e poi hai detto che ci possono venire famiglie, bambine, poi ci verranno anche delle scuole, credo.
1: Sì, verranno le scuole slovene locali, le scuole italiane, e comunque è importante mantenere questa continuità dei visitatori durante tutta la giornata, e i genitori sono invitati a portare i propri bambini ai laboratori, e tra le attività ci sarà anche l'iniziativa delle lettere all'oceano.
0: Le lettere all'oceano? Sì. Scusa, le lettere all'oceano?
1: Sì, è un'attività attraverso la quale i bambini potranno scrivere pensieri, desideri, promesse, messaggi rivolti al mare.
0: Ma dai, che bello!
1: Bellissimo.
0: E dirgli sì. In una conchiglia, che sono le orecchie del mare, no?
1: Poi sarà anche organizzato un concorso di disegno dedicato al mare, alla biodiversità marina e alla sostenibilità. Perché attraverso il disegno i bambini potranno esprimere le loro creatività e immaginare un futuro migliore per gli oceani.
0: Che bello!
1: E al termine della giornata saranno assegnati piccoli premi a gadget ad alcuni disegni.
0: Che insomma saranno fatti dai bambini, e magari anche poi li appendete, chi lo
1: sa,
0: saranno
1: anche
0: visibili.
1: Sì, anche se l'obiettivo non è la competizione,
0: no,
1: ma la partecipazione, la creatività e sensibilizzare appunto il pubblico al nostro mare.
0: Che bello, splash, lo salutiamo il nostro mare, e sarà molto contento appunto di vedere i bambini l'8 di giugno e di festeggiare la sua festa.
1: Sì.
0: Volevo domandare, il luogo è sempre il Palazzo Pretorio?
1: Sì, l'atrio del Palazzo Pretorio.
0: L'atrio del Palazzo Pretorio, sì, parlando di mare anche, purtroppo sì. Allora, il Palazzo Pretorio... Scusami,
1: Pretorio.
0: Il Palazzo Pretorio, sì, e volevo dire che in Piazza Duomo, in Piazza Tito, e insomma mi vengono in mente tante cose nel mentre, allora mi vengono le parole, capito? Quindi una maggior consapevolezza delle cose belle che abbiamo, appunto il mare, di mantenerlo, di curarlo quanto più possibile.
1: Esatto.
0: E quindi tutto questo programma, nel mentre si svolgeranno invece delle conferenze sempre organizzate dall'Università EMUNI.
1: Sì. Nell'ambito anche di questo progetto, di questa alleanza universitaria Unicost, con il sostegno ovviamente della Commissione europea e anche del Bled Strategic Forum, che è uno dei partner, e si terrà in inglese, e è una conferenza internazionale sulla geopolitica dei trasporti.
0: E quindi sì,
1: e parlerà proprio di problemi attuali, parlando
0: del petrolio. No, per questo ci sono delle immagini che vanno,
1: dei distretti, delle rotte navali che cambiano.
0: Sì, si cambia ogni giorno, cioè nel senso siamo in continuo cambiamento, una costante quella, quindi bisogna adattarsi in fretta anche, e va tutto molto veloce anche per mare, quindi è questo prezioso gioiello che abbiamo. Noi ti ringraziamo, Polona. Grazie. Quindi per maggiori informazioni si può guardare anche in internet un po' la vostra pagina, quella delle Muni, Università Emuni.
1: Sì, emuni.si.
0: Ecco, e là magari trovate maggiori informazioni. Comunque buone giornate, anche quella del mare dell'8 di giugno qua a Capodistria, a Palazzo Pretorio, a partire dalle 9 l'8 di giugno, mentre oggi a mezzogiorno si apre una biblioteca dedicata alla lingua e alla cultura araba, alla letteratura anche. E adesso ci salutiamo con Polona Oblak, grazie di essere stata con noi, che sei coordinatrice della rete dell'Università Euromediterranea Emuni, con sede qua a Capodistria, e ci ascoltiamo Khaled. Sì. E dimmi.
1: Vi ringrazio per l'invito e invito tutti gli ascoltatori a venire a visitarci
0: l'8 di giugno. Ecco, grazie. In francese anche li salutiamo, ci dici in francese
1: au revoir e a très bientôt.
0: Ah, che bello, grazie. E in arabo come si saluta? Dipende.
1: Beslama. E per dire benvenuti.
0: Che bello, grazie, ci ascoltiamo Khaled.

0: vivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Suo nuovo album L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

siamo sempre noi, 8:41 in direttissima da Radio Capodistria. Ciao da Miriam, ciao dal nostro fonico Iure, e avremo con noi tanti ospiti durante questa mattinata e ci sono questi regali per voi. Ecco, io intanto vi do il numero, poi quando daremo inizio al gioco, ovvero un gioco che vi fa vincere ben due biglietti per il concerto di Giorgia che si terrà a Palma Nova il 17 luglio. Proprio che bello, è cominciata, diciamo, questa atmosfera estiva dei concerti, quindi siamo felici di potervi regalare questi biglietti alla prima o al primo che ci messaggerà questo numero 0038 6 51 69 12 74, anche WhatsApp. No, vi do tutto col prefisso, perché ci potete chiamare da ovunque voi siate, no? Da qua, da là, da dove volete, ecco, perché potete anche ascoltarci da ovunque voi siate. Abbiamo oltre le nostre solite frequenze c'è anche la nostra pagina in internet Radio Capodistria, e pigiate e ci ascoltate. È semplicissimo, non serve fare grandi magie, acrobazie, soltanto pigiate Radio Capodistria, digitate, tac, arriva al nostro sito, e pigiate sulla freccetta e siamo qua in diretta. Ma non solo, non saremo solo in diretta, perché noi poi di Calle degli Orti Grandi ci risentite dalle 3 alle 5:30 del mattino e siamo in replica, non siamo mica qua la notte, figuriamoci. Magari, mi piacerebbe sinceramente, anche un bel momento, ecco, sarebbe certo. Comunque sappiatelo che domani, se ci sentite, la cosa non è più valida, no? I biglietti magari sono già stati dati, ma se non riusciste a chiamare questa mattina o a vincere i biglietti questa mattina, c'è anche la possibilità del pomeriggio dalle 6 alle 8, alle 18, cioè dalle 16 alle 18 c'è Tilly che fa pomeriggio ore 4 e che regala anche i biglietti per il concerto di Giorgia. Quindi ripetiamo insieme: 00386 5169 1274, 00386 5169 1274. Ecco, l'avete memorizzato, spero di sì, se no lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Capodistria Musica. Fra poco sarà con noi Agnese Babic, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità di Pirano, per parlarci appunto degli appuntamenti di questo bel mese di giugno. Ma intanto un po' di musica, e quando giochiamo, ve lo dico io, no, ci sarà un momento. Ah, senti chi c'è? No.

0: Torniamo al nostro paese, quello di Pirano, con Agnese Babic, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità di Pirano. Buongiorno Agnese.
1: Ma buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Come va? Bella questo brano, mi piace.
0: Hai ballato, io sì.
1: Ho ballato.
0: bisogna
1: iniziare bene la giornata.
0: Esatto, e per iniziare, poi per tutta la giornata si sta bene, ecco, ballando un poco. E quindi tutto il mese di giugno sarebbe da ballare, no?
1: Ma ci sono. Direi di sì, anche perché ne abbiamo tantissimi eventi e quindi sarà veramente da ballare. Partiamo subito oggi pomeriggio alle ore 18 in Casa Tartini con il taggio di violino, dove appunto si presenteranno i ragazzi che hanno seguito il corso guidato da Cristina Verità. Naturalmente poi continuiamo non solo con lo violino, ma la prossima settimana avremo anche il saggio di chitarra, questa volta invece tenuto e guidato da Vania Pegan, quindi mercoledì 10 alle ore sempre 18 presso Casa Tartini. Quindi ecco, giugno mese dove appunto abbiamo la possibilità di applaudire i nostri ragazzi che seguono durante tutto il corso dell'anno i vari saggi, appunto in questo caso di violino e di chitarra, e quindi invitati tutti, genitori, parenti, amici e quant'altro a seguire e ad ascoltare i nostri ragazzi. Cosa dici, continuiamo con i nostri appuntamenti?
0: Sì, grazie.
1: Poi naturalmente ricordiamo l'appuntamento mensile dell'alfabetizzazione informatica il martedì 9 alla mattina. Naturalmente siete invitati a prenotarvi per avere appunto questa ora guidata da Andrei Roez, dove potete avere delle informazioni sul modo di utilizzare i vari sia internet che il computer, il telefonini e quant'altro. E poi il 10 mercoledì sempre alle ore 18, invece questa volta presso l'incubatore creativo Istria Santa Lucia, il laboratorio facciale, anche appuntamento mensile prima poi della pausa estiva con Bea, naturalmente tutte le donne invitate.
0: Grazie.
1: Per questo momento di cura, relax, benessere e per prepararci anche alla pausa estiva e all'estate.
0: Ma quale pausa Agnese, che si comincia appena.
1: Ok, diciamo per l'estate, dai, ci prepariamo all'estate, alle giornate
0: che
1: lunghe.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: alla
1: così.
0: Gioia, sì.
1: Alla spiaggia, al mare, al sole, ecco.
0: E ai vari concerti da sentire.
1: Ai vari concerti, ai vari appuntamenti, ai vari eventi.
0: A nuotare. Oh, che bello.
1: Ecco. Poi tutti invitati venerdì 12 alle ore 18 presso Casa Tartini alla presentazione del volume di Nives Zudic Antonic intitolato Tra Calli e Campielli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana. Quindi il volume edito dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. La serata verrà condotta da Martina Vocci e Nives ci presenterà le ricette della sua memoria in qualche modo.
0: Che
1: e quindi
0: bello.
1: Vediamo, forse
0: Nives.
1: Scopriremo qualcosa di nuovo.
0: Tra l'altro è bravissima
1: ecco,
0: a fare.
1: E quindi già la culina in bocca.
0: Anch'io proprio. Salutiamo sia Nives che anche la nostra collega Martina Vocci.
1: E certo, quindi invitati veramente venerdì 12. Poi sabato siete invitati a prenotarvi perché comunque è prevista un'uscita al Teatro Nazionale Design di Fiume allo spettacolo teatrale, alla prima dello spettacolo teatrale Mio figlio cammina solo un po' più lentamente, e quindi si va a Fiume, invitati a prenotarsi all'indirizzo mail del Centro Culturale Combi, e quindi anche qui un'occasione, ecco, per seguire uno spettacolo teatrale sicuramente molto molto interessante.
0: E farsi una bella gita a Fiume, tra
1: l'altro. Poi vi ricorderò ancora, secondo momento, anche anche le uscite che sono previste ancora in questo mese, però io direi di continuare martedì 16 con il programma. È prevista l'inaugurazione della mostra intitolata Sievoli nelle reti. Questa è una collaborazione della nostra comunità con il Museo del Mare Sergei Mascher a Pirano, dove appunto inaugureremo presso lo spazio espositivo Monfort di Porto Rosa alle ore 11 martedì 16 giugno questa mostra dedicata alla tradizionale pesca dei cefali. E naturalmente qui abbiamo previsto poi, oltre alla parte curata dal Museo del Mare e quindi la mostra curata da Nadia Tercione e Veronica Bielica, che illustra appunto questa tradizione della pesca dei cefali, che io non sapevo che appunto era così importante,
0: sì,
1: a Pirano. Ma sto scoprendo appunto
0: certo,
1: tutta la storia, le tradizioni piranesi. E oltre a questa mostra con un discorso più volto al discorso storico, abbiamo previsto anche un percorso, ossia un allestimento di acquarelli di Luigi Divari, veneziano, e quindi penso che comunque ha già collaborato appunto, sì, con Pirano, e quindi con i suoi diversi anni di ricerche sulla storia della pesca nell'Adriatico ci presenterà i suoi bellissimi acquarelli. E quindi naturalmente tutti quanti invitati martedì 16. Anticipo che sì, questa mostra poi prevede, ci cioè sarà aperta tutto il periodo estivo fino a settembre, poi comunque comunicheremo, visto che ci saranno vari anche altri appuntamenti collegati appunto a questa inaugurazione, a questa mostra, con vari laboratori dedicati a bambini, delle presentazioni di pubblicazioni, delle conferenze e quant'altro. E quindi ecco, in seguito poi vi faremo sapere anche tutti i vari appuntamenti che sono legati a questo programma dedicato, sì, ai sievoli e alla pesca a Pirano.
0: Ecco, i cefali, i sievoli, vi
1: cefali,
0: salutiamo.
1: Sievoli, sì, ecco. Poi continuiamo con invece il secondo appuntamento dedicato alla promozione delle saline. Questo appuntamento, ossia questo progetto che l'anno scorso era intitolato La cucina nelle saline, uh-huh, quest'anno invece l'abbiamo intitolato Incontri nelle saline, che si svolgerà mercoledì 17 alle ore 18. Per questo secondo appuntamento l'incontro appunto è previsto presso le saline di Strugnano, quindi all'interno del Parco Naturale di Strugnano. Anche qui la collaborazione della nostra comunità, della comunità degli italiani Giuseppe Tartini, con la Fammea dei Salineri, e assieme appunto al Museo del Mare Sergei Mascher di Pirano. Secondo appuntamento dedicato alla promozione e in qualche modo alla valorizzazione delle saline. Quindi sono previsti in totale 4 appuntamenti. Questo è il secondo, il primo si è svolto nel mese di maggio, e quindi invitati, il primo appuntamento a Fontanigge, adesso ci ritroviamo tutti quanti a Strugnano.
0: Che bello anche, ecco, stare immersi, ecco, appunto nelle saline, con la brezza appunto delle saline la sera.
1: Poi, sì, visto che ci stiamo accingendo alla fine dell'anno scolastico, anche la scuola dell'infanzia, la Coccinella, come da tradizione, prepara uno spettacolino di fine anno scolastico, e quest'anno verrà realizzato in casa Tartini il 19 di giugno alle ore 17. Anche qui naturalmente invitati bambini, genitori, parenti, a vedere cosa ci prepareranno i nostri bambini. E concludiamo il mese di giugno con la notte estiva dei musei, sabato 20 giugno alle ore 20 in casa Tartini, con l'inaugurazione della mostra personale di Karin Kocic, vincitrice del premio Tartini all'Extempore di Pirano 2025. Quindi sabato 20 si svolgeranno comunque varie inaugurazioni in tutta la regione, in tutto poi anche la Slovenia. Quindi in qualche modo rientriamo in questo appuntamento tradizionale nazionale della notte estiva dei musei, naturalmente seguite anche gli altri appuntamenti che sono previsti a Pirano, a Isola, a Capodistria, e in qualche modo, ecco, vi aspettiamo alle ore 20 in casa Tartini per questa inaugurazione.
0: Grazie. Grazie.
1: E ricordiamo, come ho detto prima, ancora le uscite, visto che penso che sia un appuntamento veramente importante e poi è un appuntamento anche tradizionale, il Festival dell'Istroveneto, con durante tutto il mese di giugno si svolgeranno in diverse località vari appuntamenti dove partecipano anche i nostri gruppi culturali, e quindi il 9 giugno a Verteneglio si esibirà, oltre agli altri partecipanti, anche il nostro coro Giuseppe Tartini della comunità italiana di Pirano, e poi il 18 giugno invece Mumiano, invece in questa occasione parteciperà alla Filodrammatica, quindi la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. Corremo su Esope il palco, naturalmente poi Verteneglio e Mumiano sono a due passi, quindi ecco, chi ha desiderio e voglia di accompagnarci, ci ritroviamo anche al Festival dell'Istroveneto. E poi ci sono ancora altri appuntamenti sempre nei nostri dintorni, diciamo, quindi a Salvore il 27 giugno è prevista la festa di San Pietro, alla quale parteciperà il nostro gruppo La Famea dei Salineri, mentre a Muggia il 28 di giugno si svolgerà la festa barocca, e per questa occasione parteciperà e collaborerà anche il nostro gruppo Al Tempo di Tartini, e chi più ne ha più ne metta, io penso che ecco ci ritroviamo sicuramente in qualcuno di questi eventi e appuntamenti.
0: Esatto, grazie ad Agnese Babic, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Tutte le notizie magari potete trovare nelle loro pagine,
1: sulla pagina Facebook, sul sito, poi comunque ecco ci trovate sicuramente, ecco
0: anche nel sito della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, con tutti gli eventi. Grazie Agnese.
1: Ma grazie a voi, e buon giugno e
0: buon estate. Ciao. Ciao, un abbraccio. Ciao.

0: Rieccoci, 9-6 minuti e adesso saremo invece con Kim Jakupic, che è coordinatrice culturale della CAN di Isola, ovvero della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Buongiorno Kim!
1: Buongiorno e buon giovedì!
0: Ah sì, buon giovedì anche a te, e si comincia a dire del programma di giugno, perché anche a Isola abbiamo sentito un po' che succede a Capodistria in questi giorni, a Pirano, adesso tocca a Isola per questo mese di giugno.
1: Certo, noi in realtà devo dirti che abbiamo iniziato il 2, quindi martedì, sì, con un bellissimo spettacolo dei bambini della scuola elementare Dante Alighieri, uno spettacolo proprio fatto da loro che si intitola Isola d'Istria, una storia da vivere,
0: wow,
1: che devo dire spero portino poi in giro, perché sono stati veramente bravi, raccontano la storia di Isola, parlano in dialetto, c'è un
0: wow
1: po' di storia, un po' di attualità, quindi è veramente bellissimo, e complimenti agli insegnanti e alla preside, ai bambini, perché è stato veramente un bellissimo momento di incontro tra piccini e i genitori, insomma, e tutti quanti.
0: E speriamo di vederlo allora.
1: Sì, spero, guarda, ci siamo proprio concordate con l'insegnante che è responsabile, di magari risentirci dopo la pausa estiva e cercare di portarlo in giro, perché è veramente bello, e faccio di noi i miei complimenti proprio alla scuola e ai bambini. E ieri invece la comunità Pasquale Besenghi ha di nuovo invitato i bambini per la premiazione del concorso Amici a Quattro Zampe. Quindi c'è stata una bellissima serata di premiazione, c'è stato il saggio dei piccoli musicisti di chitarra e di batteria della comunità, quindi è stata anche un'occasione appunto per mostrare al pubblico quello che hanno imparato in questo anno, diciamo, di studio. E la mostra anche della Macia, c'è stata ieri sera la mostra personale di Nivea Cofolo e Mariangela Pizziolo, del gruppo di pittura appunto guidato da Ivan Rocco. Quindi diciamo che abbiamo già iniziato e poi continuiamo il mese con innanzitutto ospitiamo sia a Palazzo Manzioli che in Piazza Manzioli il festival Isola Cinema Kinotok, che ormai insomma è un evento,
0: sì,
1: abbastanza tradizionale,
0: ne parleremo
1: importante
0: anche domani, sì.
1: Esatto, quindi loro hanno delle proiezioni proprio a Palazzo Manzioli, poi in piazza ci sono anche diversi film in lingua italiana. Una bella iniziativa che abbiamo fatto con loro è la proiezione di un film White Lies di Alba Zari, che verrà presentato agli studenti della scuola media Pietro Coppo venerdì 12 giugno alle 10:30, quindi abbiamo organizzato una proiezione proprio per i nostri ragazzi.
0: E poi ho visto che c'è anche Città di Provincia, no? Come si chiama quel film? Il 14, sempre Isola.
1: Sì, c'è Isola, sì, diversi, sono tre o quattro penso film in lingua italiana, c'è anche un film dedicato ad Alda Merini,
0: sì,
1: l'11.
0: Le città di pianura, sì, le città di pianura, sì.
1: E poi continuiamo invece il 17, quindi mercoledì alle 19:30, con un altro evento tradizionale di Isola, perché è la 15ª edizione della mostra collettiva Isolani, che è un percorso artistico che coinvolge diversi spazi espositivi e laboratori di Isola, tra cui anche Palazzo Manzioli, dove quest'anno posso anticipare che ci sarà la mostra di Fulvia Gerbaz, nostra, o insomma connazionale, che tutti ben conosciamo, grande artista e insegnante della scuola media Pietro Coppo.
0: Ecco, un saluto anche a Fulvia Gerbaz, ciao!
1: Certo. E il weekend del 19, 20 e 21, quindi a fine giugno, la comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi organizza ben tre concerti in piazza. Quindi il 19 venerdì ci sarà la Bacan Rock Gang, che festeggia i 30 anni di attività. Il 20 c'è il festival Dimela Cantando, in
0: sì,
1: ambito appunto del festival dell'Istroveneto, quindi una tappa si svolge anche a Piazza Manzioli a Isola. E il 21 c'è il concerto del gruppo Calegaria, storico gruppo di Capodistria, quindi insomma abbastanza conosciuto ovviamente tra tutti i connazionali.
0: È vero. E tra l'altro, quando è quel torneo di briscola?
1: Ecco, siamo arrivati lì alle attività sportive, infatti il 7, quindi questa domenica alle 14, e devo dire che c'è già molto fermento, molta richiesta, c'è il primo torneo di briscola istroveneta con le carte istriane, quelle promosse dai giovani della CNI e dall'Unione Italiana, e viene anche questo fatto proprio in occasione del 15° festival dell'Istroveneto, quindi sicuramente ci sarà una grandissima adesione, inizia alle 14, anzi invitati tutti ad iscrivervi, e sarà sicuramente insomma anche un'occasione per i giovani della comunità di presentare le carte, che sono molto belle, immagino meno che tu le avrai già viste da qualche parte.
0: Ma
1: perché, insomma,
0: in verità no, io l'ho vista soltanto in internet qualcosina, capito? Io vorrei prendermene un pacchetto,
1: allora
0: è possibile acquistarlo.
1: Devi iscriverti al torneo, perché penso che i partecipanti riceveranno in omaggio una copia delle carte.
0: No,
1: quindi
0: veramente?
1: È un incentivo in
0: che
1: più.
0: Che bel regalo!
1: Sì, sì, verranno anche presentate proprio quel giorno dai giovani.
0: Infatti dicevamo che di poter partecipare, magari mettendosi d'accordo, no? Per giocare e fare una squadra in coppia.
1: Sì, sì, tutti invitati. Tutti invitati.
0: Non si può far di tutto. Che bello Briscola, tra l'altro. Vabbè, grazie allora.
1: L'ultima cosa, ecco, colgo l'occasione appunto anche per, anche tramite i vostri canali, informare i vostri ascoltatori, insomma tutti quanti, che anche al Manzioli, anche quest'anno organizziamo il campus estivo, quindi dal 29 di giugno, quindi inizia proprio con la fine della scuola, che finisce il 24, e quindi tutti i bambini dai 6 agli 11 anni possono frequentare Palazzo Manzioli, tutte le attività, i laboratori artistici, sportivi e quant'altro, iscrivendosi ai nostri campus. Possono contattarci tramite mail, venire personalmente oppure chiamarci. E quest'anno è stato anche introdotto, sono state introdotte due novità che diciamo che abbiamo già avuto un riscontro molto positivo da parte dei genitori. Abbiamo prolungato l'orario fino alle 16:30, abbiamo incluso anche la colazione oltre il pranzo, quindi diciamo che ci prenderemo cura di questi bambini per 4 settimane, dal 29 giugno al 24 luglio.
0: Ottimo, ottimo. Così questo è un bel mese di giugno e ti ringrazio. Ringrazio Kim Jakopic, che è appunto è coordinatrice degli eventi culturali della comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Buona estate, quindi. Che bello,
1: grazie.
0: Tra l'altro, sì, i campus anche estivi, bellissimo. Quindi tanta gioia, tanti bambini, bambine. Un saluto a tutti voi a Isola.
1: Grazie Miriam, buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.
0: Ciao, è sempre in mezzo al mare, coi Calegaria.
1: Certo, certo.
0: Ciao, ciao. Ciao.

E questi sono i Calegaria Group di Capodistria, dintorni. Saranno in concerto anche a Buiel il 17 di giugno alle 21, sempre nell'ambito del Festival Istro Veneto. Per maggiori informazioni per il programma del Festival dell'Istro Veneto lo trovate anche in internet, istroveneto.com, con diverse appunto eventi, tutti a ingresso libero, e c'è fra teatro, canzoni e tanti altri eventi, ecco. Allora, adesso invece vi do di nuovo il numero per partecipare al nostro gioco, e la prima che ci chiamerà scriverà un messaggio, ecco, facciamo così, che scriverà un messaggio al numero 0038651691274, questo anche WhatsApp, in tutti i due casi, sia numero normale, diciamo, che anche WhatsApp, e daremo il via al gioco, e potete scriverci fra un poco. Io vi ripeto il numero 0038651691274. Appunto, in palio ci sono due biglietti alla prima o al primo che ci scriveranno a questo numero per andare a sentire il concerto di Giorgia a Palmanova il 17 luglio, organizzato da azalea.it, col quale collaboriamo. E fra un po' diamo il via al gioco con un amore da favola. Poi fra un po' saremo anche in compagnia di Paola Valenta dell'Ufficio Giovani della Comunità Nazionale Italiana, e a parlarci di un progetto viene, un bel progetto, ovvero di artisti, un richiamo per artisti. Ma intanto ci ascoltiamo Giorgia e via al gioco!

0: parlare da favola di Giorgia, che sarà in concerto il 17 luglio a Palma Nova. Abbiamo già regalato i biglietti, non svegliamo ancora chi è la vincitrice, perché è una vincitrice. Ci sono anche altre possibilità, questo pomeriggio a partire dalle 4, cioè a partire dalle 16 a pomeriggio ore 4, la nostra trasmissione con la nostra Tilly, e abbiamo in palio altri due biglietti, quindi il numero è lo stesso, poi quando Tilly dà il via al gioco si gioca, ci sono in palio appunto altri due biglietti per andare al concerto di Giorgia. Ma intanto siamo in studio, invece è venuta a trovarci Paola Valenta. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, buongiorno, che è Paola Valenta dell'Ufficio Giovani della Comunità Nazionale Italiana per parlarci di un bel progetto. Raccontaci.
1: Sì, sono qui per parlare di Identity Artscapes Festival, che è questo progetto che abbiamo avviato quest'anno. Si tratta di un festival dedicato interamente all'arte dei giovani, quindi per promuovere l'arte dei giovani artisti, sia arti visive ma anche musica. E una cosa caratteristica di questo festival è che riunisce tre comunità linguistiche di questa zona, quindi noi come comunità nazionale italiana, la comunità nazionale ungherese in Slovenia e la comunità nazionale slovena in Italia.
0: Che bello, che bella cosa! E quindi si può partecipare. Raccontiamo un po' quali sono le piccole regole da seguire. Sì,
1: sì, settimana scorsa abbiamo messo fuori un bando, quindi un call for artists.
0: Un richiamo per artisti! Sì. Chissà com'è un richiamo per artisti.
1: sarà così, lasciamo l'interpretazione agli ascoltatori, agli artisti. Sì. Sì, abbiamo messo fuori questo bando con il quale selezioneremo 8 artisti, quindi diciamo 2 per comunità linguistica. Abbiamo separato in un certo senso, mettendo per la nostra comunità, siccome siamo Slovenia e Croazia, abbiamo detto prendiamo 2 che vengono dalla parte croata, 2 che vengono dalla parte slovena e poi 2 insomma per gli sloveni in Italia, gli ungheresi in Slovenia, e un gruppo o solista, quindi un progetto musicale per ognuna di queste, queste categorie che abbiamo scelto.
0: Quindi ci sarà spazio alla creatività e c'è un limite anche d'età.
1: Esatto, sì, è dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni. Quindi per partecipare potete andare sul nostro sito, c'è una sezione dedicata proprio al festival dove ci sono tutte le spiegazioni, come funziona, come iscriversi, link al formulario e tutto quanto. Se posso brevemente solo spiegare. Gli artisti di base devono solo dare delle informazioni base, spiegare un po' l'opera che vengono a presentare. Siamo aperti a qualsiasi tipo di arti visive, quindi sia cose più tradizionali tipo dipinti, sculture, ma anche se ci sono delle cose più digitali, proiezioni, installazioni, cose del genere. È un po' più difficile perché la mostra durerà tutta la settimana, quindi dal 24 al 30 agosto, questo non l'abbiamo ancora detto.
0: Qua a Capodistria.
1: A Capodistria, esatto.
0: Dove?
1: Allora, se non piove, perché l'anno scorso proprio in quel periodo è venuto giù
0: di tutto,
1: faremo nello spazio esterno della comunità. Mentre se piove abbiamo un'alternativa, ecco.
0: Bene, allora no, che bello lo spazio esterno della comunità degli italiani di Capodistria, qua a 2 passi da noi, tra l'altro, in puro centro.
1: Esatto, sì.
0: Ecco così, quindi si può partecipare, e la vostra pagina in internet?
1: giovanicni.com.
0: Quindi
1: .org, sì.
0: giovanicni. Scritto proprio così,
1: .org.
0: Eccoci qua, così vedete tutte le dritte del concorso, di questo richiamo per artisti. Anche per, allora ci saranno anche dei musicisti.
1: Esatto, sì, avremo un concerto che è previsto per sabato 29
0: agosto, sempre
1: agosto, sì, sempre agosto. ci saranno questi quattro gruppi o solisti, vediamo un po' chi saranno.
0: Come si trasforma la situazione,
1: esatto,
0: cosa
1: sì,
0: si crea
1: sì,
0: nel mentre,
1: sì.
0: Perché sarà musica creata in questa settimana oppure si
1: mettono... No, sono progetti individuali, ovviamente noi prediligiamo la musica autoriale, quindi non
0: certo.
1: cover, cose del
0: sì.
1: genere, ma cose scritte da voi, ecco.
0: Ma sicuro c'è bisogno di cose nuove, di novità, di creature musicali nuove. E senti, questi artisti risiederanno qua a Capodistria, come funziona? Ci sarà una residenza artistica appunto?
1: No, la residenza artistica non l'abbiamo prevista, per la mostra insomma verranno esposte le opere, ci sarà l'apertura ufficiale e tutto quanto, il concerto durerà un giorno, quindi sarà quella giornata lì, poi l'ultimo giorno di chiusura del festival si chiude la mostra, ma anche ci sarà un pop-up market dedicato ad artigiani e artisti insomma locali e sì, no, insomma
0: sì, sì,
1: un festival così piccolino però molto
0: conviviale. Ma come piccolino, bellissimo invece, ecco così il nome, ricordiamo, del festival Artscapes Identity Artscapes Festival in English,
1: sì.
0: Per renderlo insomma internazionale, poi per il paesaggio artistico e dell'identità, qualcosa del genere,
1: esatto,
0: insomma,
1: sì, sì, sì, è proprio questa l'idea, diciamo che ho avuto questa idea per questo nome perché per me i giovani sono quelli che appunto portano la freschezza nell'arte e sono pieni di paesaggi che sono tutti da scoprire.
0: Che bello, così poeticamente. Grazie a Paola Valenta dell'Ufficio Giovani dell'Associazione, diciamo un po' com'è, l'Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana. Potete appunto trovare tutte le informazioni a questo indirizzo, Associazioni dei Giovani, Associazione dei Giovani della Comunità Nazionale Italiana. Grazie Paola.
1: Grazie a te Miriam e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: E facciamo questo richiamo per artisti allora.
1: Sì, dai.
0: Sembrava più un richiamo per sì. lupi, ma va bene.
1: Grazie.

Ah, ci voleva noi Dire Straits, se no che mattinata era. Ecco, tra l'altro siamo in compagnia, in bella compagnia, di Andrei Stupar, il nostro fonico, che tra l'altro è batterista, quindi ce la siamo goduta questa Sultans of Swing, spero anche voi. Siamo sempre quelli di Radio Capodistria, 9:39 di giovedì mattina, per chi ci ascolta in replica sarà già venerdì mattina, ma comunque qua si va in diretta adesso subito. Tra l'altro volevo dire grazie a chi ci ha mandato i messaggi per ricevere in regalo i due biglietti per andare a sentire il concerto di Giorgia a Palmanova il 17 di luglio, e l'ha vinto proprio una nostra ascoltatrice che salutiamo. Grazie a Tamara di Santa Lucia, un saluto, che andrà a sentirsi Giorgia, questa cantautrice, cantata fra le più diciamo amate dal pubblico italiano e non solo, no? Sinceramente sì, Giorgia non è fra le mie preferite, ma comunque sì, che bella atmosfera a Palmanova, organizzato questo concerto da Zalea e col quale collaboriamo e ringraziamo. E si va avanti dunque. Per chi invece volesse partecipare ancora a questo gioco, e si può partecipare il pomeriggio con Tilly, perché ci sono in palio altri due biglietti per il concerto di Giorgia, poi ci saranno altri biglietti per altri concerti, perché sapete che è la stagione adesso. Tra l'altro, a parte la stagione dei concerti, oggi ce n'è uno, proprio oggi 4 giugno 2026 alle ore 20 a Momiano, al Castello Rota. Quello è un bellissimo posto, un bellissimo luogo, questo Castello Rota, cioè non è un castello tutto intero, ci sono quel che c'è del castello a Momiano, un tappetino verde d'erba che circonda il tutto, questa atmosfera bellissima. In concerto Miranda Vukasovic featuring Jorge Cuejo, e presentano l'album di prossima uscita All Power, quindi che bella in questa bella atmosfera. L'ingresso ovviamente è gratuito, il libro è all'aperto questa sera alle 20 al Castello Rota di Momiano, sempre qua dalle nostre parti. Ora che si fa? Fra un po' saremo al telefono invece con Lino Marazzo, regista di Oro Bianco Soul, che va in scena, di scena proprio questa sera al Civico Museo Sartorio a Trieste. Ma intanto abbiamo messo un po' di rock, no Andrei? Stavo pensando, valutando che musica mettere adesso, un po' di reggae ci sta. Poi si pensava alle varie canzoni, lui ha detto no dai, Could Be Loved è già gettonato, mettiamo qualcos'altro. Sì, allora che si fa? Si salta un po', proprio salta come fanno nel reggae, ecco, jamming ci sta, ha detto lui. Andrei, allora ce la mettiamo per far contenti tutti, eh?

0: ci voleva un po' di Bob Marley in questa giornata. 9:45 e siamo in diretta al telefono con Lino Marazzo. Buongiorno. Non c'è! Ah, beh, non fa niente, ma saremo fra poco, ecco, lo chiameremo di nuovo perché inizia Let's Play, tre teatri al Sartorio, Gledaliscia u Sartorio, una rassegna teatrale estiva e che comincia proprio oggi, organizzata da Slovensko Stalno Gledaliscia, ovvero dal Teatro Stabile Sloveno, la Contrada Teatro Stabile di Trieste e Bonaventura Teatro Miela. Ma comunque, volevo anche dirvi che oltre a Lino Marazzo, che sarà con noi in diretta fra poco, dopo ci sarà il cammino con Francesco, ovvero la Valle Santa, a cura di Barbara Urizzi e della comunità radiotelevisiva italofana, che è tornata in cammino in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, percorrendo l'anello della Valle Santa reatina, tra fertili pianure, boschi, borghi medievali e i quattro santuari francescani di Fonte, Colombo, Greccio, Poggio, Bustone e la Foresta. Il cammino 2026 è organizzato dalla comunità radiotelevisiva italofona con il patrocinio della città di Rieti e la collaborazione della sezione CAI di Rieti e ha coinvolto giornalisti e operatori radiofonici delle emittenti italofone in un'esperienza condivisa di incontro, ascolto e narrazione. Quindi sentirete le voci, avete già sentito in tutte le nostre mattinate a partire dalle 10 e 5 minuti circa, le voci della comunità radiotelevisiva italofona. E adesso invece siamo in direttissima con Lino Marazzo, che è regista dello spettacolo che andrà in scena proprio oggi al Civico Museo Sartorio a Trieste, giovedì 4 giugno alle ore 21. Buongiorno Lino. Buongiorno. No, forse c'è, adesso vediamo.
1: Pronto,
0: buongiorno Lino. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Adesso ci sentiamo, siamo vicinissimi.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Il telefono ci fa sentire lontani.
0: Ecco, ma invece no, eccoci qua. Lino Marazzo, che registra appunto dello spettacolo Oro Bianco, ovvero Soul. Ricordiamoci un po' di che si tratta.
1: Beh, è uno spettacolo che parla di sale, declinato in tante funzioni, quindi un aspetto storico, culturale, poetico, legati a questo elemento così importante, essenziale per la vita.
0: Lino, scusaci, sì. Ma non ti sentiamo molto bene, cioè a scatti proprio, sei in un posto magari in cui non si sente molto bene, proviamo a spostarci.
1: Sì, sono in casa, mi sposto in giardino.
0: Sì, che bello, così sentiamo anche cosa c'è in giardino.
1: mi sentite meglio adesso?
0: Ma no, non direi.
1: Non so, forse ecco. Meglio adesso,
0: ecco.
1: Sì,
0: che bello. Fermo, ecco, fermo là,
1: sì,
0: che
1: ecco,
0: bello.
1: Fermo, immobile.
0: Ecco,
1: sì.
0: grazie Lino.
1: Prego.
0: Allora,
1: sì,
0: Oro Bianco, ma di che? Siamo in diretto, è bello proprio per questo. Let's Play, tre teatri al Sartorio, quindi presentano Oro Bianco, oggi 4 giugno alle ore 21 al Civico Museo Sartorio a Trieste, l'abbiamo detto. Questo spettacolo che parla di sale.
1: Sì, è sale che appunto è declinato in tante funzioni, è così importante per la vita dell'essere umano. Se pensiamo, l'acqua è fondamentale, perché senza acqua non ci sarebbe stata la vita, non sarebbe nata la vita, ma senza il sale la vita non avrebbe potuto avere una continuità. Quindi il sale è assolutamente importante da un punto di vista non solo di salute ma economico, lo si trova tantissime cose, e quindi è uno spettacolo,
0: sì,
1: che parla un po' della storia del sale, soffermandosi su alcuni aspetti particolari, che dà tantissime informazioni, aneddoti. C'è tanta musica, ci sono delle bellissime immagini delle saline di Sicciole che sono state date gentilmente in uso da Flavio Boni, che è un esperto scientifico,
0: sì,
1: in ambito storico marittimo del Museo Sergi Massera, che fra l'altro interviene all'interno dello spettacolo con tre brevi spezzoni video dove racconta appunto alcune cose legate alle saline e alla storia del sale, a tutte queste particolarità che lo rende famoso.
0: Sì.
1: E questo è dovuto anche grazie a Barbara Morgan, che è poi la responsabile coordinatrice, sì, del Parco Naturale delle Saline, che non sarà in video, ma ci sarà invece un altro esperto, che è Sergio Norbedo, che è un esperto di sale delle zone di Muggia e di Zauri, di Trieste. Così, insomma, ecco.
0: Che
1: questo è uno spettacolo particolare che ho voluto perché ci tengo molto, sono legato a questo elemento.
0: Certo, legato anche al mare che appunto fa evaporare il sale, e legato ai nostri luoghi, Trieste, Muggia e Pirano, con le loro saline, la loro storia, ecco. E lo spettacolo è scritto da Eva Maver.
1: Sì. Lo spettacolo è scritto da Eva Maver, la regia è mia, interpreti sono la stessa Eva Maver, Romina Colbasso, Maurizio Zacchinia e Elia Ota, che la parte musicale, ma anche brevi istanti di recitazione.
0: Ecco, per le musiche c'è Ilia Ota, e il video di cui ci hai parlato è di Mario Bobbio, mentre sì, c'è i soprattitoli, scusa, sono curati da Tania Sternad, e quindi
1: sì,
0: un bel gruppo, appunto, che bella collaborazione che inizia questa rassegna di tre teatri al Sartorio, ovvero il tutto organizzato dallo Slovensko Stalno Gledališče, ovvero il Teatro Stabile Sloveno, la Contrada Teatro Stabile di Trieste e Bonaventura Teatro Miela. Ci saranno anche altri appuntamenti e per quanto riguarda questa bella rassegna teatrale, ma intanto oggi c'è Oro Bianco, Sow, con appunto la regia di Lino Marazzo, che abbiamo avuto al telefono adesso in diretta. Non sentiamo i suoni del giardino, comunque sicuramente ci sono gli uccellini. Dove ti trovi adesso?
1: A Trieste? A Trieste, sono nella zona di San Vito.
0: Ah, che bello!
1: Un giardino storico, ci sono diversi merli, ma insomma sono tutti affaccendati perché hanno nidi e quindi famiglia da mettere su.
0: Ah, è vero!
1: Non hanno problemi di sale, anche se loro hanno le necessità di sale come ce l'abbiamo noi.
0: Ma pensa, e quante cose! Quindi il giardino del Museo Sartorio vi aspetta proprio oggi alle ore 21. Grazie Lino Marazzo.
1: Grazie a voi. Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Ecco, e per ulteriori informazioni ricordatevi di informarvi appunto al Teatro Bonaventura, cioè al Miela, al Teatro La Contrada, anche al Teatro Stabile Sloveno, proprio così magari per i biglietti, eccetera. Magari anche quando arrivano allo spettacolo è possibile acquistare il biglietto, ovviamente. Quindi, let's play. Grazie Lino.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata.

Ah, questa era Gaia con Bossa Nostra. Noi ci salutiamo proprio adesso, sono le 9.57, fra un po' ascolterete la sigla single curata dal nostro Andrea F, ma poi ci sarà anche la Valle Santa in cammino con Francesco a cura di Barbara Urizzi e la comunità radiotelevisiva italofona, e ci porterà in un percorso appunto sulla via di San Francesco, visto che sono 800 anni, no? Che sono passati e si cammina, noi si cammina in questa bella giornata di giovedì. Vi saluto qua da Radio Capodistria, dalla nostra Calle degli Orti Grandi, non degli Orsi Grandi, dagli Orti Grandi. Andrei Stupar, il nostro fonico, ci saluta, grazie per essere stati con noi, ciao da Miriam e buona giornata a tutti.

Volevo dirvi anche che Bungaro sarà in concerto proprio all'auditorio di Porto Rosi il 4 luglio. Sarà l'ospite speciale sul palco dell'auditorio di Porto Rosi per, in occasione delle melodie del mare e del sole. Ah. Ciao da Radio Capodistria.

0: settimana.
1: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto, per così dire, scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto da Andrea Borgnino, continua il nostro racconto dell'avventura dell'Anello della Valle Santa, qua siamo a Rieti, è la quarta puntata ma è la terza tappa sul nostro cammino. Oggi abbiamo camminato parecchio, se guardiamo i dati, quelli crudi sono 22,65 km, ben 5,43 ore di tempo in movimento. In verità abbiamo camminato 7 ore e soprattutto abbiamo fatto 700 metri di dislivello, che è la cosa che ha un po' lasciato tutti così un po' con le energie scariche. Abbiamo camminato dal santuario di Greccio e siamo arrivati al santuario di Poggio Bustone, attraversando la parte più a nord di questa Valle Santa di Rieti, mettendo appunto i piedi di nuovo sull'altipiano. Eravamo partiti dall'altipiano 3 giorni fa da Rieti e salendo, facendo una lunghissima salita verso Poggio Bustone, con anche un finale che poteva essere molto più complicato perché è iniziato, abbiamo sentito almeno un'ora prima arrivare un temporale, il temporale poi si è tramutato in una specie di acquazzone con tanto pezzi di grandine enormi che cadevano. Fortunatamente tutto questo mentre noi eravamo davanti al santuario. In questo caso, se serviva un segno francescano di questa nostra giornata, è arrivato. Può essere una banalità, però di sicuro per noi è stato, intanto il vento, commentavamo appunto con Rosario mentre salivamo, stava salendo il vento, quindi si stava meglio. A un certo punto c'è stato questo scroscio. Questo è il mio racconto geografico, ma voglio dare subito spazio a chi è insieme a me in questa bellissima giornata di cammino.
2: Buongiorno a tutti, Vida Valencic dalla RAI per il Friuli Venezia Giulia. Sì, infatti oggi è stata una giornata splendida, con tanta fatica, ma è stata veramente ripagata tutta questa fatica. Abbiamo camminato su tutta questa piana e poi questa salita ripidissima di 700 metri ci ha sfiancati, però oltre al fatto di aver ringraziato San Francesco, in questo caso, che ci ha graziati insomma dell'acquazzone, ci siamo bagnati un po' ma non troppo, e soprattutto non abbiamo preso alcun chicco di grandine in testa, però abbiamo incontrato una persona veramente speciale, il custode di questo convento, il parroco, il frate Renzo Cocchi, che è un personaggio veramente speciale. Ci ha avvicinati, ha cominciato un po' a parlare della sua vita, di San Francesco, ma con una semplicità e con un carisma. Io ho pensato che se ci fossero frati così, se ce ne fossero molti di più nelle città, sicuramente i giovani andrebbero molto di più in chiesa, o comunque si avvicinerebbero molto di più alla fede, perché nella sua semplicità, poi lui era veramente un uomo che ci raccontava proprio della semplicità di Francesco, ma la semplicità anche della sua di vita, e poi lo sentiremo nella registrazione. Comunque questa fatica, ritornando invece alle cose più prosaiche, terrene, questa fatica l'abbiamo sentita tutti, l'abbiamo sentita nelle ossa, nei muscoli, sotto i piedi, le suole dei piedi facevano male e ogni passo insomma era veramente un passo sudato, e non è retorico, però insomma in cima, poi so che anche questa è retorica, ma poi il tutto viene ripagato, insomma poi ci sono questi ricordi veramente indimenticabili. Passo la parola a Rosario.
3: Sì, Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Devo dire che tutta la tappa è stata molto bella, perché appunto non dimentichiamo che mentre eravamo nel bosco eravamo tutti incantati di questo primissimo tratto. Poi comunque insomma abbiamo attraversato l'altipiano sotto il sole, certo tutta la fatica, e poi naturalmente quell'ultimo tratto, che però in qualche modo ci ha ripagati proprio da quell'incontro, no? Tu hai parlato di frate Renzo, parlando del suo carisma. Devo dire che a me ha colpito un gesto che lui ha fatto quando eravamo appunto lì nel chiostro. Siamo stati accolti per ripararci ormai dalla grandine che cadeva con ferocia sulla parte aperta del chiostro. Lui è corso nella parte scoperta per salvare dalla grandine due piante un po' delicate, due piante di fiori, insomma, che rischiavano di venire. E allora questo gesto, questa cura per ogni forma di vita, devo dire che è stata veramente una cosa molto, molto bella, che mi ha fatto riflettere come il carisma francescano abbia un fascino enorme, anche perché parla di rispetto, anche perché parla di rispetto per la vita. E non è una cosa così banale. D'altronde lui lo dice, credo, proprio all'inizio della conversazione. Lui parla anche del fatto che i frati, che l'immagine che alle volte noi abbiamo dei frati, no? È quella un po' di persone chiuse all'interno di un convento. Noi spesso confondiamo conventi e monasteri, pensiamo ad un frate, in realtà nella nostra testa pensiamo piuttosto ad un'esperienza di monachesimo. E il frate, soprattutto il frate francescano, non vive tutto il giorno chiuso nel convento, ma Francesco stesso desiderava che facesse una serie di lavori. Questa è stata la prima cosa che lui ha detto, che non rinunciasse alla vita di prima, purché, ha aggiunto, fosse fatto con onestà. E quindi vedo sempre più, appunto, scopro anche, perché alle volte noi abbiamo la sensazione di sapere cose che invece dovremmo imparare, perché purtroppo non le impariamo quando pensiamo di saperle. Il francescanesimo ha veramente una serie di aspetti che credo vadano approfonditi e che comunque penso che quello che frate Renzo ci ha raccontato servirà in qualche modo a chiarire.
4: I frati fanno anche i medici, fanno anche gli avvocati, fanno anche quello che vi viene richiesto. Francesco lo permette, basta che sia un lavoro onesto. Quindi se tutto può servire per contribuire alla fraternità, ben venga. Noi abbiamo per esempio dei frati che sono in ospedale, che come medici o come infermieri tutto ciò che guadagnano finisce nella cassa della fraternità. E i primi tempi i frati andavano a lavorare con i braccianti, andavano nei campi, andavano comunque ad aiutare la gente. Cioè l'idea del frate chiuso nel convento che zappa l'orto e fa le marmellate appartiene più al mondo monastico. Ma a noi frati, Francesco ci parla proprio della grazia del lavoro. Il Signore a chi ha dato la grazia di lavorare, lavorino con devozione. Io lavoro con le mie mani e voglio che i miei frati lavorino di un lavoro onesto, dice Francesco. Quindi il lavoro per noi è fondamentale. Poi dipende dove ti trovi. Qua per esempio la maggior parte del lavoro è la manutenzione del castello della Bella Addormentata, perché non si finisce mai di pulire, perché dove ti giri c'è qualche cosa da fare.
3: E adesso lascio la parola ad Andrea, ecco.
5: Grazie Andrea Cocco per la Radio Svizzera di Lingua Italiana. Concordo con voi sulla bellezza della tappa. Abbiamo attraversato letteralmente quello che era il lago, lo abbiamo ripetuto tante volte, ma in questi giorni abbiamo costeggiato proprio il lago un po' da quelle che erano le sue coste. Quando dico lago dico un ex lago, perché oggi è bonificato. Oggi invece l'abbiamo attraversato proprio dentro, e campi di coltivazioni e tanti fiori e papaveri e questo Vilino, il fiume che ci ha sempre accompagnato con i suoi canali. E quando poi siamo saliti a Poggio Bustone abbiamo rivisto la piana dall'alto, è stato particolarmente bello anche per quei piccoli laghi che sono rimasti. Io però vorrei tornare a ieri sera, perché è un pezzetto che non abbiamo potuto raccontare, è avvenuto dopo la nostra trasmissione ed è anche un pezzo di quello che mi piace nei cammini, cioè gli incontri. Te Vida oggi ci ha raccontato l'incontro che abbiamo fatto a Poggio Bustone, io vorrei raccontare l'altro incontro che abbiamo fatto ieri sera con un gruppo musicale. Siamo stati invitati a cena dai nostri vicini dove ci troviamo e abbiamo incontrato un gruppo musicale che non solo fa musiche tradizionali con l'organetto e le voci e la chitarra, ma in qualche modo fa un lavoro di rielaborazione, di studio, di ricerca su quelle che sono le tradizioni, i testi tradizionali. E allora mi andava prima di tutto di ricordare il loro nome, si chiamano Mutrabà, hanno suonato per noi, è stato molto bello anche perché eravamo solo noi. Mi andava di ricordare questo pezzo che hanno, tra i vari che ci hanno suonato, l'ultimo era una ninna nanna per mandarci giustamente a dormire. Però mi andava di ricordare questo brano che mi è rimasto impresso, che era una formula, cioè la musicalizzazione rende mettere in musica una formula che veniva usata tradizionalmente per togliere il malocchio. Quindi hanno ripescato questa formula per togliere
6: il malocchio, che
5: l'angiarmatura. Ed è un testo molto bello perché parla di tutte le parti del corpo, e quindi allontanati dalle orecchie, caccia il serpente cattivo, una serie di cose che adesso non ricordo. Quindi ringraziamo veramente i Mutraba per aver suonato per noi ieri sera, aver allietato la nostra serata. E invece andiamo ad ascoltarci un altro pezzo dell'intervista raccolta oggi con il frate che ci ha accolto a Poggio Bustone.
7: Allora, dicevo, ci troviamo a Poggio Bustone, che è la prima presenza francescana nella Valle di Rieti. Quindi vuol dire che se noi dobbiamo cercare le tracce del francescanesimo nascente, dobbiamo venire a Rieti, necessariamente a Poggio Bustone. Perché? Perché idealmente e fattivamente... Sì, San Francesco, sto dicendo bene, non... Quindi praticamente, scendendo da Norcia, Cascia, Lionessa, si arriva praticamente a Poggio Bustone, perché i sentieri un tempo erano sentieri di montagna. Quella che noi oggi chiamiamo la Valle Santa è comunque un termine che esiste da 100 anni a questa parte. Valle Santa fu coniato quando ci fu il settimo centenario della morte di San Francesco, quindi dovrebbe essere intorno al 1926, in pieno tempo fascista, tant'è vero che la valle è stata bonificata da Mussolini, come la pianura pontina, no? Tutte queste, per lo più ad opera dei Veneti, non so se anche qui. Infatti, se voi andate nella valle trovate ancora i canali, quelle cose che raccolgono l'acqua, i depositi dell'acqua, che sono ancora dell'epoca. Quindi Francesco viene qua perché è in cammino verso Roma, sta andando dal Papa per chiedere il permesso di poter vivere la sua forma vitae, cioè questo progetto evangelico che non era altro che il desiderio di vivere in modo più radicale la vita di semplicità e di povertà. E quindi, siccome Francesco aveva iniziato questo itinerario perché voleva scontare i peccati commessi nella giovinezza, quando comincia a trovarsi dei compagni necessita di un progetto comune, proprio per evitare che ognuno vada per conto proprio. Quindi allora Francesco, in cammino verso Assisi, si ferma a Poggio Bustone e che cosa trova? Trova una piccola chiesa intitolata all'Apostolo San Giacomo e trova anche una casa che diventa in qualche modo il primo convento. Diciamo che mentre a Santa Maria degli Angeli i frati si vivevano insieme attorno alla Porziuncola, ma ognuno in una capanna, no? Infatti c'è un'incisione antica, no? Che fa vedere il primo nucleo, diciamo, di un primitivo convento francescano, qui i frati sono costretti, tra virgolette, a dormire sotto lo stesso tetto. Quindi in questa casa preesistente che apparteneva ai Benedettini, i frati dimorano tutti quanti insieme. Ora il tempo che Francesco rimane a Poggio Bustone non lo sappiamo con esattezza, c'è chi dice 6 mesi, però mi pare un po' lungo come periodo, conoscendo Francesco. Ad ogni modo, il Francesco che arriva a Poggio Bustone non è un Francesco sereno, perché è un Francesco che teme che i peccati della sua vita passata non gli siano stati perdonati da Dio, cioè pensa di averla fatta troppo grossa e di non meritare il perdono. Questa cosa in qualche modo ci consola, perché ci fa vedere come i santi non hanno subito dall'inizio chiaro quello che accade nella loro vita. Anche loro hanno bisogno di discernimento, di capire, di crescere, di maturare, di approfondire. E quindi Poggio Bustone perché è importante? Perché qui Francesco finalmente fa pace con la sua vita. Francesco fa pace con il suo passato. Qua lui che arriva praticamente timoroso che Dio non può perdonare gli errori fatti nel passato, incontra la misericordia di Dio che gli dice: io Francesco non solo ti perdono e accolgo il tuo limite, ma ti invito a fare un passo ulteriore, accogli te stesso, cioè fai pace con la tua vita, con il tuo passato, con gli errori della tua giovinezza. Quindi Francesco, che arriva qui in qualche modo diviso, diventa unificato, cioè riparte pieno di voglia di vivere con la gioia di annunciare il Vangelo.
5: Abbiamo quindi ascoltato il secondo estratto dell'intervista a frate Renzo. Io passo la parola a Elena.
6: Grazie Andrea, sì, Elena De Concini, Rai Alto Adige. Sì, frate Renzo ci ha anche raccontato un po' dei camminatori, delle camminatrici che arrivano poi alla fine della tappa, che come abbiamo capito è stata sudata effettivamente anche per noi oggi. Poggio Bustone effettivamente ci ha raccontato, è frequentata da tanti stranieri che arrivano sempre più numerosi, anche se spesso è una tappa minore di questi quattro momenti, possibilità dell'incontro con i luoghi francescani, perché nella maggior parte dei casi dal convento di Greccio si va direttamente ad Assisi, e questo l'abbiamo sperimentato anche noi, perché forse è stato un giorno in cui abbiamo incontrato meno pellegrini, ma abbiamo incontrato delle bellissime classi, delle scuole di Contigliano, proprio quando eravamo in un tratto assolato, questi bambini e queste bambine così felici di andare a spasso per la natura, anche gli insegnanti provati, ma mi sono sembrati comunque molto fieri anche di far fare questa esperienza. E le mie riflessioni oggi sono anche state un po' rivolte sulla sentieristica, sulla gestione di un tracciato e di un cammino che è frequentato ma non così tanto, ed è quindi diventa ovviamente un cammino molto interessante per chi cerca una dimensione di tranquillità anche e di non toccare proprio i luoghi più noti. Sicuramente c'è una pulizia del territorio che abbiamo visto in questi giorni molto importante, e un po' si collega anche con la tematica dell'ecologia, e inoltre proprio nel nostro passaggio nella piana abbiamo visto le tracce, insomma, della tenuta di una riserva naturale, perché questi due laghi che abbiamo citato prima lo sono, e quindi c'è anche tutta una parte per chi si interessa degli aspetti naturalistici. Quindi sì, c'è la parte spirituale che può essere ovviamente dentro di ognuno di noi con le proprie riflessioni, ma c'è anche proprio la parte del cammino, della scoperta di un territorio. Quindi Andrea, questa è la mia riflessione di oggi, di una bella giornata però intensa, si è camminato davvero, bisogna dirlo.
1: Sì, è una bellissima giornata, per me è stata la prima forse giornata di cammino vero, dove comunque la testa stava semplicemente lì, non andava da un'altra parte, perché comunque anche il distaccarsi dalla vita di tutti i giorni, dal lavoro e da tutto il resto, non è banale.
6: E dobbiamo anche dire però chi ci ha accompagnato, perché siamo stati accompagnati in questa giornata da Giuseppe Albrizio e Teresa Beccarini, sempre guide CAI. Giuseppe in particolare.
1: Sì, Giuseppe, per chi
6: conosce molto molto molto
1: il territorio, per chi
6: territorio
1: conosce l'Appennino centrale, il suo sito Le mie passeggiate è una specie di Wikipedia. Cioè, penso che nessuno che si sia mai messo a camminare appunto attorno a Roma, tra Roma e l'Abruzzo, non sia mai capitato nel suo sito, che è una specie appunto di Wikipedia di ogni possibile montagna. Io voglio anche ricordare l'acqua, perché oggi abbiamo toccato con mano la bonifica di questa terra, e quindi abbiamo visto le pompe, abbiamo visto i canali che portavano l'acqua, siamo ripassati sul fiume del Velino, abbiamo visto delle sorgenti, le sorgenti di Tassusanna, con un'acqua che io è da tanto tempo che non vedevo un'acqua così fresca. E tra l'altro siamo entrati in un mulino che tuttora viene ancora alimentato d'acqua, e una delle persone che lavorava ci ha fatto prendere l'acqua da una sorgente che spuntava lì dietro, cioè una cosa che non, di solito si fa in alta Val d'Aosta o nelle Dolomiti, di prendere l'acqua direttamente dalla sorgente. Non l'abbiamo fatto nella piana Arialtina, e tutto questo c'ha sempre un suo misticismo francescano. Siamo alla conclusione di questa puntata, vi diamo l'appuntamento a domani, per noi sarà l'ultima tappa, cammineremo a questo punto da Poggio Bustone e torneremo a Rieti. Ho dato un'informazione falsa ai miei colleghi camminatori, ci sono 500 metri di dislivello in salita e 700 in discesa, quindi domani ci va comunque lunga. Buon ascolto a tutti e buon cammino.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz.

Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada, se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento, incatenato nella tua atmosfera.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati l'appuntamento con l'informazione con le notizie flash delle 6.15 di questo venerdì datato 5 giugno. La Camera di Stato ha approvato con 49 voti favorevoli e 30 contrari la compagine ministeriale del 16° governo sloveno guidato da Janez Janša, che conterà su una squadra di 15 ministri, l'esecutivo formato da SDS, Democratici, Blocco NSI, Popolari Focus, ottenuto anche l'appoggio di Resnica, Verità e dei deputati delle minoranze. Il Premier ha espresso la volontà di risanare le criticità del Paese, tendendo la mano all'opposizione per una collaborazione costruttiva. A seguito del passaggio di consegne con il predecessore Robert Golob, la Presidente della Repubblica Natasha Pirsa Musar si è congratulata con il nuovo governo, auspicando una cooperazione basata sul rispetto. L'insediamento ufficiale si completerà oggi con i passaggi di consegna formali presso i singoli ministeri. E nella sua prima seduta, subito dopo l'insediamento, il Consiglio dei Ministri ha proceduto a tutta una serie di nomine, a partire dai vice premier Rijernej Vrtovec e Andrzej Logar, ai vertici dei servizi segreti, polizia, dall'ufficio di comunicazione ai consigli di sorveglianza di alcune società pubbliche. Un primo atto del governo dal forte valore simbolico è stato quello di rimuovere la bandiera palestinese dal palazzo del governo, peraltro avvenuta nel secondo anniversario del riconoscimento della Palestina. Mentre Golob criticava la scelta, Janša già incassava l'annuncio di Israele di voler aprire un'ambasciata a Lubiana. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha annunciato infatti sul social X che l'elezione di Janez Janša a premier apre un nuovo capitolo nei rapporti tra Israele e Slovenia e che Israele aprirà per la prima volta una sede diplomatica nella capitale slovena. Benvenuti a Lubiana, non vedo l'ora di una nuova era nei rapporti tra Slovenia e Israele, ha risposto Janša su X. Si svolge a Tivati, Montenegro, il vertice UE Balcani Occidentali, che vede l'incontro tra i leader delle istituzioni europee, degli stati membri dell'Unione dei sei paesi della regione balcanica. Al centro dell'agenda vi sono i progressi compiuti da questi ultimi nel percorso di adesione all'UE, con un focus approfondito sulle principali sfide comuni e sul grado di allineamento dei rispettivi governi alla politica estera e di sicurezza comune europea. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una lettera aperta all'omologo russo, ha proposto un incontro a quattro occhi, precisando di essere pronto per un cessate il fuoco completo. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso una cooperazione diretta. Tra i due capi di Stato propongono un incontro. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco per tutta la durata dei negoziati, ha scritto Zelensky. Pronta la risposta del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento per incontrare la controparte. Peskov ha comunque aggiunto che Putin era al corrente della lettera, ma non del contenuto. Nella missiva il presidente ucraino però aveva escluso di andare a Mosca. Il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi ha difeso la proroga dei controlli al confine sloveno attivi da ottobre 2021, definendoli essenziali contro il terrorismo sulla rotta balcanica, nonostante la Commissione europea abbia invitato nove paesi, tra cui Italia, Austria e la stessa Slovenia, che controlla i confini con Croazia e Ungheria, a superare i blocchi interni a Schengen. Roma ne rivendica l'efficacia, netta la contrarietà della senatrice Tatiana Rojc, che accusa Piantedosi di ostinazione ideologica. Secondo lei, per i presidi statici ai valichi principali non fermano i flussi migratori, ma sottraggono agenti alla sicurezza delle città, trascurando il fatto che la vera frontiera esterna da vigilare sia quella esterna della Croazia. Dopo sei mesi oggi scade lo schema di lavoro orario ridotto sovvenzionato che il governo Golob aveva attivato in alcuni settori in difficoltà per tutelare le imprese e i posti di lavoro. Il governo aveva avviato lo schema il 5 dicembre dell'anno scorso. Secondo il piano iniziale doveva durare tre mesi, ma poi è stato prorogato fino al 5 giugno. Riguardava i settori della produzione di abbigliamento, pellami, metallurgia, autoveicoli, arredamento e attività tipografica. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6:19 minuti e 58 secondi. Buona giornata.

Due notte il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Do-dap, do-dap, do-dap, do-dap, do-dap. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta, che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Do-dap, do-dap, do-dap, do-dap.

Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. E am nudo.

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Al momento non si registrano particolari disagi per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova. Anticipiamo agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Sempre sulla 4 Brescia-Padova questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattinino dalle 7.15. Via libera della Camera di Stato al quarto governo Yansha, esecutivo già al lavoro. Israele annuncia l'apertura di un'ambasciata a Lubiana. Piantedosi, la frontiera fra Italia e Slovenia resterà presidiata per altri 6 mesi. In Montenegro il vertice Unione Europea Balcani Occidentali. Zelensky propone a Putin un vertice a quattro occhi. La risposta venga a Mosca. Per il momento è tutto. Appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Vediamo la situazione. Sul Mediterraneo settentrionale staziona un campo ciclonico con una perturbazione che nel corso della giornata attraverserà le nostre regioni. È preceduto da venti sud-occidentali che convogliono aria calda e umida. Dopo il passaggio della perturbazione è previsto un calo delle temperature a partire da nord. Le previsioni oggi: nuvolosità da moderata a prevalente, inizialmente ancora periodi di sole a est. Le precipitazioni dalle regioni occidentali si estenderanno la maggior parte della Slovenia. A partire da metà giornata, vento dai quadranti settentrionali nell'interno, debole bora in serata nel litorale, temperature massime da 15 a 19 gradi. In serata e nella prima parte della notte ancora isolati acquazzoni, verso mattina schiarite, nebbio, bassa nuvolosità a valle. Domani sereno con sporadici moderati addensamenti e isolati brevi acquazzoni. In mattinata la bora cesserà di soffiare, temperature minime da 10 a 15, massime da 21 a 26 gradi. Lunedì e martedì sereno, lunedì velature nel corso della giornata, temperature in graduale aumento. La viabilità: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali, code a tratti sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana tra Logates e la capitale, per lavori sempre sulla A1 in colonnamenti dinanzi a Postumia in direzione Lubiana. Ore 7 e 15 minuti.
1: Il giornale del mattino.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata 5 giugno. Via libera della Camera di Stato al quarto governo Janša, esecutivo già al lavoro. Israele annuncia l'apertura di un'ambasciata a Lubiana. Piante dosi, la frontiera tra Italia e Slovenia resterà presidiata per altri 6 mesi. In Montenegro il vertice Unione Europea Balcani Occidentali. Zelensky propone a Putin un vertice a quattro occhi, la risposta venga a Mosca. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. La Camera di Stato ha votato la fiducia alla squadra ministeriale scelta da Janez Janša, che dopo il giuramento e il passaggio di consegne con il premier uscente Robert Golob ha coordinato i lavori della prima seduta del governo. Numerose le nomine già operative, netto il taglio con il passato, a partire dalla rimozione della bandiera palestinese dall'edificio dell'esecutivo. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: L'11ª seduta straordinaria del Parlamento avrebbe dovuto semplicemente sancire il cambio dalla vecchia alla nuova maggioranza, con i 15 ministri designati che avevano già ottenuto il beneplacito delle commissioni competenti a inizio settimana. In realtà il passaggio in Camera di Stato è stato lo spartiacque fra due visioni di Slovenia che sembrano trovare punti di contatto solo nello scontro. In apertura di seduta alcune deputate di Movimento Libertà hanno preteso le scuse pubbliche dal Presidente della Camera, Zoran Stevanovic, finito nel mirino per i suoi modi troppo ruvidi nella gestione dei lavori parlamentari, così come per le accuse rivolte via social all'opposizione. Poi è seguito un fiume di parole lungo 8 ore per arrivare al risultato annunciato: 49 voti a favore e 30 contrari. Questa volta la defezione numerica è stata a sfavore della coalizione. Il deputato in quota popolare Srećko Svirka ha espresso il dissenso politico per il mancato posto ministeriale, appellandosi a presunti problemi tecnici al momento del voto. Giusto il tempo di prenderne atto che è stato il momento del passaggio di testimone fra Golob e Janša. La cordialità del momento, suggellata anche da alcuni sorrisi ed auspici di cooperazione, ha avuto vita breve. Pronti via, e il primo atto dal forte valore simbolico è stato quello di rimuovere la bandiera palestinese dal palazzo del governo, peraltro avvenuta nel secondo anniversario del riconoscimento della Palestina. E mentre Golob criticava aspramente la scelta, Yansha già incassava l'annuncio via X di Israele di voler aprire un'ambasciata a Lubiana. Un cambio di rotta netto che era però solo un antipasto della girandola di nomine ratificate nel primo Consiglio dei Ministri. Dalla scelta dei vice premier Jernej Vrtovec e Angel Logar ai vertici di servizi segreti e polizia, dall'ufficio comunicazione ai consigli di sorveglianza di alcune società pubbliche, il nuovo governo di centrodestra si è abbattuto come un tornado sulle posizioni apicali della macchina pubblica, in attesa che venerdì avvengano tutti i campi della guardia ministeriali per il definitivo passaggio di consegne.
2: E come anticipato nel servizio, il ministro degli esteri israeliano Gideon Sar ha annunciato sul social X che l'elezione di Yanis Yansha a premier apre un nuovo capitolo nei rapporti tra Israele e Slovenia e che Israele aprirà per la prima volta una sede diplomatica nella capitale slovena. Benvenuti a Lubiana, non vedo l'ora di una nuova era nei rapporti tra Slovenia e Israele, ha risposto Yansha sempre su X. Il ministro israeliano è stato critico nei confronti dell'esecutivo Golob. Dopo anni di ostilità, dice, da parte del governo precedente, ora abbiamo l'opportunità di stabilire, rafforzare e approfondire una vera partnership. Sar si era congratulato con Yansha già il 22 maggio, dopo la sua nomina a premier incaricato. La frontiera tra Italia e Slovenia resterà presidiata per altri 6 mesi, fino al prossimo 18 dicembre. La notizia è riportata dal quotidiano di Trieste Il Piccolo, che riferisce la decisione del Ministero dell'Interno italiano di prorogare i controlli temporanei introdotti nell'ottobre del 2023 con la sospensione delle regole ordinarie di Schengen. Davide Fifacco.
4: Secondo quanto illustrato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dall'avvio dei controlli sono stati segnalati nel sistema di informazione Schengen circa 600 soggetti considerati a rischio per la sicurezza nazionale, con collegamenti a fenomeni di terrorismo, criminalità organizzata e radicalizzazione. Sempre secondo i dati forniti dal Viminale, fino alla fine di maggio sono state controllate 1,5 milioni di persone e oltre 705.000 veicoli. Le forze dell'ordine hanno inoltre individuato più di 11.000 stranieri irregolari che tentavano di entrare clandestinamente in Italia. Gli arresti effettuati sono stati 658, dei quali 280 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Al centro delle motivazioni della proroga c'è il tema della sicurezza, in particolare il rischio di possibili infiltrazioni terroristiche lungo le principali rotte migratorie. Piantedosi sottolinea che le direttrici migratorie, in particolare la cosiddetta rotta balcanica, continuano a rappresentare un crocevia per trafficanti e mercati illegali, dinamiche criminali complesse che, secondo il ministro, possono favorire anche l'infiltrazione di soggetti legati al terrorismo e richiedono quindi un'azione coordinata tra gli stati europei. A sostegno di questa analisi viene citato un dato di Europol: circa il 90% dei migranti irregolari arrivati in Europa avrebbe fatto ricorso ai trafficanti di esseri umani per completare in tutto o in parte il proprio viaggio. Secondo le stime dell'Unione Europea richiamate da Il Piccolo, il traffico globale di migranti genera un giro d'affari compreso tra 4,7 e 6 miliardi di euro, risorse che, secondo il Viminale, finiscono nelle casse delle organizzazioni criminali e possono contribuire al finanziamento di reti terroristiche. Per queste ragioni, conclude Piantedosi, in un contesto geopolitico definito particolarmente instabile, il mantenimento dei controlli alla frontiera con la Slovenia rappresenta una misura strategica per la sicurezza nazionale e uno strumento fondamentale di prevenzione delle minacce terroristiche a livello europeo. La senatrice del PD, Tatiana Reutz, critica la scelta del ministro Piantedosi di mantenere i controlli al confine con la Slovenia, sostenendo che il massiccio impiego di forze dell'ordine ai valichi sottrae risorse alla sicurezza delle città. Secondo Reutz, i flussi migratori e la minaccia terroristica non si fermano alle frontiere interne, occorrerebbe invece rafforzare la collaborazione con la Slovenia e presidiare efficacemente il confine esterno dell'Unione Europea, in Croazia. La senatrice chiede quindi più sicurezza sul territorio e meno controlli simbolici ai valichi.
2: La prospettiva di allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali torna al centro dell'agenda politica europea. Oggi il Montenegro ospita per la prima volta il vertice UE Balcani occidentali, un appuntamento che si svolge in una fase segnata da crescenti tensioni geopolitiche e dal rinnovato interesse di Bruxelles per il processo di integrazione della regione. Sentiamo Maja Novak.
5: A Tivat sono attesi i leader dei 6 paesi dei Balcani occidentali candidati o aspiranti all'adesione all'UE: Montenegro, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Albania, Macedonia del Nord e Kosovo. Insieme ai vertici delle istituzioni europee e ai rappresentanti della maggior parte degli stati membri. Per l'Unione Europea parteciperanno il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Tra i partecipanti è atteso anche il nuovo premier sloveno Janez Janša, che secondo l'istituto di analisi IFIMES potrebbe svolgere un ruolo importante nella definizione della futura politica europea verso i Balcani occidentali, qualora l'Unione Europea adottasse una posizione chiara a favore di un'accelerazione dell'allargamento. I leader faranno il punto sui progressi compiuti dai singoli paesi e discuteranno delle principali sfide comuni, con particolare attenzione alla sicurezza e alla resilienza della regione. Ampio spazio sarà dedicato alle questioni geopolitiche e alla cooperazione tra l'Unione e i Balcani occidentali in materia di politica estera, sicurezza e difesa. Tra i temi in agenda figura anche il contrasto alle interferenze straniere, alla disinformazione, agli attacchi informatici e alle altre minacce ibride. Un aspetto centrale del confronto riguarderà inoltre il grado di allineamento dei paesi della regione alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea.
2: Il comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace ha concluso la riunione di Sarajevo senza un accordo sul successore di Christian Schmidt. L'alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina dimesso sia a maggio, la cui figura vigila sugli accordi di Dayton con ampi poteri legislativi e di nomina. Lo stallo, che si spera di superare entro fine giugno, è dovuto alla contrapposizione tra due blocchi. Da un lato gli Stati Uniti e l'Italia, che premono per una nomina immediata, sostenendo il diplomatico italiano Antonio Zenardi Landi. Dall'altro i partner europei, che chiedono più tempo, con Francia, Germania e Regno Unito allineate sul nome dell'inviato francese René Trocaz. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin, ha proposto un incontro a quattro occhi, precisando di essere pronto per un cessato il fuoco completo. Pronta la risposta del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento per incontrare la controparte. Sentiamo Erika Paternusha.
6: L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso una cooperazione diretta tra i due capi di Stato. Propongo un incontro, lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati, ha precisato, chiedendo anche la definizione di una data precisa per porre fine alle ostilità. Pronta la risposta del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento per incontrare la controparte. Peskov ha comunque aggiunto che Putin è al corrente della lettera ma non del contenuto. Nella missiva il presidente ucraino aveva però escluso di andare a Mosca. Anche il capo della Casa Bianca Donald Trump ha sostenuto che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Intanto, a margine del forum economico di San Pietroburgo, il leader del Cremlino ha dichiarato che la Russia deve rafforzare le proprie difese aeree e lo farà. In precedenza, mercoledì, all'apertura del forum, lo ricordiamo, l'Ucraina aveva attaccato la città natale di Putin, prendendo di mira infrastrutture energetiche e militari. Il presidente russo ha poi aggiunto che Mosca sta valutando la possibilità di ampliare l'uso del missile ipersonico Oreshnik negli attacchi contro le città ucraine e che l'arma non è stata ancora utilizzata nel suo pieno potenziale. Rispondendo alla domanda dei giornalisti sulla possibilità che l'offensiva russa in Ucraina si fosse trasformata in un disastro strategico, Putin ha affermato che la Russia sta avanzando lungo l'intera linea di contatto. Il capo dello Stato si è comunque detto pienamente preparato e disposto a raggiungere un accordo pacifico con l'Ucraina. Putin ha anche manifestato la disponibilità di dialogare con l'Unione Europea, precisando di non essere contrario all'adesione dell'Ucraina all'UE, a patto che questa non diventi un blocco militare e che l'assistenza rientri negli storici accordi di Anchorage. Ha poi rilanciato il nome dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come negoziatore.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Torniamo in Slovenia, si susseguono le polemiche per i persistenti blocchi e rallentamenti causati dai numerosi cantieri aperti sulle principali arterie del paese. L'ultimo caso ha interessato i lavori di ristrutturazione della rotatoria di Belvedere sulla tratta tra Isola e Santa Lucia, dove le pesanti code hanno spinto la direzione per le infrastrutture a cedere alle pressioni di residenti e soggetti economici. Il semaforo all'altezza del cantiere è stato rimosso, la viabilità originaria ripristinata e l'opera sospesa fino a dopo l'estate. La vicenda ha riacceso le richieste di eseguire i lavori in orario notturno per decongestionare il traffico. Alessia Mitter.
7: Code infinite causate dai numerosi lavori in corso sulle principali arterie stradali. A subire i disagi maggiori sono i residenti e i lavoratori, ai quali si somma il massiccio afflusso turistico stagionale. Questa è la fotografia della grave paralisi viaria che ha recentemente colpito la fascia costiera, dove a causa della concomitanza tra un cantiere e un incidente, il tempo di percorrenza tra Capodistria, Isola e Pirano, che normalmente richiede appena 20 minuti, è lievitato fino a toccare le 2 ore. Questa situazione ha finito per bloccare completamente non solo l'arteria principale, ma anche tutte le vie di comunicazione secondarie utilizzate come deviazioni. Di fronte a un simile collasso della viabilità, la direzione per le infrastrutture è stata costretta a intervenire, imponendo all'impresa appaltatrice la rimozione dei semafori che regolavano il senso unico alternato lungo la tratta Iago di Valete, ripristinando il normale flusso di marcia precedente alle restrizioni. La decisione è giunta sulla scia di forti pressioni. La Camera di Commercio del Litorale ha richiesto l'interruzione delle opere fino a ottobre, ritenendo inammissibile l'apertura di un cantiere così invasivo durante il picco turistico e gestito su un solo turno diurno. Le criticità non riguardano però solo la viabilità locale. Oltre alle regionali sono numerosi anche gli attuali cantieri sulle autostrade. In merito a ciò la società DARS ha risposto alle polemiche evidenziando un crescente ricorso al lavoro notturno per limitare i disagi. I dati indicano infatti che i turni di notte sono passati dal 15,7% del 2021 a oltre il 28% nel 2025, con un trend in aumento nel 2026. Questa strategia rispecchia le direttive del Ministero che impongono l'obbligo di cantieri notturni sulle tratte più congestionate a partire da Postumia. Proprio in quest'area DARS ha confermato il rispetto delle tempistiche e l'avvio di ulteriori turni di notte per le prossime fasi, ricordando infine che tutti i contratti contengono già specifiche clausole per il lavoro notturno applicate per accelerare al massimo lo sblocco delle arterie stradali.
2: Dopo 6 mesi oggi scade lo schema di lavoro a orario ridotto sovvenzionato che il governo Golob aveva attivato in alcuni settori in difficoltà per tutelare le imprese e i posti di lavoro. Il governo aveva avviato lo schema il 5 dicembre dell'anno scorso. Secondo il piano iniziale doveva durare 3 mesi, ma poi è stato prorogato fino al 5 giugno. Riguardava i settori della produzione di abbigliamento, pellami, metallurgia, autoveicoli, arredamento e attività tipografica. Le aziende che non potevano garantire almeno il 90% del lavoro da almeno il 30% dei dipendenti potevano ridurre l'orario di lavoro di parte del loro personale. La Confederazione dei Sindacati 90 ha organizzato a Capodistria una tavola rotonda dedicata a quelli che considera attacchi contro il movimento sindacale. I rappresentanti hanno criticato la recente legislazione d'emergenza e l'abolizione della trattenuta automatica delle quote associative in busta paga. Secondo i sindacati tali provvedimenti rappresentano un tentativo di indebolire la società solidale e la tutela dei lavoratori. Nel corso dell'incontro è stata espressa forte preoccupazione per l'orientamento politico del nuovo governo e per le sue conseguenze sullo Stato sociale. Corrado Cimadoro.
8: Il presidente della Confederazione Damian Wolf ha affermato che il nuovo esecutivo starebbe privilegiando gli interessi del capitale rispetto a quelli dei lavoratori. Ha inoltre criticato l'approvazione della legge di intervento, nota come Omnibus, senza un adeguato dialogo con le parti sociali. Secondo Wolf, il mancato confronto rappresenta un attacco diretto ai principi dello Stato sociale e ai diritti sindacali. Particolarmente contestata è la modifica della normativa sul lavoro che elimina l'obbligo per i datori di lavoro di trattenere le quote sindacali. I sindacati interpretano questa misura come una ritorsione politica legata alla raccolta di firme contro la legge di intervento. Per questo motivo chiedono il ripristino del dialogo sociale e il ritiro delle misure considerate dannose. Wolf ha inoltre annunciato che qualora il referendum abrogativo non venisse autorizzato, non si esclude il ricorso alla disobbedienza civile e alla mobilitazione nelle piazze. Il presidente del Consiglio sindacale interregionale Friuli Venezia Giulia Slovenia, Roberto Treu, ha osservato che in diversi paesi europei governi di destra e centrodestra stanno aumentando la pressione sui diritti dei lavoratori. Richiamando l'esperienza italiana, Treu ha ricordato che anche in Italia è stato abolito l'obbligo di trattenere le quote sindacali, ma che i sindacati hanno garantito la continuità del sistema attraverso i contratti collettivi nazionali. Il presidente del sindacato dell'Istria, del Quarnero e del della Dalmazia, Vedran Sabljak, ha denunciato i continui attacchi ai contratti collettivi in Croazia e ha espresso preoccupazione per il progetto europeo denominato Regime 28. Secondo Sabljak, tale misura potrebbe consentire alle imprese di operare in altri stati membri senza rispettare integralmente la legislazione del lavoro locale, mettendo a rischio i diritti fondamentali dei lavoratori.
2: Il gigante tecnologico statunitense Nvidia ha acquisito i diritti su Kumo AI, società cofondata in Gran Bretagna dallo sloveno Jure Leskovec, che nell'ambito dei servizi di intelligenza artificiale aiuta a programmare le attività delle aziende. La società Nvidia ha acquistato la Kumo AI di Stanford per circa 400 milioni di dollari. I fondatori di quest'ultimo, oltre a Leskovec, sono la ricercatrice indiana Hema Raghavan e quello macedone Vania Josifovski. Secondo il contratto sono stati anche assunti in pianta stabile della società californiana. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Mare Ayoun. Il militare ucciso si chiamava Milovan Jovanovic, un sergente serbo di 37 anni. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Una notizia di cronaca, tragedia a Medolino, nel sud dell'Istria, dove ieri è precipitato un piccolo aereo da turismo, morte le quattro persone a bordo. Il velivolo era partito da un aeroporto in Austria per raggiungere Medolino. L'incidente è avvenuto in fase di atterraggio. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Erika Paternosch, in sala di regia Mitya Marsic. Grazie dell'ascolto. 7:34 minuti e 13 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto e una buona mattinata. Non si registrano al momento particolari disagi lungo la rete stradale di nostra competenza. Parliamo in questo appuntamento della 4 del tratto Venezia-Trieste, per anticipare che dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7 resterà chiuso il tratto autostradale tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa inoltre l'entrata di San Stino di Livenza sulla carreggiata in direzione Trieste. In chiusura ricordiamo agli ascoltatori, come di consueto, che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque, a più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: (116) 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Eccoci qua, ci siamo anche oggi puntuali al nostro incontro con voi. Buongiorno, buon venerdì da Marisa Macchi, ben ritrovati naturalmente sulle frequenze di Radio Capodistria, anche oggi con Calle degli Orti Grandi. Buongiorno a Mitja Marsic. Un'eccezione vedere Mitja Marsic nello studio 01, bello ritrovare anche te tra tutti i colleghi che insomma ci tengono compagnia e ci supportano, oltre che sopportano, ogni giorno qui insieme a voi. Allora, caro Mitja, cari amici e amiche che ci state ascoltando, come sempre anche oggi avremo un bel po' di cose da proporvi, da condividere con voi. Avremo anche degli ospiti, tanti per dire la verità. Vi racconterò però che cosa succederà dopo la prossima canzone, cioè dopo la prossima, la prima in effetti per quanto ci riguarda, ma la prossima, visto che insomma la nostra giornata radiofonica è H24, quindi musica, ecco, H24. E niente, partiamo con Il mio giorno preferito, la canzone di Eros Ramazzotti, che in qualche modo sta a significare che questa di oggi è anche la mia giornata preferita, il venerdì. E allora buon ascolto a tutti e buona giornata.

Per sentirsi stupendi non serve il sole, basta un sorriso e tutta l'energia, insomma, che abbiamo dentro. Ma sì. Comunque grazie a Eros Ramazzotti per questa canzone e per tante altre che stanno per arrivare, nel senso che lui parte con il suo tour. Eh sì, una storia importante, World Tour, e parte niente proprio di meno che da Udine domenica 6 giugno. Domani è il 6, oggi è il 5, caspita, insomma, faccio già confusione, evidentemente è giornata, perché quando arriva la pioggia c'è la pioggia, io vado un po', come dire, per la tangenziale, chiedo scusa a Eros e a tutti coloro che sanno ovviamente che domani è il 6 di giugno, insomma sarà a Udine, sarà per questa meravigliosa tappa, in programma alle 21 al Blue Energy Stadium in Piazzale Repubblica Argentina 3. Si tratta di un appuntamento che vede il ritorno di Eros Ramazzotti in Friuli, circa 20 anni dalla sua ultima esibizione. Beh, un ritorno che colloca la tappa udinese tra le più attese dell'intera tournée, anche per il valore legato all'apertura del circuito italiano di concerti negli stadi. Eros porterà sul palco un repertorio che attraversa l'intera carriera, per cui hai voglia di brani che ne ascolteremo, storici fino alle produzioni più recenti, tra cui anche questa canzone che abbiamo appena sentito e con la quale abbiamo aperto la nostra mattinata. Ma vi sono in debito per il racconto della nostra mattinata, di cosa parleremo oggi, dove andremo, con chi saremo, insomma sarà una puntata, vi dicevo, piena di ospiti. Parleremo di sport, inclusione, cinema, ambiente, perché oggi è anche la giornata mondiale dell'ambiente, e di cammini. Parleremo di mare, sport e partecipazione, entro nello specifico, nel dettaglio, con la quarta edizione di Open Bay, Open Day, la manifestazione promossa dall'associazione Disequality, che mette al centro l'inclusione e la possibilità di vivere insieme nuove esperienze. Sarà con noi al telefono il fondatore presidente dell'associazione Berti Bruss. Poi ci sposteremo a Isola, dove tutto è pronto per la 22esima edizione di Kinotok Isola Cinema, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate, capace di trasformare la città in una grande sala cinematografica a cielo aperto. Ne parleremo con Lorena Pavlic, direttrice dell'ente Otok, nonché responsabile curatrice della sezione Sottomarino. Ritroveremo anche il nostro critico cinematografico, parlando di cinema, Francesco Rozier. Con lui ricorderemo il centenario della nascita di Marilyn Monroe, parleremo dei Nastri d'Argento 2026 e daremo anche uno sguardo alle novità nelle sale cinematografiche. Ma prima parleremo di meteo con uno degli esperti dell'osservatorio meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. E con l'occasione, faremo anche qualche riflessione in merito alla giornata mondiale dell'ambiente, che quest'anno ha come tema ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. Una giornata molto molto importante, perché incoraggia la consapevolezza e l'azione a livello mondiale a favore dell'ambiente. Quest'anno, tra l'altro, le celebrazioni ufficiali si terranno a Baku in Azerbaijan. Poi, nell'ultima parte della trasmissione, torneremo in cammino con la comunità radiotelevisiva italofona. Andrà in onda l'ultima puntata del viaggio lungo la Via Santa, in cammino con San Francesco, un percorso fatto di incontri, storie, luoghi e riflessioni che ci ha accompagnato nel corso di questa settimana. Insomma, come vi dicevo, una puntata ricca, straricca di ospiti, racconti e spunti da condividere insieme. Restate con noi, anche con la buona musica.

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato dell'emozione di Miley Cyrus, premiata con una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Ricordate? Bene, oggi restiamo sullo stesso marciapiede delle stelle, perché un altro nome famoso sta per aggiungersi a quella lunga lista di icone amate in tutto il mondo. Il prossimo 12 giugno sarà il turno di David Beckham. Direte voi, che ci azzecca uno sportivo sulla Walk of Fame? Perché ci sono anche le stelle dedicate sport entertainment, c'è questa categoria, e quindi personalità che hanno saputo lasciare un segno non solo nello sport, ma anche in questo caso, nel suo caso, intrattenimento, cultura contemporanea. Insomma, David Beckham, l'ex capitano della nazionale inglese, riceverà questa stella ed è ovviamente uno dei riconoscimenti più prestigiosi che viene assegnato. Sarà la numero 2849 della Walk of Fame. La cerimonia si svolgerà ovviamente a Los Angeles, lungo Hollywood Boulevard, e vedrà la partecipazione, tra gli altri, oltre che della moglie Victoria Beckham, anche di Tom Cruise. Questa stella che arriva in un momento molto particolare e significativo, tra pochi giorni infatti prenderà il via il conto alla rovescia, è già iniziato a dire il vero, Mondiali di calcio 2026 che si giocheranno, lo sappiamo, tra Stati Uniti, Canada e Messico. Proprio Beckham è considerato una delle figure che hanno contribuito, tra l'altro, alla crescita della popolarità del calcio negli Stati Uniti. Dopo una carriera lunga 20 anni con successi in Inghilterra, Spagna, Francia e Stati Uniti, oggi Beckham è anche coproprietario dell'Inter Miami ed ha anni impegnato come ambasciatore UNICEF. Insomma, questo 12 di giugno sarà una giornata importante, una giornata da ricordare per David Beckham e non solo. E chissà che magari tra una foto, un applauso, non trovi pure il tempo di dare questa famosa occhiata alla sua nuova stella. Dicevamo, la numero 2849 della Walk of Fame. Love Story, bellissima questa canzone, bellissima anche lei e bravissima soprattutto Taylor Swift.

Taylor Swift, bella, brava e piena di fan, ne ha milioni e milioni, e tra questi milioni c'è una bambina di 8 anni, grande fan, e ogni pomeriggio lei ascolta il suo vicino Ethan Hayes che suona la chitarra e canta nel giardino di casa. Beh, lei è troppo timida, c'è una storiella bella bella bella che lega lei a Taylor Swift, e insomma è troppo timida per chiedergli di suonare una canzone di Taylor Swift, eh? E allora, con l'aiuto dei genitori, che cosa fa? Scrive la sua richiesta su un aeroplanino di carta e lo lancia oltre la recinzione che separa le due abitazioni. Beh, lui, divertito, commosso dal gesto, naturalmente ha accolto subito la richiesta, ha iniziato a suonare proprio Love Story, uno dei brani più celebri di Taylor Swift. Beh, il momento è stato ripreso in video, condiviso su TikTok, dove in poco tempo, manco a dirlo, è diventato virale, raggiungendo quasi 4 milioni di visualizzazioni. Migliaia di utenti hanno commentato la dolcezza della scena, definendola un perfetto esempio di gentilezza e semplicità, ma la sorpresa più grande è arrivata da Taylor Swift, perché il video è arrivato fino a lei. E che cosa ha fatto? Taylor ha deciso di fare un regalo speciale a Madeline. Le ha inviato una chitarra autografata accompagnata da un biglietto scritto a mano. Il video mi ha fatto sorridere e quindi eccolo qua, ha scritto Taylor Swift nel messaggio indirizzato alla bambina. Volevo farti sapere quanto mi abbia reso felice che tu abbia chiesto al tuo vicino di suonare una mia canzone. Ti mando questa chitarra nel caso tu voglia imparare a suonare. Bellissimo, Madeline, sarà proprio il là, ecco, l'occasione per imparare a suonare e cantare poi anche, magari anche le canzoni di Taylor Swift. Allora, noi ci fermiamo per il momento, sono già le 8:24 minuti, anzi 25, c'è spazio ancora un po' per la musica e poi ci ritroveremo dopo le notizie delle 8:30, l'Euroregione News e la canzone della settimana di Radio Capodistria per parlare di sport, di mare, inclusione e condivisione. Vi racconteremo insieme a Berti Bruce l'arrivo della quarta edizione di Open Day. Open Bay, ecco un gioco di parole, ma bellissimo questo appuntamento in programma la prossima settimana nella splendida Baia di Sistiana. Ancora buon ascolto, buona mattinata e a dopo!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. La giornata mondiale dell'ambiente che celebriamo oggi mette questa volta in primo piano l'urgenza di rispondere ai cambiamenti climatici sempre più evidenti, incoraggiando i paesi e i cittadini a ridurre più rapidamente le emissioni di gas serra e a passare ad energie sostenibili. In Slovenia lo scorso anno, secondo le prime stime, le emissioni sono diminuite del 4,8% rispetto all'anno precedente. Il pianeta non discute né negozia, invia segnali, innalzamento del livello del mare, incendi forestali, ondate di calore, scioglimento dei ghiacciai. Abbiamo raggiunto un accordo, per limitare le emissioni dobbiamo rispettare, avvertono dall'ONU. Al via oggi a Lubiana il festival Parada Ponossa, il Gay Pride. Quest'anno in primo piano il messaggio politico, la democrazia nelle nostre mani, la speranza e la nostra ribellione. Numerosi gli eventi che si susseguiranno nel corso della settimana, culminando sabato 13 giugno con una parata per le vie di Lubiana e un programma politico e culturale in piazza del Congresso. Secondo gli organizzatori, l'associazione Parada Ponossa, l'evento riunirà attivisti nazionali e internazionali, rappresentanti politici, artisti, ricercatori e organizzatori della società civile. Il Gay Pride, hanno aggiunto gli organizzatori, solleva interrogativi fondamentali. Che tipo di Europa e di Slovenia si sta formando sotto i nostri occhi? Chi difende oggi i diritti umani e qual è il ruolo della comunità LGBT nella tutela dei valori democratici? La lettera indirizzata al leader del Cremlino, Vladimir Putin, in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede un faccia a faccia per porre fine alla guerra, è stata inviata anche ad altri paesi, inclusi gli Stati Uniti. Nella missiva Zelensky ha affermato che il percorso verso la pace dovrebbe iniziare dal fronte, la linea da cui deve cominciare la diplomazia. Secondo le sue parole, Washington ha la capacità di monitorare un cessate il fuoco, ha poi proposto di fissare una data precisa per un incontro e ha ricordato che diversi paesi hanno tradizionalmente ospitato i leader per risolvere le questioni di guerra e di pace. Zelensky ha suggerito anche che la continuazione della guerra potrebbe minacciare la posizione personale di Putin. È un fatto della storia. Quando la Russia si stanca, arriva il cambiamento, ha scritto ancora il presidente ucraino. Gli Stati Uniti in una nota annunciano sanzioni a carico del presidente cubano e ai componenti della famiglia Castro. Il governo di Washington ha imposto sanzioni a diverse personalità cubane, tra cui il presidente Miguel Díaz-Canel e più componenti della famiglia Castro, tra cui il figlio e uno dei nipoti di Raúl Castro, che pur non ricoprendo più cariche ufficiali, a 95 anni rimane al centro delle decisioni sul futuro dell'isola. Le 8:34 minuti, tra qualche secondo avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero, titola «Disastro aereo. Il grave sinistro si è verificato nella mattinata di ieri vicino all'aeroporto di Stanzia Marinoni e il centro di gestione dei rifiuti di Castion. Hanno perso la vita 4 cittadini austriaci. Sempre in prima, dall'Italia del 1946, un messaggio di pace per il mondo di oggi. Ricevimento e concerto di gala alla CI di Pola, promosso dal Consolato Generale in occasione del 2 giugno. In apertura sul Delo, il giuramento del quarto governo di Anes Jansha, Camera di Stato, 49 i voti a favore della squadra ministeriale del 16° governo sloveno, ieri sera la prima sessione. Dall'estero invece cade anche l'ultimo ostacolo di Orbán. L'Ucraina sulla strada verso l'UE, il nuovo governo di Budapest e le autorità di Kiev hanno raggiunto un accordo sui diritti della minoranza ungherese. Anche il Delo si sofferma sul nuovo governo, Jansha sul trono nella speranza di annoiarsi. Con la conferma della squadra ministeriale, la Slovenia ha ottenuto il quarto governo sotto la guida di Janez Jansha. Economia, il pessimismo delle società tedesche in Slovenia a livello record. Secondo la Camera di Commercio sloveno-tedesca, solo il 9% delle aziende tedesche che operano in Slovenia si attende un miglioramento della situazione. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novizie, titola in prima: grandi promesse ma molto scetticismo. Ieri, a 2 mesi dalle elezioni, il giuramento del 4° governo di Hannes Janša. Nessuna complicazione durante il passaggio delle consegne. Ancora in prima, in Italia 80 anni fa la monarchia è stata sostituita dalla Repubblica. Gli sloveni in Italia il 2 giugno 1946 al referendum sulla Repubblica hanno votato soltanto in Veneto, Resia e Val Canale. La stampa italiana con il Primorski Dnevnik, il quotidiano in lingua slovena. Janša ha promesso che avrebbe lavorato per tutta la Slovenia e per tutte le generazioni. Nuovo governo sloveno, Susanna Lep Šimenko, nuovo ministro per gli sloveni nel mondo. A centropagina, i comuni del Carso vogliono mantenere l'autonomia nell'approvvigionamento idrico, mentre a Trieste si decide sul futuro dei servizi di distribuzione dell'acqua. 3 sindaci del Carso e la dirigenza dell'acquedotto del Carso chiedono che questo venga esaminato separatamente. Il Piccolo apre con il titolo: terre rare, il porto si candida, fondali profondi, connessioni ferroviarie, regime doganale speciale sono le prerogative illustrate. Cronaca: tragedia in Croazia, maniscalco triestino muore a 47 anni, colpito al petto dal calcio di un cavallo. Salta la tregua in Libano, il titolo sulla prima del Corriere della Sera. Il no di Hezbollah e l'intesa con Beirut una resa. Israele si ritiri, ucciso casco blu serbo nel sud. Passiamo alla Repubblica, ritorno al nucleare, il primo sì. La Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali. E concludiamo segnalando Ucraina, Zelensky scrive a Putin: incontriamoci Trump, sarei felice. Le 8:37 minuti.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Gorizia si prepara ad accogliere da venerdì 12 a domenica 14 giugno la seconda edizione di Book Week, il festival dedicato ai libri, agli autori e alla promozione della cultura, che porterà nel territorio un ricco calendario di incontri, presentazioni editoriali, dibattiti e appuntamenti dedicati ai lettori di tutte le età. La manifestazione nasce dall'esperienza della prima edizione, ideata nell'ambito della Capitale della Cultura. L'evento è stato presentato a Trieste nella Sala Azzurra della sede di Piazza Oberdan della regione. Per 3 giorni l'intera città vivrà al ritmo dei libri, con un programma diffuso che coinvolgerà biblioteche, librerie, bar, grazie alla collaborazione con Confcommercio Gorizia, spazi culturali e luoghi di incontro, trasformando Gorizia in un grande laboratorio di idee aperto a cittadini e visitatori.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

0: 8:42 minuti, ancora a Calle degli Ortigrandi. Allora, sport, mare, inclusione e condivisione. Questi gli argomenti che ci terranno compagnia nei prossimi minuti, questi gli ingredienti di Open Bay Open Day, la manifestazione promossa dall'associazione Disequality che torna a portare nella baia di Sistiana, siamo ovviamente a Trieste, esperienze e attività aperte a tutti. L'appuntamento è per l'11, 12 e 13 di giugno. Ne parliamo con il fondatore e presidente dell'associazione Berti Bruce, è con noi al telefono, bentornato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Marisa, buongiorno ascoltatori, radioascoltatori di Radio Capodistria, è sempre un piacere essere con voi, anche se diciamo il tempo all'esterno è tutto meno che estivo.
0: Vabbè, la prossima settimana, guarda, il tempo sarà sicuramente bello per un'iniziativa che merita tutto il sole che c'è. Allora, ricordiamo Open Bay, Open Day, questo appuntamento che è molto atteso, siamo alla quarta edizione. Come è nata la manifestazione, l'evento e quale messaggio soprattutto vuole trasmettere attraverso il mare, lo sport e la condivisione?
1: L'evento è nato all'indomani dell'insediamento del nuovo consiglio comunale del sindaco Igor Gabrovec 4 anni fa, appunto, in cui su proposta di Disequality, su nostra proposta, in virtù della possibilità di ottenere l'accesso alla bandiera Lilla, che è un riconoscimento internazionale per i siti turistici friendly nei confronti delle persone con disabilità, abbiamo cominciato questo progetto che prima ha visto appunto l'insediamento della nostra barca particolare, quella speciale, con la possibilità di imbarco alle persone con disabilità in carrozzina direttamente in modo indipendente. Poi piano piano lo scorso anno è arrivato un chiosco gestito da persone con disabilità. Sabato 13 verrà inaugurato il Sea Track, che è un sistema meccanico di accesso al mare per le carrozzine, uno strumento assolutamente innovativo, per cui passo per passo con i vari adeguamenti si spera di ottenere questo prestigioso riconoscimento, per cui grazie alla fiducia che il comune di Oresina a nome di Igor Gabrovec e dell'assessore Marian Caban, che ci segue fianco a fianco nel nostro percorso, siamo arrivati a questa quarta edizione che fa ben sperare per il futuro. Sai, le prime sono un po' così, un po' incerte, poi non c'è il 2 senza 3 e il quarto viene da sé. E grazie anche alla ZKB, alla banca ZKB, che da qualche anno ci segue così a stretto contatto e ci dà la possibilità di sopravvivenza.
0: Certo, il cuore dell'evento è l'inclusione, Berti, ma che cosa significa, ecco, concretamente vivere una giornata in cui persone con e senza disabilità, perché l'evento è aperto a tutti, possono, ecco, partecipare insieme alle stesse attività?
1: Allora, dopo lunghissime riflessioni, io sto cominciando ad abolire
0: il concetto di disabilità.
1: Sì, no, ma a parte questo, non è mai stato un problema, mai stato un peso, perché credo fermamente che nessuno di noi si possa definire veramente abile, cos'è l'abilità in sostanza. Io l'ho situita un po' con la parola integrazione, no? Cerchiamo di integrare. La parola inclusione preclude un'esclusione, per cui di esclusione si parla tanto, l'esclusione è comunque un minimo comune denominatore nella società, in particolare di oggi. Quante persone sono escluse in realtà, pur essendo perfettamente, secondo la definizione comune, abili? Sì, saranno 3 giorni aperti all'integrazione, a una simbiosi fra quelli che sono erroneamente definiti normoabili e quelli che sono definiti fragili. Anche su questo potremmo aprire un dibattito, perché le persone con disabilità sono veramente fragili o affrontare una condizione come la disabilità significa essere tutt'altro che fragili? Bisogna essere estremamente forti per affrontare il vento che ti spira contro in determinate condizioni di disagio, per cui diventa tutto un discorso molto molto aperto. Ma torniamo ai 3 giorni di integrazione. Vela, subacquea e canoa in Baia Sistiana, ci sarà un piccolissimo villaggetto molto molto raccolto, 120 gli iscritti in questo momento, quindi un successo. E tanto, tanto buon umore, in sostanza, tanta voglia di dimostrare che per la quarta volta si può fare.
0: Si può fare grazie al fatto che c'è una grande rete, no, di associazioni, volontari e partner, Berti.
1: Sì, è
0: importante.
1: Una grande rete. Quest'anno abbiamo creato una rete anche a livello regionale con altre realtà del Pordenonese, di Udine, di Lignano, di Magnago, quindi piano piano questo discorso è una gran fatica, ti confido e vi confido, perché il volontariato molte volte è solo un termine, resta un concetto, e riuscire a integrare i meccanismi per proporre queste iniziative sono veramente molto, molto difficili. Dietro a queste manifestazioni c'è un grandissimo lavoro e io devo dire che sono veramente provato. Ringrazio anche le persone che mi aiutano in questo, gli studenti della Facoltà di Ingegneria Navale di Trieste, che mi stanno dando una mano in questi momenti, però veramente per provare ad essere all'altezza, a dare una risposta e ad apparire credibili anche da un punto di vista così diciamo organizzativo, è una cosa che porta via un sacco di tempo, anche burocraticamente parlando, con occupazioni solo il pubblico, disegni, rilievi, sicurezza, sono opere che comportano un lavoro immenso e per niente gratificante.
0: Gratificante anche perché coloro che vivono poi questa esperienza lasciano un ricordo indelebile.
1: Lasciano un carico di sorrisi e questo, diciamo, il grazie, e questa è la gran soddisfazione, perché non ci sono due casi uguali, lasciano una patina di buon umore, perché lo sai, sono tantissimi anni che io orbito in questa realtà, e devo dire che il minimo comune denominatore di queste persone sono il sorriso e la gratitudine. Questo è il compenso più bello, più grande. Ripeto, c'è una gran fatica, però poi alla fine, quando tiri non i cordoni della borsa, perché anche su questo potremmo parlarne così per lungo tempo, ma in realtà l'aspetto morale che esce da tutto questo è veramente molto molto molto gratificante.
0: Per chi volesse partecipare, so già che la lista, insomma, è bella lunga, hai detto più di 100 le adesioni, c'è ancora spazio, c'è la possibilità di farlo, come farlo?
1: Noi non mandiamo via nessuno, assolutamente, abbiamo del resto 3 barche a disposizione con 20, oltre a una canoa per 10 persone. 3 barche a disposizione, 24 posti, per cui la capienza c'è. Speriamo ovviamente nel bel tempo. Tu sei molto propositiva, anche se in realtà fino a martedì, noi cominceremo giovedì in realtà, ma bisogna anche montare il villaggio nella giornata di mercoledì. Fino a martedì, mercoledì le previsioni non sono proprio estive, per cui speriamo bene, speriamo di riuscire al meglio. Quest'anno c'è una novità, c'è il primo team building di Zequality ZKB che sta in una unione empatica fra i funzionari, i dipendenti, i dirigenti della ZKB, a cui verrà assegnata una persona con disabilità e trascorreranno una giornata assieme all'insegna proprio dell'integrazione e dell'empatia, per cui è un trasportare le condizioni dall'uno all'altra parte. Per questo abbiamo voluto immaginare un gadget, una bellissima maglietta con una formula matematica, cioè il più per meno da più. Questo sta così a parafrasare un po' il sistema di accensione delle automobili. Per mettere in moto un'automobile ci vuole una batteria con un segno positivo e un segno negativo, che alla fine, dopo l'uguale, dà l'esito positivo. Per cui una persona erroneamente definita, io sottolineo sempre questa, normoabile, con una persona disabile, crea positività.
0: C'è veramente una linea sottile che insomma divide e unisce nello stesso tempo il termine inclusione ed esclusione. Io direi meglio parlare di condivisione, come più volte hai sottolineato. Berti, io ti ringrazio per essere tornato a Radio Capodistria, per averci raccontato questa quarta edizione di Open Bay Open Day, che prenderà il via l'11 di giugno. Saranno tre giornate davvero meravigliose nella Baia di Sistiana, un'occasione per vivere il mare come spazio di incontro, sport e condivisione a tutto tondo. E allora buon divertimento a tutti, buon evento e buon vento.
1: E grazie per esserci vicini in tutte le nostre iniziative. Grazie a te, Marisa, che sei, per la tua sensibilità e la tua partecipazione, e naturalmente grazie alle onde di Radio Capodistria.
0: Grazie soprattutto a Radio Capodistria. Vi seguiremo, caro Berti, anche nelle prossime iniziative. A presto.
1: A presto, grazie.
0: E noi proseguiamo con la musica, arriveremo così alle 9, momento dedicato come di consueto all'informazione che riguarda la viabilità sulle strade del Nord-Est, e poi apriremo una bella e lunga parentesi dedicata al cinema. Restate con noi.

0: Traffico intenso. Sulla carreggiata verso Trieste si viaggia in coda fra Terraglio e il Bivio con la 27 e rallentati tra Marghera e la rotatoria milanese. Segnaliamo nuovamente che è avvenuto un incidente sulla tangenziale Limena, questo nei pressi di Padova Ovest in direzione Bassano. Risulta occupata la corsia di sorpasso. Non si registrano comunque al momento disagi per la circolazione. Ci spostiamo sulla 4 sul tratto Venezia-Trieste. Anticipiamo che dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7. Resterà chiuso al traffico il tratto autostradale tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e l'uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa inoltre l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
5: Gente, benvenuti
6: al festival più bel del mondo.
7: Del 6 al 27 giugno.
6: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiación dei concorsi.
7: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
6: Festival dell'Istroveneto.
7: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
6: Dobrodošli na festival Istrovenesko gnarjecia.
7: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: C'è un momento in cui il cinema esce dalle sale e incontra il mare, le piazze e le persone. A Isola quel momento ha un nome: Kino Otok, Isola Cinema. Dal 10 al 14 giugno il Festival Internazionale del Cinema tornerà ad animare la città con proiezioni, incontri e appuntamenti per tutte le generazioni. Ne parliamo oggi con Lorena Pavlic, direttrice dell'ente Otok e curatrice del programma Sottomarino. Ben ritrovata ai nostri microfoni.
1: Grazie dell'invito.
0: Lorena, ci siamo quasi. Manca davvero poco al via alla 22esima edizione di Kino Otok Isola Cinema. In oltre 20 anni il festival è cresciuto molto, trasformando Isola in una grande sala cinematografica diffusa tra piazze, cinema all'aperto e luoghi della città. Ma che cos'è oggi Kino Otok e qual è il segreto di un'identità così forte e riconoscibile?
1: Direi che oggi il festival è un luogo senza premi, senza concorsi, forse anche direi senza confini, che offre quindi uno spazio di dialogo tra autori e pubblico, e abbiamo così l'opportunità di esplorare mondi diversi per riflettere insieme i temi sociali, sia quelli attuali che passati.
0: Come sempre il festival è ricco di proposte, ecco, tra le tante c'è il Sottomarino, il programma dedicato ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie di cui sei responsabile. Partiamo da qui per raccontare l'edizione di quest'anno. Che tipo di incontro intanto con il cinema volete offrire al pubblico più giovane?
1: Allora, il programma per i bambini e ragazzi, ma per tutte le generazioni, per me è fondamentale perché educa i futuri fruitori della cultura e quindi gli individui critici e riflessivi. Quindi vogliamo avvicinare il cinema ai giovani, il cinema d'autore, il cinema di qualità. E poi si tratta sempre di film girati dal punto di vista dei giovani, in cui i giovani sono i protagonisti principali, però allo stesso tempo questo programma include film adatti a tutte le generazioni, quindi noi sempre, anche io adesso, sottolineo questa l'importanza di incoraggiare la visione congiunta dei film e la discussione sui temi trattati.
0: A proposito di temi, quest'anno molti dei film della sezione Sottomarino sembrano essere legati da un filo comune fatto di mare, di avventura e giovani. I protagonisti, quali storie avete scelto di raccontare, o meglio portare a Isola, e perché possono parlare ai ragazzi di oggi?
1: Il programma davvero si tratta di un programma decisamente marittimo, ed è per questo che abbiamo anche abbinato proiezioni di film a passeggiate cinematografiche. Questo forse è anche una novità, direi. Per dare un esempio, il film Mary Henning, esploratrice di fossili, è un film basato sulla vera storia di Mary Henning, una 12enne che sfidò le regole del suo tempo e divenne una delle prime scienziate. E dopo la proiezione con i giovani spettatori, ricercatori, saranno accompagnati da esperti, parteciperanno ad una passeggiata archeologica cinematografica nel parco archeologico di Isola. Così, se vado poi avanti un po', da un altro esempio ci sarà il film, il mio My Home is the Ocean, che sarebbe
0: La mia casa è l'oceano,
1: grazie. Si tratta di un documentario dove l'autrice ha girato 7 anni con la famiglia, con i 6 bambini e 6 ragazzi che vivono su una barca a vela, e quindi qui di nuovo si esplora il mare e così.
0: Anche il cinema italiano trova spazio nel programma di questa edizione. Ci sono dei titoli che desideri segnalare in particolare ai nostri ascoltatori? Io ne ho visti alcuni, ma lascio volentieri a te il piacere di raccontarci le grandi produzioni che arrivano quest'anno.
1: Sì, abbiamo scelto film che hanno suscitato grande interesse nel mondo del cinema, come Città di pianura, premiatissimo ai David di Donatello, il film di Francesco Sossai, girato nel Veneto. Poi c'è White Lies di Alba Zarri, è un documentario molto personale dove l'autrice intraprende un viaggio alla ricerca della verità sulla sua infanzia. Poi abbiamo l'onore di presentare in anteprima slovena anche il secondo film della regista di Trieste, Laura Samani, Un anno di scuola, girato a Trieste, presentato al Festival di Venezia, dove ha ricevuto vari premi. Il film parla di una ragazza svedese Fred. Dopo essersi trasferita a Trieste, si iscrive a un liceo tecnico dove, essendo l'unica ragazza della classe, sperimenta il ruolo che la società assegna alle donne in un mondo dominato dagli uomini. E poi c'è anche Alda Merini, Una donna sul palcoscenico, il film dedicato alla grande poetessa degli Navigli, Alda Merini.
0: A proposito di poesia, proprio tra gli appuntamenti speciali del festival c'è una rassegna di cortometraggi ispirati alla poesia. Come nasce questa idea e che cosa succede quando il linguaggio del cinema incontra quello poetico?
1: La poesia ha un ruolo molto importante quest'anno, perché abbiamo cercato di concludere, di chiudere un cerchio dedicato alla poesia che abbiamo cominciato 2 anni fa con il progetto La poesia dei dialetti e il paesaggio delle immagini, promosso dal nostro istituto e dall'associazione Stazioni Postaie, che faceva parte del programma ufficiale della Capitale Europea della Cultura. Quindi al festival presentiamo un segmento, un pezzo, non so, di questo programma, un programma di cortometraggi ispirati alla poesia che sono stati realizzati da giovani autori sotto la guida dei registi come Paolo Comuzzi, Jans Witkowicz e Maja Pretner. E dopo la presentazione, dopo la proiezione, sarà accompagnata una lettura di poesia di Maurizio Benedetti e altri.
0: E per concludere, tra tutti gli appuntamenti in programma, se dovessi sceglierne uno per invitare il pubblico a Kino Otok Isola Cinema, quale indicheresti?
1: Allora, penso ci siano 58 lungometraggi e 85 cortometraggi. Questa è una domanda difficilissima da fare, però se devo dire, allora dico di nuovo Un anno di scuola, perché sotto la superficie di una storia di formazione apparentemente semplice si cela molto di più: uno sguardo raro, sincero e autentico su un periodo cruciale della vita di tutti noi.
0: Un gran bel film, complimenti a Laura Samani tra l'altro, e anche a voi per essere riusciti a portarlo a Isola. Lorena Pavlic, io ti ringrazio per essere tornata ai nostri microfoni. Ricordiamo insieme che Kino Otok Isola Cinema si svolgerà a Isola, appunto, dal 10 al 14 giugno, con tappe anche a Lubiana, Zirknitsa, Idria, Sesana e Tolmino, giusto?
1: Giusto.
0: Ma che riserva una proiezione speciale a sorpresa la sera precedente l'apertura del festival. Ricordiamo l'orario e la location?
1: Si tratta di Piazza Manzioli, martedì alle 21:15. Film a sorpresa.
0: E quindi verremo volentieri in Piazza Manzioli per questa bella sorpresa che ci riserva l'edizione che sta per incominciare. Allora, comunque, il programma completo, amiche e amici che ci state ascoltando, è disponibile sul sito del festival. Dicevi, Lorena, oltre un centinaio di film tra corti, lunghi e documentari, per cui auguriamo a tutti gli appassionati di cinema buon festival e buona visione.
1: Grazie e speriamo di vederci a Isola.
0: Grazie.

9:22 minuti, restiamo a parlare ancora di cinema. Ecco, vi segnaliamo un appuntamento molto amato dagli appassionati. Vi abbiamo parlato di Kinotok Isola Cinema, vi parliamo anche delle Giornate della Luce che tornano a Spilimbergo. Il festival, ormai è la 12ª edizione, e racconta il cinema attraverso lo sguardo di chi ne costruisce la luce e l'immagine. Da domani fino al 14 di giugno. La manifestazione coinvolgerà anche diverse città del Friuli Venezia Giulia, con proiezioni, incontri, mostre e masterclass. Tra gli ospiti di questa edizione ci sono Barbara Boucher, Roberto Andò, Marco Risi, Andrea Segre, Lella Costa, Riella Reggio. Uno dei momenti più attesi sarà la consegna del Quarzo d'Oro alla carriera al maestro della fotografia Giuseppe Lanci, collaboratore di registi come Marco Bellocchio, Nanni Moretti e i fratelli Taviani. Accanto ai premi, agli incontri, ci sarà spazio anche per le mostre fotografiche. A Palazzo Taddea ci sarà la mostra Stelle, dedicata ai ritratti nel cinema contemporaneo, mentre allo spazio Linzi sarà visitabile Omaggio a Claudia Cardinale, con immagini dai set della Viaccia di Mauro Bolognini e 8:30 di Federico Fellini. In programma anche il concorso dedicato ai migliori autori della fotografia del cinema italiano dell'ultima stagione, oltre a omaggi al passato, riflessioni sulle sale cinematografiche e iniziative dedicate ai giovani. Tra le proposte più originali, da segnalare i cortometraggi di Bookchuck Azione, ispirati ai libri dell'editoria indipendente italiana. Il programma completo, per chi volesse, è disponibile sul sito delle Giornate della Luce. Bene, noi continueremo a parlare di cinema, oggi va così, lo sapete che tutte le settimane con noi c'è il nostro critico cinematografico Francesco Rozier, e allora lo sentiremo nella prossima mezz'ora. Insieme a lui parleremo di Marilyn Monroe. Il 1 giugno nasceva Marilyn Monroe 100 anni fa, quindi ricorderemo questa grande icona del cinema mondiale, una diva senza tempo, ma parleremo anche dei Nastri d'Argento e ovviamente delle novità in sala, precedute dalle notizie meteo. Sì, il fine settimana non ci sta senza le notizie meteo. E ora la musica, ancora la musica, per arrivare alle notizie delle 9:30.

0: Airappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Dannusare con le orecchie, ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso. Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che va onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo, alle frequenze di Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.
4: Radio Capodistria, notizie.
5: Notizie delle 9.30. Il nuovo ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser ha avuto ieri un colloquio telefonico con il suo omologo israeliano Gideon Saar subito dopo la conferma del nuovo governo. Al centro della conversazione l'annunciata apertura della prima ambasciata israeliana a Lubiana e il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra i due paesi. Saar si è congratulato con Kaiser per la nomina e lo ha informato direttamente della decisione di Israele di aprire per la prima volta una rappresentanza diplomatica nella capitale slovena. Il ministro sloveno ha accolto con favore la notizia, sottolineando che il governo fornirà tutto il sostegno necessario. Entrambi i ministri hanno inoltre concordato di intensificare il dialogo politico e di rafforzare la collaborazione nei settori scientifico, tecnologico ed economico. L'Italia torna al nucleare. Con il primo nulla osta del Parlamento arriva il via libera alla legge delega. Inizia un percorso che si andrà definendo in un cammino dove la tecnologia e le innovazioni andranno di pari passo agli aspetti legislativi e politici. Il governo ha sempre ribadito di non volere le grandi centrali tradizionali, puntando invece ai piccoli reattori modulari, quelli di terza generazione avanzata e di quarta generazione. Qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine al conflitto armato tra Stati Uniti e Iran, il capo dello Stato americano Donald Trump si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Se dovessimo raggiungere un accordo, è possibile che io lo incontri. Per me andrebbe bene, ha detto nel corso di un incontro con i giornalisti nello studio Ovale. Trump si aspetta che Khamenei, nonostante l'uccisione del padre e di altri membri della sua famiglia negli attacchi congiunti USA-Israele, si dimostri un professionista quanto all'ipotesi di incontro. In certi ambienti, a dire il vero, gode di un'ottima reputazione, ha osservato. Con 226 voti a favore e 195 contrari, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge per fornire aiuti all'Ucraina e imporre nuove sanzioni alla Russia. 18 i repubblicani che hanno votato a favore, insieme ai democratici, secondo quanto riporta l'emittente televisiva Fox. Il disegno di legge passa ora al Senato, ma anche se venisse approvato, comunque non avrebbe la maggioranza sufficiente per superare il veto presidenziale già annunciato dalla Casa Bianca. Le 9.33 minuti è tutto per le notizie di Radio Capodistria.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Uno dei momenti più belli, più attesi qui a Calle degli Orti Grandi, quello con le previsioni meteo. Allora il saluto oggi a Francesco Sioni, che è uno dei previsori dell'Osservatorio Meteorologico dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, io partirei con una giornata mondiale che vi riguarda, ci riguarda tutti, e poi parliamo anche del meteo. Allora, la giornata mondiale dell'ambiente, che si celebra ormai dal 1972, per fortuna, ecco, perché ci ricorda quanto dovremmo essere più consapevoli circa l'ambiente che ci circonda. Caro Francesco, c'è un tema ogni anno, quest'anno il tema è ispirati dalla natura, per il clima, per il nostro futuro. C'è il focus quindi incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura. Te lo chiedo a nome di tutti voi che lavorate all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, quanto è importante questa giornata? Facciamo una riflessione anche lanciando un messaggio a tutti noi.
2: Esatto, diciamo che l'Agenzia appunto Regionale Protezione Ambiente appunto si occupa della protezione dell'ambiente tutto l'anno, quindi diciamo la sua attività sicuramente non si limita solo alla giornata di oggi e si occupa appunto di monitorare e tenere sotto controllo tutti i parametri ambientali che vanno appunto sia dall'ambito meteorologico di cui mi occupo, l'ambito anche appunto dei cambiamenti climatici, ma non solo, c'è la qualità dell'aria, i pollini, la qualità dell'acqua, i campi elettromagnetici, i rifiuti e c'è anche un'importante attività, come dicevi, anche di educazione ambientale, anche appunto che facciamo, anche di attenzione verso lo sviluppo sostenibile, e giornate come quella di oggi, giornate appunto dedicate all'ambiente, aiutano a fare un focus sull'importanza che l'ambiente ha, che è proprio quello in cui viviamo. Proprio per questo ARPA Friuli Venezia Giulia oggi è presente a una conferenza a Gorizia dedicata appunto, si chiama Salute Green FVG, Clima, Uomo, Natura e Città verso il Domani. E appunto attraverso tre interventi si occuperà proprio di far luce sui cambiamenti climatici, l'impatto appunto che questi hanno sulla nostra vita, in particolare con un focus sul Friuli Venezia Giulia e sugli eventi meteorologici estremi.
1: Eventi meteorologici di cui stiamo per raccontare, in questa settimana abbiamo avuto un po' di tutto, bello, brutto, riguardo al meteo, caro Francesco, sempre tenendo conto che sì, restando alla giornata, tutti dovremmo essere un po' più virtuosi da questo punto di vista, perché il nostro comportamento sicuramente incide sulla salute dell'ambiente. Detto quanto, che tempo avremo nei prossimi giorni?
2: Diciamo che oggi abbiamo il fronte che sta passando, ma la buona notizia è che nel fine settimana e almeno fino a lunedì entriamo in una situazione meteorologica più anticiclonica, quindi correnti più secche, maggiore stabilità e quindi diciamo andiamo verso un miglioramento del tempo per il fine settimana. E domani quindi ci attende una giornata di variabilità, di transizione. La giornata comincerà con cielo ancora nuvoloso, ma poi finirà in tarda serata con cielo poco nuvoloso o sereno, al più qualche pioggia nel pomeriggio tra Alpi e Prealpi Carniche. Sulla costa, appunto sull'Istria e verso il Carso, avremo prima parte della giornata con bora moderata, con quindi raffiche che non dovrebbero superare i 40 km all'ora, poi avremo rotazione a brezza che sarà appunto anche sostenuta nel corso della giornata, massime domani attorno ai 25-28 gradi sulla pianura friulana, verso appunto la costa il Trieste e l'Istria saremo attorno ai 22-24 gradi. Domenica un ulteriore miglioramento dello stato del cielo e della giornata in generale, avremo cielo sostanzialmente sereno o poco nuvoloso e di nuovo appunto venti di brezza che, come dicevo, potranno anche essere sostenuti nel pomeriggio vicino al mare. Massime in pianura attorno ai 27-29 gradi, sulla costa tra i 22 e i 25 gradi. Per uno sguardo appunto all'inizio della prossima settimana, anche lunedì vedrà una bella giornata, quindi ancora massime in ulteriore lieve aumento con venti di brezza, in generale ancora bel tempo con cielo tra il sereno e il poco nuvoloso. Martedì ancora per ora un po' lontano, ma la tendenza vedrebbe un ulteriore, diciamo, un nuovo aumento della nuvolosità nuvolosità e possibili piogge, però per quello insomma ci risentiamo e teniamo monitorate le previsioni.
1: Perfetto, grazie a Francesco Sioni per tutto il lavoro che fate, voi meteorologi ma anche tutti coloro che lavorano all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, un lavoro importantissimo per tutti noi.
2: Grazie a voi e buona giornata dell'ambiente a tutti.
1: Grazie, noi proseguiamo con la musica e poi ancora il cinema in compagnia di Francesco Ruzier.

0: Good day. È arrivato il momento di salutare il nostro critico cinematografico Francesco Rozier. Ciao Francesco, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Il primo giugno 1926 nasceva a Los Angeles Norma Jean Mortenson, che il mondo avrebbe poi conosciuto come Marilyn Monroe. A 100 anni dalla nascita continuiamo a parlare di una delle icone più amate della storia del cinema, Francesco.
1: Eh sì, assolutamente. Diciamo che è proprio una delle attrici per eccellenza negli anni 50, quando è diventata un'icona assoluta per Hollywood. È stato anche, cioè, coinciso, diciamo, con il momento in cui Hollywood si affermava a livello mondiale e creava un po' quello che è stato fino ad oggi l'immaginario collettivo per eccellenza, no? Quello dei film, delle star, appunto, delle grandi storie. E Marilyn è stata veramente tra i primissimi volti di questa nuova arte, che comunque va già qualche anno alle spalle, però è stata veramente una dei primi volti così celebri e famosi e riconosciuti a livello mondiale.
0: Ma secondo te perché la sua immagine continua ancora oggi a influenzare tanto o poco, bene o male, il cinema e l'immaginario collettivo?
1: Questa è una bella domanda, nel senso che di fatto credo che la risposta sia principalmente per il fatto che purtroppo è morta prematuramente e quindi nell'immaginario collettivo è rimasta quella cosa lì, quindi al massimo della sua bellezza, della sua iconicità, non c'è stato un momento in cui è diventata anche qualcos'altro, quindi credo che purtroppo questa tragica fine l'abbia un po' consolidata all'interno dell'immaginario con un'immagine molto specifica che appunto coincide con quello che è stato il suo apice assoluto. E poi anche credo che a tutto questo abbia ovviamente un po' contribuito la sua, diciamo, vita un po' tormentata, tra virgolette, controversa, non per colpa sua, diciamo che è stata una figura molto fragile per certi aspetti, una bellezza molto oggettivizzata e strumentalizzata in maniera un po' anche sbagliata, per cui diciamo che è stata un'icona sfruttata anche per motivi sbagliati, che per larga parte della sua carriera l'hanno fatta percepire come quello che magari non era, nel senso che era sempre stata un po' magari sottovalutata rispetto a quella che era la sua anche bravura recitativa, perché veniva considerata semplicemente un po' un oggetto di scena bello da vedere, ma non sempre è stata appunto considerata per quelle che erano le sue doti attoriali. Il fatto che appunto abbia avuto una storia con JF Kennedy, la sua tragica morte, tutta una serie di cose, l'hanno resa anche un po' un personaggio per certi aspetti mitologico, no? Un po' quelle storie di cui non si sa mai tutto fino in fondo, che quindi un po' alimentano anche il mistero attorno all'iconicità della sua figura.
0: Per chi volesse avvicinarsi o riscoprirla, quali sono i film che meglio raccontano il suo talento e che non dovrebbero eventualmente mancare in una piccola collezione dedicata a Marilyn?
1: Ma guarda, allora, lei ovviamente secondo me è importante per le commedie che ha girato, su tutte mi verrebbe da citare A qualcuno piace Caldo, che è forse il suo film migliore, una commedia veramente perfetta di Billy Wilder, dove lei è assolutamente irresistibile, ha dei tempi comici impeccabili, mi viene da dire. Quindi sicuramente quello mi sembra proprio il più iconico. Poi ovviamente anche Gli uomini preferiscono le bionde è il film con cui ha costruito il suo personaggio pubblico, no? Un po' quello che l'ha resa effettivamente mitica, quindi se dovessi dire due film citerei sicuramente questo.
0: Ecco, se la mia informazione è corretta, per uno dei suoi film che tu non hai citato, Il principe e la ballerina, ricevette anche un David di Donatello. Le fu consegnato, ricorda la cronaca, a New York, all'Istituto Italiano di Cultura, niente poco di meno che da Anna Magnani e Ruggero Orlando. Correva l'anno 1959. Un riconoscimento, Francesco, che racconta bene quanto il suo fascino, il suo talento fossero già allora apprezzati anche dalla critica italiana.
1: Sì, beh, assolutamente, cioè lei da subito è stata appunto un'icona, purtroppo appunto, come dicevo prima, durata troppo poco, però forse anche per questo appunto rimasta così indimenticabile per tutti quanti i cinefili e non solo.
0: E ora ci spostiamo in terra italica per uno degli appuntamenti più attesi del cinema italiano per quanto riguarda ovviamente i riconoscimenti. I Nastri d'Argento, assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, sono il premio più antico d'Europa, ancora attivo dal 1946, ovviamente un punto di riferimento per la critica e l'industria. L'edizione di quest'anno si terrà il 24 giugno al Teatro Argentina di Roma. Quali sono i titoli e i protagonisti che stanno attirando maggiormente l'attenzione?
1: Ma allora, un po' come è successo con i David, i film più nominati sono La Grazia di Paolo Sorrentino, poi Le città di pianura di Francesco Sossai, ma assieme anche ad altri film che non sono passati inosservati, insomma, dai critici. 5 secondi di Paolo Virzì con 6 candidature, Le cose non dette di Gabriele Muccino e Gli occhi degli altri, che però appunto secondo me per certi aspetti sono un po' la fotografia della, ne abbiamo già parlato tante volte qui in trasmissione, di quello che è un po' un momento di crisi e forse di passaggio, ecco, del cinema italiano. Da una parte appunto tu ricordavi che la giuria di questi premi è il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici, che chiaramente è un mestiere che per certi aspetti ormai un po' in via d'estinzione, perché sono cambiati un po' i tempi e difficilmente oggi chi si occupa di cinema a tempo pieno racconta l'arte cinematografica è anche un giornalista, nel senso che è un mestiere che in Italia è molto difficile, poco remunerativo, e vivere facendo il critico cinematografico penso che veramente gli possiamo contare sulle dita di una mano, ecco, chi lo fa in Italia per lavoro e fa solo quello. E quindi secondo me questo penso che si interfacci con quella che è un'età media, immagino, piuttosto avanzata rispetto a chi compone questo sindacato. Dall'altra parte quindi c'è anche uno sguardo, ecco, su quello che è il cinema italiano, che secondo me va un po' a, diciamo, consolidare i nomi più noti e più celebrati del nostro cinema, però senza riuscire ad avere veramente dei guizzi e degli sguardi un po' diversi, ecco, dallo status quo. Quindi ci sono tante nomination per 5 secondi di Paolo Virzì, per Duse di Pietro Marcello, per La Grazia di Paolo Sorrentino, per Le cose non dette di Gabriele Muccino, che al di là di quello che può essere il valore o meno dei film, però sono un po' sempre gli stessi nomi, no?
0: Certo.
1: Credo che invece in questo momento il cinema italiano potrebbe avere anche bisogno di invece degli sguardi
0: un po' diversi, più ampi,
1: delle autorialità, esatto, un po' diverse. Infatti in questo Francesco Sossai lo è sicuramente, nel senso che appunto uno degli autori giovani più interessanti del nostro panorama italiano, e lo dimostrano anche appunto i David di Donatello. Vediamo insomma se anche i Nastri d'Argento andranno in quella direzione, se invece si preferirà insomma andare un po' a mantenere le cose come stanno.
0: Vedremo, lo scopriremo a fine mese. E veniamo adesso alle novità in sala. Che cosa ci aspetta questa settimana al cinema? Ci sono delle uscite interessanti che consigli ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici?
1: Sì, assolutamente. Allora, intanto volevo soltanto fare prima una piccolissima premessa, giusto? Mi recupero un piccolo spazio, nel senso che in questi giorni è mancata Marjane Satrapi, fumettista iraniana francese, autrice del graphic novel Persepolis e anche regista del film, uno dei film d'animazione più iconici degli ultimi anni. Lei purtroppo appunto è morta giovanissima, soltanto 56 anni, quindi secondo me era giusto ricordarla, anche perché poi si è cimentata in altre trasposizioni dai suoi graphic novel come Pollo alle prugne, e devo dire appunto un'autrice davvero molto importante che ha rappresentato una voce davvero unica e iconica appunto per il cinema, l'animazione e non solo, per cui insomma mi faceva piacere ricordarla.
0: Hai fatto bene a farlo, grazie.
1: Allora, parlando invece delle uscite in sala questa settimana, è una settimana di grandi ritorni per certi aspetti. nel senso che è uscito il nuovo capitolo della saga di Scary Movie. Se non sbaglio stiamo parlando del sesto capitolo della saga, insomma, di film comici demenziali che dai primi anni 2000 facevano la parodia dei famosi film horror di quegli anni. Il primo Scary Movie si rifaceva, diciamo, a Scream, e poi da lì tutta la saga iniziava a parodiare, a prendere in giro tutti quanti i film più iconici. Questo è un grande ritorno, nel senso che erano più di 10 anni che non c'era un nuovo capitolo della saga. La dice lunga, nel senso che effettivamente questo ritorno un po' combacia con un momento d'oro per il cinema horror, perché in questo momento veramente ci sono tantissimi film che stanno facendo parlare di sé, come Backrooms, Obsession, che sono due film che sono in cima al box office italiano e mondiale da un bel po' di settimane. Quindi è un momento molto importante per questo genere, e non a caso appunto tornano al cinema dopo tanti anni anche le loro parodie. Quindi appunto Scary Movie, un gradito ritorno, sicuramente sarà molto divertente. Poi, sempre rimanendo in ambito di ritorni, è uscito anche il film Masters of the Universe, anche qui un ripescaggio di quella che era una serie TV animata degli anni 80, quella con He-Man, insomma, anche questa molto famosa, molto pop, molto divertente, un fantasy appunto che va un po' a riportare quelle vibe anni 80 che vanno tanto di moda oggi. Oltre a questi, che insomma sono dei film un po' più, tra virgolette, popolari per tutti, segnalo anche un altro film molto piccolo che arriva dal Sundance Film Festival. Si chiama Rebuilding, con protagonista Josh O'Connor, ed è una sorta di western moderno in cui un cowboy, nella nostra contemporaneità, cioè quindi ambientato nei nostri giorni, a un certo punto ha investito tutta la sua vita su quello che era il ranch di famiglia, ma a causa di un incendio deve un po' fare i conti con se stesso, con la propria famiglia che aveva lasciato per dedicarsi interamente al lavoro, e prova un po' a ricostruire sia il suo ranch ma anche appunto la sua vita dopo questo incendio. Un film appunto che parla di sguardi periferici sulla provincia americana, però lo fa con un modo secondo me molto dolce e toccante, per cui è un film molto piccolo ma che vale la pena vedere.
0: Bene, allora a questo punto non ci resta che augurare a tutte e a tutti buon cinema. Per quanto ci riguarda invece, darci appuntamento alla prossima settimana.
1: Assolutamente, alla prossima settimana.
0: Grazie Francesco.
1: Ciao.
0: E sono già le 9:55 minuti, per cui noi stiamo per entrare anche nell'ultima mezz'ora. Ci ascoltiamo ancora una canzone, Francesco Gabbani ci porta nell'estate e ci porta anche all'appuntamento con la comunità radiotelevisiva italofona. Nell'ultima mezz'ora questa settimana lasciamo spazio al racconto del viaggio compiuto dagli amici della comunità radiotelevisiva italofona, tra cui la nostra Barbara Urizzi, sul cammino di San Francesco nella Valle Reatina. Un viaggio a piedi organizzato nell'anno dell'ottavo centenario della morte del santo di Assisi. Si sono mossi e hanno percorso un bellissimo itinerario di straordinario valore naturalistico, storico, artistico e spirituale, che è diventato un racconto, e noi lo sentiremo anche nell'ultima parte di viaggio nostro e loro. Per cui i saluti arrivano adesso. Grazie a tutti per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata e buon fine settimana.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata e ben ritrovati. Traffico regolare al momento lungo la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che questa notte sulla 4 Brescia-Padova fra le 21 e le 6 per lavori. Resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna fra le 21 e le 6 per lavori. Resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in

0: in direzione Trieste. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per ora, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto per così dire scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome. Yeah.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto da Andrea Borghino, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, del nostro cammino e anche alla fine di questo podcast dall'Anello della Valle Santa. Oggi è stata una giornata molto lunga e complessa, abbiamo camminato per 18 chilometri e gli ultimi 3 chilometri sono stati benedetti da una acquazzone, da un vero e proprio diluvio, un temporale che ieri abbiamo visto protetti dentro il santuario di Poggio Bostone. Oggi invece, partiti dal santuario della foresta, l'abbiamo presa tutta, come si dice in gergo, però eravamo abbastanza attrezzati e poi avevamo quelle energia di finire il cammino, ormai mancavano 3 chilometri, eravamo quasi arrivati a Rieti, non avremmo potuto in nessun modo rimanere da qualche parte e aspettare la fine, abbiamo preferito buttarci sotto la pioggia. Di questo io voglio ringraziare, stavo pensando mentre allestivo i microfoni un po' a quale è stata oggi un po' la componente francescana, ma in verità in questi giorni la componente francescana sono state le persone incredibili che ci hanno aiutato a fare questo cammino, che sono stati Franco, Maurizio, io me ne dimenticavo di sicuro qualcuno, Pino che ci ha accompagnato l'altro giorno, persone del CAI di Rieti che ci hanno seguito, ci hanno raccontato, oggi sono stati sotto la pioggia insieme a noi, ci hanno portato una parte dei bagagli, ci hanno accompagnato da una parte e dall'altra di questa grande piana con un entusiasmo, con una voglia di raccontare e di condividere la loro passione per il cammino e per la condivisione che era assolutamente, sono loro il momento francescano di oggi e di questi 4 giorni. A nome di tutti loro abbiamo intervistato il presidente del Club Alpino Italiano di Rieti, che si chiama Francesco Battisti, e ci siamo fatti raccontare da lui la tappa che abbiamo percorso oggi.
2: L'ultima tappa del cammino di Francesco è Poggio Bustone, la foresta Rieti. È importante perché è un crocevia di diversi cammini. Non è soltanto il cammino di Francesco che passa in questa tappa, ma ce ne sono almeno altri 4-5, cito solo i più importanti, il cammino di San Benedetto, di qui passò Francesco, e il cammino di Sant'Antonio, e poi c'è un altro cammino tedesco che fa Firenze-Roma e passa qui. Perché è importante questa tappa? È importante perché era l'unica via di comunicazione che c'era anticamente fra i due paesi, tra Poggio Bustone e Cantalice. Vedrete poi nel tratto finale della tappa delle icone votive, e periodicamente si facevano le processioni proprio su queste tappe. È molto bella perché poi è tutta sul versante della montagna che guarda a sud, di fronte di là vediamo proprio gli altri due santuari dove siamo stati l'altro ieri e ieri, cioè Fonte Colombo e Greccio. Quindi chiudiamo oggi questo ferro di cavallo che abbiamo iniziato 3-4 giorni fa. Allora, lo frequentano tanti italiani, ma tantissimi tedeschi, poi francesi, belgi e anche giapponesi. Vediamo tantissima gente. Non riusciamo a calcolare ancora il numero, ma si stimano circa 1.500-2.000 persone presenze l'anno su questo cammino. Sono pochissime per le potenzialità del cammino. Le strutture ricettive stanno nascendo sul territorio, per il momento non abbiamo colli di bottiglia, però diciamo ci sono margini di miglioramento. Stiamo facendo proprio adesso, grazie alla Fondazione Varrone che ci ha finanziato l'opera, stiamo facendo tutta la manutenzione del cammino con lo sfalcio dell'erba, riposizionamento dei cartelli e sistemazione di qualche infrastruttura che è da sistemare. Questa era l'unica via di comunicazione perché nel fondo valle c'era il lago anticamente, periodicamente paludoso perché man mano che si svuotava la cascata delle Marmore la palude si trasferiva nel Ternano e qui si prosciugava, però periodicamente grazie al calcare che è presente nelle nostre acque lo sbarramento si richiudeva e rifaceva la palude qui nella nostra valle. Quindi le uniche vie di comunicazione erano proprio queste qui a mezza costa, diciamo così, che passano intorno ai 500-600 metri. Comunicavano il tratto che viene da Leonessa, su dalle montagne della Leonessa, quindi Leonessa, quindi Assisi, e poi il tratto della Bassa Sabina, quindi Roma. Okay. Perché da Rieti poi c'è il collegamento verso la Sabina, per il cammino di Francesco che finisce a Roma. Ah, io sono Francesco Battisti, il presidente del CAI di Rieti, Club Alpino Italiano.
1: Questa era l'intervista che tra l'altro l'abbiamo proprio raccontata mentre camminavamo, perché oggi non solo siamo partiti da Poggio Bustone insieme a Paolo e Annunzio, ma durante il cammino ci hanno raggiunto altri amici del CAI, praticamente eravamo l'attrazione della giornata. Continuiamo il nostro racconto e passo il microfono ad Elena.
3: Grazie Andrea, sì, Elena De Concini, Rai Alto Adige, ultima giornata di cammino, un cammino che devo dire a me è piaciuto tantissimo, abbiamo detto e come abbiamo anche sentito da Francesco, siamo partiti dal santuario di Poggio Bustone per poi arrivare al santuario della foresta e poi finire di nuovo a Rieti. Dal punto di vista naturalistico probabilmente è stata la giornata per me più bella, il bosco che abbiamo attraversato, i sentieri che abbiamo calpestato erano meravigliosi, siamo stati appunto sempre più o meno sempre alla stessa altitudine e prima di arrivare al santuario della foresta una fantastica pausa, un momento così aperto su una piccola valle e l'incontro con Cantalice, un paese arroccato che si estende sulla roccia verso l'alto, una cartolina si può dire, così come le sue strade, le sue viuzze dove ci siamo fermati per fare i panini della giornata in un piccolo market e poi via di nuovo verso appunto la meta della giornata. Quindi questo è il ricordo che sicuramente è più intenso, che mi è piaciuto di più della prima parte di questa tappa e poi dopo, come ha detto anche Andrea, la discesa a Rieti sotto la pioggia. Spesso quando si arriva all'ultima giornata si pensa al fatto, o almeno io l'ho pensato al fatto che si vorrebbe fare di più, a non fermarsi, ma il giorno dopo si vorrebbe continuare perché le gambe funzionano, le amicizie sono sempre più intense, le chiacchiere sempre più interessanti, ci si conosce e si sta insieme, quindi già adesso ringrazio le mie compagne e i miei compagni di viaggio in questa avventura. Pure ho nominato un po' la musica in questo podcast, oggi è stata la giornata per me di De André, perché sono stati toccati anche altri argomenti, magari i miei compagni di viaggio ne parleranno, anche rispetto agli ultimi. E quindi ovviamente De André ha dedicato tanta musica agli ultimi, agli emarginati, e i pensieri sono andati anche a loro in questa giornata. Chiudo con un'altra nota musicale, ed è il fatto che Poggio Bustone è, e non l'abbiamo nominato, il paese di nascita di Lucio Battisti. Anche qui c'è un piccolo museo e quindi anche Lucio Battisti ha fatto parte delle nostre chiacchiere odierne.
4: Grazie Elena. Vida Valencic, Rai per il Friuli Venezia Giulia. Sì, Lucio Battisti ha fatto parte, seppur in un momento molto breve, delle nostre chiacchiere giornaliere. Abbiamo saputo, ovvero ne abbiamo sentito parlare, dell'insegnante di chitarra di Lucio Battisti e tutto come si è svolto, però la nostra tabella di marcia era molto intensa, così questo bellissimo, immagino bellissimo museo dedicato a Lucio Battisti non lo abbiamo neppure visitato, quindi questa è una delle, come dicevano le nostre guide, questi nostri angeli custodi di questi giorni, questa è una delle ragioni per le quali tornare in questi luoghi, esplorare ulteriormente. È vero, quando questo cammino sta per volgere alla fine, ti arriva un senso di oddio, non voglio uscire lì fuori, come un bozzolo di sincerità, di scoperta quotidiana, scoperta anzi ogni istante è una scoperta, scopri il territorio, scopri te stesso, anche te stesso in relazione agli altri, scopri gli altri, scopri storie degli altri, tutto quello che hanno visto, che hanno sentito, che hanno provato. Tante volte ci si scambiano opinioni anche molto profonde, sia tra di noi che anche con tutte queste persone che Andrea ha nominato e che anch'io vorrei a nome di tutti ringraziare, perché sono state delle persone fantastiche con un entusiasmo veramente contagioso, ecco, anche durante questa acquazzone finale, che più che acquazzone era veramente una bomba d'acqua, anche se dicono che le bombe d'acqua durano poco, la nostra vi assicuro che non è durata poco, è durata quasi 2 ore, però la forza, il coraggio della nostra guida, quel frangente è stato franco, ci hanno dato anche la forza di resistere fino alla fine. Elena nominava gli ultimi e le composizioni che De André ha dedicato agli ultimi. Infatti noi abbiamo fatto un incontro molto, molto speciale all'ultimo santuario che abbiamo toccato, l'ultimo santuario francescano di questo anello, di questo anello che abbraccia la Valle Santa Reatina, quattro santuari dedicati a San Francesco, come dicono qui Francesco, loro qui gli abitanti di questi paesi, che sono poi dei paesi meravigliosi perché sono dei piccoli presepi. Io ogni volta che vedo uno di questi paesi arroccato penso al presepe, perché sono proprio così. Loro dicono solo Francesco, senza il sane, come se fosse il tuo vicino di casa, il tuo amico, il tuo compagno di giochi, di classe, di vita. Ebbene, lì negli spazi del Attigui, all'ultimo santuario che abbiamo toccato, che si chiama Foresta, e già il nome è poesia, ha sede anche una piccola comunità di recupero dalle dipendenze, si chiama comunità Mondo X, che è stata fondata da padre Eligio, anche lui un francescano, e queste comunità sono sparse un po' in tutta Italia. Noi abbiamo conosciuto Lorenzo. Lorenzo ci ha raccontato molto sia della figura di San Francesco e di come la figura di San Francesco lo ha salvato, e poi ci ha aperto il suo cuore, ma lo teniamo come un tesoro nostro perché comunque delle storie molto intime, personali, e poi voi potete anche immaginare di quanto dolore sono intrise queste storie. Però la nota positiva è lui ci ha voluto raccontare la sua storia per dirci: guardate, io ne sono uscito grazie anche a San Francesco. Quindi è stato un incontro veramente toccante, ma non mi dilungo ulteriormente. Avete visto che insomma l'acquazzone ha fatto anche i suoi danni alla nostra parlata. Do la parola subito a Rosario.
5: Sì, Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Io vorrei partire anch'io con un grazie, ma intanto un grazie a tutti quanti voi, e un grazie in generale alla comunità radiotelevisiva italofona, visto che appunto grazie alla comunità radiotelevisiva italofona abbiamo fatto quest'altra stupenda esperienza, che intanto è sempre umanamente una cosa meravigliosamente arricchente. Quindi grazie veramente di aver condiviso questo cammino. È vero, l'incontro con Lorenzo di cui parlava Vida è stato un incontro particolarmente emozionante. Devo dire che Lorenzo ha dato anche prova, soprattutto nella parte iniziale del nostro incontro, di una grande ironia quando ci ha raccontato appunto l'episodio storico che riguarda appunto il santuario della Foresta. Intanto ci ha mostrato quello che è adesso la chiesa, no? Il santuario. In realtà deriva da due diverse cappelle. Una di queste era la chiesetta di San Fabiano, dove Francesco arrivò nel 1225 chiedendo ospitalità al prete che era appunto lì. Poi c'è un'altra chiesa, invece, quella di Sant'Anna, che è stata costruita in seguito e che adesso invece fa parte appunto di un unico complesso. Ma Francesco cercava la solitudine quando appunto era andato lì a San Fabiano, ma naturalmente la sua fama era tale che tutti coloro che avevano sentito parlare di lui erano comunque giunti per ascoltarlo, e dopo averlo ascoltato si erano fermati nella vigna del prete appunto di San Fabiano, pasteggiando con i grappoli maturi. E quindi il prete era un pochino così disturbato dal fatto che la sua vigna fosse stata devastata da tutta questa gente, ma Francesco gli aveva promesso: non preoccuparti, perché il vino che appunto ricaverai dalla vendemmia sarà maggiore di quello che tu abbia mai preso. E quindi appunto in effetti anche quei pochissimi grappoli rimasti avevano invece dato una quantità di vino immensa, e Lorenzo ha aggiunto: a questo punto il prete voleva che Francesco rimanesse sperando appunto in un raccolto altrettanto grande. Ora, io devo dire che per me personalmente, ma insomma spero per tutti coloro che amano il cinema, che ci stanno ascoltando, e credo che siano molti, è stato un momento molto toccante anche, e del tutto inaspettato, quel luogo che è posto a ricordo, viene chiamato un po' la Superga Reatina, ad un terribile incidente che era avvenuto sul Terminillo nel febbraio del 1955. Un aereo che aveva perso la rotta, veniva dal Belgio e si stava recando in realtà la meta finale sarebbe stata in Congo, Leopoldville, però avrebbe dovuto fare scalo all'aeroporto di Ciampino a Roma. In questo aereo viaggiava un'attrice che forse alcuni, appunto, degli appassionati di cinema ricordano, perché era una delle protagoniste di un grande capolavoro del cinema italiano, Senso, di Luchino Visconti, Marcella Mariani, che interpreta il ruolo di Clara, che appare nella parte finale, appunto, del film. Marcella Mariani aveva soltanto 19 anni, aveva recitato, io l'ho vista soltanto in Siamo Donne e appunto in Senso, ed era una promessa del cinema italiano. Purtroppo, appunto, questo tragico incidente ha troncato tragicamente la sua vita. Ed è stato, devo dire, per me particolarmente emozionante ritrovarla casualmente, appunto, in questo luogo dove viene ricordato, appunto, l'incidente, e dove ci sono, appunto, dei fiori. È un luogo veramente di poesia, visto che Vida ha usato questa parola. Mi piace ricordarla anche a proposito della memoria di questa attrice. E passo invece la parola adesso ad Andrea.
6: Grazie Andrea Cocco per la Radio Svizzera di Lingua Italiana. Bellissima giornata, bellissima tappa, bellissima conclusione sotto l'acqua. Io penso sempre, quando magari da una macchina vedo persone in mezzo alla strada, magari sotto l'acqua, penso poveretti, e invece viversi queste situazioni da dentro a volte dà un che di, non lo so, prima di tutto di eroico, stiamo attraversando Rieti verso la meta finale, e poi di un'azione veramente collettiva. Ci si compatta moltissimo in questi casi, e penso che abbiamo fatto il record di camminate in assoluto oggi, perché sotto l'acqua, cioè, abbiamo corso naturalmente tutti quanti per arrivare il prima possibile. Ma a parte questo, la giornata è stata bella dal punto di vista dei paesaggi che abbiamo attraversato. Il paese, lo ricordava Elena, spettacolare, Cantalice, e bellissimo anche dal punto di vista degli incontri, per quanto mi riguarda. A me una delle cose che piace di più durante, l'ho già detto credo in una delle precedenti puntate, durante questi cammini, è incontrare la gente del posto, e penso che mentre si cammina si è molto più aperti anche alla conoscenza delle persone del posto, viene voglia di interrogarle, e spesso si viene richiamati dalle persone. Oggi ci è capitato, mentre camminavamo, un personaggio che si chiama Sante ci ha chiamato e ci ha regalato una cartolina con un francobollo di Kennedy, non so perché aveva tantissimi francobolli di Kennedy, e ce ne ha regalato uno a ognuno con il suo timbro, e ci ha chiesto di perorare la sua causa per la riapertura, se non sbaglio Elena, di una chiesetta. Sì, è proprio così. Quindi un momento di incontro, di scambio, di conoscenza con persone con cui magari normalmente non si chiacchiera. La mia riflessione di oggi invece va al cammino fatto, perché dopo un po' di giorni che si cammina ci si guarda un po' più alle spalle e si riflette sulla quantità di chilometri percorsi, e noi lo avevamo proprio visivamente, perché siamo rimasti più o meno in zona, abbiamo percorso appunto quello che sono le coste di un ex lago, quindi si vedeva più o meno tutto il percorso che abbiamo fatto. Mi è ritornato in mente questa possibilità di vivere la geografia proprio sui piedi, la pelle, le ginocchia, non più semplicemente sulla carta o su una cartina del telefonino, ma proprio averla dentro di sé, memorizzata e visibile, vissuta, una geografia vissuta.
1: Grazie Andrea, intanto anch'io voglio ringraziare le mie compagne e i miei compagni di cammino, perché in verità il cammino è un'esperienza di comunità condivisa che nasce, cresce e appunto affronta le cose più semplici, più facili, più complicate. La mia riflessione finale invece è sull'anello. È la prima volta che faccio un cammino che inizia e finisce nello stesso posto. Di solito i cammini ti portano da un punto A a un punto B, si attraversano le zone, ed è vero, non si vede mai tutto il cammino insieme. Qua noi avevamo questa vista su questa valle che è stato un lago, ce l'hanno ricordato tutti in maniera ossessiva, e però appunto siamo tornati a Rieti, e oggi sotto questo diluvio rivedere le mura di Rieti per me è stato quasi familiare. E l'idea proprio di tornare, di fare un anello, di girare intorno, l'ho trovato anche appunto dal punto di vista, direi, spirituale molto bello. Cioè il tornare in un punto da dove si è partiti, questa statua di San Francesco che abbiamo visto sotto il sole 4 giorni fa, oggi sotto il diluvio l'abbiamo toccata tutti, perché veramente ci siamo accorti di aver fatto qualcosa. Spero per chi sia rimasto in ascolto di questo podcast queste nostre parole siano state interessanti. Vi diamo l'appuntamento chissà da quanto, il prossimo cammino della comunità italofona, che ringraziamo sempre che ci ha permesso di essere in cammino e di essere con voi a raccontarlo. Buon ascolto e buon cammino.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30, oggi il passaggio di consegne tra vecchi e nuovi ministri, le operazioni si svolgono in mattinata, alcuni dicasteri ne hanno inglobato altri, considerata la riduzione del numero da 20 a 15, una riduzione voluta dal premier Janša per snellire il lavoro del governo e renderlo più efficace concentrando le competenze. Ieri il Consiglio dei Ministri ha tenuto la sua prima riunione subito dopo aver ottenuto luce verde dalla Camera di Stato e prestato giuramento. Si è proceduto tra l'altro a tutta una serie di nomine dai vice premier Vrtovec e Logar ai vertici di servizi segreti e polizia, dall'ufficio comunicazione ai consigli di sorveglianza di alcune società pubbliche. La bozza dell'attuale memorandum d'intesa per porre fine al conflitto armato tra Iran e Stati Uniti è ambigua, lo ha detto Mohsen Rezei, consigliere della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, sottolineando la necessità di cambiamenti. Secondo le sue parole, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta cercando di esercitare pressione su Teheran affinché accetti le sue condizioni, mantenendo però vaghe quelle dell'Iran. Una fonte informata afferma che la firma preliminare dell'accordo parziale con Teheran sia una precondizione di Trump per sbloccare i fondi iraniani congelati all'estero. Il presidente cinese Xi Jinping dall'8 al 9 giugno sarà in visita di Stato in Corea del Nord su invito del leader Kim Jong-un. A renderlo noto un portavoce del Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del PCC. Si tratta della prima visita di un presidente cinese a Pyongyang dal 2019 e dell'ultima di una serie di iniziative intraprese da Pechino con l'obiettivo di rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari. Kim negli ultimi anni si è infatti avvicinato alla Russia, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. Donald Trump ha annunciato alla Casa Bianca un investimento da 700 milioni di dollari nel settore del carbone, riportando al centro del dibattito politico ed energetico americano una fonte tradizionale che il presidente degli Stati Uniti ha più volte difeso pubblicamente. L'annuncio è arrivato nello studio ovale, dove Trump ha collegato la scelta di puntare sul carbone alla strategia energetica dei grandi paesi industriali, citando in particolare la Cina. Nel corso del suo intervento, il presidente americano ha contrapposto il ricorso al carbone all'uso dell'energia eolica, confermando una linea critica nei confronti delle rinnovabili e in particolare delle pale eoliche. È tutto per le notizie, le 10.33 minuti.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. Partiamo con il governo sloveno che si è costituito, è stato nominato ieri. Tra i voti arrivati a favore dell'esecutivo, anche quello del deputato della comunità nazionale italiana Felice Zizza, che è con noi in studio. Buongiorno, buongiorno deputato.
1: Ecco, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, un appoggio al governo Janša, che è arrivato perché? E anche un appoggio a Janez Janša come capo del governo, perché il 49esimo e il 50esimo voto sono arrivati dai deputati delle minoranze.
1: L'abbiamo detto, lo ripetiamo e continuiamo a ripeterlo, che le due comunità nazionali italiana ed ungherese sempre hanno collaborato con tutti i governi della Repubblica di Slovenia dal 91 ad oggi. Quindi noi non andiamo a scegliere per ideologia, per appartenenza, per simpatia, ma scegliamo semplicemente di collaborare col governo in carica per portare avanti tutte quelle che sono le nostre necessità di comunità nazionale, i nostri interessi e di soprattutto sviluppare tutti quei progetti che sappiamo con i governi di centrodestra si possono attuare e sviluppare bene senza grosse difficoltà. E ieri devo dire che ho ringraziato perché mi sentivo in dovere di ringraziarlo, il premier uscente Robert Golob e il suo governo, perché è il primo governo di centrosinistra che ci ha permesso di stipulare un accordo di collaborazione tra i due deputati e il governo stesso sull'impronta di quello che si è fatto sempre con il governo di centrodestra, quindi un accordo di collaborazione per punti e progetti i quali sono stati realizzati oltre il 90%.
0: Ecco, un accordo che però ha faticato ad arrivare. Ricordiamo che all'inizio del mandato, per firmare quell'accordo, ci si è messo un po' di tempo.
1: Ci si è messo quasi un anno, qualche giorno in meno. Perché? Perché le nostre richieste erano tante, noi avevamo inserito oltre 35 progetti e dopo infine il governo ne ha approvati 24-25, l'abbiamo firmato quindi dopo un anno perché insomma si negoziava e si discuteva e ci si trovava diciamo quasi settimanalmente, ma siamo andati avanti tantissimo proprio per ottenere un buon accordo e così è anche stato.
0: E quanto si discuterà invece con il governo Janša?
1: Col governo Janša credo poco, anche perché ci ha chiesto se, quindi con il nuovo governo, ancora prima che iniziasse tutta la storia, quindi della sua nomina, della sua elezione, ci ha chiesto se avevamo piacere di collaborare e se sì, ha detto preparate già la bozza, che io l'ho preparata. Ero penso già una volta qua da te, l'avevamo già pronta, ci siamo trovati con i presidenti delle CAN comunali e con il presidente della CAN costiera e abbiamo la bozza, diciamo il grosso l'ho fatto io sulla base dei progetti che avevamo già in cantiere e che non sono stati attuati e altri progetti che avevamo che ci erano stati esclusi, quindi 3 o 4 anni fa, quindi era già un'impalcatura quasi fatta. Io ho aggiunto poi chiaramente le cose che si sono sviluppate con i presidenti delle CAN e la CAN costiera, abbiamo ulteriormente aggiunto altri progetti importanti e quindi la bozza è pronta, ma devo dire che pensandoci bene, tanta gente, quindi cittadini di maggioranza che mi chiamano per propormi altri progetti. Perché? Perché non hanno, fino a postumia, non c'è un deputato che fa parte della coalizione. E quindi improvvisamente io sono diventato, in questa parte di Slovenia, l'unico deputato che collabora con la coalizione e quindi col governo di Janez Janša e quindi anche la maggioranza mi chiama se potrò intervenire in vari sistemi sia sanitari, infrastrutturali e così via. E io inserirò anche come sviluppo un capitolo per lo sviluppo del territorio nazionalmente misto, quindi dedicato a tutta la popolazione, quindi un capitolo da parte proprio nell'accordo di collaborazione e vediamo se viene accettato chiaramente.
0: Ecco, ma questo potrebbe servire anche insomma a far migliorare i rapporti tra diciamo maggioranza e minoranza anche nel territorio nazionalmente misto?
1: Ma io penso proprio di sì, anche perché credo che se il governo andrà avanti, quindi porterà avanti le proprie istanze, le proprie necessità, non proprie, necessità che hanno i cittadini sloveni, che sono scritte nell'accordo di collaborazione. Il governo speriamo che duri 4 anni, quindi avremo buone e ottime possibilità, lavorando tanto, ma veramente tanto, di sviluppare, come hai detto, anche i rapporti con la maggioranza dei cittadini di questo territorio, perché occasioni non ne mancheranno, anche perché so che in quei 2 anni che abbiamo lavorato con Janša, sì, abbiamo messo i progetti iniziali, però poi ne aggiungevamo, strada facendo, altri, perché le necessità erano sempre tante, e Janša ha sempre accettato anche altri nuovi progetti. Importante era avere delle ottime motivazioni, necessità, e quando tu gli dimostravi che il progetto era per le persone, per la gente, utile per certe cose, lui accettava, non aveva nessun problema e si andava avanti.
0: Ecco, l'ultima volta che lei collaborò con il governo Janša finì sui muri di Isole insieme al deputato Simonovic e a Gregor Peric, scrissero sopra traditori e così via, no? Ecco, adesso Gregor Peric sarà il suo interlocutore all'ufficio governativo per le minoranze, è stato nominato facente funzione, diventerà probabilmente direttore. È una buona prospettiva, i due isolani potrebbero collaborare, questa è la prima parte della domanda, ma se torniamo alla parte iniziale, immagina che ci sarà nuovamente, insomma, questa animosità nei confronti del governo di centrodestra, che potrebbe riverberarsi anche a livello locale?
1: Ma in questo momento non sembra, però chiaramente dipenderà da come lavorerà il governo. Hanno iniziato il primo mese, diciamo, a lavorare senza interpellare le parti sociali, e quello è un grosso problema, in Slovenia lo sentono molto. Anche il Consiglio socio-economico non è stato interpellato su alcune leggi molto importanti, e quindi se il governo continuerà a lavorare e andare avanti su questa scia, i problemi ci saranno, le difficoltà ci saranno, e la gente scenderà in piazza sicuramente. Se il governo invece proporrà alle persone, e quindi alla società e a tutte le organizzazioni sociali che hanno diritto di intervenire nella formazione e nella creazione delle leggi, e quindi se collaborerà con loro, questo disagio sicuramente non ci sarà, quindi sarà una scelta sua. Io spero che vada in questa direzione, anche perché devo dire che quei 2 anni, con tutte le persone che c'erano in piazza della Repubblica davanti al Parlamento e con le cose che facevano, chiaramente ti mettevano in grossa difficoltà, bisognava uscire dai servizi alternativi di sicurezza, fare giri larghi per non finire nelle maglie di chi protestava, perché sennò qualche giorno te la potevi vedere anche brutta. Quindi era un clima di un certo, di, non diciamo,
0: Janša,
1: terrore,
0: ma sarà
1: paura.
0: Capace di non buttare benzina sul fuoco? Lui ha sempre avuto questa caratteristica, no? Lui e i suoi collaboratori, no? Che tante volte hanno avuto questa caratteristica di saper infiammare, diciamo, il paese.
1: Sì, sicuramente hanno questa caratteristica, è una quasi è una, come dire, è un patrimonio genetico che ce l'hanno tantissimi del governo attuale. Non per ultimo abbiamo visto le audizioni dei ministri davanti alle commissioni, anche là c'era quindi un atteggiamento abbastanza aggressivo nei confronti dei deputati dell'opposizione, nel senso che toglievano la parola, accorciavano i discorsi, le domande, quindi non permettevano che il dialogo, il dibattito, il confronto si svolga in maniera tranquilla, e soprattutto che si porti a termine una commissione in tempi non predefiniti, perché tu non puoi avere 1 ora o 2 ore a tempo per una commissione quando interpelli un ministro, ma devi dar tempo a tutti i deputati di fare le domande che vogliono, e quindi ottenere anche le risposte che poi il governo o il ministro che è candidato deve dare. E quindi già quella è una prova che probabilmente avremo difficoltà. Io spero di no, ma ho tanta paura che un pochino si andrà sicuramente in quella direzione, e la gente, soprattutto gli sloveni, sono molto sensibili. vogliono avere un paese democratico dove si possa parlare, dove si possa manifestare, dove si possa discutere, dove si possa esprimere le proprie idee tranquillamente e democraticamente, e dove si possa anche partecipare nella vita politica del paese rispettando tutto e tutti. E questo speriamo che si vada in questa direzione, ma ho paura che non sarà proprio semplicissimo.
0: Senta, lei ha votato per Janša, capo del governo, e per il suo governo, non ha votato invece per Zoran Stevanovic, almeno così traspare, insomma, il voto è segreto, ma insomma il segreto di Pulcinella, che lei e il suo collega avete annullato le schede. Ecco, non l'avete fatto perché era giusto che la nuova maggioranza in qualche modo facesse da sola senza di voi, o perché Stevanovic alla presidenza della Camera non la convinceva?
1: Non l'abbiamo fatto perché ci atteniamo alle regole che portiamo avanti già da tantissimi anni, quindi da quando esiste la Slovenia, cioè prima dobbiamo capire che il governo è stabile, che ha almeno 46 voti di appoggio, in modo che possa essere nominato senza che noi siamo il l'ago della bilancia, quindi magari il 45esimo, 46esimo voto. Si sapeva che doveva ricevere 48 voti, ma era la prima prova, quindi non era ancora sicuro. E quindi dopo che abbiamo visto che i 48 voti erano garantiti, dopo ci siamo allineati con quello che era le prospettive del governo futuro ormai in carica, e dopo non abbiamo avuto problemi di dare il nostro 49esimo, 50esimo voto. Anche nel 2020, quando è stato nominato Janša al governo, la prima votazione per il governo e per il mandatario c'erano 52 voti, però dopo siamo finiti a 46 a fine mandato, e ci ricordiamo le pressioni del popolo e dei media e di tutto il sistema sociale che facevano su di noi con i placati e con le...
0: Insomma, è stata un'esperienza, diciamo, era la sua prima esperienza da parlamentare, insomma, ha avuto un buon modo di provare, insomma, l'ebbrezza di entrare proprio nella politica nazionale. Si è parlato più di lei in quel periodo di quanto si fosse parlato di Battelli probabilmente in tutti i 30 anni prima, no? Talmente era tanta la pressione su di voi. Ma senta, lei ha rifatto un bel discorso alla Camera, no? Ha fatto un discorso tutto tondo, ha spiegato quelle che sono le esigenze della comunità, quelle che sono le cose da risolvere, ha ringraziato Golob. Insomma, il punto proprio negativo, no? Il più duro del discorso, dove insomma, è anche andato al di là di quello che lei è solito fare, è stato questa durissima presa di posizione nei confronti della dirigenza dell'RTV di Slovenia. Lei ha detto: i soldi ci sono, i problemi, il governo ha messo i soldi, i problemi restano.
1: Sì, sono andato pesante, e forse anche non troppo, perché volevo usare parole ancora più pesanti, ma poi ci siamo consultati col mio collega Ferenc e ha detto forse che qualche termine non andava usato, e infatti poi, diciamo, mi sono limitato al definire la dirigenza di RTV Slovenia come il suo atteggiamento nei confronti della dirigenza di TV Capodistria e dei suoi dipendenti come estremamente discriminatoria. Ha creato tantissime pressioni su di tutti, quindi su tutto il sistema. Ha voluto chiudere il centro regionale, per fortuna che non ce l'ha fatta, perché quell'articolo non era aperto quando si è andati a modificare la legge sull'RTV, anche se le modifiche erano già pronte con la collaborazione del Ministero della Cultura e con la Ministra, probabilmente, immagino che lei era informata su tutto e tutti, e aiutava molto, quindi Asta Vrečko aiutava la direttrice Gorščak, e quindi hanno lavorato pesantemente in maniera discriminatoria, senza arrivare poi a pensare che magari c'è anche dietro una discriminazione ideologica, per mettere veramente in difficoltà Radio e TV Capodistria, e in parte anche il centro regionale, perché sappiamo che il reparto tecnico-amministrativo ce lo dividiamo tra i programmi italiani e quelli sloveni, e quindi il governo dovrebbe sostituire tutti i nostri ammanchi, cioè giornalisti che vanno in pensione o che cambiano posto di lavoro e lasciano un posto libero, e quindi il governo ha dato i finanziamenti già da sempre, dal 18 ad oggi, continua a darli, li ha dati anche negli ultimi 3 anni, però negli ultimi 2 anni non abbiamo assunto nessun giornalista che se n'è andato, quindi abbiamo un manco per indietro di 4 giornalisti e per quest'anno si aggiungeranno altri 2. Quindi queste cose bisognerà metterle a posto. Se rimarrà questa dirigenza, io sono sicuro che queste cose non verranno fatte, perché hanno fatto di tutto per venirci, per metterci i bastoni tra le ruote e, come ho detto, soprattutto per discriminarci da quelli che sono i giornalisti e il servizio radiotelevisivo di RTV Slovenia. Ma perché loro sono privilegiati, hanno i soldi del canone e prendono anche i finanziamenti nostri. Oramai hanno in 3 anni preso 35 milioni, quest'anno altri 10 milioni, 45 milioni, però noi non abbiamo neanche un euro per le spese variabili che ci permettono di poter andare a fare interviste in giro per l'Istria, dove vive la nostra comunità nazionale italiana, in Croazia per esempio.
0: Ma non siamo capaci di fare da soli?
1: E non so se siamo capaci di fare da soli, in che senso, di ottenere i finanziamenti direttamente dal governo, come pensi da soli?
0: Di poter gestire in maniera un po' più autonoma questi finanziamenti.
1: E non ce lo permettono, perché anche lo statuto, che è stato modificato ancora nel tempo quando David Trunco era nel consiglio dell'RTV di Slovenia, si è modificato lo statuto che ci dava più autonomia e indipendenza, però purtroppo la legge non ci dà questa indipendenza finanziaria, quindi il sacco dal quale tirano fuori i finanziamenti RTV Slovenia e dovevano finire i soldi anche del governo, ce l'hanno in mano loro. E quindi io credo, e ho già parlato anche con Janša, penso 2 settimane fa, abbiamo parlato di questo, e anche ieri, devo dire, perché ci siamo incontrati anche in mezzo ai corridoi del Parlamento dopo che avevo fatto il discorso, e ha detto sì, che bisognerà assolutamente modificare il sistema. L'ho detto anche facendo la posizione, parlando della nostra posizione politica, che il governo sloveno dovrebbe finanziarci al 100%, come sta facendo ormai da decenni il governo italiano nei confronti della loro minoranza slovena in Italia, per quel che riguarda il servizio radiotelevisivo, e lui è assolutamente d'accordo, anche perché il governo ha nei suoi progetti a lungo termine l'eliminazione, quindi, del canone radiotelevisivo, e quindi in quel caso noi dovremo assolutamente già prima, e io spero già quest'anno, avere quindi il 100% dei finanziamenti da parte del governo, e in quel momento bisognerà parlare di questo che hai detto tu, cioè i finanziamenti ce li gestiremo noi, cioè li riceverà direttamente RTV Capodistria, li riceverà la Can Costiera, chi li riceverà, in modo da poterli avere a disposizione al 100% e gestirli al 100% in maniera indipendente e autonoma. Con questo dovremmo tutto parlare, sperando di risolvere. Ma
0: abbiamo gli uomini in grado di gestire poi questi finanziamenti?
1: Noi chiaramente con gli anni abbiamo sempre meno personale. Questo abbiamo visto sia nelle nostre scuole, ci sono problemi e difficoltà con il personale didattico, non ne abbiamo a sufficienza, sia nel sistema politico, le Can Costiera, quando ci si cerca un dipendente che sia qualificato è difficilissimo trovarlo, e così forse anche a livello dirigenziale di RTV Capodistria, quindi in lingua italiana, quindi difficoltà ci sono. Io penso che comunque abbiamo ancora delle possibilità,
0: potenzialità.
1: Abbiamo delle potenzialità, ma purtroppo non molto ampie. Penso che, e ne sto parlando già da 15 anni, ma purtroppo non si è riusciti a fare niente. Evidentemente bisogna sempre prendere in mano le cose ed entrare nel sistema per poterlo muovere e non parlare solamente, perché poi ti aspetti che magari qualcuno faccia quello che tu pensi sia giusto, ma in genere non va così. Ho capito che se non prendi le cose in mano e non le trascini, non le spingi avanti, non si muovono. Quindi noi dovremmo fare programmazione dei nostri futuri dipendenti che frequentano le nostre scuole elementari e medie superiori, quindi iniziando già dall'8ª, dalla 9ª e poi nei nostri ginnasi, e quindi capire chi è in grado di fare la parte, diciamo, dividiamo il nostro grande mondo come lo dividono più o meno in tutto il mondo sviluppato, cioè la parte umanistica e quelli che sono più portati per le materie umanistiche e quelli che sono portati più per le materie scientifiche. Noi, diciamo, abbiamo bisogno più di quadri che siano orientati alle materie umanistiche, e quelli bisognerebbe poi svilupparli e portarli avanti. Beh, anche, non dimenticando
0: anche le materie tecniche. Anche qualcuno che si occupi di finanze, no? Non sarebbe male, no? Qualcuno, qualche esperto nella gestione,
1: assolutamente,
0: dei grandi sistemi.
1: Assolutamente. Ci mancano avvocati, perché ne abbiamo, ma pochi. Ci mancano economisti, ci mancano medici e poi tantissimi altri profili, ma questi sono forse i tre profili più importanti, e poi anche qualche informatico sicuramente, che anche con l'intelligenza artificiale gli informatici ci serviranno sempre.
0: Ma senta, venendo invece alle questioni locali, lei ha detto che si sta ritirando dalla politica locale. Qualcuno, insomma, vede dietro anche, c'è Isola, diciamo che c'è un caos abbastanza diffuso, qualcuno accusa di essere lei, che lei è dietro a tutte queste baruffe, generatori insomma di baruffe isolane. Ecco, come pensa di muoversi a livello locale? Si ritirerà definitivamente o vorrà comunque giocare un ruolo?
1: Ma io anche già l'altra volta credo di averlo detto, io mi ritiro dalle posizioni di funzione, quindi non vorrei rientrare né come consigliere né come altro, sia nelle CAN che nelle comunità, per io a livello locale ci devo essere, perché è essenziale per poter far politica. Tu devi avere un contatto con la base dei nostri soci, dei nostri collaboratori, dei nostri appartenenti, dei nostri attivisti, dei nostri dirigenti. Devi essere in contatto praticamente quotidiano. Io la politica locale non la abbandonerò mai, però non avrò funzione. Quindi sarò a disposizione, come l'ho anche detto, nel momento che mi sono dimesso, sarò a disposizione di tutte le nostre istituzioni, iniziando dalla CAN Costiera, le CAN Comunali, le nostre comunità e tutte le altre associazioni, Carlo Compi, scuole, sistema scolastico e così via. Quindi io ci sarò e ci devo essere per poter portare avanti una proficua e buona politica a livello nazionale, soprattutto collaborando con tutti.
0: Ma ha scelto sempre bene i suoi collaboratori a livello locale?
1: Ma penso che ci sono difficoltà non nella scelta, ma nella disponibilità. Come dicevamo prima, non abbiamo purtroppo tanta scelta. E alla fine chiaramente bisogna prendere quello che trovi a disposizione e quindi tentare poi di inserire queste persone, che possono essere giovani o meno giovani, nel sistema, che sia politico, culturale, istituzionale, e portarli avanti e fargli capire che per ottenere risultati bisogna essere sempre uniti, quindi fare squadra. E si sa che quando si fa squadra bisogna avere un programma comune, con una dirigenza comune, con delle attività comuni che poi si confrontano con altre realtà e che portano i loro programmi e progetti avanti a seconda del livello, a seconda della progettazione. Quindi diciamo che scegliere un quadro sicuro è importante, una garanzia che non esiste. Soprattutto nel nostro mondo abbiamo visto che magari prendi e pensi che con qualcuno potrai fare grandi cose e realizzare grandi progetti, e dopo invece vedi che in realtà non ha tutte quelle potenzialità. Ma soprattutto quello che non va bene è che quando anche uno non ha potenzialità dovrebbe imparare e tentare di capire e lavorare in gruppo per crescere e per svilupparsi. E qua dobbiamo noi lavorare, far capire alle nostre persone che effettivamente si può fare, si può far molto, tutti sono importanti, ogni elemento, ogni pedina che noi abbiamo è importantissima, bisogna curarla, bisogna lavorare avanti, sempre chiaramente che la persona della quale stiamo parlando o delle persone hanno voglia effettivamente di far parte di questo nostro grande gruppo per fare del bene per la comunità nazionale italiana.
0: Ecco, ma qualche volta c'è la sensazione che non ci sia diciamo un progetto politico a lungo termine dietro a tutti gli esponenti della minoranza, e che anche forse grazie all'assenza di questo progetto politico anche la lealtà, diciamo, è fluida, no? Oggi sono con te, domani sono contro di te, perché mi conviene, perché magari così posso aspirare a fare uno scalino in più.
1: C'è tanta verità in questo che hai detto, ma il grande progetto politico che noi dobbiamo avere, che insomma non serve un'intelligenza superiore per poterlo capire, ne abbiamo parlato, ne parliamo continuamente, bisogna passare pian pianino le redini, la staffetta a un comparto di personale che sia più giovane. E quindi in parte l'abbiamo già fatto, in parte lo stiamo facendo e bisognerà comunque andare avanti su questa strada. Abbiamo dei presidenti delle CAN comunali che sono tutti sotto i 50 anni, quindi io li reputo giovani per la mia età, quindi uno quando ha 46-47 anni o anche meno è giovane. La CAN costiera e il deputato, insomma, hanno una certa età, Pescheriani ed io. Però insomma pian pianino noi dovremo pensare nel prossimo futuro di portare questi giovani che oggi dirigono le CAN e anche parzialmente le comunità degli italiani, dovranno prendersi la responsabilità poi di portare avanti quella grande squadra della quale abbiamo parlato. Sarà importante, quello che ci manca in Slovenia, anche far entrare i giovani, e ce ne sono anche interessati, nelle comunità non solo come attivisti ma anche come dirigenza politica. Quello che mi manca in Slovenia è la divisione che

0: della politica, perché se noi lavoriamo come si lavora in Slovenia e non abbiamo queste grandi distinzioni, ogni volta che cambia la politica cambia poi anche il sistema di attività culturale.
1: Senta, siamo proprio in chiusura. Corve e De Marin sono una buona scelta per Unione Italiana?
0: Io penso di sì, anche perché in questo momento sta succedendo quindi un qualcosa, un cambio generazionale che si aspettava da tantissimi anni, e quindi sono giovani, sono anche loro nella decade tra i 40 e i 50 anni, se non vado errato. Si dovrebbe riuscire a nominare, penso e spero, anche un presidente o una presidente dell'assemblea che abbia anche un'età molto giovanile, e quindi la nuova squadra che porterà avanti l'Unione Italiana sarà composta da persone che avranno tra i 35 e i 50 anni, quindi si è cambiata la generazione. Corva ha tanta esperienza, ha lavorato tanti anni come dipendente dell'Unione Italiana, dove è cresciuto e si è sviluppato, e poi ha fatto 8 anni, 2 mandati come presidente della Giunta, e quindi credo che sia la persona giusta, al posto giusto. In questo momento forse è anche giusto che faccia il doppio incarico, sia di parlamentare, che dovrebbe iniziare a portarlo avanti, quindi su questo incarico nei prossimi giorni, da quello che ho capito, i primi giorni di giugno, così diceva, e anche il presidente dell'Unione Italiana, perché questo dà forse una stabilità iniziale, però a lungo termine sarà bene, ecco, che il deputato croato al Sabor non sia anche presidente dell'Unione Italiana o presidente della Giunta, quindi questo non sarebbe un bene, ma forse in questa fase di transizione e di passaggio molto importante, storicamente molto importante, forse va bene così.
1: Chi vedrebbe la presidenza dell'Assemblea?
0: Ma come presidente dell'Assemblea si parlava di Diego Tuljak, si parlava di Marco Gregoric, quindi io penso che uno di questi due consiglieri dell'Assemblea potrebbero fare molto bene, hanno grande esperienza. Se parliamo di Marco Gregoric, è inserito nel mondo dell'Unione Italiana ormai da una quindicina d'anni, se non vado errato, forse un po' meno. Era 2 volte presidente della Candi Isola, quindi è un ottimo politico anche. Quindi è brillante, quindi anche una grande capacità intellettuale, e Diego altrettanto, perché anche Diego Tuljak ha grandi esperienze, anche se non tutte quelle che ha fatto Marco nell'ambito politico, ma Diego ha esperienze di altro genere, con i progetti europei, con le attività dei giovani, presidente dell'Associazione Giovani già da 2 mandati, se non 3, quindi io li vedo tutti. Tutti e due molto bene su quel posto.
1: Senta, tra un po' arriva Franco Iuri, un'ultimissima provocazione di un paio di giorni fa, diceva: rimettiamo la stella sulla bandiera della minoranza italiana.
0: Sono pensieri suoi e proposte sue dalle quali mi dissocio assolutamente.
1: Grazie Felice Zizza di essere stato con noi al Vaso di Pandora, e noi tra un po' sentiremo Franco Iuri.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione. Segnaliamo, a causa del traffico sostenuto, code sulla 4 Venezia-Trieste in uscita allo svincolo di Latisana. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cave. Sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti sulla carreggiata verso Trieste tra Padova Est e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Ci spostiamo quindi sul tratto di A4 Brescia-Padova per ricordare nuovamente agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Sempre fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Infine ricordiamo nuovamente che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: 116.

0: 116 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
1: Orca, mega spanto la lavatrice. Ti ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošli festival Istrovenetskog narječja.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Vaso di Pandora, oh yeah! Un programma di Stefano Lusa

0: Seconda parte del vaso di Pandora, come annunciato, abbiamo con noi Franco Iuri, ex segretario di Stato agli esteri, ex ambasciatore sloveno in Spagna e a Cuba, ex capogruppo di Zares, ex giovane dell'LDS che aveva portato insomma alla riflessione su dove doveva andare la Slovenia dopo il crollo del comunismo stava crollando. Insomma, adesso vuoi far tornare la stella sulla bandiera italiana?
1: Ma sì, è stato uno flashback nostalgico, no? Tutto sommato noi abbiamo avuto una bellissima gioventù anche in Jugoslavia e quella bandiera
0: sì. Anche perché avevamo 40 anni di meno.
1: Avevamo 40 anni di meno, sì.
0: Che aiuta a riflettere.
1: Ma c'erano alcuni valori che forse si stanno perdendo, no? Anche quello della solidarietà, dell'amicizia, della comunità, no? Che aveva un senso. Adesso è tutto ormai parcellizzato, atomizzato, ognuno pensa a se stesso, cioè prevale una logica che è tipicamente neoliberale, in cui noi anziani, chiamiamoci così, anziani ex jugoslavi o comunque appartenenti a una comunità che ha vissuto anche quel periodo, troviamo momenti, ma non di nostalgia, ma di paragone, ecco, e quindi diciamo che quella è stata una provocazione rossa, tipicamente mia.
0: Tipicamente diciamo che esce un po' dalla penna anche del caricaturista, Franco.
1: Ma certo, ovviamente, perché tu sai che oltre a esprimere le mie idee qui al microfono oppure attraverso le caricature, ogni tanto scrivo anche, no? E quindi esprimo le mie opinioni.
0: Ma senti, a proposito di giovani e di attivismo politico, io ho visto due giovanotti, Franco Iuri e Rastko Močnik, arrivare con delle scatole in Parlamento per promuovere il referendum contro la legge sulle commissioni d'inchiesta che voi avete definito una legge che istituisce la polizia politica.
1: Sì, in effetti bisogna ricordare che non eravamo soli, cioè due giovanotti e tre giovani ragazze attiviste volontarie che ci aiutavano, perché noi da pensionati naturalmente tutte quelle scatole difficilmente potremmo portarle. Comunque in quelle scatole c'erano 13.369 firme che in una settimana abbiamo raccolto per indire un referendum contro la nuova legge sulle commissioni di inchiesta parlamentari. Di che cosa si tratta? Così, per farla breve e per capire subito perché questa nuova legge è pericolosa, bisogna dire che hanno eliminato, cancellato tutte quelle garanzie costituzionali che alla persona o all'istituzione, all'organizzazione incriminata o comunque inquisita o messa sottoposta appunto a inchiesta, veniva data la possibilità di fare ricorso immediatamente, prima dell'avvio dei lavori della commissione, per verificare se quella commissione e quel tipo di inchiesta fosse o no costituzionale. Quindi era il Tribunale Costituzionale che poi diceva no, è una cosa che va al di là, è una questione politica, è una questione diciamo che non rientra nella costituzionalità, e tutto si fermava lì. Ora queste garanzie non ci sono più, per cui la commissione, che sarà una commissione effettivamente politica, guidata magari dalla maggioranza politica del Parlamento, potrà dire Stefano Lusa è amico di Franco Iuri, che è sicuramente un propagandista di Hamas, no? Visto le mie simpatie per la causa palestinese, faccio un esempio estremo, e quindi verrei messo sotto inchiesta senza la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale, per cui varrebbero per me tutte quelle condizioni che valgono per un'inchiesta di polizia, della magistratura, della procura e così via, no? Ecco, questo ci sembra estremamente pericoloso, perché può effettivamente dare via a una a una repressione molto, anche se soft, una repressione nei confronti di individui e di organizzazioni politiche. Ed infatti anche il ministro Vertovez l'ha detto chiaramente: guardate che noi faremo un'inchiesta su Yasha Yanul. Assolutamente.
0: È uno di quelli che organizza le proteste in
1: sì,
0: piazza.
1: Sì, appunto. E quindi la società civile, i critici, Glas Ljudstva, 8 marzo, l'Istituto 8 marzo, sono tutti sotto ormai.
0: Ma
1: sotto
0: senti,
1: attacco.
0: Però senti una cosa, io nel 2021 c'erano le manifestazioni di piazza a Lubiana, c'erano manifestazioni anti-Covid guidate dall'attuale presidente del Parlamento Zoran Stevanovic, grandissimo tribuno, sapeva guidare la folla in maniera sublime, e poi c'erano le manifestazioni delle biciclette guidate da Yasha Yanul. All'epoca eravamo io e Ervin Kladnik Mihracic, andammo a parlare con Stevanovic e lui ci disse: guardate, io adesso sono qua in piazza, il mio obiettivo è arrivare là, e ci indicò il Parlamento. Adesso Zoran Stevanovic è a capo è presidente del Parlamento, Yasha Yanul continuerà a stare in piazza.
1: Ma questa è la grande differenza culturale tra i due individui. Da una parte un arrivista, uno che voleva il potere e quindi ha usato la protesta, ha usato il popolo e il populismo per arrivare a quella poltrona, dall'altra parte invece una persona che non ha intenzione di entrare nella politica attiva e continua a essere voce della società civile.
0: Adesso, ecco, ma non siete un po' tutti così? Cioè, nel senso, tu politica attiva ne hai anche fatta, però voglio dire, c'era Rastko Mocnik, con te c'erano altri, cioè voglio dire, poi all'interno di queste proteste, diciamo, della sinistra, diciamo così, alternativa, ci sono tantissime voci che trovano quasi soddisfazione a stare in piazza. Cioè Yasha è quasi un motivo di aggregazione, no?
1: Guarda, io penso che Yasha non avrà vita facile, non avrà un mandato noioso come
0: spera.
1: No, come sperava, no? Io penso che lui si renda benissimo conto che il mandato non sarà noioso. Lui è psicologicamente un militare, quindi un esperto di tattica, strategia militare, e abbinerà tutte queste sue esperienze, queste sue conoscenze con la politica, no? Per cui immagino.
0: Ma non ha messo tanti falchi nel governo, no? No,
1: io non direi che non ci sono tanti falchi. Pensiamo un po' al ministro degli interni e al suo braccio destro, no? Pensiamo all'avvocato Matos e a Kangler, ad esempio, non mi sembrano proprio degli angeli. Poi ha messo Kaiser alla politica estera, che cerca di moderarsi nel linguaggio e si è moderato anche nella sua audizione parlamentare, ma subito dopo si è capito che in verità non sostiene una continuità della politica estera slovena.
0: Sono utopistico a pensare che una politica estera slovena che era marcatamente filo-palestinese, con Yasha al governo, cioè era logico che cambiava, no? Cioè,
1: ma non è tanto logico.
0: Quindi non è logico, no, che abbiano tirato giù la bandiera palestinese dalla sede del governo?
1: Sì, cioè è logico dal loro punto di vista. Per me è scandaloso dal punto di vista etico, nel momento in cui un governo, quello israeliano, sta compiendo la stessa cosa che faceva a Gaza anche in Libano, no? Uccidendo bambini, donne, distruggendo interi villaggi, parti della città. Quindi stiamo parlando del rapporto con un governo assassino, e lo dico così direttamente, un governo criminale che anche i giudici internazionali sospettano di genocidio.
0: Però questa è una posizione che, insomma, moltissimi governi d'Europa non prenderebbero mai. Abbiamo visto che, insomma, tolto
1: certo
0: Spagna,
1: no,
0: e Slovenia, insomma,
1: io non
0: l'Italia
1: sono...
0: è molto più prudente, la Germania è assolutamente schierata con
1: E la Germania sì, assolutamente, lo sappiamo molto bene. Questo è il grande problema, per cui la mattanza in Palestina può continuare indisturbata, come la guerra in Iran e così via.
0: Però è la prima volta che la Slovenia è sempre stata conservatrice in politica estera, no? Andate avanti voi che poi noi ci allineiamo.
1: Ma io penso...
0: Qui è stata, qui, insomma, dicono insomma alla fine che il governo si è piegato a quello che era la politica estera che voleva la sinistra.
1: Ma diciamo che...
0: La levizia...
1: A un certo punto ricordiamo che la ministra Tania Fajon, subito dopo il 7 ottobre, l'attacco di Hamas ai kibbutz palestinesi, aveva detto siamo assolutamente con Israele, neomaino, no? Quindi fermamente con Israele. E poi però di fronte alla risposta di Israele, pian piano sia la Slovenia e anche altri paesi, ma io direi persino l'Italia della Giorgia Meloni.
0: Però non tanto graniticamente.
1: Non tanto.
0: No, voglio dire, ma anche la Slovenia non tanto graniticamente, perché quando si è trattato di votare per aderire alla causa intentata dal Sudafrica contro Israele, se andiamo a vedere chi ha votato e come hanno votato, l'hanno pubblicato recentemente,
1: sì, effettivamente.
0: Qualcuno è andato a far pipì e qualche altro e così via, insomma, è tantissimi.
1: Sì, penso che il voto era di 7 contro 5, no? Se sì. Non sbaglio, meno Golob, che non si capisce bene come avrebbe votato, probabilmente avrebbe votato per la maggioranza. No?
0: Ma questo non,
1: ma possiamo anche un po' chiarire che cos'è questo imbroglio, no? Cos'è questa questione? Perché il timore di aderire alla causa sudafricana che era stata già annunciata dalla ministra, che non era una ministra radicale, tutto sommato. Tania Fajon era molto moderata, ha condotto anche la nostra presidenza.
0: Ovviamente non la penserebbero così nel centrodestra.
1: No, vabbè, ma dal centrodestra siamo tutti Hamas ormai, no? Io il centro poi non lo nomino. Parliamo di destra, perché ormai il centro, i democristiani non esistono più, sono tutti forse più a destra dello stesso Janša, quindi io non è che consideri questo governo di centrodestra. Ma effettivamente che cosa è successo? Noi dipendiamo tecnologicamente nella nostra sicurezza da Israele e questo è lo scandalo. Lo scandalo che è iniziato con la firma dell'accordo nel 2021 con Angel Logar, ministro degli esteri, a Tel Aviv hanno firmato un accordo praticamente di dipendenza tecnologica e di sicurezza, perché tutti i sistemi digitali con cui opera i sistemi di sicurezza slovena sono israeliani e quindi anche sottoposti a un servizio, a un continuo servizio israeliano. Io penso che questo sia stata la causa del timore di una parte del governo, mentre altri pensavano che bisognava continuare sulla retta via.
0: Però era logico che questa cosa finiva con la fine del governo di centrosinistra. Ma senti una cosa,
1: si sperava che il governo di centrosinistra potesse ripetere il mandato, non è andata così.
0: Ma come avrebbe fatto a ripetere il mandato se a un certo punto si è ritrovato da 52 parlamentari che aveva con 40?
1: Lo so, questo è successo effettivamente, perché soprattutto Libertà, Svoboda, ha perso molta gente per strada e l'ha persa perché di nuovo la logica di tattica militare di Hannes Janša ha funzionato bene mandando il caporale Angel Logar a pigliare voti al centro e rubar voti ai delusi di Svoboda o dell'SD, no? Quindi, penso che la cosa adesso, il cerchio sia ormai chiuso, il governo è fatto, bello impacchettato.
0: Dura?
1: Che duri, è possibile che duri, nelle circostanze internazionali in cui viene a funzionare, io direi che avrà alcuni alleati molto potenti e molto pericolosi, soprattutto l'amministrazione americana, il governo israeliano e alcuni governi europei molto forti. Diciamo la Germania, sia quello di Merz sia quello dell'Alternative für Deutschland, se dovesse entrare in funzione nei prossimi anni, penso che si capirà molto bene con questo governo.
0: Ecco, ma secondo te cioè quale sarà cosa sta secondo te questo governo Diciamo che hanno usato il periodo, il mese, fino alla nomina del governo per approvare tutta una serie di leggi che avrebbero potuto fare andare in piazza le persone, no? Dal pacchetto di legge di intervento in materia economica a tutta una serie di altre normative che sono state approvate, diciamo così, in questo periodo di interregno. Forse non avrà bisogno di confrontarsi molto sul piano ideologico, no? Janša diceva: voglio un mandato tranquillo e noioso. Forse se dovesse fare un mandato tranquillo e noioso potrebbe veramente cambiare e rivoltare la Slovenia come un calzino.
1: Ma
0: se non si occuperà di partigiani e di domobranzi, no?
1: Se ne occuperanno, senz'altro. Vedrai.
0: Questa è la speranza vostra? Perché...
1: No, hanno già cominciato, no? Con la famosa legge sulla sepoltura a Lubiana. Quella è una scelta ideologica, no? Sapevano che
0: andavano... Ma non è che però d'altronde andavano... sarei d'accordo anche tu che sono, sì, non è che possono stare nelle cassette di frutta,
1: no, appunto ma si sa che la legge già esisteva e si poteva fare a Tecari e si poteva fare in qualsiasi altro luogo, però hanno voluto naturalmente affrontare Janković, affrontare la Lubiana, quella del filo spinato, e quindi proprio la Lubiana dove la sinistra ha la maggioranza, no? Quindi è stato naturalmente un tentativo di creare un conflitto di tipo ideologico. Ma tornando
0: ma Janković, che è un'icona della sinistra,
1: non è un'icona.
0: Come si coniuga questa icona della sinistra con i pranzi e le cene con Dodik e Vučić?
1: Sì, ma non è un'icona della sinistra. Prima di tutto non è un'icona della sinistra, perché la sinistra, anche Levica, è stata molto critica nei suoi confronti su molti aspetti, che ci siano poi punti di convergenza e che sono dettati un poco proprio anche dalla pressione della destra, no? Effettivamente sì, ma Janković per i lubianesi, per la maggioranza dei lubianesi, continua ad essere un buon sindaco, anche se ha fatto arrabbiare tantissimi altri lubianesi, a Stepansko Naselje ad esempio, tutti quelli che stanno tirando su le firme, in cui partecipano anche movimenti di sinistra nella raccolta di firme contro le decisioni di Janković, per cui la cosa è un poco più complessa. Ma volevo tornare brevemente all'accenno che avevi fatto, come mai questo governo, prima di governare, prima di entrare in funzione, appunto ha già creato delle leggi che per il governo vengono benissimo. Naomi Klein ha scritto un libro che si chiamava
0: Shock Therapy.
1: Shock terapia, no?
0: Sì.
1: La terapia. Penso che questo principio venga adottato anche da questo governo, e quindi scioccare l'avversario, trovarlo impreparato, con un conglomerato di leggi che poi chiamano omnibus, copiando Javier Milei, perché questa è la ricetta di Milei in Argentina.
0: Beh, diciamo lì è stato un po' più radicale, bisogna dire.
1: Sì, beh, Milei, ma se tu analisi quello che ha fatto Milei dal punto di vista legislativo e quello che fa questo governo, si assomigliano molto. Deregulation, quindi meno regolamenti, privatizzazione e quanto altro ne vogliamo, quindi anche una pressione sui sindacati con la legge sui rapporti di lavoro, naturalmente toglie ai sindacati uno strumento di lotta, ma di esistenza proprio, no? Sì. E quindi ecco che poi detassazione di tutto, privilegi per i più ricchi, per i più benestanti rispetto a quelli meno benestanti, e così via. Quindi abbiamo tutta una serie di leggi neoliberali che Milei ha messo in atto in Argentina, portando l'indice di povertà degli argentini al 53% del 2024, poi sceso miracolosamente al 28% l'anno successivo. Ma perché? Perché Milei ha fatto quello che avrebbe fatto anche il nostro governo: ha cambiato tutti i direttori degli istituti statistici, possibili e ha cambiato anche i criteri per determinare il tasso di povertà. Quindi, ecco, questi sono. È quello che ci aspetta, purtroppo, che ci attende anche in Slovenia.
0: Ma senti, tu sei un analista anche della politica internazionale, quindi conosci bene come si muove in qualche modo il mondo. Diciamo che il centrodestra, la destra, ha un programma globale. Un programma globale che segue più o meno sempre gli stessi standard. Mi pare che il centrosinistra, da Keynes in poi, non abbia saputo elaborare una visione alternativa del mondo.
1: No, perché c'è stato l'inserimento della terza via nella sinistra.
0: Tony Blair, poi Tony il nostro Pachor, sì, suo discepolo in Slovenia.
1: Per rimanere vicino, parliamo di Pachor. A livello globale Tony Blair, no? Senz'altro, che ha preso, ha fatto proprie molti dei principi neoliberali, li ha inseriti nella socialdemocrazia europea e la socialdemocrazia europea è sparita, è praticamente sparita. Per cui
0: però
1: oggi
0: quello che imputano la socialdemocrazia europea e anche diciamo la sinistra slovena è di essere il partito della ZTL, no? Delle zone a traffico limitato. Non a caso diciamo la levizia, la sinistra ha molta presa a Lubiana Centro, no? Dove si sta meglio si vota per la sinistra.
1: Io penso
0: il fatto di non, cioè, per esempio è interessante perché il partito di Zoran Stevanovic intercetta una parte di voti di una parte della popolazione che è forse quella che sta peggio in Slovenia.
1: Sì.
0: Votano per lui e non vanno a votare per chi tecnicamente dovrebbe fare i loro interessi.
1: Sì, è quasi un paradosso perché proprio la levizia, la sinistra, ha migliorato le condizioni sociali dei più deboli, socialmente più deboli. Ma anch'io, parlando con molte persone che conoscevo anche nel lavoro e così via, o non si accorgevano di questa cosa o la loro rabbia li spingeva a seguire gli Stevanovic, perché era ha un linguaggio molto più semplice, più chiaro. Le classi meno abbienti, le classi.
0: Ma non è che sono stufi della lezioncina che danno, diciamo, i leader della sinistra, cioè quasi da un piedestallo. Adesso vi spieghiamo come
1: sì,
0: si
1: ma bisogna spiegare. Cioè bisogna spiegare anche a coloro che non leggono i giornali, che non guardano i programmi TV politici e così via, e che sentono parlare di politica soltanto al bar. Bisogna spiegarle queste cose.
0: Però
1: diciamo, questo è anche il compito della società civile. No?
0: Però è anche vero che alla fine, spiegare alle persone che non seguono i media tradizionali, diciamo che Stevanovic dalle piazze e soprattutto tutta una schiera di commentatori, di giovani rampanti sui social media, riescono a far passare molto bene il messaggio di,
1: certo.
0: dell'SDS, del Partito Democratico, riescono a spiegare molto bene perché bisogna seguire la strada impostata da Janez Janša. A sinistra si è rimasti indietro su queste.
1: Ma io penso che ultimamente stiano recuperando, perché proprio Levica ha un uso dei social media abbastanza funzionale, mentre sai, Janez Janša non ha vinto queste elezioni, il suo partito non era il primo, era secondo. Quindi c'è stato un momento in cui persino l'odiata Svoboda, no? È arrivata prima.
0: Senti, però in una situazione simile Bersani in Italia disse non abbiamo perso le elezioni ma non le abbiamo neanche vinte.
1: Sì.
0: Invece insomma mi pare che il centrosinistra in Slovenia abbia fatto fatica a capire di non aver vinto le elezioni.
1: Certo, perché si sperava ancora che una parte dell'elettorato, quello che aveva votato soprattutto Resnica e anche quello che aveva votato Andrzej Logar ingenuamente, fosse disponibile ad un governo di centrosinistra. No?
0: Però loro hanno
1: era un'illusione.
0: Detto, loro hanno detto, entrambi hanno detto, non andremo al governo né con Janez Janša né con Robert Golob.
1: Sì.
0: Allora, adesso sono andati al governo con Janez Janša e sono considerati dei bugiardi e dei traditori. E se l'avessero fatto con Golob sarebbe stato uguale, o no?
1: Sarebbe stato uguale nei confronti dei loro elettori. Effettivamente, se l'avevano detto. Ma non so se Angelogar aveva parlato di un governo misto, in cui ci sia almeno un partito del centro-sinistra, no? Pensava all'SD probabilmente. Comunque... Io personalmente...
0: Alla fine della campagna elettorale anche lui ha detto...
1: Si è capito subito che ormai la destra governerà. Anche dalle prime battute di Stevanovic si capiva che Stevanovic era un populista molto opportunista e molto abile, che aveva ottenuto quello che voleva, la poltrona da Presidente del Parlamento, e gli bastava. No? E quindi ha schierato tutta la sua squadra di parlamentari a favore del governo di destra, no?
0: Ne avremo modo di parlare anche in altre occasioni. Grazie.
1: Io penso di sì.
0: Grazie Franco Iuri di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Un po' di musica e poi arriviamo al nostro terzo spicchio di trasmissione.

0: E torniamo in onda al vaso di Pandora, cambiamo decisamente argomento, andiamo a Ronchi dei Legionari, dove sta per prendere il via, anzi c'è stato già in qualche modo un prologo, il Festival del Giornalismo, Le Ali delle Notizie. Noi abbiamo in linea Luca Perrino, che è un po' l'anima di questo festival sin dalla sua nascita. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, si sta per partire con la parte, diciamo così, importante del festival. Dalla settimana prossima una serie di eventi in programma che ci fanno riflettere sul giornalismo, ci fanno soprattutto riflettere anche sul mondo e non soltanto, come accade anche in altri festival, dove ci si concentra molto sulle questioni locali. Qui si cerca di volare anche alto, Luca.
1: Beh sì, noi ci proviamo ed è questo il nostro obiettivo. Da martedì 9 a domenica 14 giugno a Ronchi dei Legionari torna la 12ª edizione del Festival del Giornalismo di Le Ali delle Notizie. Ci sono veramente tanti incontri in programma in quelle giornate e, come hai detto tu, cerchiamo di guardare, spaziare i nostri orizzonti verso lidi anche molto lontani ai nostri. Ecco, se da una parte anche noi avremo dei panel, degli incontri molto locali, perché comunque noi non ci dimentichiamo del territorio in cui abitiamo, in cui operiamo, dall'altra parte però i nostri orizzonti si sposteranno verso Medio Oriente, Stati Uniti, Russia e quindi anche in terre lontane dove, tra le altre cose, la libertà di stampa è messa sempre a rischio. Quindi un festival a 360 gradi che vuole anche creare dibattito e anche pensiero e anche riflessione su quanto ci circonda. Ecco, questo noi lo abbiamo sempre fatto e speriamo di poterlo fare ancora.
0: Ecco, una cosa interessante che proprio subito dopo l'inaugurazione di martedì 9 giugno ci sarà appunto questo primo appuntamento moderato da Timothy Di Segna, che ha un titolo significativo. Io spero che voi riusciate a dare una risposta, fino adesso non ne ho sentite di molto convincente. La domanda è: dove stanno andando gli Stati Uniti?
1: Beh, guarda, noi non abbiamo sicuramente una risposta, come dire.
0: Anche certa, perché altrimenti vincereste il Pulitzer.
1: Altrimenti avremo appunto la possibilità di vincere il Pulitzer. Ma certamente cerchiamo anche noi di guardare quello che succede negli Stati Uniti, una nazione che è un faro per molti, sotto molti punti di vista, un simbolo per altri, ma che in questi anni certamente qualche sorpresa di troppo ce l'ha riservata. Lo faremo partendo da un libro, che è quello di Sara Lucaroni, che proprio riflette su quello che ora è l'America di Trump, l'America molto nazionalista e purtroppo, diciamocelo pure, anche molto guerrafondaia, sperando di poter un po' capirne un po' di più. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Non è facile.
0: Ecco, quello che è interessante è che oltre ai temi locali, come dicevi tu, avete i riflettori puntati su paesi come possono essere Marocco, Madagascar, passando per Indonesia e Nepal, ma anche volete offrire una riflessione su quello che significa wok, una parola che in qualche modo oggi fa discutere e fa confrontare anche visioni politiche diverse, partendo dagli Stati Uniti, dove i repubblicani stanno chiaramente cercando di smantellare quello che era uno dei baluardi dei liberali.
1: Ma guarda, noi abbiamo fermamente voluto questo appuntamento. Tra l'altro, per la prima volta a Ronchi avremo Vera Gheno, che è una sociolinguista, una saggista e anche un attivista che cercherà appunto di farci capire perché questa parola vuole essere smantellata? Che cosa sta alla base di questo progetto scellerato? Ma soprattutto che cosa vuol dire woke e che cosa il cittadino deve capire quando sente questa parola? Ecco, perché il dibattito politico, il dibattito internazionale politico è molte volte fuorviante. E quindi cerchiamo attraverso il suo intervento appunto di focalizzare questo nostro obiettivo. Speriamo, come abbiamo detto prima, negli Stati Uniti e come faremo per il Medio Oriente, così come per le mafie, di non trovare una soluzione, perché non la troveremo mai, come hai detto tu, avremo la possibilità di vincere il premio Pulitzer, ma almeno di far capire alle persone come stanno realmente le cose.
0: E naturalmente non poteva mancare una riflessione sulla Cina, che sta in qualche modo prendendo piede, no?
1: Certamente è uno degli stati emergenti, è uno degli stati sui quali i riflettori sono sempre accesi. Due potenze asiatiche alla conquista del mondo, l'abbiamo chiamato questo panel, India e Cina. Davvero due paesi che vanno sui quali vale la pena riflettere e capirne di più. Sono due paesi estremamente differenti, ma anche due paesi che hanno una predominanza sul mercato, una predominanza sulla politica internazionale che secondo noi è importante capire e scoprire. Lo faremo anche qui con due esperti come Gabriele Battaglia e Matteo Miavaldi, con la collaborazione, ecco, del Festival del Giornalismo di Verona e di Eraldo. È uno dei punti, come dire, focali e importanti del nostro festival, della nostra associazione, sono proprio le collaborazioni. La rete che noi abbiamo voluto aprire con alcune altre realtà, non solo del Friuli Venezia Giulia, ma che ci danno modo di essere molto più, come dire, cittadini del mondo, ovvero guardare al di là di quello che succede nel nostro orticello.
0: Anche perché, insomma, India e Cina sono, Cina è un'economia, una potenza ormai mondiale assoluta, se non è la prima, poco ci manca economia mondiale, e l'India invece ha una potenzialità e una popolazione talmente vasta che oggettivamente è destinata in qualche modo a decollare nei prossimi anni o al massimo nei prossimi decenni. Naturalmente non poteva mancare una riflessione sui Balcani.
1: Beh, ovviamente avremo anche una riflessione sui Balcani, visto che
0: Massimo Moratti è una garanzia assoluta
1: alla nostra porta, no? Quindi i Balcani, che ci siamo un po' dimenticati di scoprirli e di andare a vedere quello che succede lì. Noi siamo abituati molto spesso a pensare alla guerra che divise e sfaldò l'ex Jugoslavia, e poi magari ci siamo dimenticati di questo territorio. Ecco, le nuove tensioni nei Balcani, Serbia e dintorni, il titolo invece ci dà la possibilità, ancora una volta, con degli esperti e con dei giornalisti e giornaliste che sul campo hanno lavorato e stanno lavorando, di capire cosa c'è alla base di questa, delle tensioni e del mutamento che anche nei Balcani si sta assistendo. Quindi cerchiamo anche lì con Massimo Moratti, Sara Reginella, Marina Lacovic e Gabriele Santoro, moderate da Marta Rizzi, di fare una
0: riflessione,
1: di scoprire questo territorio.
0: Ecco, noi intanto dovremmo avere il collegamento con Trieste, con Stefania. Vediamo, la comincia a sentire in cuffia.
2: Buongiorno.
0: Io vi sento. Buongiorno.
3: Anche noi ti sentiamo. Buongiorno.
2: Ci sentiamo, che è già qualcosa.
0: Bene.
2: Questi tempi, sentirsi è già un bel evento, una bella cosa. Buongiorno.
0: Ciao. Allora, io e Luca Perrino del Festival Le Ali delle Notizie stiamo parlando di questo importante appuntamento di Ronchi. Invece voi chi avete?
2: Ah, Ah, però ti sentiamo a scatti, ecco, va bene. Noi stiamo per presentare Marco Paparot, che è un biologo dell'area marina protetta di Miramare, perché domani è la giornata mondiale dell'ambiente. Mi correggi, Marco?
3: Buongiorno Marco.
4: Buongiorno, eccolo. Grazie di avermi coinvolto.
3: Buongiorno
2: sì,
3: Marco.
2: Eccolo. È il 5 giugno la giornata mondiale, quindi è oggi o domani?
4: È oggi.
2: Oggi. Giornata mondiale dell'ambiente è oggi, benissimo. E Marco Paparotto ci parla di un progetto appunto carino, interessante, sì, del WWF appunto e dell'area protetta di Miramare, della regione Friuli Venezia Giulia. E Stefano, chi parla prima?
3: Chi parte?
0: Ma a questo punto facciamo partire Luca Perrino, poi ci concentriamo sulle questioni ambientali. Ecco, Luca, un festival del giornalismo che serve anche, dicevamo prima, a fare il punto su molte questioni internazionali, però serve anche a riflettere sulle questioni locali. Mi sembra che il terremoto del Friuli sarà uno dei punti su cui rifletterete la prossima settimana.
1: Sì, noi abbiamo già inaugurato durante l'Aspettando il Festival una mostra con la collaborazione del Craft di Spilimbergo, che è aperta fino al 31 agosto al Palazzo Municipale di Gradisca di Sonzo, ma torneremo a parlare di terremoto, o meglio lo rappresenteremo con uno spettacolo che si intitola Catastrofico terremoto in Friuli, la prima e le altre scosse nel racconto del Messaggero Veneto. Uno spettacolo di e con Valerio Marchi, Michela Marchi e Paolo Forte, che sarà introdotto da Paolo Mosanghini, vice direttore del gruppo NEM con delega al Messaggero Veneto, che racconterà proprio le ore successive al terremoto del Friuli e come venne raccontato dal quotidiano friulano che quest'anno compie 80 anni. Quindi uno spettacolo è uno spettacolo vero e proprio, più che una conferenza o un panel, proprio per raccontare come, scusate il gioco di parole, il Messaggero Veneto raccontò quelle ore, quelle giornate. Ecco, l'abbiamo fatto anche a Gradisca con dei giornalisti del Messaggero Veneto che allora furono impiegati sul campo. Questa volta una rappresentazione scenica ci aiuterà a ricordare e a non dimenticare quel momento della nostra storia regionale.
0: Senti, un punto importante del festival sono anche i premi per i giovani e premi per chi in qualche modo si distingue nell'ambito giornalistico.
1: Certo, ma noi quest'anno abbiamo due premi che sono gli stessi premi che ormai ci accompagnano da qualche anno a questa parte. Il premio che verrà consegnato martedì, in giorno dell'inaugurazione, è dedicato a, si chiama Le Ali Young in memoria di Cristina Vigentini. Cristina è stata la mia vicepresidente ed è scomparsa purtroppo nel 2021, 5 anni fa, lunghissimi 5 anni. A lei abbiamo dedicato questo concorso, dedicato ad aspiranti giornalisti che vanno dai 18 ai 35 anni, e quest'anno abbiamo proprio parlato di cambiamento climatico, quindi gli abbiamo chiesto di riflettere sull'ambiente e sull'incambiamento climatico. Due donne hanno vinto le due categorie, Silvia Ronco nella categoria articoli, Maria Serene Clemente in quella dei prodotti multimediali, e quindi onoreremo Cristina dando spazio ai giovani che lei amava tanto. Ecco, lei è stata per molti anni una giornalista precaria e quindi si è molto battuta su questo fronte. L'altro premio che invece chiuderà domenica 14 la 12ª edizione del festival è dedicato, come sempre, alla giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017. Ogni anno noi riconosciamo il valore e l'impegno di una giornalista o di un giornalista che hanno anche messo a repentaglio la propria vita per la verità. Quest'anno il premio sarà assegnato a Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che ha svolto delle inchieste che gli sono costate minacce e persino il disonore di essere spiato e di essere, come dire, controllato in ogni suo movimento. Quindi pensiamo ad un giornalismo libero, indipendente, e abbiamo voluto appunto dedicare questo premio e consegnarlo, e lo consegneremo a Francesco Cancellato.
0: Benissimo, quindi anche al Festival del giornalismo reale delle notizie si riflette sull'ambiente, l'ambiente che deve in qualche modo essere al centro dei nostri pensieri, non solo oggi ma sempre, direi.
2: Infatti.
0: A questo punto il vostro ospite ci può
2: può intervenire. Marco, ci sei?
4: Sì, ci sono.
2: Ecco. Allora, parlaci di questo pomeriggio che è aperto al pubblico domani, no? Tra il Giardino Botanico Carsiana e il Pian del Grisa, che è proprio dedicato alla conservazione della landa carsica.
4: Esattamente, noi facciamo questo evento in collaborazione con il personale dell'Orto Botanico di Carsiana e nella landa carsica di Monte Grisa. È praticamente un evento che facciamo sia per il pubblico ma anche in collaborazione con un'associazione austriaca che viene in visita con noi, e vediamo se lo pronuncio bene, si chiama Naturschutz Academy, che praticamente sono delle persone interessate alla natura che vengono appunto a vedere delle zone interessanti dal punto di vista naturalistico. E diciamo che questo è il tema centrale, quello della landa carsica. Per spiegare il progetto devo prima fare un breve accenno sia scientifico che storico per spiegare cos'è la landa carsica.
3: Ecco, grazie, così io faccio un piccolo momento formativo. Vai, parti Marco.
4: Allora, anche perché per spiegare il progetto devo prima introdurre il motivo per cui facciamo questo intervento, soprattutto al Pian del Grisa. La landa carsica è praticamente un prato arido ricco di biodiversità. Significa che ci sono molte specie erbacee, alcune sono protette. Per esempio ci sono alcune orchidee selvatiche che crescono sul carso, che sono tutte protette. Oppure ci sono alcune specie che si trovano da noi in Italia solamente in Friuli Venezia Giulia. Sono quelle specie che sono chiamate illiriche, cioè magari si trovano sulle coste della Croazia, no? Però in realtà da noi ci sono solamente in Friuli Venezia Giulia o magari anche solamente in provincia di Trieste. Per esempio c'è una pianta che si chiama Fiordaliso Triestino, c'è un'altra pianta che si chiama Santoreggia, che è un tipo di pianta che si trova...
2: Santoreggia, certo.
4: Esatto, ci sono diverse specie di Santoreggia, sì. Però ce n'è una in particolare che si trova solamente qua in provincia di Trieste, in Italia. E questa landa carsica però è una vegetazione seminaturale, vuol dire che è stata favorita dagli interventi nel corso dei secoli dell'uomo di disboscamento e di pascolo degli animali.
3: Certo.
4: Ora però con l'abbandono del pascolo e con il rimboschimento ad opera del pino nero che hanno fatto già qualche tempo fa gli austriaci, questa landa sta sparendo perché c'è il bosco che sta ritornando. E quindi, siccome questa vegetazione è ricca di biodiversità, questo progetto mira a mantenere questa landa carsica. Per cui in questo caso, anche se noi pensiamo magari che il bosco, che magari togliere gli alberi o gli arbusti sia una cosa negativa, in realtà in questo caso questo
2: è una cosa positiva,
3: certo.
4: Sì, perché in questo caso non è un intervento per cui si distrugge la natura, cioè non si tolgono gli alberi per cementificare tutto, ma semplicemente per mantenere un altro tipo di natura, di creare appunto un mosaico di biodiversità, perché dove ci sono un ambiente naturale con diversi ecosistemi, quindi con il bosco, con i prati, con gli arbusti, è sicuramente ha più biodiversità che non un ambiente fatto solamente da bosco. Certo. Quindi in questo caso questo intervento è fatto non per rovinare la natura, ma anzi per aumentare la biodiversità e quindi per aumentare anche le specie che ci sono, perché le specie di prato sono diverse dalle specie di bosco, sia per quanto riguarda le piante che per quanto riguarda gli animali.
2: Certo, infatti. Voi conoscevate questi tipi di piante, Stefano?
0: Io guarda, molto, molto sommariamente devo ammettere, però ovviamente sì, ci sono ambienti che sono ambienti favolosi che noi ci troviamo accanto. Io in qualche modo sono legato a quello delle saline, che dove trovi veramente un mondo, vai a scoprire un mondo, vai a scoprire piante che non ci sono da altre parti.
2: Non so se Marco conferma.
4: Sì, esatto, perché anche molte specie, ho sentito bene la zona delle saline, giusto? Perché non sento benissimo,
3: sì,
4: scusate.
3: Confermiamo.
4: Sì, esatto, perché anche per esempio certe piante si sono adattate a vivere nelle zone dove c'è sale, mentre la maggior parte delle piante, se io le annaffio con acqua salata, muoiono. Invece certe piante sono proprio delle piante alofile che si sono adattate a vivere in mezzo al sale e quindi in realtà sono delle specie che altrove non si trovano e alcune sono anche molto interessanti. Quindi in realtà è una zona anche molto ricca di biodiversità.
2: Che meraviglia.
0: Benissimo. Bene, Stefano. Buon fine settimana, speriamo che esca il sole.
2: Anche a voi, grazie, grazie, Stefano, grazie mille. Grazie a venerdì prossimo.
0: Ciao.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto agli ascoltatori e ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico sostenuto si registrano code in direzione Trieste fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova Tarvisio. È sempre il traffico intenso a provocare code in entrata allo svincolo di Latisana. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della 4 per segnalare rallentamenti con code, questa volta dovuti a lavori fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Restiamo sulla Brescia-Padova per ricordare nuovamente che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita. Resterà chiuso al traffico lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano.

0: stradali, autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Governo Janša già al lavoro, oggi il passaggio di consegne tra vecchi e nuovi ministri. Israele annuncia l'apertura di un'ambasciata a Lubiana. Programma Interreg Italia-Slovenia sulla storia dei castellieri, appuntamento stamani a Capodistria. Un impianto solare per l'ospedale di Isola. Sempre a Isola, oggi e domani, la 22esima edizione della Festa delle Olive, del Vino e del Pesce. Giornata Mondiale dell'Ambiente, la Slovenia riduce le emissioni. Zelensky propone a Putin un vertice a quattro occhi, la risposta venga a Mosca. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: Ultima parte del vaso di Pandora, abbiamo ospite in studio Mara Ambrosic-Verderber, direttrice delle Gallerie Costiere, per parlare della 61esima Biennale di Venezia. 61esima Biennale di Venezia raccontata da Mara in un bellissimo editoriale, un bellissimo articolo pubblicato sulla Sobotna Priloga di sabato scorso, del 30 maggio. Un caos colossale, Mara. Questo ci dice il titolo di quella che doveva essere un'edizione che si preannunciava stupenda, curata da Koyo Koluak, che doveva offrire una biennale fantastica. Poi purtroppo lei questa biennale non l'ha vista e le cose sono andate come sono andate.
1: Sì, commento tento di in qualche modo descrivere il binarismo delle tensioni che in un qualche modo attraversano la Biennale di Venezia come istituzione, ma anche il formato espositivo della Biennale, che si fonda anche su dei principi di rappresentazione di un modernismo che ormai appare anche in questa Biennale molto stanco. Tradurrei Velichastny Chaos con la traduzione caos colossale, ma bensì userei grandioso, la parola grandioso, e quindi in questo senso rispondo alla tua, alla tua prima domanda in questi termini. Credo che questo caos grandioso sia stato in un qualche modo avvertito 2 anni fa da Koyo Kuo, e nel pensare alla Biennale, al concetto della Biennale, lei abbia comunque e sia comunque riuscita a lanciare un messaggio molto importante, un messaggio che indica che la strada della cultura deve essere la strada della riparazione, una strada pacifista nei confronti di tensioni e di diciamo così di una ecco lì colossale crisi della diplomazia internazionale e anche europea e delle diverse oasi di conflitto che in un qualche modo governano la nostra storia contemporanea nel XXI secolo. Perciò
0: senti, ma l'intreccio
1: credo che abbia centrato veramente centrato il tema. Naturalmente è molto difficile commentare questa biennale perché tante cose che lei si è prefissa non le ha potute poi alla fine produrre e realizzare fino in fondo, e allo stesso tempo proprio il fatto che non ci sia stata e che sia mancata questa figura di leader artistica. Come sappiamo, le istituzioni si fondano sulle leadership artistiche, cioè la personalità artistica intellettuale è importante. È stato in un qualche modo questa sua mancanza è stata in

0: qualche modo poi presa la sprovvista da uno tsunami di energie, di manifestazioni che hanno anche coperto il tema principale, il messaggio principale che ha voluto lanciare.
1: Ma tu dici appunto che la sua assenza ha causato un vuoto strutturale praticamente, no?
0: Sicuramente un vuoto strutturale, perché quando un curatore, un leader artistico, un grande direttore, un grande presidente di istituzioni o di fondazioni, ma è soprattutto di una mostra immensamente grande come quella della Biennale di Venezia, che storicamente si annovera tra le mostre più grandi nella storia dell'arte degli ultimi 130 anni, viene a presentarsi al pubblico senza essere stato guidato fino in fondo da chi ha concepito questa, diciamo così, questa edizione, è molto difficile poter in un qualche modo ritrovare all'interno anche della mostra l'energia intellettuale, l'energia, quella spinta spirituale che un leader in realtà artistico porta all'interno di queste strutture, anche non solo con la sua presenza, ma con durante tutta la, diciamo così, l'operazione e il processo produttivo che coinvolge solitamente più di 150-200 artisti e naturalmente circa 1000 persone tra produttori, gallerie e quant'altro.
1: Ma un intreccio così forte tra cultura e politica non l'avevamo visto da tempo, no? No. Diciamo che il direttore della fondazione, Pierangelo Buttafuoco, ha buttato parecchia benzina sul fuoco, diciamo, di questa mostra. La giuria che se ne va, le polemiche per il padiglione russo, per quello israeliano, insomma, le manifestazioni pro-PAL, insomma, non c'è mancato niente.
0: Tu completamente senza precedenti, un susseguirsi di... come dire, un susseguirsi di eventi clamorosi o comunque di eventi veramente mai visti durante una manifestazione che di solito si proponeva come una sorta di piattaforma alla giochi olimpici quindi sono i giochi olimpici dell'arte, no? Quindi una piattaforma che è apertamente, che è, come dire, dichiaratamente aperta, dichiaratamente pensata per promuovere il dialogo interculturale, dichiaratamente inclusiva, dichiaratamente come dire, progressiva nel senso del concepire l'apertura al mondo e alle correnti contemporanee, ma anche una piattaforma che vuole essere una sorta di Ogledalo.
1: Specchio
0: del nostro tempo, si trova praticamente a poche settimane prima dell'inaugurazione, quindi anche a un anno prima dell'inaugurazione, a passare veramente le pene dell'inferno, no? Quindi qui Buttafuoco ha buttato tanto fuoco, si è poi in qualche modo lui profilato come mediatore, di fatto in mancanza di co direttrice artistica si è preso anche lui la responsabilità anche di difendere alcune decisioni che ha preso l'istituzione.
1: Non ha avuto scarso coraggio, ha avuto tanto coraggio.
0: Buttafuoco, il signor Pietrangelo Buttafuoco è un presidente con la P maiuscola che si è veramente profilato come un grandissimo direttore istituzionale, come un grande funzionario che ha capito
1: che non ha avuto paura delle polemiche
0: e non ha avuto neanche paura delle politiche.
1: Ma tu a un certo punto scrivi, adesso io traduco a braccio, quindi poi mi correggi, dice: la Biennale di quest'anno ha messo in luce come non è solo uno spazio di rappresentazione artistica, ma un sensibile sismografo della crisi politica e della missione che ha l'arte. E mi pare una delle considerazioni più interessanti che tu fai in questo articolo, dove tu rifletti su cosa è stata questa biennale.
0: Sì, diciamo che non è stato molto facile articolare tutto questo pensiero, perché comunque leggere la biennale attraverso un formato istituzionale, cioè è un'istituzione che ogni due anni organizza una delle mostre più grandi al mondo. Lo fa in parallelo presentando all'interno dei padiglioni centrali della Biennale la mostra che viene data in cura al direttore artistico, che proclama un tema generale a due anni dall'inaugurazione, e questo tema viene in qualche modo interpretato da tutti i paesi che partecipano e che hanno a loro volta la possibilità di rispondere al tema attraverso le selezioni dei loro artisti e curatori. I paesi che partecipano e che hanno in un qualche modo sancito la geografia istituzionale della Biennale di Venezia dal 1800, fondata 131 anni fa, quindi da 131 anni in un qualche modo la Biennale è anche un sismografo del non sensibile, ma di fatto, di come si sono profilati i cambiamenti a livello delle geopolitiche, diciamo così, statali. Si tratta comunque di un modello che appartiene alla storia di un modernismo, di un'epoca moderna che aveva un suo inizio, una sua giovinezza alla fine dell'Ottocento, appunto gli anni in cui la monarchia ancora giovane italiana l'ebbe pensata come uno dei momenti internazionali più importanti, che avrebbe poi anche portato Venezia di nuovo su una mappa della contemporaneità proprio dopo 100 anni di declino. E naturalmente anche una manifestazione che si propone allo stesso tempo, quindi, di attraverso queste partecipazioni nazionali e mostra internazionale, di pensare e di proporre al pubblico, al grande pubblico, la presentazione delle correnti artistiche e dell'arte d'avanguardia. Ora, la parola avanguardia è quella che ci fa capire che stiamo parlando di una grande crisi, e non della crisi dell'avanguardia, ma bensì della crisi di due concetti moderni che si sono poi profilati non nell'epoca della modernità giovane e spensierata della fine dell'Ottocento, ma che si sono andati a profilare a ridosso dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Avanguardia, nuove geografie, conflitto mondiale e arte sono dei concetti che si sono sviluppati, diciamo così, sintatticamente, però tenendosi per mano in una maniera molto forte negli ultimi 100 anni. La crisi dell'arte è legata a una crisi anche del concetto stesso del modernismo, che dopo la Seconda Guerra Mondiale e anche dopo le crisi degli anni 70, delle guerre fredde, prima delle guerre fredde e poi delle crisi degli anni 70, delle indipendenze africane alla fine degli anni 70 e delle indipendenze, comunque delle guerre nei Balcani e quindi in tutti questi nuovi ultimi conflitti incredibili, genocidi eccetera eccetera, che non si sono mai di fatto fermati a livello globale, ci stanno parlando del fatto che anche il formato dell'arte, in quanto arte, o comunque diciamo così una forma dell'arte moderna, è in crisi. Noi sappiamo che anche il Rinascimento ha attraversato questo tipo di subbuglio. Di fatto il Rinascimento è anche, come il modernismo, una forma del tempo, una forma storico-artistica che ha avuto un Rinascimento giovane, un Rinascimento diciamo maturo, un tardo Rinascimento. Io credo che stiamo uscendo dal modernismo in una maniera grandiosamente eclatante.
1: Ma senti, tu su, sai che questo articolo può essere letto a più livelli, no? Quindi io che faccio il giornalista politico lo leggo anche dal punto di vista politico. Non so quanto sia voluto, ma credo che sia voluto anche da te. Quindi tu parli di scenario del collasso da una parte, poi quando parli di Quo dici che lei voleva cercare di calmare e incanalare in qualche modo i vari registri, le varie esperienze, e poi ti soffermi su in minor case, che è la rappresentazione di un artista che viene da Taiwan. E se parliamo di calmare le acque e scenario del collasso, il fatto che una delle cose che ti abbia colpito di più nella mostra sia quella che arriva, che viene fatta da un artista di Taiwan, mi pare molto, molto eloquente, no? Dove anche lì spirano venti di guerra, diciamo, all'orizzonte.
0: Ma naturalmente ho scelto gli esempi dei padiglioni che in un qualche modo, perché per quanto mi riguarda il padiglione taiwanese per me è un padiglione, anche se classificato come evento collaterale. Per mancanza di spazio nell'articolo non sono riuscita in un qualche modo a stringere dentro.
1: I cinesi sarebbero arrabbiati.
0: Perché la Cina di fatto era rappresentata e si rappresenta con una grandiosa, diciamo così, un exploit incredibile, molto maestoso delle loro competenze tecnologiche, del loro capire la funzione dell'essere umano in questo momento ipertecnologico governato dall'intelligenza artificiale, mentre il Taiwan dà un'altra risposta attraverso la loro partecipazione all'interno degli eventi collaterali, perché naturalmente non essendo un popolo che ha
1: uno stato riconosciuto,
0: non è stato riconosciuto da diversi paesi tra cui anche l'Italia, per cui non ha la possibilità neanche di concorrere come padiglione nazionale, e credo che sia anche uno dei diciamo così delle partecipazioni meno commentate, però meno eclatanti, ma proprio per questa presentazione che hanno fatto all'interno di questa biennale l'ho citato perché diciamo così è un buon esempio scolastico, no? Un esempio scolastico di cosa? Di quello che poi in qualche modo anche verso la fine dell'articolo cerco di comunque collegare, che da una parte siamo governati da una politica del collasso, di una ricerca di materie prime che in un qualche modo sono anche il motivo di questi grandi conflitti storici che stiamo attraversando, perché bisogna alimentare il progresso tecnologico, ma anche alimentare la robotizzazione del XXI secolo e in un qualche modo anche stimolare l'inclusione dell'intelligenza artificiale all'interno delle nostre esistenze. Il padiglione taiwanese riflette esattamente su questo paradosso, ovvero come l'intelligenza artificiale e tutto ciò che capita sugli schermi dei nostri amici tecnologici intelligenti, da iPhone, dai smartphone, dai ChatGPT, dalle applicazioni, tutto quello che governa e che in un qualche modo anche pilota il nostro modo di esistere, la nostra quotidianità, è un desiderio, diciamo, perverso, che però allo stesso tempo deve essere alimentato da una ricerca delle materie prime che sostengono questo tipo di apparatura e questo tipo di meccanismi.
1: Perché, come dice Toni Morrison, che tu citi, non si può continuamente insistere sulla crisi, c'è bisogno di amore, magia, perché anche questa è la vita.
0: Esatto, e la vita è anche capire che la responsabilità, che abbiamo tutti una responsabilità nei confronti di ciò che ci circonda, e che comunque insomma la vita è anche etica, è anche amore, o anzi è soprattutto amore, è anche la ricerca di pace, è anche la ricerca di ritmi più sostenibili e meno iperproduttivi, che purtroppo stanno veramente in qualche modo ingolfando il nostro modo di vedere la vita stessa.
1: Senti, questa biennale che darà il premio con il pubblico, cosa è diventato? Un reality show? Senza giuria che se ne va, e quindi a novembre le persone voteranno, molti artisti se ne sono andati dal concorso.
0: Ma la saga,
1: diciamo che è il caos.
0: La saga della 61esima biennale non è ancora finita. Stamattina ho letto l'articolo che addirittura 20 artisti di quelli che si sono dimessi dalla lista dell'elenco degli artisti partecipanti o concorrenti per il Leone d'Oro hanno mosso una diffida o comunque una denuncia alla Biennale, che non hanno ancora tolto i loro nomi. Quindi insomma, voglio dire, non è ancora finita questa saga. Credo che vedremo alla fine che cosa succederà. Io credo che questo sia stato un errore della Biennale, di comunque, forse credo sicuramente che l'abbiano preso in una sorta, cioè questa decisione è stata presa in una sorta di panico, perché cioè non è mai successo che non sia stato conferito il Leone d'Oro, e tantomeno alla carriera.
1: Insomma, quello è il pubblico.
0: Questo
1: il
0: diciamo pubblico, così, che è la parte diciamo così più
1: ti è piaciuta?
0: Un punto nero. A me è piaciuta molto la Biennale, non mi è piaciuto l'ultimo giorno, non mi è piaciuto l'ultimo giorno con diciamo così, con l'invasione delle manifestazioni che non hanno permesso ai professionisti di comunque osservare e di poter tranquillamente analizzare anche i padiglioni. Io credo che insomma tutto ci sia un limite, e che comunque questi limiti li conosciamo, sono dei limiti etici e che vanno ad ogni modo considerati sia da una parte che dall'altra.
1: Senti, per chi non ha tempo di andarsi a vedere o che non ha non può arrivare fin Venezia per vedersi la Biennale, può vedersi delle cose belle alle gallerie costiere.
0: Ah, certamente, noi abbiamo un programma fittissimo per giugno.
1: Ecco, vedo che hai una serie di fogli davanti scritti in piccoli, piccolo, quindi.
0: Piccolissimo, abbiamo apriamo il 12 giugno una stupenda mostra collettiva internazionale intitolata Stratificazione alla Galleria Medusa di Capodistria. Sono più di 20 opere d'arte realizzate in diverse tecniche classiche, si tratta di artisti veramente di tutto il mondo che proporranno delle opere d'arte veramente realizzate con una maestria che non si vede spesso.
1: Altrimenti non sarebbero le gallerie costiere.
0: Altrimenti non sarebbero le gallerie, però dico, per dire, ci sarà Este Stoker, Mar Vicente, Linda Arts, anche la slovena Betty Britzel, Martina Klein, e voglio dire, e comunque sì, si tratta di posizioni, è una, diciamo così, una collaborazione internazionale con la galleria 37 di Budapest, che ha già presentato questa bellissima mostra a Budapest appunto, e che apre il 12 giugno alle 19. Poi il 20 giugno, sabato, per la notte estiva dei musei, invece prepariamo la grande mostra anche al Breaking the Circuit of Control, interrompere il circuito di controllo, che è sostenuta dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura della Repubblica Italiana all'interno del bando Italian Council che abbiamo fatto nel 2024 e che ha portato Francesco Bartocco, l'artista che presenterà un lavoro molto importante sulla relazione tra la cura mentale, riparazione dell'arte, attraverso un'ottica di investigazione che ha condotto in Brasile sul lavoro di Franco Basaglia, che è stato un grandissimo anti istituzionalista, che ha riformato veramente, ha fatto praticamente questa importante riforma della psichiatria che ha cambiato anche il modo di capire il modo di funzionamento delle nostre menti, e che inaugura le ore 17 a giugno. Poi alla Galleria Civica abbiamo inaugurato di recente la mostra di Bernard Rüdiger, un importantissimo artista che lavora da 40 anni sui temi della guerra e sui temi della scultura, indagando anche le forme della storia. E la mostra è aperta fino al 23 agosto alla Galleria Civica. Siete veramente molto molto calorosamente invitati, perché si tratta della mostra centrale della nostra programmazione di quest'anno. E per il 18 giugno invece stiamo preparando anche con il Comune di Pirano una giornata a forma viva, perché anche in occasione dell'inaugurazione della strada stiamo rinnovando anche l'ingresso nel parco con dei tabelloni e delle informazioni che proporranno, in qualche modo anche annunciano l'inizio dei lavori sulla ristrutturazione del parco.
1: Benissimo, grazie Mara Ambrogi Verderve, è stata con noi, direttrice delle Gallerie Costiere. Grazie a Mitja Maršić che ci ha accompagnato in regia. Il Vaso di Pandora si ferma qui e torna la settimana prossima per quella che sarà l'ultima puntata di questa stagione.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sul Mediterraneo settentrionale staziona un campo ciclonico con una perturbazione che nel corso della giornata attraverserà le nostre regioni. È preceduto da venti sudoccidentali che convogliano aria calda e umida. Dopo il passaggio della perturbazione è previsto un calo delle temperature a partire da nord. Previsioni. Oggi nuvolosità prevalente, le precipitazioni delle regioni occidentali si estenderanno alla maggior parte della Slovenia. Vento dai quadranti settentrionali nell'interno, debole bora in serata nel litorale. Temperature massime da 15 a 24 gradi. In serata e nella prima parte della notte ancora isolati acquazzoni, verso la mattina schiarite, nebbia o bassa nuvolosità a valle. Domani sereno con sporadici moderati a densamente isolati brevi acquazzoni. In mattinata la bora cesserà di soffiare, temperature minime da 10 a 15, massime da 21 a 26. Domenica e lunedì sereno, lunedì velature nel corso della giornata, temperature in graduale aumento. La viabilità. Traffico intenso sulle principali viarie della Slovenia per lavori, code sulla 1 Capodistria-Lubiana tra Senožeče e Postumia e nella direzione opposta tra Unez e Postumia. Incolonnamenti inoltre sulla Capodistria-Lubiana tra Logacec e Dragomer, sulla Lubiana-Capodistria tra la capitale e Vrhnika. Code dinanzi al traforo delle caravanche in direzione dell'Austria sulle strade Seca Isola e Šmarje Capodistria. Causa lavori traffico ostacolato e rallentamenti alla rotatoria del bivio per Decani e Ancarano. Le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli. Governo Janša già al lavoro, oggi il passaggio di consegne tra vecchi e nuovi ministri. Israele annuncia l'apertura di un'ambasciata a Lubiana. Programma Interreg Italia-Slovenia sulla storia dei castellieri, appuntamento stamane a Capodistria. Un impianto solare per l'ospedale di Isola. Sempre a Isola oggi e domani la 22esima edizione della Festa delle Olive, del Vino e del Pesce. Giornata Mondiale dell'Ambiente, la Slovenia rispetta gli impegni. Zelensky propone a Putin un vertice a quattro occhi, la risposta venga a Mosca. La Camera di Stato ha votato la fiducia alla squadra ministeriale scelta da Janez Janša, che dopo il giuramento e il passaggio di consegne con il premier uscente Robert Golob ha coordinato i lavori della prima seduta del governo. Numerose le nomine già operative, netto il taglio con il passato, a partire dalla rimozione della bandiera palestinese dall'edificio dell'esecutivo. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: L'11esima seduta straordinaria del Parlamento avrebbe dovuto semplicemente sancire il cambio dalla vecchia alla nuova maggioranza, con i 15 ministri designati che avevano già ottenuto il beneplacito delle commissioni competenti a inizio settimana. In realtà, il passaggio in Camera di Stato è stato lo spartiacque fra due visioni di Slovenia che sembrano trovare punti di contatto solo nello scontro. In apertura di seduta, alcune deputate di Movimento Libertà hanno preteso le scuse pubbliche dal presidente della Camera, Zoran Stevanovic, finito nel mirino per i suoi modi troppo ruvidi nella gestione dei lavori parlamentari, così come per le accuse rivolte via social all'opposizione. Poi è seguito un fiume di parole lungo 8 ore per arrivare al risultato annunciato: 49 voti a favore e 30 contrari. Questa volta la defezione numerica è stata a sfavore della coalizione. Il deputato in quota popolare, Srećko Svirka, ha espresso il dissenso politico per il mancato posto ministeriale, appellandosi a presunti problemi tecnici al momento del voto. Giusto il tempo di prenderne atto che è stato il momento del passaggio di testimone fra Golob e Janša. La cordialità del momento, suggellata anche da alcuni sorrisi ed auspici di cooperazione, ha avuto vita breve. Pronti via, e il primo atto dal forte valore simbolico è stato quello di rimuovere la bandiera palestinese dal palazzo del governo, peraltro avvenuta nel secondo anniversario del riconoscimento della Palestina. E mentre Golob criticava aspramente la scelta, Yansha già incassava l'annuncio via X di Israele di voler aprire un'ambasciata a Lubiana. Un cambio di rotta netto che era però solo un antipasto della girandola di nomine ratificate nel primo Consiglio dei Ministri. Dalla scelta dei vice premier, Jernej Vrtovec e Angel Logar, ai vertici di servizi segreti e polizia. Dall'ufficio comunicazione ai consigli di sorveglianza di alcune società pubbliche, il nuovo governo di centrodestra si è abbattuto come un tornado sulle posizioni apicali della macchina pubblica.
1: Oggi si è svolto il passaggio di consegne tra i ministri del governo uscente e quelli del nuovo esecutivo, con le operazioni completate nella mattinata nei diversi dicasteri. Il cambio avviene dopo la conferma della squadra ministeriale del 16° governo sloveno, il quarto guidato da Janez Janša, avvenuta ieri in Parlamento. Sempre ieri i nuovi ministri hanno già tenuto la prima riunione dell'esecutivo subito dopo il giuramento davanti alla Camera di Stato. Corrado Cimadò.
3: Il nuovo governo è stato ridotto da 20 a 15 ministeri su iniziativa del premier Janez Janša, con l'obiettivo di rendere l'esecutivo più snello ed efficiente attraverso l'accorpamento e la razionalizzazione delle competenze. Di conseguenza diversi dicasteri sono stati unificati e alcuni nuovi ministri hanno ricevuto il passaggio di consegne da più rappresentanti dell'amministrazione uscente. Nel corso della mattinata i ministri del governo uscente, guidato da Robert Golob, hanno formalmente trasferito le responsabilità ai rispettivi successori. Dopo il passaggio di consegne tra il ministro uscente dell'interno Branko Zlobko e il nuovo ministro Franci Matos, quest'ultimo ha rilevato che il ministero dell'interno e i relativi organi, inclusa la polizia, si trovano in una situazione complessivamente non favorevole, senza attribuire responsabilità al predecessore. Matos ha espresso fiducia nel direttore generale della polizia Daniel Lorbeck, attualmente in carica ad interim, e ha indicato Petra Grach Lazar, con esperienza anche presso l'Ufficio Nazionale di Investigazione, come possibile futura capo di gabinetto. Per quanto riguarda la riorganizzazione dei tre ministeri accorpati, ha segnalato possibili eccedenze di personale, precisando che l'obiettivo sarà la ricollocazione dei dipendenti e che eventuali riduzioni saranno gestite tramite negoziazione. Angel Logar ha commentato la fusione tra i settori dell'economia e del lavoro in un unico ministero, precedentemente guidati da Matthias Hahn e Luca Messez, affermando che tale accorpamento riunisce tre partner di una stessa storia di successo: datore di lavoro, lavoratori e innovatori, in un'ottica orientata all'innovazione. Ha inoltre ribadito che non può esserci ristrutturazione economica senza la collaborazione tra imprese e lavoratori. Secondo Logar, il nuovo ministero fungerà da piattaforma di dialogo sociale, da cui potranno scaturire proposte legislative rilevanti per tutte e tre le parti coinvolte. Mateja Čalušić, nel passaggio di consegna al nuovo ministro dell'agricoltura, Janez Ziegler Kraj, ha dichiarato: auguro buon lavoro, desidero che sugli scaffali vi sia ancora più cibo locale sloveno. Nei 2 anni e mezzo ho fatto il massimo affinché il ministero fosse in piena efficienza, sia dal punto di vista del personale, sia di quello legislativo, oltre che sotto il profilo finanziario. Ora si prosegua con coraggio. Infine, il nuovo ministro degli affari esteri e degli affari europei, Tone Kaiser, insieme ai collaboratori della precedente ministra Tanja Fajon, ha avviato la fase tecnica del passaggio di consegne. Si precisa che in questa fase non è previsto un cambio di consegne immediato sul piano politico, ma esclusivamente un passaggio di carattere tecnico. La componente politica della transizione, come concordato tra i due ministri, si svolgerà invece in forma di incontro diretto all'inizio della prossima settimana.
1: Il nuovo ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser ha avuto ieri un colloquio telefonico con il suo omologo israeliano Gideon Saar, subito dopo la conferma del nuovo governo. Al centro della conversazione l'annunciata apertura della prima ambasciata israeliana a Lubiana e il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra i due paesi. Saar si è congratulato con Kaiser per la nomina e lo ha informato direttamente della decisione di Israele di aprire per la prima volta una rappresentanza diplomatica nella capitale slovena. Il ministro sloveno ha accolto con favore la notizia, sottolineando che il governo fornirà tutto il sostegno necessario. Entrambi i ministri hanno inoltre concordato di intensificare il dialogo politico e di rafforzare la collaborazione nei settori scientifico, tecnologico ed economico. Si è svolto a Palazzo Pretorio, a Capodistria, il Festival dei Castellieri e l'evento conclusivo della Scuola Transfrontaliera per la Ricerca Archeologica sui Castellieri e sulle costruzioni a secco, nell'ambito del progetto Castellieri, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Interreg Italia-Slovenia. Sentiamo Maja Novak.
4: Un appuntamento che ha unito conoscenza, ricerca e valorizzazione del ricco patrimonio culturale del territorio. Secondo la coordinatrice del progetto, Masha Saccara, il festival rappresenta un'importante occasione per presentare i risultati del lavoro svolto e per rafforzare la collaborazione tra esperti, comunità locale e visitatori.
5: Abbiamo svolto la scuola transfrontaliera per la ricerca archeologica dei castellieri e della costruzione a secco. Oggi è l'evento finale di questa scuola che si è svolta durante l'aprile e maggio. Concludiamo con una conferenza dove presenteremo i risultati di questa scuola, che era divisa in tre parti. La prima parte era un laboratorio di costruzione a secco. La seconda fase era la scuola di archeologia. Abbiamo fatto i due sondaggi archeologici e la terza era una escursione agli castellieri del Carso Triestino. Abbiamo aggiunto anche una parte così più sociale con due società locali di turismo e di cultura, dove si trasmettono tra di loro la sapienza e know-how degli prodotti turistici che si riferiscono alla protostoria e ai castellieri.
4: La vice sindaca Matea Hrvatin-Kozlovic ha sottolineato che il progetto costituisce un eccellente esempio di proficua collaborazione transfrontaliera. Dimostra infatti che il patrimonio culturale non conosce confini e che unendo le forze è possibile creare nuove opportunità di sviluppo, formazione e connessione tra le comunità su entrambi i lati della frontiera. Per il comune città di Capodistria il progetto rappresenta inoltre un'importante opportunità di crescita, favorendo la creazione di nuovi contenuti e programmi turistici. Il programma del festival proseguirà domani a Elleri con laboratori, visite guidate e numerose iniziative culturali.
1: Il Consiglio dell'Ospedale Generale di Isola ha approvato il progetto per l'installazione di un impianto solare con batteria di accumulo. Con il nuovo impianto l'istituto intende colmare il divario temporale in caso di interruzione di corrente, evitando costosi guasti alle apparecchiature mediche e rischi per i pazienti. Un investimento pari a 800.000 euro, a cui il gruppo Borzen contribuirà con 300.000 euro di sovvenzioni, mentre i restanti 500.000 euro saranno coperti dall'ospedale stesso. Nei primi quattro mesi dell'anno l'Istituto Sanitario ha generato ricavi per 34,25 milioni di euro e spese per 33,37 milioni, creando un surplus di 881 mila euro. Nonostante la situazione finanziaria favorevole, i tempi di attesa per le visite specialistiche rimangono molto lunghi, con quasi 30.000 persone in attesa di un esame.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La giornata mondiale dell'ambiente che celebriamo oggi mette questa volta in primo piano l'urgenza di rispondere ai cambiamenti climatici sempre più evidenti. Si vuole incoraggiare i paesi e i cittadini a ridurre più rapidamente le emissioni di gas serra e a passare a energie sostenibili. Anche la Slovenia si impegna su questo fronte. Sentiamo Delio De Sardo.
6: Il pianeta non discute né negozia, invia segnali, innalzamento del livello dei mari, incendi forestali, ondate di calore, scioglimento dei ghiacciai. Abbiamo raggiunto un accordo in base al quale l'aumento della temperatura media globale non deve superare 1,5 gradi entro la fine del secolo, un limite che però stiamo già superando, hanno avvertito le Nazioni Unite. Hanno aggiunto che il mondo ascolta da decenni avvertimenti, obiettivi e scadenze lontane, ma le risposte sono spesso oscurate da ritardi e negazioni, da leader leader politici che mettono in dubbio il riscaldamento globale. La giornata mondiale dell'ambiente di quest'anno si concentra quindi sui segnali urgenti che la Terra invia. La questione non è più se i cambiamenti avverranno, ma come li affrontiamo e con quale rapidità si verificano. In Slovenia lo scorso anno, secondo le prime stime, le emissioni di gas serra sono diminuite del 4,8% rispetto all'anno precedente. Le emissioni di anidride carbonica hanno rappresentato la quota maggiore, pari all'80,9%. Oltre un terzo di tutte le emissioni annuali di gas serra in Slovenia è generato dai trasporti su strada, aereo e marittimo. Lo scorso anno sono stati matricolate poco meno di 1,3 milioni di autovetture. Poco più del 92% di queste utilizzava esclusivamente combustibili fossili, mentre delle restanti, circa 74.000, pari al 5,7%, erano ibride e circa 25.000, pari all'1,9%, erano elettriche. Poco meno di un quarto di tutte le emissioni di gas serra è generato dal settore della fornitura di elettricità, gas e vapore. La loro quantità è diminuita gradualmente nel corso degli anni.
1: Donald Trump ha annunciato alla Casa Bianca un investimento da 700 milioni di dollari nel settore del carbone, riportando al centro del dibattito politico ed energetico americano una fonte tradizionale che il presidente degli Stati Uniti ha più volte difeso pubblicamente. L'annuncio è arrivato nello studio Ovale, dove Trump ha collegato la scelta di puntare sul carbone alla strategia energetica dei grandi paesi industriali, citando in particolare la Cina. Nel corso del suo intervento, il presidente americano ha contrapposto il ricorso al carbone all'uso dell'energia eolica, confermando una linea critica nei confronti delle rinnovabili e in particolare delle pale eoliche. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una lettera aperta all'omologo russo, ha proposto un incontro a quattro occhi, precisando di essere pronto per un cessate il fuoco completo. Pronta la risposta del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento per incontrare la controparte. Sentiamo Erika Paternush.
7: L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso una cooperazione diretta tra i due capi di Stato. Propongo un incontro. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin. L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati, ha precisato, chiedendo anche la definizione di una data precisa per porre fine alle ostilità. Pronta la risposta del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento per incontrare la controparte. Peskov ha comunque aggiunto che Putin è al corrente della lettera ma non del contenuto. Nella missiva il presidente ucraino aveva però escluso di andare a Mosca. Anche il capo della Casa Bianca Donald Trump ha sostenuto che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Intanto, a margine del forum economico di San Pietroburgo, il leader del Cremlino ha dichiarato che la Russia deve rafforzare le proprie difese aeree e lo farà. In precedenza, mercoledì, all'apertura del forum, lo ricordiamo, l'Ucraina aveva attaccato la città natale di Putin, prendendo di mira infrastrutture energetiche e militari. Il presidente russo ha poi aggiunto che Mosca sta valutando la possibilità di ampliare l'uso del missile ipersonico Oreshnik negli attacchi contro le città ucraine e che l'arma non è stata ancora utilizzata nel suo pieno potenziale. Rispondendo alla domanda dei giornalisti sulla possibilità che l'offensiva russa in Ucraina si fosse trasformata in un disastro strategico, Putin ha affermato che la Russia sta avanzando lungo l'intera linea di contatto. Il capo dello Stato si è comunque detto pienamente preparato e disposto a raggiungere un accordo pacifico con l'Ucraina. Putin ha anche manifestato la disponibilità di dialogare con l'Unione Europea, precisando di non essere contrario all'adesione dell'Ucraina all'UE, a patto che questa non diventi un blocco militare e che l'assistenza rientri negli storici accordi di Anchorage. Ha poi rilanciato il nome dell'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come negoziatore.
1: L'Ambasciata d'Italia a Lubiana e il Consolato Generale d'Italia a Capodistria ricordano che le carte d'identità cartacee italiane non saranno più valide dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza indicata sul documento, in base al regolamento UE 100 1157/2019. I cittadini italiani residenti in Slovenia che ne sono ancora in possesso sono invitati a richiedere per tempo la carta d'identità elettronica presso le sedi consolari competenti. Dal 1 giugno 2026 gli iscritti all'AIRE possono inoltre presentare la domanda presso qualsiasi comune italiano con possibilità di ritiro diretto oppure di spedizione all'estero. Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta, sulla documentazione necessaria, sui costi e sulla consegna del documento sono disponibili sui siti istituzionali dell'Ambasciata Lubiana e del Consolato Generale d'Italia a Capodistria. L'Italia torna al nucleare. Con il primo nulla osta del Parlamento arriva il via libera alla legge delega. Inizia un percorso che si andrà definendo in un cammino dove la tecnologia e le innovazioni andranno di pari passo agli aspetti legislativi e politici. Il governo ha sempre ribadito di non volere le grandi centrali tradizionali, puntando invece ai piccoli reattori modulari, quelli di terza generazione avanzata e di quarta generazione. Torna a Isola uno degli appuntamenti più attesi, dedicati ai sapori e alle tradizioni dell'Istria. Questa sera e domani sera andrà infatti in scena la 22esima edizione della Festa delle Olive, del Vino e del Pesce, la tradizionale manifestazione etnologica che ogni anno richiama residenti e visitatori nel centro storico della cittadina costiera. Davide Fifacco.
8: Le vie Liubianska e Verdi, insieme a Piazza Manzioli ad Isola d'Istria, si trasformeranno per due serate in un grande percorso del gusto. Una quarantina di espositori proporranno degustazioni e vendita di vini, oli extravergine e prodotti derivati dall'oliva, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere da vicino le eccellenze dei produttori della costa. Accanto ai viticoltori e agli olivicoltori saranno presenti anche artigiani e produttori locali con formaggi, miele, dolci fatti in casa, cioccolato, creme spalmabili, pasta, tartufi, conserve di frutta e verdure sott'olio e numerose creazioni artistiche e artigianali. Non mancherà naturalmente la proposta gastronomica e i visitatori potranno assaporare alcune delle specialità più rappresentative della tradizione marinara locale, dal brodetto alle sardine, fino alla pasta, ai frutti di mare e ad altri piatti tipici della regione. Uno dei momenti più attesi in programma questa sera alle 20 in Piazza Manzioli, quando saranno proclamati i vincitori del concorso per il vino del sindaco e l'olio del sindaco 2026. Riconoscimenti che valorizzano la qualità delle produzioni locali. Domani spazio anche alle famiglie dai più piccoli, con un laboratorio dedicato ai bambini. A partire dalle 18 in via Liubianska, Vania Bolcic guiderà un dolce pomeriggio all'insegna del divertimento e della creatività, durante il quale i bambini potranno cimentarsi nella preparazione di dolci. La manifestazione si svolgerà quindi oggi dalle 19 all'una di notte e domani dalle 18 all'una, confermandosi un'occasione per celebrare cultura, tradizioni e sapori del territorio.
1: Al via oggi a Lubiana il festival Parada Ponossa, il Gay Pride, quest'anno in primo piano il messaggio politico, la democrazia nelle nostre mani, la speranza è la nostra ribellione. Numerosi gli eventi che si susseguiranno nel corso della settimana, culminando sabato 13 giugno con una parata per le vie di Lubiana e un programma politico e culturale in Piazza del Congresso. Secondo gli organizzatori, l'associazione Parada Ponossa, l'evento riunirà attivisti nazionali e internazionali, rappresentanti politici, artisti, ricercatori e organizzazioni della società civile. Il Gay Pride, hanno aggiunto gli organizzatori, solleva interrogativi fondamentali. Che tipo di Europa e di Slovenia si sta formando sotto i nostri occhi? Chi difende oggi i diritti umani e qual è il ruolo della comunità LGBT nella tutela dei valori democratici? Le 12:51, con questa notizia chiudiamo la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo ed Erika Paternusch.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, ancora ben ritrovati. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda verso Trieste fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio. Segnaliamo inoltre code in ingresso allo svincolo di Latisana. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, è sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti con code fra Brescia-Est e Peschiera del Garda sulla carreggiata verso Venezia. Restiamo sulla Brescia-Padova e ricordiamo nuovamente che questa notte, a causa di lavori, fra le 21 e le 6 resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Sempre fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Milano. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Obiettivo economia. Il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
3: E benvenuti, bentornati a Obiettivo Economia. Affrontiamo un tema che più che interessa sicuramente, ma anche stimola la fantasia di chi si affaccia un po' sul mondo degli investimenti e dell'economia, e cioè il più classico forse degli investimenti, che è l'oro. Ne parliamo naturalmente con Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
4: Sì, ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
3: Sì, dicevo, dunque l'oro suscita soprattutto la fantasia, ci si immaginano questi forzieri pieni di lingotti alla Papillon de Paperoni. È sicuramente una riserva di valore, cioè un investimento che diciamo va in auge nei periodi un po' forse un po' più difficili dell'economia, ma non solo. E

0: fatto, per fare qualche cenno storico, dal dopoguerra, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha ricoperto il ruolo di uno stabilizzatore sistemico, ha avuto l'obiettivo, diciamo, di mantenere e di regolare gli equilibri economici e finanziari internazionali, per impedire di ritornare alla situazione che, ricordiamolo, diede vita prima alla grande depressione degli anni 30, guarda caso causata da diffuse pratiche protezionistiche, e successivamente ha portato la crisi, la depressione degli anni 30, a quello che è il conflitto mondiale. E proprio a seguito delle devastazioni arrecate dalla Seconda Guerra Mondiale, il mondo aveva l'esigenza ampiamente condivisa di conferire un ordine duraturo a quelle che erano le relazioni internazionali, e in questo contesto gli Stati Uniti d'America si fecero promotori nel 1944 di un accordo che garantiva i flussi di pagamento negli scambi commerciali e dei movimenti dei capitali internazionali. Mm-hmm. Ecco, riuniti nella famosa città di Bretton Woods, i 44 nazioni, diciamo, presenti a questo dibattito, che durò 3 settimane, raggiunsero un accordo che prevedeva l'istituzione di un sistema sostanzialmente basato su rapporti di cambio che avessero il dollaro come moneta di riferimento, ma con il dollaro, diciamo, agganciato a quello che era un cambio fisso nei confronti di un'oncia di metallo prezioso. Mm-hmm. Quindi sostanzialmente il dollaro si faceva, ed è lì che è nato un po' il tema del dollaro come valuta,
1: sì,
0: con cui poi si effettuano tutt'oggi le transazioni e gli acquisti delle materie prime. Ricordiamo che petrolio, cioè tutte le materie prime,
1: sì, sì,
0: vengono pagate in dollari. E fu proprio in quella sede poi che nacque il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Devo dire che furono 3 settimane in cui cambiarono, devo dire, in meglio gli equilibri del mondo. Ci auguriamo che anche ai nostri tempi si possa trovare un momento in cui poi in tempi relativamente brevi, insomma, il mondo possa trovare di nuovo quella fase di equilibrio e di pacificazione, sì, che oggi tutti cerchiamo.
1: Sì, infatti ero particolarmente colpito dalle 3 settimane per decidere una cosa del genere, cioè penso, mi vedo l'Unione Europea che decide una cosa del genere, ci mette come esatto, minimo 3 anni.
0: Comunque, un po' lontana, esatto, come prospettiva. Però vedi, all'epoca probabilmente gli statisti erano di altro spessore.
1: Sì,
0: oggi richiedono, tutto questo richiede tempi, anche per questo tempi, no? Sono richiesti tempi più lunghi. Però ecco, venendo un po' poi a tutto quello che è il tema del gold, dell'oro, è tornato in auge proprio il valore e l'apprezzamento di questo metallo prezioso nell'ultimo anno, rivelandosi in un contesto proprio di incertezza come quello che abbiamo vissuto, sicuramente un bene rifugio apprezzato, diciamo, da molti risparmiatori. Ovviamente in questo contesto di incertezza è l'ennesima dimostrazione che un'accurata diversificazione riduce anche i rischi di portafoglio complessivo e consente quindi di attenuare improvvisi scivoloni dei mercati, alimentati appunto da queste tensioni che abbiamo vissuto tra pandemia e conflitto. E c'è da dire anche che a favore dell'oro

0: manca la scarsità, no? Cioè il fatto che non sia un come il dollaro, come l'euro, un qualcosa che alla fine tu puoi stampare come se non ci fosse un domani, ma alla fine l'oro bisogna estrarlo, è un bene comunque scarso, e quello che lo rende prezioso è anche il suo utilizzo che ne viene fatto poi nell'ambito industriale, quindi ha una funzione, diciamo, molteplice. E, ecco, pur rimarcando che guardando i tempi lunghi è fondamentale investire su quello che è la crescita del mondo e quindi sul capitale azionario delle aziende, l'oro ha attirato sempre più l'interesse degli investitori istituzionali. Infatti i timori di un rallentamento economico e l'insorgere delle guerre commerciali e ahimè anche di queste guerre sul campo che hanno alimentato una sorta di crisi potenziale sul debito e sulla solvibilità di alcuni stati e di altri emittenti bancari. Ecco, tutto questo ha portato le stesse banche centrali ad aumentare in maniera considerevole le riserve d'oro nei propri bilanci. E basti pensare, Alessandro, giusto per dare anche un dato, come la quantità di oro acquistata dalle banche centrali sia aumentata del 152% su base annua solo nel 2022, e probabilmente a seguito dell'invasione della Russia all'Ucraina. E ricordiamo che l'invasione della Russia all'Ucraina ha portato quell'alleanza occidentale a implementare le sanzioni finanziarie nei confronti di Mosca, e compresa il congelamento di circa 300 miliardi di dollari di valuta che erano detenute queste riserve valutarie in dollari e in euro presso le rispettive banche centrali Fed e BCE. Ecco, questa è stata una svolta storica, perché non era mai successo che una banca centrale procedesse in tal senso. E probabilmente in tutto questo le riserve auree che erano a disposizione della banca centrale russa ovviamente non sono rientrate nell'ambito delle restrizioni, perché detenute fisicamente proprio in Russia. E guarda caso Russia, che insieme a Cina, India e Turchia, quindi un po' quelli che sono i regimi più autarchici che noi conosciamo, e hanno accumulato oro più di chiunque altro negli ultimi 5 anni, con Mosca che addirittura ha liquidato in questi ultimi 5 anni l'intero portafoglio di titoli di Stato americani per sostituirli con il metallo giallo e rimpatriarlo. Qui questo ci fa capire come probabilmente leggendo queste mosse avvenute negli ultimi 5 anni, come poi anche le idee del Cremlino su quello che era un'invasione dell'Ucraina fossero probabilmente un qualcosa già di predeterminato, no? Perché l'oro nei forzieri della Russia serve a dare stabilità alla moneta, al rublo, e di conseguenza il fatto che la banca detenga oro in casa, la banca centrale detenga oro in casa, ovviamente sostiene quello che è il valore, diciamo, della moneta russa, che altrimenti sarebbe crollata sotto zero. Ecco, c'è da dire che la quantità, cioè in termini assoluti, gli Stati Uniti sono ampiamente ancora quelli che detengono la maggior quantità di oro in assoluto nelle loro riserve di Fort Knox, e il secondo paese che ha meno della metà delle riserve degli Stati Uniti e la Germania, e il terzo paese è l'Italia, quindi non sottovalutiamo il fatto che comunque l'Italia abbia una importante disponibilità di riserve auree che spesso e volentieri sono state anche richieste dai paesi più frugali. Abbiamo parlato in qualche occasione dei paesi frugali che, a fronte di una necessità di diminuire il debito pubblico italiano, hanno anche spinto su quello che è un utilizzo delle riserve auree per andare a decurtare quello che è il nostro debito pubblico, che inevitabilmente in un'Unione Europea dovrà essere condiviso con tutti gli altri paesi europei. Detto questo, c'è anche da dire che l'oro dovrebbe sempre di più essere considerato come un asset class investibile, in particolare dal 2019, in quanto ci fu in Svizzera, a Basilea, un emendamento della Banca dei Regolamenti Internazionali che, a tutti gli effetti, nel marzo del 2019 ha fissato l'oro, cioè ha detto che l'oro nei portafogli delle banche commerciali è diventato sostanzialmente un asset equivalente al denaro contante. Quindi il fatto che anche una banca commerciale abbia la possibilità, voglio dire, di investire in oro ha fatto un po' tremare, da un certo punto di vista, i paesi, guarda caso, con maggior debito, perché l'apertura, diciamo, ad avere delle riserve auree anche alle banche tradizionali inevitabilmente comporta una diminuzione di quello che è la detenzione di debito pubblico che le banche, quindi di obbligazioni, di titoli di Stato che le banche detengono nei loro portafogli. Quindi, in un certo senso, l'oro è diventato un concorrente delle obbligazioni. E ovviamente questa cosa non è piaciuta, come ho detto prima, ai paesi con più alto debito, perché pensiamo solo se le assicurazioni italiane e le banche italiane dovessero cominciare a diversificare il loro portafoglio di titoli di Stato inserendo l'oro nelle loro riserve, inevitabilmente dovrebbe esserci qualcun altro che compra quel debito. E quindi qui si aprirebbe poi un tema, ma questi sono equilibri che al momento non vengono ancora toccati. Però questa decisione della Banca dei Regolamenti Internazionali ha aperto anche a quella che può essere una necessità di inserire l'oro come strumento di diversificazione del proprio portafoglio di investimento per un investitore privato, che inevitabilmente, come dicevi bene tu, Alessandro, non si traduce nel dover andare a comprare il lingotto d'oro per avere poi il problema di doverlo gestire, di doverlo, come posso dire, comunque custodire, con dei costi di custodia e dei rischi inevitabilmente importanti se dovessi custodirlo in casa piuttosto che in altri luoghi ameni di cui adesso non mi viene a mente nulla. Però devo dire che a livello finanziario esistono oggi molti strumenti, si chiamano in gergo ETC, che sono Exchange Trade Commodities, ovvero sono strumenti emessi dalle banche, alcune banche, non tutte, che a fronte dell'investimento in questi certificati vanno a comprare l'oro fisico, cioè certo. Dietro, voglio dire, all'emissione di questo certificato effettivamente ci sta il lingotto d'oro. Però questo elimina l'incombenza, diciamo, e l'onere di doverlo gestire in autonomia da parte del privato, e nello stesso tempo lo rende anche molto più liquido, perché come sappiamo detenere un certificato, un fondo di investimento, un ETF, comunque uno strumento quotato, mi dà la possibilità di liquidarlo in tempo reale, sì. Senza dover poi avere il problema di presentarmi con il mio lingotto d'oro, certo. da qualche compro oro, da sì, qualche...
1: non meglio identificato acquirente, anche su quel esatto. Capitolo lì ci bisognerebbe magari fare un discorso, però ok.
0: Esatto, anche perché poi si apre un tema, ricordiamolo, anche sulla tematica fiscale, il fatto di detenere e di avere, diciamo, queste detenzioni di oro, comunque non è che esula dal pagamento degli eventuali capital gain,
1: sì.
0: Quindi se io lo faccio con la banca attraverso uno strumento quotato e regolamentato dentro gli schemi di una normativa di intermediazione, ho la banca, l'intermediario, che funge da sostituto d'imposta e mi fa pagare l'eventuale capital gain, uh-huh. Quindi il 26% su quello che è il guadagno che ho ottenuto nel transare il certificato, ovviamente se lo vendo in guadagno. Se invece io devo dichiarare poi con la vendita del lingotto che l'avevo comprato a 100 e lo vendo a 110, insomma anche la parte amministrativa diventa molto, molto più complessa e molto più molto meno pratica da gestire. Detto questo, Alessandro, c'è da dire che l'oro non è, come posso dire, la panacea di tutti quelli che possono essere gli aspetti positivi dell'investimento, uh-huh. Perché ricordo, bene ricordarlo, che anche l'oro ha una quotazione che fluttua, e fluttuando mi piace sempre ricordare che chi avesse comprato oro nel 1980 ha dovuto aspettare ben 27 anni, ovvero il 2007, per rivedere il prezzo di acquisto del 1980. Quindi è vero che parliamo di oro, però anche in questo caso, o meglio mai come in questo caso, dobbiamo capire che anche per l'oro poi sono necessari dei tempi lunghi per esprimere quello che è a tutti gli effetti un risultato e un valore in termini di aumento, diciamo, sì. del prezzo e del suo valore reale. E io credo che sicuramente l'oro risponde all'esigenza di diversificare il rischio, ed è il motivo per cui secondo me con percentuali adeguate, dopo ognuno deve valutare rispetto sì. al suo portafoglio quanto può pensare di investire in un asset class come quella dell'oro, però ecco, io se mi devo sbilanciare dico che almeno un 5% di oro all'interno del portafoglio mm-hmm. di ciascun investitore ci dovrebbe essere, non più del 10%. Ecco, queste sono le sfere su cui mi sento di poter consigliare, di suggerire quantomeno l'esposizione a questo tipo di asset class, che ha dei benefici, perché è un asset che ha una bassissima correlazione con quelle che sono le asset class tradizionali, quindi le azioni e le obbligazioni, ma nello stesso tempo si presenta, diciamo, come a livello proprio strategico, come diversificatore di portafoglio e non tanto come strumento, ecco, per cogliere quella che è la crescita che l'economia ha e nel tempo tende sempre ad avere, no? Perché mi piace sempre dire che poi i soldi vanno laddove si creano gli utili e gli utili da che mondo è mondo vengono generati dalle aziende. Non credo che ci sia nessun tipo di azienda che si improvvisa nel mercato con l'idea di perdere dei soldi, cioè l'obiettivo è quello di fare utili. Ovviamente nel mercato poi le condizioni cambiano, i trend cambiano e quindi alcune aziende escono dal mercato, ma voglio dire, questo poi è parte di quello che è uno sviluppo, no, dell'economia. Ricordo sempre, per portare un esempio, che negli anni 90 la più grande azienda telefonica di telefoni cellulari era Nokia, e poi Nokia è sparita perché con l'avvento degli smartphone è subentrato tutto un altro tipo di logica dal punto di vista della telefonia. Però questo non vuol dire che l'economia guardata nel suo insieme non abbia progredito e non abbia trovato altri settori, altre aziende su cui scaricare, diciamo, la crescita degli utili, no? Quindi la logica proprio di evitare esposizioni singole, di stare sul mercato globale, è proprio quella di sbagliare il meno possibile innanzitutto e quindi di concentrarsi su quella che è una crescita più diluita, più armoniosa dell'economia globale nel suo insieme, perché, ripeto, il mondo, da che mondo è mondo, andrà sempre avanti. E in questo senso certamente le tensioni che viviamo, le tensioni di un mondo globale propedeuticamente, cioè cominciano a farsi, cioè, ogni tanto cominciano a farsi sentire, e di fronte a questo, ecco, avere anche degli asset che decorrelano da quello che è l'andamento dell'economia globale come l'oro aiuta ad ammortizzare proprio quelle che sono le volatilità che il mondo in cui viviamo, cioè le volatilità e le incertezze a cui il mondo in cui viviamo ci espone.
1: Certo.
0: E poi, Alessandro, possiamo aggiungere un tema è collegato a quello che è il rapporto che c'è tra oro e dollaro. Sì. Come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, il dollaro è la valuta di riferimento di tutte le materie prime, tra cui anche l'oro. E tendenzialmente se si apprezza il dollaro, il prezzo dell'oro tende a scendere, e le due asset sono correlate in maniera opposta, viceversa, se l'oro tende a salire significa che il dollaro tende a deprezzarsi, quindi capiamo anche quanti risvolti poi ci sono dietro a quello che è un asset class, no? Quindi il fatto che il dollaro, cioè l'oro, sia ancorato all'andamento del dollaro e viceversa, ci fa capire poi anche quante variabili possono subentrare nel valorizzare quotidianamente questo tipo di asset. E anche qui, ripeto, possiamo considerarlo la panacea, come ho detto prima, a tutte le soluzioni di investimento, perché il prezzo dell'oro fluttua sulla base di molte variabili. Di queste penso che sia la più importante è proprio il rapporto che c'è tra oro e dollaro. Madonna. Esatto. Ecco, quindi le percentuali con cui esporsi un po' le ho indicate. Ovviamente quella è un'indicazione, quella che ho dato è un'indicazione proprio di massima, poi ognuno dovrebbe veramente confrontarsi con gli esperti del settore per capire quali strumenti sono più liquidi, quali strumenti sono più opportuni e anche meno impattanti dal punto di vista del costo, perché prendere esposizione ad un asset class come questa, ecco, richiede effettivamente, certo, competenza, e non sconsiglio sempre il fai da te, ecco, sì, lo diciamo sempre, no? Il fai da te è sempre un rischio, tanto più quando si intraprendono decisioni che vanno a toccare, insomma, questo tipo di asset che non sono così convenzionali, ecco, come quelli che conosciamo in maniera più diretta, come le obbligazioni, i titoli di Stato o le azioni. Quindi quanto mai, ecco, di fronte a tutto questo è necessario un approccio consulenziale in cui, insomma, la differenza la fa veramente il consulente e la persona che sta dall'altra parte della scrivania.
1: Certo. Bene, con questo io spero di aver convinto soprattutto gli ascoltatori a non costruire dei cavò sotto le loro case per accumulare lingotti d'oro. Non è una cosa proprio furbissima. Parlatene magari, se avete voglia, con chi ne sa più di voi, che la cosa sempre, come dice giustamente Franco, è la prima cosa da fare. Nel frattempo io saluto chi ci ha ascoltato e grazie naturalmente a Franco Galante.
0: Ciao Alessandro, buon fine settimana a te e radioascoltatori.
2: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente, di Alessandro Martegani.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Radio Capodistria. Notizie.
5: Notizie delle 13.30. Il governo ha preparato nella prima seduta di giovedì la proposta di modifica della legge sulla pubblica amministrazione che riflette le modifiche dovute alla riorganizzazione del governo. Introduce nuove denominazioni dei ministeri, i loro ambiti di lavoro e la ripartizione delle competenze tra i vari dicasteri in conformità con la legge sul governo approvata il 7 maggio. La Camera di Stato esaminerà la modifica probabilmente martedì. Le modifiche proposte consentiranno un'organizzazione della pubblica amministrazione più efficiente e trasparente, una chiara delimitazione delle competenze dei singoli ministeri e un'attuazione più efficace dei compiti del governo, si legge nella proposta di modifica per la quale il governo propone alla Camera di esaminarla con procedura d'urgenza. Il Consiglio dell'Ospedale Generale d'Isola ha approvato il progetto per l'installazione di un impianto solare con batteria di accumulo. Con il nuovo impianto l'istituto intende colmare il divario temporale in caso di interruzione di corrente, evitando costosi guasti alle apparecchiature mediche e rischi per i pazienti. Un investimento pari a 800.000 euro, a cui il gruppo Borzen contribuirà con 300.000 euro di sovvenzioni, mentre i restanti 500.000 euro saranno coperti dall'ospedale stesso. Nei primi quattro mesi dell'anno l'istituto sanitario ha generato ricavi per 34,25 milioni di euro e spese per 33,37 milioni, creando un surplus di 881.000 euro. Nonostante la situazione finanziaria favorevole, i tempi di attesa per le visite specialistiche rimangono molto lunghi, con quasi 30.000 persone in attesa di un esame. Anziché imporre pedaggi, l'Iran cercherà di richiedere tariffe di servizio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, lo ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano. Secondo le sue parole, Teheran non intende riscuotere tasse di passaggio, dazi di transito o pagamenti per i diritti di transito, richiederà invece un risarcimento per i servizi prestati a fianco dell'Oman, ovvero per l'assistenza alla navigazione, la ricerca e il soccorso, i servizi di sicurezza e protezione e di bonifica ambientale in caso di inquinamento. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. Il mezzo senza equipaggio era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il soccorso in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente. È tutto per il notiziario di Radio Capodistria. Podistria, ore 13 e 34 minuti.
6: Radio Capodistria. La tua radio. Riccardo Pellegrini presenta Buona musica.

0: 25 giugno, un weekend alle porte, weekend che tra l'altro passeremo insieme perché ora musica non si ferma mai. Bentrovati, bentrovati nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Tra poco iniziamo ad ascoltare le novità del giorno, subito c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Sylvester dal 1978, oggi ad aprire Ora Musica, come sempre un classico, ad anticipare una novità, quella al primo ascolto. E quella che vi presento adesso si intitola La mia libertà, nuovo singolo per Tommaso Mahala.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a Foggia e allora andiamo a fare una chiacchierata con Roberta Cannone in programmazione con Velo Nero. Ciao Roberta, ben trovata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, raccontaci un po' Velo Nero, questo singolo.
2: Allora, Velo Nero è un brano che nasce da una sorta di compromesso. Compromesso tra quella che è la musica che ho sempre cantato io e quella che è la musica richiesta dal mercato italiano di oggi. Volevo raccontare un qualcosa di autentico, un qualcosa di reale che riguardasse appunto una situazione realmente accaduta in primis a me stessa e poi la persona a cui dedicava questa canzone è mia sorella, per cui ho fatto riferimento a un periodo della sua vita in cui lei si sentiva completamente avvolta da questo velo nero che le impediva di poter vivere pienamente la sua libertà. Da una chiacchierata con mia sorella è venuto fuori appunto questo fatto che il velo nero continuamente la avvolgeva, la costringeva a restare chiusa in quella che era la sua passione, la sua voglia di vivere, per cui ho pensato insieme a Sofì La Russi, che è l'altra autrice del brano, perché non intitolare il brano velo nero e parlare del modo in cui una persona con la propria forza, la propria determinazione, la voglia di lottare può eliminare questo velo nero e vivere nella totale libertà la propria passione.
1: Mi è piaciuto l'accostamento che hai fatto, no? Nel racconto di questa storia tu hai iniziato dicendo è un po' il compromesso su quello che è la musica che ascoltavo io e la situazione della musica italiana, no? Leggo, esatto. Leggo che tu ti sei avvicinata alla musica ascoltando Aretha Franklin, Whitney Houston, Mariah Carey, insomma soul, esatto. No, quelle cose lì. La musica italiana è altro e tu sei andata a inserirti in mezzo, no? La cosa interessante, esatto, sì, è che questo velo nero lo devi tirare fuori anche lì, perché devi avere la tua linea forte e chissà quanti ti dicono ma no, ma queste cose non funzionano, perché qua si fa,
2: esatto,
1: così,
2: sì,
1: è vero?
2: Io sono molto determinata, per cui a me piace lottare, nel senso che se sono sicura che un qualcosa si può affermare e può avere dei consensi, perché non provarci? Alla fine non ci sono delle leggi che vincolano il mercato, per cui tutti ci possiamo dare una seconda possibilità. Mi è stato detto sì che la musica che ascolto, che canto è antica, ma perché sono dei suoni che non ci appartengono, per cui ho pensato provo a cercare un compromesso, nel senso quello che faccio io lo provo ad avvicinare un po' al mondo, all'ascolto degli altri, ed è venuta fuori velo nero. Io credo che soprattutto nella parte del ritornello abbia dei caratteri fortemente italiani proprio nel suono, per cui credo di essere riuscita ad individuare questo compromesso e una strada da seguire, poi vedremo magari con gli altri brani di poter mantenere questa linea, però sono molto contenta che secondo una mia visione delle persone con cui ho scritto questo brano siamo riusciti un attimo a cercare un compromesso.
1: Mi piace molto, sicuramente abbiamo incuriosito i nostri ascoltatori, adesso andiamo ad ascoltare Velo Nero, non prima però d'aver detto a chi ci ascolta come trovare Roberta Cannone sui social.
2: Allora, su Instagram Robby Cannone, di lì c'è il link diretto a Spotify, al mio canale Spotify per ascoltare i miei brani, e su Facebook Roberta Cannone, anche lì trovano i link diretti per YouTube, Spotify per ascoltare i brani che pubblico sulle pagine.
1: Grazie per essere stata Ora Musica.
2: A voi.
3: No, non ce la faccio, parla la mia ansia. Vedo il mio riflesso ma dall'altra stanza, come un velo nero che mi avvolge, mi stringe, poi finge ma non mi lascia. Lì nascondo

Roberta Cannone, Vedo Nero è il titolo del suo singolo, ce ne ha parlato qui a Ora Musica nello spazio interviste.

la musica Clae con il suo nuovo singolo che parla di una storia finita male in un'estate dal sapore decisamente amaro. Speriamo che questa estate che si sta vivendo sia meglio, eh? Fantastic Fly, nei prossimi minuti altra novità al primo ascolto, il singolo E si dice addio.

e si dice addio. Fantastic Fly tra le novità di Ora Musica questa settimana. Oh, si va a chiudere la puntata di questo venerdì 5 giugno con Queen in Puerto Rico di Raluca.

0: Raluca, qui in Puerto Rico, chiude la puntata di oggi. Ora Musica torna domani e domenica nel suo formato weekend. Se vogliamo entrare in contatto su Instagram, cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, ed entrate in contatto con me. O altrimenti ci si trova in radio con le novità discografiche indipendenti di Ora Musica. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, e verranno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will search you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
3: Melody Italia.
4: Note.
3: Gorgheggi.
4: Oh,
3: oh, oh, oh. Oh.
4: Parole.
3: Ritmi.
4: Della musica italiana.
3: Selezionati e proposti
4: da Giuseppe Signorelli.
3: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
4: Giuseppe, la replica.
3: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda, e code sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la A28, nonché in corrispondenza del bivio per la A23. Situazione complessa sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero. Per traffico intenso in direzione dell'Austria si registrano rallentamenti tra Affi e Trento Sud, 10 km di coda tra Trento Sud e San Michele e 6 km di coda tra Egnaora e Bolzano Sud. Traffico molto intenso anche sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, con lunghe code alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
8: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
9: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Anche ai ministeri dell'istruzione, della cultura, dell'ambiente e della pianificazione territoriale si è svolto il tradizionale passaggio di consegne tra i ministri uscenti e i nuovi titolari. Al Dicastero dell'istruzione, ora accorpato in un unico grande ministero con scienza e gioventù, Boru Troncevic è subentrato a Vinko Logai con l'obiettivo di attuare le misure di coalizione e proseguire il ciclo di investimenti. Parallelamente, Ignazia Friedl-Jarz ha assunto la guida del Ministero della Cultura, sostituendo Asta Vrečko e annunciando linee programmatiche incentrate su deburocratizzazione e valorizzazione della lingua. Infine, Polona Riffel ha preso in carico le deleghe del riunificato Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale, ricevendo le competenze dai tre ministri uscenti, Jože Novák, Risorse Naturali e Territorio, Bojan Kumer, Ambiente e Clima e Simon Maljevac, Politiche Abitative. L'Unione Europea e il presidente francese Emmanuel Macron hanno accolto con favore la proposta di Volodymyr Zelensky per un incontro bilaterale diretto con Vladimir Putin e l'istituzione di un cessate il fuoco. Nella sua lettera aperta, il leader ucraino ha suggerito la Svizzera, la Turchia o un paese arabo come sedi neutrali, proponendo un piano di pace che prevede una tregua iniziale monitorata dagli Stati Uniti, lo scambio di prigionieri e il rimpatrio dei civili e dei bambini deportati, con il supporto e la garanzia internazionale di Washington e dell'Europa. Dal canto suo, pur dicendosi aperto ad un accordo, il leader del Cremlino ha ribadito la condizione che la Russia ottenga il pieno controllo delle regioni di Donetsk e Luhansk. Intanto, un drone navale ucraino intercettato dalla difesa russa è stato individuato ed è esploso poco dopo nel porto di Costanza in Romania. L'area era già stata evacuata e non si sono registrati feriti, ha riferito il Ministero romeno della difesa. Il drone navale era vicino ad una banchina in uso all'Agenzia romena di soccorso in mare. Pochi giorni fa un velivolo senza pilota ha colpito un edificio a Galati, sempre in Romania, due feriti. Per Bucarest il drone era russo, mentre Mosca nega di aver agito nell'area. Solidale con Bucarest la presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale questi incidenti confermano l'urgenza per l'Europa di investire di più nelle armi di difesa aerea. Dopo il no di Hezbollah, la proposta di cessate il fuoco tra Israele e Libano mediata dagli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu non l'ha sottoposta al gabinetto di sicurezza. L'IDF continua a bombardare centri abitati nel sud del Libano e rinnova gli appelli ai residenti di evacuare la zona. I residenti sono invitati a uscire dalle città per almeno un chilometro. È tutto per le notizie, le 14.33 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Aurizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulle tratte di competenza di Autostrade Alto Adriatico Cave Brescia Padova. Il traffico è al momento regolare. Lungo la A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, proseguono invece i forti disagi per traffico intenso in direzione dell'Austria, con rallentamenti tra Affi e Rovereto Nord, 10 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Nord e 8 km di coda tra Egnaora e Bolzano Nord. Lunghe code per traffico intenso in direzione dell'Austria, anche sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, tra Pontebba e Ugovizza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: (116) 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sul Mediterraneo settentrionale staziona un campo ciclonico con una perturbazione che nel corso della giornata attraverserà le nostre regioni e preceduto da venti sudoccidentali che convogliano aria calda e umida. Dopo il passaggio della perturbazione è previsto un calo delle temperature a partire da nord. Previsioni. Nel corso del pomeriggio nuvolosità prevalente, le precipitazioni dalle regioni occidentali si estenderanno alla maggior parte della Slovenia, vento dai quadranti settentrionali nell'interno, debole bora in serata nel litorale, temperature massime da 19 a 24 gradi. In serata e nella prima parte della notte ancora isolati acquazzoni, verso la mattina schiarite, nebbia o bassa nuvolosità a valle. Domani sabato sereno, con sporadici moderati addensamenti e isolati brevi acquazzoni, in mattinata la bora cesserà di soffiare, temperature minime da 10 a 15, massime da 21 a 26. Domenica e lunedì sereno, lunedì velature nel corso della giornata, temperature in graduale aumento, la viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, intenso in uscita dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Segnalati incolonnamenti sull'autostrada 1 in più tratti in direzione della costa, ma anche in direzione della capitale. Code anche sulla strada regionale Monte di Capodistria e Capodistria. Altri incolonnamenti di quasi 4 km dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco i titoli. Governo Janša, oggi è avvenuto il passaggio di consegne tra vecchi e nuovi ministri. Giornata mondiale dell'ambiente, la Slovenia rispetta gli impegni. Programma Interreg Italia-Slovenia sulla storia dei castellieri, appuntamento stamane a Capodistria. Isola ospita oggi e domani la festa delle olive, del vino e del pesce. Oggi si è svolto il passaggio di consegne tra i ministri del governo uscente e quelli del nuovo esecutivo, con le operazioni completate questa mattina nei diversi dicasteri. Il cambio di governo segue la conferma avvenuta ieri in Parlamento della squadra ministeriale del 16° governo sloveno, il quarto guidato da Janez Janša. Sempre ieri, subito dopo il giuramento davanti alla Camera di Stato, i nuovi ministri hanno tenuto la loro prima riunione dell'esecutivo. Sentiamo Corrado Cimador.
2: Il nuovo governo è stato ridotto da 20 a 15 ministeri su iniziativa del premier Janez Janša, con l'obiettivo di renderlo più snello ed efficiente attraverso accorpamenti e razionalizzazioni delle competenze. Di conseguenza diversi dicasteri sono stati unificati, in alcuni casi i nuovi ministri hanno ricevuto il passaggio di consegne da più rappresentanti dell'amministrazione uscente. Nel corso della mattinata i ministri del governo uscente guidato da Robert Golob hanno formalmente trasferito le responsabilità ai rispettivi successori. Già la sera precedente, subito dopo il giuramento del nuovo esecutivo, era avvenuto anche il passaggio di consegne tra il premier uscente Golob e il nuovo premier Janša. Contestualmente il nuovo Consiglio dei Ministri ha avviato le prime decisioni operative, procedendo anche a nomine ai vertici dell'esecutivo, tra cui i vice premier Jernej Vrtovec e Anže Logar, oltre a incarichi relativi ai servizi di sicurezza, alla polizia e ad alcuni enti pubblici. Nel passaggio tra il ministro dell'interno uscente Branko Zlobko e il nuovo ministro Franci Matus, quest'ultimo ha rilevato una situazione complessivamente non favorevole del dicastero e delle strutture collegate, senza tuttavia attribuire responsabilità al predecessore. Matos ha inoltre espresso fiducia nel direttore generale della polizia, Daniel Lorbeck. Finora in carica ad interim, ha indicato Petra Grach-Lazar come possibile futura capo di gabinetto. Il ministro inoltre ha segnalato la riorganizzazione dei ministeri accorpati, tra cui quello dell'interno e quello dell'amministrazione pubblica, potrebbe comportare eccedenze di personale, precisando che l'obiettivo sarà la ricollocazione dei dipendenti e la gestione concordata di eventuali riduzioni. Il vice premier Logar ha commentato la fusione tra economia e lavoro come un'unione tra datore di lavoro, lavoratori e innovatori, sottolineando la necessità di una stretta collaborazione tra tutte le componenti del sistema produttivo. Secondo Logar, il nuovo ministero dovrà funzionare come una piattaforma di dialogo sociale dalla quale far scaturire proposte legislative condivise. Sul fronte dell'agricoltura, l'ex ministra Mateja Čalušić ha passato le consegne a Janez Ziegler Kralj con l'intesa di proseguire le politiche di rafforzamento della resilienza del settore e della sovranità alimentare. Il nuovo ministro ha inoltre annunciato il ritiro delle recenti linee guida alimentari pubblicate. La nuova ministra per gli sloveni nel mondo, Susana Lep Šimenko, ha dichiarato l'intenzione di proseguire il lavoro avviato dal predecessore Matej Arčon, concentrandosi in particolare sui giovani, sulla cooperazione economica e sul rafforzamento dell'identità slovena, con l'obiettivo di mantenere e sviluppare una collaborazione stabile con le comunità slovene all'estero. Infine, al Ministero degli Affari Esteri e degli Affari Europei, Tanja Fajon e la squadra del nuovo ministro Tone Kaiser hanno avviato un passaggio di consegne tecnico, mentre l'incontro politico tra i due è stato fissato per inizio della prossima settimana.
1: Il Consiglio dell'Ospedale Generale di Isola ha approvato il progetto per l'installazione di un nuovo impianto solare con batteria di accumulo. Con il nuovo impianto l'Istituto intende colmare il divario temporale in caso di interruzione di corrente, evitando costosi guasti alle apparecchiature mediche e rischi per i pazienti. Un investimento pari a 800.000 euro, a cui il gruppo Borzen contribuirà con 300.000 euro di sovvenzioni, mentre i restanti 500.000 euro saranno coperti dall'ospedale stesso. Nei primi quattro mesi dell'anno l'Istituto Sanitario ha generato ricavi per 34,25 milioni di euro e spese per 33,37 milioni, creando un surplus di 881.000 euro. Nonostante la situazione finanziaria favorevole, i tempi di attesa per le visite specialistiche rimangono molto lunghi, con quasi 30.000 persone in attesa di un esame. La Giornata Mondiale dell'Ambiente, che celebriamo oggi, mette questa volta in primo piano l'urgenza di rispondere ai cambiamenti climatici sempre più evidenti. Si vuole incoraggiare i paesi e i cittadini a ridurre più rapidamente le emissioni di gas serra e a passare a energie sostenibili. Anche la Slovenia si impegna su questo fronte. Sentiamo Delio De Sardo.
3: Il pianeta non discute, né negozia, invia segnali, innalzamento del livello dei mari, incendi forestali, ondate di calore, scioglimento dei ghiacciai. Abbiamo raggiunto un accordo in base al quale l'aumento della temperatura media globale non deve superare 1,5 gradi entro la fine del secolo, un limite che però stiamo già superando, hanno avvertito le Nazioni Unite. Hanno aggiunto che il mondo ascolta da decenni avvertimenti, obiettivi e scadenze lontane, ma le risposte sono spesso oscurate da ritardi e negazioni, da leader politici che mettono in dubbio il riscaldamento globale. La Giornata Mondiale dell'Ambiente di quest'anno si concentra quindi sui segnali urgenti che la Terra invia. La questione non è più se i cambiamenti avverranno, ma come li affrontiamo e con quale rapidità si verificano. In Slovenia lo scorso anno, secondo le prime stime, le emissioni di gas serra sono diminuite del 4,8% rispetto all'anno precedente. Le emissioni di anidride carbonica hanno rappresentato la quota maggiore, pari all'80,9%. Oltre un terzo di tutte le emissioni annuali di gas serra in Slovenia è generato dai trasporti su strada, aereo e marittimo. Lo scorso anno sono stati immatricolate poco meno di 1,3 milioni di autovetture, poco più del 92% di queste utilizzava esclusivamente combustibili fossili, mentre delle restanti, circa 74.000, pari al 5,7%, erano ibride e circa 25.000, pari all'1,9%, erano elettriche. Poco meno di un quarto di tutte le emissioni di gas serra è generato dal settore della fornitura di elettricità, gas e vapore. La loro quantità è diminuita gradualmente nel corso degli anni.
1: Attivati in Montenegro in occasione del vertice UE Balcani Occidentali, i leader europei hanno sollecitato un'accelerazione e una semplificazione del processo di allargamento dell'Unione. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha chiesto un percorso più rapido e credibile basato sui meriti delle riforme, mentre Francia e Germania hanno promosso un'iniziativa congiunta per l'integrazione graduale dei paesi candidati e l'adozione progressiva dell'acquis comunitario. Il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron hanno sottolineato la rilevanza geopolitica e strategica dell'integrazione della regione, supportati dal premier albanese Rama, il quale ha esortato l'UE a includere tempestivamente tutti i 6 stati balcanici presenti per sottrarli a influenze esterne. L'ambasciata d'Italia a Lubiana e il consolato generale d'Italia a Capodistria ricordano che le carte di identità cartacee italiane non saranno più valide dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla scadenza indicata sul documento in base al regolamento UE 1157/2019. I cittadini italiani residenti in Slovenia che ne sono ancora in possesso sono invitati a richiedere per tempo la carta d'identità elettronica presso le sedi consolari competenti. Dal 1 giugno 2026 gli iscritti all'AIRE possono inoltre presentare la domanda presso qualsiasi comune italiano, con possibilità di ritiro diretto oppure di spedizione all'estero. Informazioni dettagliate sulle modalità di richiesta, sulla documentazione necessaria, sui costi e sulla consegna del documento sono disponibili sui siti istituzionali dell'Ambasciata a Lubiana e del Consolato Generale d'Italia a Capodistria. L'Italia torna al nucleare. Con il primo nulla osta del Parlamento arriva il via libera alla legge delega. Inizia un percorso che si andrà definendo in un cammino dove la tecnologia e le innovazioni andranno di pari passo agli aspetti legislativi e politici. Il governo ha sempre ribadito di non volere le grandi centrali tradizionali, puntando invece ai piccoli reattori modulari, quelli di terza generazione avanzata e di quarta generazione. Si è svolto a Palazzo Pretorio a Capodistria il Festival dei Castellieri, l'evento conclusivo della scuola transfrontaliera per la ricerca archeologica sui castellieri e sulle costruzioni a secco nell'ambito del progetto Castellieri, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Interreg Italia-Slovenia. Sentiamo Maja Novak.
4: Un appuntamento che ha unito conoscenza, ricerca e valorizzazione del ricco patrimonio culturale del territorio. Secondo la coordinatrice del progetto, Masha Saccara, il festival rappresenta un'importante occasione per presentare i risultati del lavoro svolto e per rafforzare la collaborazione tra esperti, comunità locale e visitatori.
5: Abbiamo svolto la scuola transfrontaliera per la ricerca archeologica dei castellieri e della costruzione a secco. Oggi è l'evento finale di questa scuola che si è svolta durante l'aprile e maggio. Concludiamo con una conferenza dove presenteremo i risultati di questa scuola, che era divisa in 3 parti. La prima parte era un laboratorio di costruzione a secco. La seconda fase era la scuola di archeologia. Abbiamo fatto i 2 sondaggi archeologici e la terza era una escursione agli castellieri del Carso Triestino. Abbiamo aggiunto anche una parte così più sociale con 2 società locali di turismo e di cultura, dove si trasmettono tra di loro la sapienza e know-how degli prodotti turistici che si riferiscono alla protostoria e ai castellieri.
4: La vice sindaca Matea Hrvatin-Kozlovic ha sottolineato che il progetto costituisce un eccellente esempio di proficua collaborazione transfrontaliera. Dimostra infatti che il patrimonio culturale non conosce confini e che unendo le forze è possibile creare nuove opportunità di sviluppo, formazione e connessione tra le comunità su entrambi i lati della frontiera. Per il comune città di Capodistria il progetto rappresenta inoltre un'importante opportunità di crescita, favorendo la creazione di nuovi contenuti e programmi turistici. Il programma del festival proseguirà domani a Elleri con laboratori, visite guidate e numerose iniziative culturali.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Al via oggi a Lubiana il festival Parada Ponossa, il Gay Pride. Quest'anno in primo piano il messaggio politico, la democrazia nelle nostre mani, la speranza e la nostra ribellione. Numerosi gli eventi che si susseguiranno nel corso della settimana, culminando sabato 13 giugno con una parata per le vie di Lubiana e un programma politico e culturale in Piazza del Congresso. Secondo gli organizzatori, l'associazione Parada Ponossa, l'evento riunirà attivisti nazionali e internazionali, rappresentanti politici, artisti, ricercatori e organizzatori della società civile. Il Gay Pride, hanno aggiunto gli organizzatori, solleva interrogativi fondamentali. Che tipo di Europa e di Slovenia si sta formando sotto i nostri occhi? Chi difende oggi i diritti umani? E qual è il ruolo della comunità LGBT nella tutela dei valori democratici? Torna a Isola uno degli appuntamenti più attesi dedicati ai sapori e alle tradizioni dell'Istria. Questa sera e domani sarà infatti in scena la 22esima edizione della Festa delle Olive, del Vino e del Pesce, la tradizionale manifestazione che ogni anno richiama residenti e visitatori nel centro storico della cittadina costiera. Davide Fifaco.
6: Le vie Liubianska e Verdi, insieme a Piazza Manzioli ed Isola d'Istria, si trasformeranno per due serate in un grande percorso del gusto. Una quarantina di espositori proporranno degustazioni e vendita di vini, oli extravergine e prodotti derivati dall'oliva, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere da vicino le eccellenze dei produttori della costa. Accanto ai viticoltori e agli olivicoltori saranno presenti anche artigiani e produttori locali con formaggi, miele, dolci fatti in casa, cioccolato, creme spalmabili, pasta, tartufi, conserve di frutta e verdure sott'olio e numerose creazioni artistiche artigianali. Non mancherà naturalmente la proposta gastronomica e i visitatori potranno assaporare alcune delle specialità più rappresentative della tradizione marinara locale, dal brodetto alle sardine, fino alla pasta ai frutti di mare e ad altri piatti tipici della regione. Uno dei momenti più attesi in programma questa sera alle 20 in Piazza Manzioli, quando saranno proclamati i vincitori del concorso per il vino del sindaco e l'olio del sindaco 2026. Riconoscimenti che valorizzano la qualità delle produzioni locali. Domani spazio anche alle famiglie dai più piccoli, con un laboratorio dedicato ai bambini. A partire dalle 18 in via Liubianska, Vania Bolcic guiderà un dolce pomeriggio all'insegna del divertimento e della creatività, durante il quale i bambini potranno cimentarsi nella preparazione di dolci. La manifestazione si svolgerà quindi oggi dalle 19 all'1 di notte e domani dalle 18 all'1, confermandosi un'occasione per celebrare cultura, tradizioni e sapori del territorio.
1: Le 15:45 minuti, siamo giunti al termine dell'edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Arianna Mitar. Grazie a tutti della cortese attenzione.

0: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria in onda tra le 16 e le 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio. A causa del traffico in aumento si sono formate code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra Sandona di Piave e San Stino di Livenza. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre con incolonnamenti verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno e sulla A4 Brescia-Padova dove si verificano rallentamenti con code verso Venezia tra l'allacciamento con la A21 Piacenza-Brescia e Somma Campania. Sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero si viaggia per lunghi tratti in colonna in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud a causa di traffico intenso. E sempre per traffico intenso verso l'Austria segnaliamo lunghe code anche sulla A23 Udine-Tarvisio gestita da Autostrade per l'Italia tra Pontebba e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Gente, benvenuti
6: al festival più bel del mondo.
7: Del 6 al 27 giugno.
6: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
7: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
6: Festival dell'Istroveneto.
7: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
6: Dobrodošlina Festival Istrovenesko Gnarjecia.
7: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: In fondo alla classifica, la numero 25, abbiamo Giorgia e Tiziano Ferro oggi. Tra l'altro, proprio ieri abbiamo regalato dei biglietti per il concerto di Giorgia, per chi ci ha seguito avrà sentito, per il concerto di Giorgia a Palmanova. E come sapete ne avremo ancora moltissimi per i migliori concerti nelle nostre zone. Avremo i biglietti per il Negramaro a Villa Manin, poi quelli per Madama, Udine, Neca, Grado e Tom Odell all'Arena di Pola e moltissimi altri. Dunque, mi raccomando, non perdetevi le nostre trasmissioni e provate a partecipare. Ma torniamo alla musica. Dicevo, Giorgia e Tiziano Ferro alla 25esima posizione questa settimana con Superstar. Legati loro due da un'amicizia e da una stima reciproca che dura ormai da 20 anni, i due artisti non avevano però mai inciso una canzone insieme. Superstar nasce proprio da conversazioni private, i loro messaggi, le riflessioni condivise che poco alla volta si sono trasformate praticamente in musica. E il brano affronta il tema del successo, da questo il titolo Superstar, però da una prospettiva personale. Più che parlare della celebrità, racconta però invece la necessità di restare sempre fedeli a se stessi, anche quando ci si trova appunto sotto i riflettori. Un invito a non identificarsi soltanto con la fama, ma con le proprie emozioni, legami e la propria identità. Tutto questo ce lo cantano Tiziano Ferro e Giorgia in Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

c'è nuova musica anche per Ariana Grande. Abbiamo qui la prima new entry di oggi, che torna con il singolo Hate That I Made You Love Me. Il brano anticipa anche il suo prossimo album, che si intitolerà Petal. La canzone mostra un lato particolarmente intimo e riflessivo di Ariana Grande, con una produzione essenziale, un'atmosfera un po' malinconica. Ariana Grande qui in questa canzone racconta praticamente le emozioni complesse legate ai rapporti umani, all'affetto e le aspettative che spesso appunto si creano anche tra le persone. E per questo nuovo progetto la cantante ha collaborato ancora una volta con i suoi produttori storici, nomi che hanno contribuito ad

alcuni dei suoi più grandi successi, ovvero Max Martin e Ilya Salmanzadeh. Il risultato è un brano elegante e misurato che mette in primo piano la sua interpretazione vocale e si intitola appunto Hate That I Made You Love Me e rappresenta il primo assaggio di questo nuovo album, come avevo detto prima, che si intitolerà Petal. Il nuovo album di Ariana Grande è atteso nelle prossime settimane e già tra le uscite più attese dell'estate. Alla numero 24, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

E saliamo di una posizione, abbiamo Olivia Rodrigo che appunto ha inaugurato questa sua nuova fase della sua carriera con Drop Dead, il singolo che anticipa il suo terzo album in studio, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. E dopo il grandissimo successo che lei ha avuto con i precedenti album, con Sour e Guts, Olivia Rodrigo torna con questo brano che mostra però un lato diverso, ecco, della sua musica, della sua scrittura. Se in passato aveva raccontato soprattutto, diciamo, delusioni amorose, delusioni sentimentali e rabbia giovanile, questa volta al centro c'è l'emozione di una nuova infatuazione, con tutte quelle speranze che porta e le paure, anche le incertezze. Il titolo può sembrare molto drammatico, Drop Dead, però il brano racconta soprattutto di quel senso di euforia che si prova quando si incontra una persona capace di far perdere il controllo delle emozioni. Praticamente il famosissimo colpo di fulmine. Il singolo ha ottenuto immediatamente ottimi risultati internazionali, confermando Olivia Rodrigo come una delle protagoniste più influenti oramai della nuova generazione del pop. Drop Dead, Olivia Rodrigo, alla numero 23.

La seconda new entry di oggi l'abbiamo alla numero 22 ed è una collaborazione tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, che per la prima volta uniscono le loro voci nel singolo Sabato Sera. Il brano racconta quelle storie d'amore che sembrano finite ma che in realtà continuano a vivere nei ricordi, nei luoghi condivisi, nelle abitudini che restano ovviamente sempre difficili da cancellare. È una canzone che sceglie di mostrare magari il lato un po' più malinconico delle notti estive, lontano dai classici tormentoni spensierati della stagione, che se ne sentiremo tantissimi. Questo, diciamo, prende quest'altro lato delle sere d'estate. Al centro del racconto ci sono due persone che, appunto, dopo essersi allontanate, continuano però a cercarsi tra le strade di Roma, in questo caso tra i semafori, viaggi in macchina, pensieri che riaffiorano. La città, appunto, di Roma diventa un po' lo sfondo di questa storia, di queste emozioni ancora irrisolte. Sabato Sera, questo è il titolo del singolo, segna il primo incontro tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, due cantanti, due autori che negli anni si sono ormai distinti per la loro capacità di raccontare i sentimenti con sincerità e delicatezza. E dunque adesso li sentiamo insieme, questo è il loro primo singolo, Sabato Sera.

E dopo il successo internazionale ottenuto negli ultimi anni, Teddy Swims prosegue il suo percorso artistico con una canzone che affronta il tema della presunzione e della difficoltà di ammettere i propri errori. Ecco, almeno ha cambiato tema, non parla di amori finiti e quant'altro. Dunque, attraverso un testo diretto e sincero, l'artista riflette sul rischio di credere di avere sempre ragione, per poi scoprire che la realtà è spesso più complessa di quanto sembri. E da questo anche il titolo Mr. Know It All, ovvero quello che sa tutto, il sapientone. Nato ad Atlanta e diventato famoso grazie ai suoi video, alle sue cover pubblicate online, prima ancora del successo discografico, Teddy Swims è riuscito negli ultimi anni a conquistare il pubblico internazionale grazie anche a questa sua proposta musicale che unisce queste influenze soul, un po' gospel, con il country e il pop contemporaneo. Numero 21 questa settimana per Teddy Swims con Mr. Know It All.

finiamo la prima parte adesso con un'altra collaborazione, tutta italiana questa volta. Abbiamo Jovanotti e Alfa che insieme firmano Buon Vento, un brano che unisce due generazioni della musica italiana attraverso questo messaggio di leggerezza, di speranza e voglia di guardare avanti. E la canzone nasce proprio dall'incontro dei due artisti che, pur appartenendo a epoche diverse, condividono questo approccio molto positivo alla musica e alla scrittura. D'altronde le loro canzoni hanno quasi sempre questo messaggio molto rassicurante, molto positivo. E in Buon Vento il viaggio diventa appunto una metafora della vita. Un percorso fatto di cambiamenti, di scelte, di nuove partenze, da affrontare però con fiducia e con curiosità. Per Alfa questa collaborazione rappresenta l'occasione di lavorare accanto a uno degli artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, tra l'altro anche uno dei suoi idoli, lo aveva detto lui in alcuni post. Per Jovanotti invece è un modo per dialogare con una nuova generazione di cantautori e continuare a sperimentare nuovi linguaggi musicali, come d'altronde Jovanotti ha sempre fatto. Buon Vento è una canzone che parla di libertà, di amicizia e desiderio di mettersi in cammino, ricordandoci che ogni nuovo inizio può essere un'opportunità per scoprire qualcosa di sé e del mondo che ci circonda. Finiamo dunque questa prima parte con tanto ottimismo e con la buona musica di Jovanotti e Alfa. Buon Vento.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Cordiale buon pomeriggio da Alberto Cerna, sono le ore 16:30. La vicepresidente della regione istriana, eletta tra le file della comunità italiana, Jessica Acquavita, ha evidenziato oggi la prosecuzione dei progetti volti alla tutela del bilinguismo e alla promozione della lingua italiana in Istria. I corsi di lingua italiana per i dipendenti pubblici e per i bambini in età prescolare, i notiziari in lingua italiana sui media locali, la terza fase del progetto per l'installazione della segnalettica bilingue e l'accordo di collaborazione con l'Università di Pola per lo svolgimento del tirocinio professionale degli studenti di italianistica. Questi alcuni dei risultati. C'è stato in questo periodo, aggiunto Acquavita, un rafforzamento della collaborazione con le regioni italiane del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, nonché col gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT, Euroregione Senza Confini, annunciata per domani la firma del protocollo sulla salvaguardia del dialetto istroveneto che aprirà la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. L'Unione delle organizzazioni slovene della Carinzia austriaca si è congratulata col nuovo governo sloveno guidato da Janez Janša. Gli auguri al primo ministro e ai ministri del suo quarto esecutivo sono giunti anche dalla slovenska Skupnost, Unione Slovena, partito autonomo degli sloveni in Italia. Le sigle si dicono certe che il premier continuerà a tutelare l'identità e i diritti della minoranza locale, auspicando che la collaborazione tra Lubiana e Vienna rafforzi le tutele internazionali vigenti. Parallelamente l'SSK esprime fiducia nell'operato del governo di fronte alle attuali sfide interne ed estere, augurando buon lavoro alla compagine ministeriale, in particolare alla neonominata ministra per gli sloveni nel mondo, Susana Lep Scimenko. Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di 185 prigionieri di guerra per parte, come confermato sia dal Ministero della Difesa russo sia dal presidente ucraino Zelensky. Quest'ultimo ha colto l'occasione per ribadire l'impegno di Kiev nel garantire la liberazione di tutti gli ucraini ancora detenuti in Russia. L'operazione ha visto il ritorno in patria di soldati che in alcuni casi erano prigionieri fin dal 2022, all'inizio del conflitto. E in un attacco di droni lanciati dall'Ucraina su una nave che viaggiava sul Mar di Azov sono stati uccisi 5 cittadini dell'Azerbaigian. Secondo Kiev, l'imbarcazione trasportava un carico illegale di mais proveniente dai territori ucraini sotto occupazione russa. A riferirlo il comandante dell'unità speciale delle unità di volo senza pilota, Robert Brovdy. Nessun commento di Brovdy sul fatto che le bombe abbiano ucciso 5 persone. È tutto per le notizie flash. Per un aggiornamento ci risentiamo fra un'ora.
0: Sei 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: E rieccomi qua, siamo nella seconda parte della Hot Hits di oggi e andiamo avanti con i Rolling Stones, che sono tornati con un nuovo singolo, In the Stars, il singolo che anticipa il loro nuovo album Foreign Tongues, atteso nei prossimi mesi. Più di 60 anni dopo la nascita della band, pensate, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood continuano a portare avanti una delle storie più longeve e influenti della musica rock, possiamo dire. In the Stars, un brano energico e immediato, costruito proprio attorno ai classici riff di chitarra che hanno reso celebre ovviamente i Rolling Stones in tutto il mondo. Pur mantenendo il caratteristico sound dei Rolling Stones, la canzone però presenta, diciamo, una produzione un po' più moderna, ecco, che guarda al presente, senza ovviamente rinunciare a quello che sono le radici della band. stiamo parlando comunque dei Rolling Stones, appunto. Il singolo segna l'inizio del percorso che porterà all'uscita di Foreign Tongues, come dicevo, il 25esimo album in studio della formazione britannica, pensate. Un progetto che arriva dopo il successo di Hackney Diamonds e vede ancora una volta la collaborazione dei Rolling Stones con il produttore Andrew Watt. Ad accompagnare la canzone è arrivato anche un video molto innovativo nel quale i membri della band appaiono in versione ringiovanita grazie all'utilizzo ovviamente di tecnologie digitali. E alla fine, vedete, tutti cedono alla possibilità di essere ringiovaniti, addirittura i Rolling Stones. Ma loro poi sono giovani nell'anima, dunque se lo possono permettere. I Rolling Stones con In the Stars.

E dopo i Rolling Stones con il loro singolo In the Stars, andiamo avanti con i The Colors, che appunto hanno il loro singolo che si intitola Rolling Stones. Ecco, un po' con un giro di parole abbiamo fatto. I The Colors, dunque, dicevo, tornano con Rolling Stones, questo brano che conferma la loro voglia di sperimentare senza rinunciare all'energia pop che li ha resi protagonisti delle classifiche italiane negli ultimi anni, protagonisti indiscussi tra l'altro. La canzone è costruita attorno a un ritmo coinvolgente, magari un po' che ricorda un po' al reggae, e poi c'è questo ritornello immediato, come appunto siamo abituati nelle loro canzoni, quel ritornello che ci rimane poi in mente e lo continuiamo a cantare per giorni e giorni. E dunque queste sono un po' le caratteristiche che da tempo rappresentano il marchio di fabbrica, ecco, dei The Colors. Per quest'estate mica si fermano qua però, perché ho intravisto in questi giorni che tra pochissimo uscirà un altro singolo, dunque non sarà solo questo il loro singolo estivo ufficiale, ce ne sarà un altro in collaborazione con Merck Cremont e Serena Brancale, dunque vediamo come sarà. Dopo una serie di successi che li hanno portati a conquistare il pubblico italiano e numerosi palcoscenici importanti, i The Colors continuano a distinguersi per la loro capacità di creare brani capaci di unire pop, elettronica, influenze un po' internazionali, uno stile immediatamente riconoscibile e molto molto molto ascoltabile. Dunque, come ci hanno abituato bene negli ultimi anni, un altro tormentone che ci accompagnerà in quest'estate, i The Colors con Rolling Stones.

E adesso andiamo avanti con Gracie Abrams, che torna con Hit the Wall, questo singolo che apre una nuova fase della sua carriera ed è anche il singolo che anticipa il terzo album in studio, Daughter from Hell, che uscirà nelle prossime settimane. Conosciuta per la sua scrittura intima personale, Gracie Abrams affronta in questo brano temi come la fragilità emotiva, l'esaurimento mentale e la difficoltà di sostenere una relazione quando si sta attraversando un momento complicato, appunto, della propria vita. Il titolo Hit the Wall richiama proprio l'idea di arrivare a un punto di rottura, quando le energie sembrano esaurite e diventa impossibile continuare ad andare avanti. E dopo essere diventata lei una delle voci più apprezzate della nuova generazione pop, anche ovviamente grazie ai successi degli ultimi anni e ai tour internazionali, Gracie Abrams conferma con Hit the Wall la sua capacità di trasformare emozioni personali in canzoni poi capaci di parlare a un pubblico molto molto molto ampio. Gracie Abrams questa settimana la sentiamo alla numero 17 con Hit the Wall.

E andiamo avanti con Fulminacci, che dopo il debutto a Sanremo torna adesso con Maledetto Me, uno dei brani più apprezzati del suo ultimo album Calcinacci. Una canzone che conferma la capacità del cantautore romano di raccontare emozioni, fragilità quotidiane con questo stile personale, ironico, anche molto autentico, perché lo racconta appunto in un modo molto semplice e magari proprio per questo conquista anche il pubblico. In Maledetto Me, Fulminacci riflette sui rimpianti, sulle occasioni mancate, quando proprio quelle quando diciamo ma no, ma maledetto ne, mannaggia a me che non ho, sapete come succede. E dunque quelle occasioni e quelle parole che spesso non riusciamo a dire quando sarebbe il momento giusto. Il brano racconta l'incontro inatteso con una persona importante del passato e quel senso di imbarazzo e nostalgia che può nascere quando ci si trova appunto proprio faccia a faccia con una persona dopo tanto tempo. E dunque si vorrebbe dire qualcosa ma poi magari per imbarazzo non se la dice, ed è proprio questo appunto il tema del brano. Una curiosità, nel brano, non so se ve ne siete accorti, è presente anche un cameo vocale di Tommaso Paradiso. Vediamo se adesso che lo sentiamo insieme. Molti fan hanno comunque riconosciuto subito la voce nel bridge della canzone, una sorpresa che i due artisti hanno voluto regalare al pubblico. Con Maledetto Me, Fulminacci continua a trasformare piccole storie personali in racconti capaci di parlare a tutti, perché chi non è passato mai da una situazione di imbarazzo così? Dite la verità, ci siamo trovati tutti. Mantenendo poi ovviamente Fulminacci questa sensibilità e quella spontaneità che lo hanno reso uno degli artisti più amati della nuova generazione, della sua generazione. Numero 16 questa settimana, Fulminacci con Maledetto Me.

E c'è nuova musica anche per Sienna Spyro, che torna con Material Lover, un brano che conferma il suo stile pop raffinato e la sua scrittura sempre più riconoscibile all'interno di questa nuova scena internazionale. La canzone arriva dopo i precedenti singoli che l'hanno fatta conoscere al grande pubblico, anche se questa volta non è una ballatona, è diciamo un po' più uptempo la canzone, segna un nuovo capitolo nel suo percorso artistico. In Material Lover Sienna mette a confronto due mondi, ovvero da una parte l'attrazione per l'estetica, per il lusso, per ciò che è visibile, dall'altra invece il bisogno di connessioni reali, quelle autentiche, più profonde della superficie. E poi appunto praticamente parla di questo, che non sempre le due cose vanno a escludere l'una all'altra, dunque si può essere avere questa attrazione per l'estetica, lusso, e non per forza essere superficiali. Material Lover fa anche parte della colonna sonora del film The Devil Wears Prada 2, il diavolo veste Prada praticamente, progetto che sta raccogliendo diversi artisti internazionali e che contribuisce a dare un'ulteriore visibilità alla giovane cantautrice britannica. Sienna Spyro con Material Lover.

E finiamo la seconda parte con Harry Styles e la sua American Girls, un singolo che segna il suo ritorno sulle scene e apre un nuovo capitolo dopo il successo mondiale con i suoi precedenti album. Il brano racconta l'immaginario e le suggestioni legate alla cultura americana, ovviamente, vista attraverso lo sguardo di chi si muove tra fascino e distanza e relazioni che nascono e cambiano rapidamente. Il singolo è stato accolto con grande curiosità dai fan, anche perché arriva dopo un periodo di pausa dell'artista che negli ultimi anni si è dedicato a progetti personali e a nuove esperienze creative. Un'altra curiosità, tra l'altro, è che il brano sarebbe nato inizialmente come una ballata più lenta. Poi però venne trasformata in questa versione, diciamo un po' più ritmata in fase di produzione. E sentiamolo, finiamo la seconda parte con Harry Styles e American Girls.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra la A21 Piacenza-Brescia e Somma Campagna in direzione Venezia. Inoltre si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Ancora per traffico intenso, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste, sempre verso il capoluogo friulano, tra Sanduna di Piave e Cessalto, e code all'uscita di Porto Goraro della A28 Porto Goraro-Conegliano. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, continuano le lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria, ora segnalate tra Affi e Bressanone. Per lo stesso motivo continuano anche sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, le code alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Terza parte della Hot Hits di oggi, sempre io Tilly con voi in questo pomeriggio. Abbiamo ancora, diciamo, siamo più o meno a metà classifica, abbiamo ancora un po' di canzoni da sentire. Andiamo avanti con Somber, che torna con Potential, questo brano che ha già fatto parlare di sé ancora prima dell'uscita, perché il brano è stato presentato per la prima volta durante il suo set al Coachella. Il Coachella Festival, che si svolge ad aprile in California, dove il pubblico l'ha scoperto live in anteprima assoluta, trasformandolo subito in uno dei momenti più commentati anche del festival. Pochi giorni dopo è arrivata la pubblicazione ufficiale e dunque è arrivato il brano Potential in tutte le radio. Racconta di una relazione che sembrava destinare a diventare importante, che dunque aveva del potenziale, ma che si interrompe lasciando addosso il senso di ciò che sarebbe potuto essere. Ed è proprio questo il cuore del brano, non solo la fine, ma anche l'idea di un futuro mai arrivato. Dunque qualcuno aveva pensato che questo sarebbe potuto essere qualcosa di molto bello e dunque manco questo non è mai arrivato. Cioè addirittura il dramma nel dramma. Andiamo avanti con Somber Potential.

0: Posizione numero 12 invece questa settimana per ultimo con Romantica, un brano che conferma il suo momento particolarmente intenso dal punto di vista discografico e che arriva come un nuovo capitolo del percorso che porterà poi al prossimo album che si intitolerà Il giorno che aspettavo. Il singolo è uscito a sorpresa e già in forte rotazione radiofonica, racconta di una storia d'amore finita ma ancora viva nei ricordi. E dal punto di vista musicale Romantica resta fedele allo stile di Ultimo, appunto, che ha reso Ultimo anche uno degli artisti più riconoscibili della scena italiana. Dunque pianoforte in primo piano, scrittura molto diretta, interpretazione molto emotiva, appunto, che parla direttamente ai suoi fan, al suo pubblico. E un altro elemento interessante è anche la forte attesa del pubblico, perché il nuovo album è già uno dei più discussi del 2026 in Italia, anche perché segue una serie di uscite che hanno consolidato ulteriormente il legame tra Ultimo e il suo pubblico, soprattutto nei live e appunto in questi grandi suoi concerti. Ultimo alla numero 12 questa settimana con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E dopo Ultimo continuiamo adesso con Irama, con il suo singolo Cabana. Il singolo arriva in un momento particolarmente intenso per Irama, reduce da una lunga serie di successi radiofonici, tour nei palazzetti, sempre sold out ovviamente, che negli ultimi anni lo hanno consolidato come uno degli artisti più seguiti della scena pop italiana. E tra l'altro penso che tra tutti gli artisti usciti dal talent show Amici di Maria De Filippi, dove c'è lui, c'è Mamarrone, Annalisa, Alessandra Amorosa, però comunque penso che lui sia proprio quello che abbia venduto in più con il più grande successo tra tutti quanti. E Cabana, torniamo un attimo al singolo, ha un'impronta molto estiva e ritmata rispetto alle sue ballate più recenti. E il brano gioca su immagini di evasione, di notti lontane dalla routine, una relazione vissuta tra leggerezza e desiderio di fuga. E il brano, pensate, ho trovato questa curiosità, sarebbe nato durante alcune sessioni di lavoro proprio tra Italia e Spagna, dove l'artista ha cercato nuove ispirazioni sonore e possiamo dire le ha anche trovate, con un approccio un po' più internazionale alla produzione, e tutto questo lo sentiamo proprio in questo singolo, Cabana, Irama.

E dopo Cabana di Rama, con queste sonorità un po' latine, continuiamo proprio in questa stessa scia, perché andiamo avanti con Gaia, che torna anche lei col singolo Bossa Nostra. Anche qui lei ci porta invece che in Spagna e in Brasile, un singolo che segna un nuovo passaggio del suo percorso artistico e conferma ovviamente la sua identità sempre più legata a sonorità ibride tra Italia e Brasile, perché lei, come sappiamo, è italo-brasiliana. Bossa Nostra è una canzone che gioca proprio su questo incontro tra mondi. Da una parte la bossa nova e le atmosfere calde e leggere della musica brasiliana, dall'altra invece questo pop contemporaneo un po' più ritmato e moderno. Il risultato è un brano sensuale, raffinato, che si muove proprio tra italiano e suggestioni brasiliane, con questo sound molto riconoscibile. E il brano nasce da un periodo trascorso proprio dall'artista tra Brasile e Italia, dove ha lavorato a alcune nuove idee musicali proprio a contatto diretto anche con i musicisti locali. E un altro dettaglio interessante è che alcune parti vocali sono state registrate proprio in presa quasi live, per mantenere questo feeling proprio più naturale, più organico, più autentico. Noi ce la sentiamo, Gaia, al numero 10 questa settimana con Bossa Nostra.

E dopo Gaia continuiamo con Shakira e con la sua Die Die, il singolo che conferma il suo ritorno in grande stile sulla scena pop internazionale. E il brano arriva in una fase particolarmente attiva della carriera di Shakira, reduce da un periodo di grande visibilità globale, un tour enorme sold out. Tra l'altro ha fatto anche lei il concerto sulla spiaggia di Copacabana con milioni e milioni di fan che sono venuti a sentirli, e collaborazioni internazionali e anche un rinnovato interesse mediatico dopo il successo degli ultimi singoli che hanno riportato Shakira e la sua musica stabilmente di nuovo ai vertici delle classifiche. Ma tornando al singolo, il singolo è già stato presentato come canzone ufficiale dei mondiali, confermando ancora una volta Shakira come una delle artiste più iconiche legate alla storia della competizione, perché dopo Waka Waka nel 2010 e La La La nel 2014, Dai Dai, certo che però con i titoli un po' più di fantasia ci poteva stare, però vabbè, Dai Dai è il suo terzo grande contributo musicale alla Coppa del Mondo, un traguardo che nessun'altra pop star nel mondo ha mai raggiunto con questa continuità. Dunque abbiamo l'inno dei mondiali, Shakira e Burna Boy, Dai Dai.

E anche i Pinguini Tattici Nucleari tornano con un singolo, Sorry Scusa Lo Siento, un brano che conferma ancora una volta la loro capacità di mescolare ironia, pop, scrittura emotiva immediata. Il titolo già racconta molto. Praticamente sono tre modi diversi di dire scusa in tre lingue diverse, come a sottolineare quanto oggi le relazioni siano sempre più globali, confuse, piene di incomprensioni che vanno oltre le parole. E il pezzo, diciamo, gioca proprio un po' su questo mix di leggerezza e malinconia tipico della band. E una curiosità, il brano sarebbe nato da una serie di frasi annotate durante il tour, quando la band ha iniziato un po' a raccogliere espressioni diverse legate al chiedere scusa, appunto, nei diversi paesi dove sono andati. E da lì l'idea di costruire un pezzo multilingua, semplice ovviamente, ma concettualmente molto molto forte. Dunque abbiamo Sorry Scusa Lo Siento, i Pinguini Tattici Nucleari.

E siamo in chiusura già della terza parte della Hot Hits di oggi. Abbiamo un'altra collaborazione per finire, una delle mie preferite, perché abbiamo Ed Sheeran con Martin Garrix che uniscono le forze nel singolo Repeat It, uno dei crossover pop dance più attesi del momento. Ecco, il brano segna l'incontro tra due mondi musicali molto riconoscibili, ovviamente: da una parte la scrittura emotiva immediata di Ed Sheeran nel pop, e dall'altra parte la produzione elettronica di alto impatto di Martin Garrix, che tra i DJ più influenti della scena EDM mondiale. Il risultato è una traccia pensata sia per la radio, ma anche può essere presentata benissimo anche ai grandi festival e appunto sulle piste da ballo. Dal punto di vista dei numeri, entrambi gli artisti arrivano a questo singolo con una serie impressionante di record. Ed Sheeran, lo sappiamo, è tra i più streamati al mondo negli ultimi anni, mentre Martin Garrix continua ad essere uno dei DJ più presenti nei festival internazionali come Tomorrowland, Coachella e tutti gli altri. Finiamo dunque con questa bella collaborazione: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran in Repeat It.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ore 17.30, ancora buon pomeriggio da Alberto Cernaz. In seguito alla decisione del nuovo governo sloveno guidato da Janez Janša di rimuovere la bandiera palestinese dal palazzo governativo, dove era esposta dalla data del riconoscimento della Palestina da parte della Slovenia, la presidente della Repubblica Nataša Pirc Musar ha disposto l'esposizione del vessillo sulla facciata del palazzo presidenziale per una settimana. Nelle sue intenzioni, l'iniziativa rappresenta un monito contro le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale, nonché un appello alla tutela della dignità. Durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente schierato unità militari ed intelligence in Azerbaigian nell'ambito di una più ampia rete di siti segreti in tutto il Medio Oriente per facilitare l'esecuzione di operazioni contro Teheran. Lo ha reso noto l'emittente statunitense CNN citando fonti informate. Un portavoce dell'ambasciata azerbaigiana negli Stati Uniti, interpellato da CNN, ha dichiarato: respingiamo fermamente le accuse infondate riguardanti questo presunto utilizzo del territorio azerbaigiano. L'avamposto in Azerbaigian rientrerebbe, secondo la CNN, in una rete di basi militari israeliane segrete in diversi paesi, tra cui Iraq, Emirati Arabi Uniti e Somaliland. Domenica il presidente francese Macron si recherà a Londra per incontrare il premier britannico Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente ucraino Zelensky, con l'obiettivo di intensificare il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia. Di contro, dal forum economico di San Pietroburgo, il presidente russo Putin ha respinto la tesi del collasso economico nazionale, rivendicando la sovranità economica della Russia e la nascita di nuove partnership globali. La missione aeronavale europea Irini ha abbordato la petroliera Oneiroi, soggetta a sanzioni dell'Unione Europea, e condotto un'ispezione di verifica della bandiera a bordo della nave nell'ambito degli sforzi dell'UE per contrastare la flotta ombra russa. Lo riferisce la stessa operazione Irini in una nota su X, precisando che la nave è stata abbordata nel Mediterraneo e in acque internazionali a seguito di sospetti di false dichiarazioni di bandiera. L'ispezione è avvenuta dopo quella già effettuata sulla motonave Nels l'11 maggio scorso. Ci fermiamo qui, il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19.30, più tardi.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Cinebike, il festival bike friendly del Friuli Venezia Giulia. Dal 10 al 20 giugno la quarta edizione unisce ancora una volta pedalate e cinema all'aperto, bike tour alla scoperta del territorio, incontri con autori e registi, spettacoli, musica e degustazioni a chilometro zero. L'edizione 2026 si apre con una festa di lancio mercoledì 10 giugno a Cervignano del Friuli. Poi dall'11 giugno il programma si dispiega su più luoghi e anime. La prima serata a Udine, novità di questa edizione, porta il festival nel Parco Sant'Osvaldo. Come nelle scorse edizioni, cuore del festival è l'arena, progettata per accogliere spettatori e biciclette, che quest'anno è stata disegnata dall'artista e scenografo Michele Bazzana, posizionata in Piazza Grande a Palmanova.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
7: Ultima parte della Hot Hits di oggi, ultima mezz'oretta insieme. Dobbiamo scoprire ancora le prime sei posizioni. Allora andiamo subito avanti. Alla numero 6 abbiamo Lady Gaga e Doechii che uniscono le forze in Runway. Questa collaborazione che mette insieme due mondi artistici, anche qua perfettamente complementari anche se diversi. Lady Gaga continua il suo percorso tra musica, cinema e performance globali, mentre Doechii è tra le nuove voci più forti della scena rap e R&B. Reduce anche di una crescita rapida ed un'attenzione sempre maggiore da parte di critica e pubblico. E Runway si costruisce proprio sull'incontro di questi due stili. Da una parte questa estetica anche teatrale, possiamo dire, pop di Lady Gaga, dall'altra parte invece c'è l'energia e la ritmica dell'urban e del R&B, del rap di Doechii. Il concept del brano ruota attorno all'idea della passerella, da questo proprio il titolo, Runway, come metafora della vita sotto i riflettori, ovvero il giudizio, l'esposizione pubblica, ma anche la forza di trasformare ogni passo in una dichiarazione d'identità. E ce lo spiegano Lady Gaga e Doechii in Runway. No matter what, no matter what, you got.

Saliamo di una posizione, abbiamo praticamente una, penso quello che sarà il tormentone di quest'estate, o magari mi sbaglio, vediamo, magari esce ancora qualcosa, ma per adesso Serena Brancale, Levante e Delia stanno appunto al vertice di tutte le classifiche con la loro Al mio paese. Loro tre si incontrano in questo singolo, in questa collaborazione che unisce tre sensibilità diverse in questa nuova scena cantautorale italiana. Il brano, come sappiamo, si muove su un'idea molto precisa, ovvero il paese. Ma non solo come luogo geografico, ma un punto emotivo della memoria, fatto di radici, ritorni, distanze, il paese dove tutti sempre amiamo ritornare, diciamo casa nostra. Ogni artista qui delle tre porta la propria prospettiva, creando un racconto a più voci che alterna nostalgia, identità, ma anche crescita personale. E pensate, il brano nasce proprio da un incontro in studio in cui le tre artiste avrebbero iniziato a scrivere partendo dai ricordi personali legati alle città in cui sono cresciute, in cui sono nate. E così hanno costruito poi il testo, diciamo quasi come un diario dei loro ricordi, dei loro paesi. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

Nuova collaborazione internazionale. Non so se vi siete accorti, ma in estate cominciano tutti con queste collaborazioni. Ci sono più collaborazioni che canzoni, diciamo, soliste. E d'altronde è stagione, diciamo così, è stagione. Comunque, un'altra collaborazione per Madonna e Sabrina Carpenter, che uniscono le forze nel singolo Bring You Love, uno degli incontri più discussi della scena pop mondiale. Il brano arriva da un momento simbolico per entrambe. Allora, Madonna continua il suo percorso da icona assoluta del pop, sta anche per uscire il nuovo album Confession on the Dance Floor parte 2, sempre capace di reinventarsi attraverso nuove sonorità, collaborazioni. Mentre dall'altra parte abbiamo Sabrina Carpenter, che sta vivendo una fase di enorme crescita globale, diventando una delle protagoniste appunto della nuova generazione pop. E dunque, chi meglio di loro due potevano unire le forze in questo brano Bring You Love?

0: And I wanna talk about.
1: Numero 3 questa settimana per la canzone della settimana, scusate il gioco di parole, che come anche la sigla single è scelta sempre dal nostro Andrea F, che saluto tra l'altro. Alla numero 3 abbiamo Max Gazzè con Intermezzo Bianco. Il pezzo arriva dopo un periodo particolarmente attivo per Gazzè, tra concerti dal vivo, progetti che l'hanno visto esplorare sempre più spesso anche le dimensioni orchestrali e sperimentali della musica, e dunque arriva con questo singolo Intermezzo Bianco che si inserisce proprio in questo percorso. Con un'atmosfera un po' più sospesa e cinematografica rispetto ai suoi lavori più pop. Il brano sarebbe nato inizialmente, pensate, come una composizione strumentale pensata per un suo progetto teatrale, e solo in un secondo momento è stato trasformato in canzone, diciamo proprio con l'aggiunta del testo. Numero 3, dicevo, questa settimana abbiamo Max Gazzè con Intermezzo Bianco.

E invece salendo alla numero 2 troviamo Saif che torna con Buona Domenica. Buona Domenica è una canzone che gioca proprio su questo contrasto. Da una parte la calma e la routine del giorno festivo, la domenica, dall'altra però i pensieri che emergono quando diciamo tutto si ferma, quando siamo un po' più rilassati, ecco. Il brano racconta quelle domeniche un po' sospese, fatte di tempo lento, messaggi non risposti, riflessioni personali, quando ci mettiamo lì a riflettere. Il brano sarebbe nato proprio durante una domenica reale di Saif, registrato in una prima versione quasi diciamo casalinga, aveva fatto a casa, poi sviluppato ovviamente in studio mantenendo però quella sensazione di spontaneità, perché appunto ha detto lui in varie interviste che gli piace proprio scrivere e gli vengono le idee proprio quando ha questi giorni molto molto tranquilli. Buona domenica dunque, ce l'augura Saif.

0: domenica.
1: E con questo siamo arrivati praticamente alla fine della Hot Hits di oggi. Non mi resta che svelare la numero uno. E alla numero uno abbiamo quella che è anche la sigla single di questa settimana. Abbiamo i Beck con Ride Lonesome. E con questa io vi saluto. Vi do appuntamento alla settimana prossima. E come ho detto già prima, mi raccomando, seguiteci perché avremo tanti bei regali, tante belle sorprese per voi nelle prossime settimane. Un saluto da Tilly e vi auguro un bellissimo weekend. Alla prossima, ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code già di 5 km in direzione Venezia tra Brescia Centro e Desenzano. Altri due incidenti sulla A28 Portogruaro-Conegliano. Il primo provoca rallentamenti verso Portogruaro tra Azzano Decimo e Villotta. Il secondo si è invece verificato in uscita a Cimpello e al momento non sta causando disagi. Ancora sulla A28 segnaliamo code per traffico intenso in uscita a Portogruaro. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero continuano le lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Affi e Bressanone. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gente, benvenuti
3: al festival più bel del mondo.
4: Del 6 al 27 giugno.
3: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
4: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
3: Festival dell'Istroveneto.
4: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
3: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: Va ora in onda Sconfinamenti. La trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

Partiamo quest'oggi con il sommario dell'ultimo numero di Panorama, che potete trovare nelle edicole dell'Istria, di Trieste e di Gorizia, come di consueto, bisettimanale. E partiamo quest'oggi, questa settimana, per questa seconda parte del mese, e Panorama parte con la fine del percorso di Maurizio Trèmol alla guida dell'Unione degli Italiani. E siamo consapevoli, inconsapevoli delle nostre potenzialità, dichiarato Trèmol alla guida dell'Unione Italiana dai primissimi anni 90 a oggi. Maurizio Trèmol traccia quindi il bilancio di un percorso che finora lo ha sempre visto alla guida dell'associazione. A pagina 12, per la rubrica Diario, un gesto più che simbolico. La scuola media superiore italiana di Rovigno è stata intitolata al professor Antonio Borme, mentre Fiume premia Abdon Pamic e Melita Sciucca. Targa d'oro con stemma della città assegnata al marciatore e alla professoressa. Dramma italiano, entra in scena invece Noemi De Sardo. Giacomo Pedini conclude la sua esperienza alla direzione della compagnia di prosa. Per la rubrica Opinioni, il paradiso inquieto, luci e ombre di un paese in cui lo standard di vita è rapidamente aumentato e oggi figura tra gli stati europei con il più alto livello di benessere. Si parla quindi della Slovenia. Attualità e ritorno di Janša, svolta politica lubiana, premier per la quarta volta, promette un esecutivo efficiente e pragmatico. Per la rubrica Etnia, Roberta Vincoletto e la tutela dell'identità storica di Capodistria. La comunità italiana autoctona, afferma, ha un ruolo cruciale nella preservazione di lingua, cultura e retaggio. Per il mondo, Kiev e l'Unione Europea, sposalizio da farsi, l'unico dubbio è come e quando. La scommessa è trovare rapidamente un'intesa per poi iniziare a definire la roadmap dell'accoglienza dell'Ucraina nella famiglia europea. Intervento oltre la comunicazione. I risultati di un sondaggio condotto di recente dimostrano l'importanza delle testate giornalistiche tradizionali come radio e TV Capodistria o il quotidiano

0: è tra i paesi che rischiano le maggiori perdite di anime. La prospettiva per il vecchio continente è di un declino demografico di quasi il 12% entro la fine del secolo. Protagonisti Lesina Monamur, Marinko Juric, profondo conoscitore del dialetto, del folklore, delle tradizioni religiose, degli usi e costumi della città, nutre un'autentica passione per l'Italia. E poi Femi Benussi, la luna di Pasolini, artista rovignese, è stata l'attrice più spogliata del cinema italiano, ma la varietà dei generi che ha caratterizzato la sua carriera dimostra quanto sia stata versatile ed eclettica. Coco Chanel, il potere dell'eleganza, icona della moda del XX secolo, ha rivoluzionato il concetto stesso di femminilità. La sua storia risuona ancora oggi come potente simbolo di emancipazione delle donne. Reportage, il ponte sul fiume Isonzo, il borgo di Mostna-Soci, Santa Lucia di Isonzo, è la prima meta in Slovenia ad essere stata dichiarata destinazione europea d'eccellenza. Poi il comportamento, il narcisista maligno, identichetti di una personalità disturbata che può arrivare a creare enormi disastri politici, economici e umani. Per la rubrica alimentazione, la longevità si conquista anche a tavola. Sebbene la genetica contribuisca per circa il 50% alla variabilità della durata della vita, anche le scelte quotidiane sul cibo possono giocare un ruolo determinante. E infine per la rubrica enoguida, Visinada e le sue malvasie. La cittadina è considerata una delle capitali del vino in regione. Per l'Istria nel calice, Malvasia Istriano 2024 del Declic. E siamo per ora è arrivata la nostra ospite. Diamo benvenuto a Marianna Jelicic-Buic, responsabile del settore cultura della giunta esecutiva dell'Unione Italiana. E per parlare oggi attraversiamo un territorio che non si misura solo con le carte geografiche, ma con le parole, con le voci e con la memoria condivisa di una comunità che vive tra Italia, Slovenia e Croazia. Parliamo infatti della 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto, una manifestazione che in 15 anni è passata dall'essere un appuntamento di pochi giorni a diventare a coprire un intero mese di eventi, spettacoli, musica, teatro, letteratura, tradizioni popolari e momenti di incontro. Un festival che quest'anno coinvolge oltre 1000 persone tra artisti e partecipanti, che propone 18 appuntamenti distribuiti tra Buie, Isola d'Istria, Tribano e numerose località dell'Istria, ma soprattutto un festival che ha saputo accompagnare un percorso importante, quello del riconoscimento dell'Istroveneto come patrimonio culturale immateriale di Croazia e Slovenia, dimostrando come una parlata possa essere molto più di uno strumento di comunicazione, ma può diventare identità, memoria, appartenenza e persino ponte tra culture diverse. Benvenuta Marianna a Sconfinamenti.
1: Buongiorno a lei e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qui con noi. Allora, 15 anni del festival. 15 anni fa, quando nacque il Festival dell'Istroveneto, vi sareste immaginati mai di arrivare a un'edizione come questa, un arricchimento ogni anno sempre di più?
1: Assolutamente no, il tutto è cominciato così, molto per gioco, come una sfida, ma il problema è stato che dopo queste due giornate l'entusiasmo era talmente tanto che ci ha portati ad andare avanti, e quindi sono passati 15 anni da allora. E come ho avuto più volte modo di dire, ormai è diventato un contenitore troppo piccolo per il suo contenuto. Quindi da, come ha detto lei, due giornate, noi siamo passati effettivamente ad un mese intero di manifestazione che va a ricoprire un territorio piuttosto vasto.
0: Ed è per questo che anche lo avete ampliato geograficamente, quindi non solo...
1: Il festival è internazionale da sempre, okay. Quindi lui è nato così, con questo intento, perché appunto era l'Istroveneto come una forma del Veneto, ma specifica proprio per la penisola istriana, a renderlo per sua natura internazionale. Ed effettivamente si è mostrato un ponte che collega diverse realtà, quindi dall'Istria, ma possiamo partire comodamente anche da Fiume, attraverso il litorale sloveno, per finire poi di nuovo attraverso il Friuli Venezia Giulia fino al Veneto.
0: Lei mi ha detto che il festival è nato per valorizzare chiaramente la parata istroveneta. Dopo 15 anni, quali risultati concreti vede da un punto di vista proprio della parlata? Non so se la cosa ha contribuito a far diventare la parlata ancora più
1: vive
0: divulgarla,
1: presente.
0: Sì, sì.
1: Assolutamente sì. Gli effetti benefici e concreti si vedono, come ha detto prima lei, col fatto che 5 anni or sono l'Istroveneto è stato riconosciuto patrimonio immateriale sia della Repubblica di Croazia sia della Repubblica di Slovenia. E questo è una cosa

0: secondo me la più importante, l'obiettivo più importante che potevamo raggiungere. In secondo luogo, notiamo che è cresciuta una consapevolezza sempre maggiore in questi anni nei parlanti, perché hanno compreso che l'istroveneto non è una lingua di serie B qui, e che può convivere comodamente con l'italiano che insegniamo e apprendiamo a scuola, con l'italiano standard. È una ricchezza in più, e questo ce lo confermano anche e soprattutto i numeri dei concorsi letterario e video che promuoviamo ogni anno e che coinvolgono i più giovani. Il festival non è soltanto internazionale, è anche transgenerazionale, e questo quindi è un ulteriore punto di forza, perché vede come incrocio, incontro e confronto con chi ancora ha la parlata, diciamo, meno corrotta, perché è comunque una lingua che perde i suoi idiomi, vuoi perché certi strumenti, certe attività umane non vengono più svolte, quindi alcuni termini cadono in disuso, si arricchiscono con altri, il cellulare che prima non c'era, esatto, ad esempio, eccetera. Quindi è molto benefico e tangibile l'effetto che il festival ha poi portato concretamente sul territorio.
1: È stato importante questo riconoscimento di Slovenia e Croazia dell'istrumento come i patrimoni, immobiliare, ma immateriale. Immateriale dei due stati?
0: Assolutamente, cioè,
1: ha avuto un effetto concreto?
0: Esatto, perché veramente più di questo possiamo soltanto finire sulla lista dell'UNESCO, ma è chiaro che ci lavoreremo. Sì, assolutamente sì, perché in qualche modo l'Istroveneto ha avuto la funzione di essere un'apripista anche per chi è arrivato dopo. Quindi dopo l'Istroveneto è stato riconosciuto l'Istriotto, quindi le parlate della Bassa Istria, e proprio recentemente anche il dialetto fiumano. Quindi come comunità nazionale italiana noi siamo riusciti a chiudere il cerchio e a far riconoscere queste nostre madrelingua, che sono effettivamente a tutti gli effetti lingua madre di ognuno di noi a modo diverso, anche a livello statale. E questo è abbiamo avuto un grande applauso da parte soprattutto della Regione Veneto, che ricordo offre sempre il suo patrocinio all'Istroveneto, vuoi come regione, vuoi come patrocinio del Consiglio della Regione Veneto, sin dalla sua prima edizione, ed è anche l'unica manifestazione, questo nostro festival, che gode di tale patrocinio al di fuori dei confini della regione. Quindi tutte queste cose ci dicono che effettivamente è un qualcosa di ormai importante.
1: Chiaro, ma sentire tutte queste cose, pensando da come si è partiti dopo la guerra e quello che c'è stato, esodo e quant'altro, è un significativo passo in avanti, diciamo così, perché appunto è impensabile una volta che Slovenia e Croazia potessero e riconosce una cosa del genere. Tra gli eventi collaterali c'è anche la traduzione in istroveneto della celebre opera di Stravinsky, Histoire du soldat. Quanto è complesso portare grandi opere internazionali in una lingua locale?
0: Bello, questa domanda arriva alla persona sbagliata, senso che è un progetto che noi accogliamo nell'ambito del festival, però che nuovamente ci conferma che esiste un interesse e esiste la capacità, perché la lingua della cultura, perché il festival è cultura, ha questo potere di prestarsi appunto a traduzioni di opere molto famose, che possono essere in questo modo fruite anche da un pubblico che altrimenti nell'originale avrebbe avuto molte difficoltà a comprenderlo. Ricordiamo che questa iniziativa arriva dall'orchestra istriana, quindi quello che va sottolineato è che il festival è inclusivo nel senso che esiste, se posso usare il termine maggioranza, esiste tutta una serie di persone, cantanti, artisti, scrittori, gli stessi media, che seguono e si aggregano e contribuiscono e partecipano nell'atto creativo appunto all'Istroveneto, e questa è anche la sua grande funzione. Quindi unisce territorialmente, generazionalmente, ma anche le persone che parlano quotidianamente anche lingue diverse, non necessariamente l'Istroveneto.
1: Sì, si diceva anche transgenerazionale, si parlava di Stuart di Soldà, ma c'è anche il gatto con i stivali, no?
0: Certo, certo.
1: Molto, e quindi è importante anche avvicinare appunto il pubblico più giovane. E uno dei progetti vostri più ambiziosi in futuro è la Casa dell'Istroveneto. E come si svilupperà questa cosa?
0: È un progetto, come ha detto lei, importante, ma importante anche a livello di soldi, nel senso che è un edificio bellissimo che abbiamo iniziato a sistemare portandolo in sicurezza, quindi rifacendo il tetto, rifacendo gli infissi. Ora è compito nostro, in collaborazione con la regione istriana ma anche con la regione Veneto, comprendere quali siano effettivamente i bisogni del territorio, delle rispettive realtà, e trovare e pensare in maniera intelligente questo spazio, da un lato come zona, potremmo dire, espositiva tra virgolette, come luogo di conservazione, memoria, archivio, biblioteca, dall'altro però mantenendolo vivo, sicuramente una parte di questo edificio della Casa dell'Istroveneto sarà anche offrire alloggio molto semplice, però che sarà funzionale al territorio, soprattutto in quei progetti di scambio che hanno le nostre scuole con le scuole che arrivano da fuori. Esatto, da fuori, dal Veneto piuttosto che dal Friuli Venezia Giulia, quindi offrire anche al territorio il beneficio di questo edificio.
1: Bene, io direi facciamo una prima pausa e ritorniamo poi per parlare del 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, quest'oggi abbiamo ospite in studio Marianna Jelicic-Buic, responsabile del settore cultura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, per parlare della 15ª edizione del Festival dell'Istro Veneto. Ci stava spiegando prima appunto della Casa dell'Istro Veneto. Istro Veneto è una lingua che unisce, una lingua che fa transgenerazionale, che fa parlare tutti. Però a questo punto la domanda che mi sorge spontanea: in un'epoca in cui tante parlate rischiano di scomparire, i dialetti, il nostro in Italia, i recenti sondaggi dicono che sono sempre meno quelli che parlano i dialetti, come si riesce a rendere attrattiva una lingua come l'Istro Veneto in Istria, dove ormai i giovani parlano, voi siete anche fortunati, parlano 2-3 lingue tranquillamente senza problemi, come si riesce a rendere più attrattiva questa parlata?
1: Ma più che attrattiva è un discorso di identità, di consapevolezza, certo, di autentico amore, perché per molti rappresenta pur sempre la lingua madre e quindi quella lingua nella quale noi pensiamo, nella quale amiamo, anche quando poi parliamo in italiano. Io credo che in questo momento io stia pensando in Istro Veneto, ma parlando in italiano. Basta avvicinarla. Io sono anche insegnante, quindi di prima mano posso dire che se offerta nella maniera giusta, qualsiasi attività diventa interessante per i ragazzi, e in questo modo, soprattutto con i bandi che promuoviamo, sia video sia letterario, che forse diciamo il video è più attrattivo, interessante per i ragazzi, anche se mi sono stupita molto negli anni scorsi di quanta fosse la difficoltà a realizzare un video e di quanto i nostri ragazzi in linea generale, tutti quindi, pur avendo a disposizione questi fantastici strumenti che sono gli smartphone, sappiano ben poco, sfruttarli ben poco rispetto a quelle che sono le possibilità.
0: Beh, è quasi qualcosa di positivo, vuol dire che fanno altro, almeno in Istria hanno come distrarsi in maniera un po' più, come facevamo noi, mi viene da dire, un po' più antica.
1: Sì, no, dicevo, è probabilmente questa consapevolezza rinata grazie anche alla manifestazione stessa, che poi attraverso quegli appuntamenti che sono dedicati nello specifico alle comunità e alle attività che vengono fatte nelle comunità, dai mini cantanti alle filodrammatiche, sono questi segmenti uniti a quelli della scuola, magari dell'attività libera, che cioè compete a noi avvicinare e consapevolizzare gli alunni su il bene del quale sono in possesso. Quindi loro parlano un bene riconosciuto a livello nazionale, e tanto più quindi devono essere gli adulti stessi, gli insegnanti, i genitori, a spiegare che nel giorno nel quale noi smetteremo di comunicare in Istro Veneto avremo chiuso un capitolo e ci troveremo davanti a una situazione che non potremo più far tornare indietro. E quindi secondo me questa è stata l'attività sulla quale abbiamo puntato molto nel corso di questi anni, che quest'anno nello specifico ci ha dato veramente grandi frutti, quindi abbiamo una grande adesione come non mai.
0: Infatti lei ha sfiorato un tema che adesso approfondirei, e appunto i concorsi video e letterario, no? Sono arrivati 146 elaborati letterari e 25 video, suddivisi con pici, medi e grandi, no? Significa un grande interesse per questo tema, no? Poi non so se vogliamo ricordare chi sono stati premiati, ma
1: ce ne sono tanti, tantissimi. No, secondo me il merito va dato agli insegnanti che hanno seguito i ragazzi, che hanno presentato il bando, che lo hanno promosso, che li hanno invogliati a partecipare. Vanno ringraziate le famiglie, perché dietro a ogni tema, a ogni video c'è un ragionamento fatto anche a casa su che cosa facciamo, cosa potremmo fare. Ora mi viene in mente un video che ho proprio visto tra quelli premiati, La Mora, ed è interessante perché
0: La Mora cantata,
1: esatto, perché Quindi noi siamo davanti a un ragazzo che in Istroveneto, con il coinvolgimento dello zio, dei vicini, fa una dimostrazione e spiega un po' a tutti noi come si gioca la mora cantata. Quindi nel mentre trasmettiamo un sapere, altri ad esempio come se fai buzzolai piuttosto che altro, quindi mentre trasmettiamo un sapere lo facciamo anche in Istroveneto, quindi abbiamo un doppio beneficio.
0: Quindi sì, questi lavori praticamente vedo che sono lavori individuali, di gruppo, e si lasciano sbizzarrire i giovani, i ragazzi.
1: Esatto, pochi limiti. L'unico limite che dovevano rispettare è quello del tempo per il video, dei 3 minuti.
0: E magari di uno spazio.
1: Esatto,
0: di...
1: e 2 fogli A4.
0: Fogli protocollo. Esistono
1: esatto.
0: Ancora?
1: Sì. Ma per il resto abbiamo deciso proprio di non limitarli, non. Indirizzarli neanche, quindi lasciare piena libertà, che a volte è ancora più difficile il compito se tu puoi scegliere tra tante cose, poi non sai che cosa scegliere, e invece sono stati molto bravi, ognuno si è trovato un argomento sul quale riflettere, discutere, condividere e affrontare.
0: Scendiamo un po' nel vivo del programma. Domani sera c'è la giornata celebrativa di inizio, no? Del 15° festival, andiamo un po' a volo d'uccello, come si svolgerà, quali sono gli appuntamenti più, sono tanti, però magari ricordiamo i più importanti, perché ce n'è anche uno, come dice, ricordava, oltre Adriatico, no?
1: Esatto. Allora, velocemente, la giornata di domani è sicuramente quella più impegnativa per noi, perché abbiamo 3 momenti distinti.
0: A buie questo.
1: Esatto, a buie, ognuno di ha la propria importanza. Il primo sarà quello alle 16 con la premiazione dei concorsi dei quali adesso abbiamo parlato. Il secondo è molto importante, di nuovo va a confermare l'impatto che ha sul territorio questo festival e l'Istroveneto in sé. Ci sarà la firma del protocollo d'intesa dei vari sindaci dei comuni e delle città dell'Istria, dove è presente l'Istroveneto, in presenza anche del presidente della regione, che andranno appunto a sottoscrivere un documento di impegno a valorizzare e promuovere l'Istroveneto. La città di Buie l'ha già fatto mettendo una bellissima tabella all'inizio, all'entrata della città, dove sta scritto città dell'Istroveneto. E questo spero sarà poi anche replicato da tutti gli altri. La parte clou sarà l'apertura effettiva, quindi c'è il festival, questo, abbiamo fatto questo gioco di parole sul 15, esatto. È un'occasione per ripercorrere insieme questi primi 15 anni di festival con i cantanti che riproporranno le canzoni vincitrici di Dimmela Cantando, che è un concorso canoro per canzoni inedite in Istroveneto, quindi potremo ascoltare le 13 canzoni che sono state premiate, ma in più ci saranno anche dei videoclip di 3 minuti ognuno, che ripercorreranno anno per anno come siamo cresciuti e come siamo cambiati. Senza andare nello specifico, visto che tutto il programma è disponibile su istroveneto.com, esatto, giorno per giorno e tutto, in maniera molto generica ci sarà Coremo su e giù pel palco, che è una rassegna di cori e filodrammatiche in 8 serate, in 8 comunità diverse, più volte a Buie. Poi come tappe importanti Dimmela Cantando di quest'anno, quindi 13 canzoni inedite in Istroveneto, che sono tutte ascoltabili dalla prima all'ultima di tutte queste edizioni, sono quasi 300 sul nostro sito, scaricabili, ascoltabili gratuitamente. E le 3 tappe si svolgeranno a Tribano, ma non a Tribano di Buie, bensì a Tribano in provincia di Padova. Poi avremo la tappa nel litorale sloveno a Isola, e il gran finale sarà a Buie il 27, con il quale concluderemo questo nostro 15° festival.
0: Ma quindi 13 gare, canzoni in gara, una piccola Sanremo a dire istriano, e ogni anno c'è grande partecipazione, si riescono questi artisti locali, tutto in Veneto sempre, no?
1: Sempre,
0: o istrioto,
1: sempre.
0: No, solo istrioto.
1: Sì. Però anche quelli che sono di Rovigno e che dovrebbero, diciamo, curare solamente l'istriotto, riescono, cioè io veramente li voglio elogiare perché riescono non solo a proteggere il proprio, ma a dedicare tempo anche a noi, perché effettivamente anche a Rovigno, Sissano, Dignano, ovunque si parli uno dei dialetti istriotti, è anche vero che in qualche modo si comunica più in istro-veneto, quindi loro sono particolarmente bravi.
0: E dimmela cantando, ogni anno c'è questa e c'è sempre molta, cioè dovete scartare anche qualcuno?
1: Esatto.
0: C'è molto seguito.
1: Diciamo che ogni anno arrivano circa una ventina, a volte più, a volte meno, sì, di canzoni. E poi abbiamo una
0: selezione.
1: Esatto, che ci impone, perché noi ci siamo imposti in realtà di scegliere
0: proprio 13, che non è un
1: 14,
0: numero.
1: Sono 14 quelle che scegliamo, però un artista ha rinunciato quest'anno, a volte succede, ci sono forze maggiori in gioco, quindi succede così. Comunque sia, queste canzoni sono poi valutate da una giuria internazionale di esperti, noi ci teniamo molto a questa internazionalità perché ci fa sentire più uniti e toglie tutti i confini esistenti e ogni barriera, che sono chiamati a valutare le canzoni per assegnare il premio per la migliore canzone nell'insieme, per il miglior testo, per il migliore arrangiamento, per la miglior musica ed eventualmente altre menzioni per un aspetto particolare della canzone. Ma le canzoni sono valutate anche dal pubblico, infatti in tutte e tre le serate di Dimmela Cantando il pubblico riceve il proprio bigliettino, esprime il proprio voto e la somma di tutti i voti ricevuti poi va ad assegnare alla canzone il premio del pubblico.
0: Da 13 a tavola e 13 sul palco, mi verrebbe da dire, quindi vabbè. E un'altra colonna del Fos Festival è il Coremo Sotto per il Palco, no? È fondamentale quello che significa le compagnie filodrammatiche, no? Per la comunità degli italiani.
1: Sì, questo appuntamento è importante per due motivi, perché va ad affiancare due attività che le nostre comunità, almeno la maggior parte, porta avanti. Quindi le filodrammatiche, che solitamente scrivono testi nuovi o rivedono testi vecchi in qualche modo e le ripropongono, quindi un atto creativo nuovo, mentre i cori hanno il compito di ricordarci quelle che sono le tradizioni e le canzoni tradizionali. Affiancandoli, quindi un po' di coro, un po' di filodrammatiche, si riesce a fare una bellissima serata dove appunto abbiamo un po' andiamo a ripescare il passato e guardiamo anche il futuro.
0: E poi lei dice anche, l'ha spiegato in conferenza stampa, che l'istro-veneto è una lingua che costruisce ponti, non confini. Anche
1: assolutamente.
0: Chiaramente passa da una regione all'altra. Scorrendo il programma si colpisce per la sua varietà, si passa dal teatro alla musica, come si diceva, ma anche a un torneo di briscola. E proprio l'altro giorno noi abbiamo avuto qui ospiti Diego Tullia e Linda Baissero con questo nuovo... sono invenzione, questo io lo definisco un uovo di Colombo, perché è una cosa che si poteva pensarla sempre in tutti questi anni, decenni, ma nessuno ci ha mai pensato, ovvero le carte istriane, no? Quanto è importante anche raccontare la lingua attraverso queste quotidianità, queste utilizzazioni un po' quotidiane, appunto, sì.
1: E questo è il senso di quello che ho detto prima, quindi trasmettere un sapere, un oggetto, un'attività, una pratica attraverso la lingua. Insieme all'Associazione dei Giovani, quindi io veramente mi complimento anche con loro, perché abbiamo iniziato a collaborare l'anno scorso, collaboriamo anche quest'anno col primo torneo di briscola istroveneta e anche con Tego Preparà, questo splendido progetto che loro stanno portando avanti da qualche anno a questa parte. Infatti anche lì abbiamo la trasmissione della tradizione, delle ricette, sempre attraverso l'istro-veneto, attraverso la lingua, quindi è veramente benefica anche qualsiasi attività che venga svolta.
0: E ci sarà anche questo progetto, quindi ti preparà in...
1: Sì.
0: Ok, sì, perché è una cosa molto valoriale, anche perché si mettono nero su bianco con un video persone che magari appunto anziane che spiegano e che magari sappiamo che è giusto mantenere, mettere nero su bianco, diciamo così.
1: Sì, poi loro hanno pubblicato anche il ricettario che quest'anno si sono premoniti di tradurre in istroveneto. Quindi nella giornata del 24, se non dico troppe bugie, vediamo, andiamo a controllare. Certo, avremo la presentazione del ricettario in istroveneto questa volta, con ospiti le signore graditissime, che sarà però preceduto da un'altra iniziativa nuova di quest'anno, che è la masterclass per direttori di coro, incentrata proprio sulla tradizione canora dell'istroveneto.
0: Ah, okay.
1: Che avrà prima della serata dedicata a Tegò Preparà la propria esibizione, per vedere poi questi maestri che cosa hanno fatto in questo weekend intenso di masterclass.
0: È infatti uno dei nostri appuntamenti futuri prima della fine del mese, appunto, riavere qui tu, Jack, o chi altri per parlarci di questo Tegò Preparà. Vorrei tornare, prima di chiudere, proprio sull'annunciato protocollo tra sindaci istriani per aumentare la presenza pubblica dell'istrumento. Ce l'aveva fatto cenno prima, ma concretamente, al di là della targa, di queste cose qua, sì, anche qualcosa che riguarda, non so, penso agli odonimi, penso a Capodistria, c'è stato anche qualche polemica recentemente, o le varie località, per aumentare questa visibilità.
1: Esatto,
0: no?
1: Innanzitutto rendere tutti consapevoli e poi anche e soprattutto accettare, se arrivano, e sostenere anche finanziariamente proposte che possono essere delle locali comunità, ma anche da associazioni, da singoli che desiderano portare avanti un progetto dedicato e incentrato sull'istroveneto. Quindi un impegno, possiamo dire, non materiale da un lato, quindi una produzione culturale, dall'altro anche visivamente vedere che cosa si può fare per indicare che la località, e in questa località si parla anche l'istroveneto.
0: Quindicesima edizione, guardando un po' il futuro, c'è qualche cosa che vorreste ampliare, qualche progetto nuovo?
1: No, noi abbiamo capito che semplicemente siamo arrivati a un punto oltre il quale non possiamo più andare, ovvero che saremo chiamati a settembre, prima provvediamo a risolvere questa edizione e portarla con successo a termine, ma sicuramente nel prossimo futuro dovremo ripensare a questo festival, come modificarlo se effettivamente già non possiamo più ampliarlo, perché più di così veramente rasenta le umane possibilità, perché dietro a questo programma c'è il lavoro iniziato a settembre per riuscire a portarlo a casa così com'è.
0: Forse ampliarlo con altre comunità?
1: No, è impossibile perché già adesso è un mese, e chi ci lavora non lo fa per professione, ma è una seconda attività, perché ognuno di noi siamo in cinque, quindi non siamo un milione, riesce a trovare nel proprio tempo libero il tempo da dedicare all'organizzazione dell'evento.
0: Bene, noi siamo in chiusura, ricordiamo ancora quindi che il Festival dell'Istrumento, quindicesima edizione, comincerà domani, proseguirà per tutto il mese di giugno fino al 27, sabato 27, tra Buie, Isola d'Istria, Tribano, Padova e numerose altre località istriane. Un invito a partecipare, ad ascoltare e magari anche a riscoprire parole che raccontano una storia comune lunga secoli. Ringraziamo quindi Marianna Jelicic-Buic, responsabile del settore cultura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, per essere stata qui con noi quest'oggi.
1: Grazie mille, e io vorrei solo ricordare, mi scuso, chi che non può venire domani a Buie a vedere l'apertura oppure la chiusura, può guardare in streaming sulle nostre pagine.
0: Benissimo, giusto. E anche noi siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, e ci potete trovare per ascoltarci, scaricare anche questa puntata dedicata appunto alla quindicesima edizione del Festival dell'Istrumento sulla pagina, sul sito internet www.raiplaysound.it, alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Jacopo Brunisso alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: settimana.
1: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Centro e Somma Campania e code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27, nonché in uscita al casello di Porto Goraro della A28 Porto Goraro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. Sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero permangono lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Rovereto Sud e chiusa Val Gardena. Tornando alla nostra rete, per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di oggi alle 6 di domattina chiuderanno lo svincolo di Somma Campania in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano e lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: il meteo e la viabilità.
1: Situazione sul Mediterraneo settentrionale, staziona un campo ciclonico con una perturbazione che nel corso della giornata attraverserà le nostre regioni. È preceduto da venti sud-occidentali che convogliano aria calda e umida. Dopo il passaggio della perturbazione è previsto un calo delle temperature a partire da nord. Previsioni in serata nella prima parte della notte, ancora isolati acquazzoni verso la mattina schiarite, nebbia o bassa nuvolosità a valle. Domani, sabato, sereno con sporadici moderati addensamenti, isolati brevi acquazzoni. In mattinata la bora cesserà di soffiare, temperature minime da 10 a 15 gradi, le massime da 20 a 26. Domenica bel tempo, nel pomeriggio possibili precipitazioni nella parte settentrionale del paese, lunedì tempo analogo. Martedì da prima sereno, nel pomeriggio nuovi addensamenti con precipitazioni. Vediamo ancora la viabilità, il traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Governo Janša, è venuto oggi il passaggio di consegne tra vecchi e nuovi ministri. Natasha Pirc-Musar fa issare la bandiera palestinese sul palazzo presidenziale. I vertici della regione istriana propongono un bilancio del primo anno di mandato. Chiuso in Montenegro il summit euro-balcanico, per Bruxelles l'allargamento resta una priorità. Buonasera da Alberto Cernaz, ben ritrovati. Oggi si è svolto il passaggio di consegne tra i ministri del governo uscente della Slovenia e quelli del nuovo esecutivo, con le operazioni completate questa mattina nei diversi dicasteri. Il cambio di governo segue la conferma avvenuta ieri in Parlamento della squadra ministeriale del 16° governo sloveno, il quarto guidato da Janez Janša. Sempre ieri, subito dopo il giuramento, davanti alla Camera di Stato, i nuovi ministri hanno tenuto la loro prima riunione dell'esecutivo. Ma sentiamo Corrado Cimador.
2: Il nuovo governo è stato ridotto da 20 a 15 ministeri su iniziativa del premier Janez Janša, con l'obiettivo di renderlo più snello ed efficiente attraverso accorpamenti e razionalizzazioni delle competenze. Di conseguenza diversi dicasteri sono stati unificati, in alcuni casi i nuovi ministri hanno ricevuto il passaggio di consegne da più rappresentanti dell'amministrazione uscente. Nel corso della mattinata i ministri del governo uscente guidato da Robert Golob hanno formalmente trasferito le responsabilità ai rispettivi successori. Già la sera precedente, subito dopo il giuramento del nuovo esecutivo, era avvenuto anche il passaggio di consegne tra il premier uscente Golob e il nuovo premier Janša. Contestualmente il nuovo Consiglio dei Ministri ha avviato le prime decisioni operative, procedendo anche a nomine ai vertici dell'esecutivo, tra cui i vice premier Jernej Vrtovec e Angel Logar, oltre a incarichi relativi ai servizi di sicurezza, alla polizia e ad alcuni enti pubblici. Nel passaggio tra il ministro dell'interno uscente Branko Zlobko e il nuovo ministro Franci Matus, quest'ultimo ha rilevato una situazione complessivamente non favorevole del dicastero e delle strutture collegate, senza tuttavia attribuire responsabilità al predecessore. Matos ha inoltre espresso fiducia nel direttore generale della polizia, Daniel Lorbeck, finora in carica ad interim, e ha indicato Petra Grach-Lazar come possibile futura capo di gabinetto. Il ministro inoltre ha segnalato la riorganizzazione dei ministeri accorpati, tra cui quello dell'interno e quello dell'amministrazione pubblica, potrebbe comportare eccedenze di personale, precisando che l'obiettivo sarà la ricollocazione dei dipendenti e la gestione concordata di eventuali riduzioni. Il vice premier Logar ha commentato la fusione tra economia e lavoro come un'unione tra datore di lavoro, lavoratori e innovatori, sottolineando la necessità di una stretta collaborazione tra tutte le componenti del sistema produttivo. Secondo Logar, il nuovo ministero dovrà funzionare come una piattaforma di dialogo sociale dalla quale far scaturire proposte legislative condivise. Sul fronte dell'agricoltura, dell'agricoltura, l'ex ministra Matteja Čalušić, ha passato le consegne a Janez Ziegler Kralj con l'intesa di proseguire le politiche di rafforzamento della resilienza del settore e della sovranità alimentare. Il nuovo ministro ha inoltre annunciato il ritiro delle recenti linee guida alimentari pubblicate. La nuova ministra per gli sloveni nel mondo, Susana Lep Šimenko, ha dichiarato l'intenzione di proseguire il lavoro avviato dal predecessore Matej Arčon, concentrandosi in particolare sui giovani, sulla cooperazione economica e sul rafforzamento dell'identità slovena, con l'obiettivo di mantenere e sviluppare una collaborazione stabile con le comunità slovene all'estero. Infine, al Ministero degli Affari Esteri e degli Affari Europei, Tanja Fajon e la squadra del nuovo ministro Tone Kaiser hanno avviato un passaggio di consegne tecnico, mentre l'incontro politico tra i due è stato fissato per inizio della prossima settimana.
1: L'Unione delle organizzazioni slovene della Carinzia austriaca si è congratulata col nuovo governo sloveno guidato da Janez Janša. Gli auguri al primo ministro e ai ministri del suo quarto esecutivo sono giunti anche dalla slovenska Skupnost, partito autonomo degli sloveni in Italia. Le sigle si dicono certe che Janša continuerà a tutelare l'identità e i diritti della minoranza locale, auspicando che la cooperazione tra Lubiana e Vienna e Roma rafforzi le tutele internazionali vigenti. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha disposto l'esposizione della bandiera palestinese sulla facciata del Palazzo Presidenziale per una settimana, definendola un simbolo contro le violazioni del diritto internazionale e un appello alla dignità umana. L'iniziativa giunge in risposta all'immediato gesto del nuovo governo guidato da Janez Janša, che a pochi minuti dal giuramento ha rimosso il vessillo palestinese dal Palazzo Governativo, lasciando quello dell'Ucraina. Sentiamo Alessia Mitar.
3: La bandiera palestinese rappresenta, secondo Pirc-Musar, molto più di un semplice atto formale. Costituisce un severo monito contro le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani perpetrate non solo in Medio Oriente ma in tutto il mondo. Il vessillo rimarrà sulla facciata dell'edificio per una settimana prima di essere trasferito stabilmente negli spazi interni affinché continui a fungere da sollecito visivo per tutti i visitatori, richiamando l'attenzione sul mancato arresto delle violenze a Gaza e in Cisgiordania e sul dovere di tutelare l'universale principio della dignità umana. Questa iniziativa si inserisce in un momento di profonda frattura politica interna. La bandiera è stata infatti collocata dalla presidenza dopo essere stata rimossa dal Palazzo del Governo per ordine del nuovo esecutivo guidato da Janez Janša, i cui ministri avevano appena ottenuto la fiducia parlamentare. Un atto che interrompe bruscamente la linea diplomatica del precedente governo di Robert Golob, che 2 anni fa aveva riconosciuto ufficialmente la Palestina. Il cambio di rotta generato un'immediata reazione positiva da parte di Israele, segnando l'inizio di una nuova fase nelle relazioni bilaterali. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Sar ha infatti annunciato l'apertura di una prima ambasciata a Lubiana, esprimendo soddisfazione per l'insediamento di un esecutivo alleato e definendo gli anni passati come un periodo di ostilità diplomatica. Questa ritrovata intesa era già stata consolidata a fine maggio da una telefonata tra il premier Netanyahu e lo stesso Janša, il quale ha accolto con favore la nascita di questa cooperazione fondata su democrazia e sicurezza. Pur non avendo partecipato alle trattative preliminari, anche il nuovo ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser ha manifestato apprezzamento per l'apertura dell'ambasciata, confermando tuttavia che le priorità immediate del suo dicastero si concentreranno sul dialogo con i paesi confinanti.
1: Intanto il nuovo ministro delle infrastrutture Jernej Vrtovec ha sbloccato le polemiche diplomatiche concedendo alla compagnia israeliana Israel l'autorizzazione per i voli con frequenza fino a 3 volte a settimana tra Tel Aviv e Lubiana fino a ottobre. La licenza era stata bloccata da mesi poiché il precedente governo verificava la compatibilità dei voli coi divieti sul transito di armi e sulla revoca del porto d'armi per la sicurezza israeliana in aeroporto. Lo stallo aveva causato il dirottamento in questi giorni di un aereo su Zagabria e accuse di boicottaggio da parte dei vertici del vettore israeliano. Con tale atto Vrtovec ha ripristinato i collegamenti di linea, stabilendo appunto i voli bisettimanali a partire da martedì e l'inserimento della terza frequenza del sabato dal 20 giugno. Vediamo in Istria conferenza stampa oggi a Pola dei vertici della regione istriana. Il governatore Boris Milletic e le due vicepresidenti Gordana Antic e Jessica Acquavita hanno fornito un bilancio sul primo anno di mandato. In apertura è stato espresso cordoglio per le vittime della disgrazia aerea avvenuta ieri nell'area di Medolino e dell'incidente marittimo nei pressi della diga foranea di Pola. Sentiamo Lionella Pausin Acquavita.
4: Per lo zoppanno Milletic sono stati 12 mesi estremamente positivi e fruttuosi, contrassegnati da progetti e programmi concreti, sia nuovi sia avviati nei 4 anni del suo precedente mandato. L'istruzione, lo sport, la sanità e l'assistenza sociale sono stati in cima alle nostre priorità fin dal primo giorno e sono i settori in cui investiamo di più, ha detto Milletic elencando una serie di iniziative come la ristrutturazione dell'ospedale per l'ortopedia e la riabilitazione di Rovigno, le case per anziani di Pisino, Pola, Medolino, l'acquisto di una cinquantina di ambulanze, le palestre scolastiche di Santa Domenica del Bona, Orsera, Sottopedena e Fasana, le scuole di Gimino e Marzana, l'apertura del centro per un internet sicuro e il trasporto gratuito per gli studenti delle medie superiori. Ogni angolo dell'Istria è ugualmente importante per noi, ha sottolineato lo Zuppano lodando la collaborazione con Comuni Città e con Zagabria. Gordana Antic ci ha parlato del progetto delle 7 strutture di medicina d'urgenza, dell'avvio del centro per l'autismo, della rete per il supporto dei lavoratori stranieri e dell'ammodernamento del servizio di protezione civile. La vicepresidente della regione, eletta tra le file della comunità nazionale italiana, Jessica Acquavita, ha evidenziato la prosecuzione di progetti volti alla tutela del bilinguismo e alla promozione della lingua italiana. C'è stato in questo periodo un rafforzamento della collaborazione con le vicine regioni italiane del Veneto e Friuli Venezia Giulia, con il gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT, ha spiegato l'Acquavita, rilevando di essersi dedicati in modo particolare alla questione della maturità di Stato delle scuole italiane e annunciando per domani la firma del protocollo sulla salvaguardia del dialetto istroveneto che aprirà la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: A Tivat, Teodo in italiano, si è tenuto il vertice tra Unione Europea e Balcani Occidentali. L'allargamento dell'UE all'Europa sudorientale è la priorità strategica di Bruxelles. Il servizio di Dario Saftic.
5: Il processo di allargamento dell'Unione Europea ai paesi dei Balcani occidentali rimane la priorità strategica di Bruxelles. Deve essere però più rapido e credibile. Lo hanno convenuto i leader europei che hanno partecipato assieme ai dirigenti dei paesi della regione nella città costiera montenegrina di Teodo al vertice sull'allargamento dell'Unione. I principali leader europei hanno espresso il loro sostegno al processo di allargamento, indicando il paese ospitante, il Montenegro, come il candidato più avanzato. Il tema scelto per l'incontro è stato prosperità e stabilità condivise dell'Unione Europea e dei Balcani occidentali. Presieduto dal Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e ospitato dal Presidente del Montenegro Jakov Milatovic, il summit ha visto la partecipazione tra gli altri della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, del Presidente francese Emmanuel Macron, del Cancelliere tedesco Friedrich Merz e del Premier polacco Donald Tusk. Presenti anche il Primo Ministro sloveno Janez Janša, il Premier croato Andrej Plenković e il Presidente serbo Aleksandar Vučić. Macron ha sottolineato a chiare lettere che i leader dell'Unione Europea si sono riuniti a Teodo per sostenere il Montenegro come prossimo paese membro. L'Europa punta a un'integrazione graduale dei paesi dei Balcani occidentali e della Moldavia all'Unione, in linea con l'attuazione delle riforme necessarie per fare parte della Casa Comune Europea.
1: Il premier sloveno Janez Janša, a margine del vertice in Montenegro, ha intrattenuto numerosi colloqui informali con leader europei, tra cui il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e i premier di Belgio e Malta De Vevere e Abela. In merito a questi incontri, l'esecutivo sloveno ha riaffermato sui social network l'intenzione di accreditare la Slovenia nel corso di questo mandato come un membro forte, affidabile e cooperativo all'interno dell'Unione Europea, capace di sviluppare sinergie stabili con tutti i partner comunitari. Domenica il presidente francese Emmanuel Macron si recherà a Londra per incontrare il premier britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Merz e il presidente ucraino Zelensky, con l'obiettivo di intensificare il sostegno all'Ucraina e la pressione sulla Russia. Di contro, dal forum economico di San Pietroburgo, il presidente russo Putin ha respinto la tesi del collasso economico nazionale, rivendicando la sovranità economica della Russia e la nascita di nuove partnership globali. Putin ha accusato le élite europee di generare il caos attraverso politiche aggressive e miopi, definendo le sanzioni occidentali non solo inefficaci, ma semplici atti di concorrenza sleale. Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di 185 prigionieri di guerra per parte, come confermato sia da Kiev che da Mosca. Mosca ha colto l'occasione per ribadire l'impegno a garantire la liberazione anche degli altri ostaggi. L'operazione ha visto il ritorno in patria di soldati che in alcuni casi erano prigionieri fin dal 2022. Si complica la scelta del successore di Christian Schmidt alla guida dell'ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina, una delle figure chiave dell'assetto istituzionale nato dagli accordi di Dayton. Il mancato accordo tra i membri del Consiglio per l'attuazione della pace ha provocato una dura reazione degli Stati Uniti, che hanno annunciato l'intenzione di riesaminare il proprio ruolo nell'attuale presenza internazionale nel paese balcanico. Sentiamo Maya Novak.
6: La presa di posizione statunitense arriva dopo la riunione di due giorni del comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace, conclusosi giovedì a Sarajevo senza una decisione sul successore di Schmidt, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso maggio e rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo alto rappresentante. Secondo un portavoce del Dipartimento di Stato americano, l'indecisione europea e l'incapacità del Consiglio di adempiere al proprio mandato stanno costringendo Washington a rivalutare il proprio coinvolgimento nel quadro dell'attuale presenza internazionale in Bosnia-Erzegovina. Gli Stati Uniti hanno inoltre espresso delusione per il fatto che i paesi europei non siano riusciti a convergere su un candidato condiviso. L'alto rappresentante internazionale è incaricato di vigilare sull'attuazione civile degli accordi di Dayton. L'incarico dispone di ampi poteri, tra cui la possibilità di modificare leggi e rimuovere funzionari pubblici che ostacolino il processo di pace o il funzionamento delle istituzioni. Nel dibattito sui possibili candidati sono emersi anche i nomi di due sloveni, Roman Završek, avvocato e presidente del Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa, e l'ex presidente della Repubblica Borut Pahor. Quest'ultimo è una figura molto conosciuta nei Balcani occidentali per il suo costante impegno a favore dell'integrazione europea della regione e per la rete di relazioni politiche costruita durante i suoi anni alla guida del paese. Le consultazioni proseguiranno nei prossimi giorni e, secondo fonti diplomatiche, un nuovo tentativo di raggiungere un accordo potrebbe essere compiuto entro la fine del mese. Il comitato riunisce rappresentanti di Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Canada, Giappone, Turchia. Dall'istituzione dell'incarico nel 1995 tutti gli alti rappresentanti nominati per la Bosnia-Erzegovina sono stati esponenti europei.
1: Sono le 19.46, è tutto per il giornale della sera di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar, per la parte tecnica Gianfranco Oblak. Alle 20 l'appuntamento con TG Sport, la rubrica curata dai colleghi di TV Capodistria. Oggi in studio c'è Roberto Siglian. Buona serata.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a causa di un incidente. Si verificano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Proprio sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di oggi alle 6 di domani, verrà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna per il traffico proveniente da Venezia e chiuso in entrata in direzione Milano. Dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di sabato 6 giugno alle 6 di domenica 7 giugno verrà chiusa la 4 Venezia Trieste tra Porto Gruaro e Sassino di Livenza in entrambe le direzioni sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Tennis: non si disputerà il derby italiano nella semifinale di Parigi tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Quest'ultimo poco fa è stato costretto a dare forfè a causa di una infezione virale. Nel pomeriggio a Roland Garros di Parigi l'attenzione era incentrata sulla prima semifinale del torneo maschile. A distanza di 2 anni dalla precedente, finora unica partecipazione alla sfida decisiva degli Open di Francia, il tedesco Sascha Zverev domenica prossima tornerà a disputare la finale, nella quale affronterà Flavio Cobolli. Zverev in 4 set si è imposto sul ceco Jakub Menšík, che a sua volta aveva raggiunto il risultato della carriera con l'approdo alla semifinale odierna, la sua prima in un grande slam. Dopo poco più di 3 ore di gioco, Zverev ha vinto con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zverev, testa di serie numero 2 del tabellone, dopo l'uscita di scena di Jannik Sinner e Novak Djokovic ed il precedente forfè di Carlos Alcaraz, dal quale Parigi aveva perso in finale 2 anni fa, è diventato il grande favorito del torneo. Rammentiamo che Zverev insegue la sua prima vittoria in uno slam. Intanto per il tennis italiano la giornata non è cominciata bene, in quanto nel doppio maschile si è fermata in semifinale l'avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, battuti dalla coppia composta dello spagnolo Marcel Granollers e dell'argentino Horacio Ceballos. Domani in programma la finale femminile, che vedrà opposte la polacca Maja Kwalinska, numero 114 al mondo, e la russa Mira Andreeva. Prima finale in uno slam per entrambe, la Kwalinska, grande rivelazione del torneo, è approdata al tabellone principale del Roland Garros attraverso le qualificazioni. Ieri in semifinale ha avuto ragione della russa Diana Schneider per 7-6, 6-4. Calcio: dopo la sconfitta con l'Ungheria e la vittoria sul Montenegro è arrivato anche un pareggio per la nazionale slovena del nuovo coach Boštjan Cesar. Nella terza uscita, la prima in casa, ieri allo Stožice di Lubiana, la Slovenia ha pareggiato con il risultato di 1-1 nell'amichevole con Cipro. La partita si è messa subito in salita per la squadra slovena, che già al 7° minuto è andata sotto nel punteggio. In seguito ad una ripartenza, Iorio ha smarcato Zionis, il quale con un pregevole colpo sotto d'esterno destro ha scavalcato il portiere Oblak in uscita. Una partita difficile cambiata in favore della Slovenia al 62° minuto, quando Cipro è rimasto in inferiorità numerica per la seconda munizione combinata ad Andreu. Successivamente, nel giro di 3 minuti, i padroni di casa hanno trovato la via del gol con Durkušić appena subentrato a Brekalo. Primo gol con la maglia della nazionale per Durkušić. Nel proseguo la Slovenia ha avuto diverse occasioni per vincere la partita, ma il risultato non è più cambiato. All'83° minuto è entrato in campo Tijan Najkoren, che a 16 anni di età è diventato il più giovane esordiente nella storia della nazionale. Tijan Najkoren è figlio d'arte, figlio di Robert Koren, capitano della Slovenia mondiale in Sud Africa. E a proposito di mondiali, domenica prossima, sempre in amichevole, la Slovenia giocherà a Varaždin con la Croazia, ultimo test per la squadra croata prima della partenza per la rassegna iridata. Atletica leggera: ieri una delle gare più attese del Golden Gala di Roma, intitolato a Pietro Mennea, quarta tappa della Diamond League, era quella dei 100 metri maschili, che ha segnato il ritorno in pista dell'azzurro Marcel Jacobs. Ebbene, Jacobs, che sta preparando i prossimi europei di Birmingham in programma ad agosto, dopo 2 anni è sceso sotto i 10 secondi con il tempo di 9.99. Jacobs è giunto quinto nella prova vinta dallo statunitense Noah Lyles in 9.88. L'Italia ieri ieri ha piazzato una tripletta, nel senso che ha vinto in 3 gare. Leonardo Fabbri ha trionfato nel getto del peso con la misura di 22-14. Fabbri ha battuto le due stelle statunitensi Joe Kovach e Ryan Cruiser. In assenza di Gianmarco Tamberi, nel salto in alto si è imposto Matteo Scioli, che ha scavalcato i 2,28 m. Nel salto triplo la vittoria è andata ad Andy Diaz con 17,59 m. Nono sigillo in carriera nella Diamond League per il triplista di origine cubana. Serata difficile invece per Nadia Battocletti, che reduce da un'influenza nei 5.000 metri non è andata oltre al 13° posto nella gara vinta dall'etiope Likin Amebo in 14:18:41, miglior prestazione stagionale al mondo. Nel salto con l'asta femminile la slovena Tina Schutte si è classificata in quarta posizione con la misura di 4,70 m. Passiamo all'occhio su ghiaccio. Prima di parlare della sfida per la Stanley Cup, diciamo che in funzione dei mondiali d'élite dell'anno prossimo che si disputeranno in Germania, sono stati composti due gironi iniziali. La Slovenia, che per il terzo anno consecutivo giocherà nella massima serie, è situata nel gruppo A assieme alla Finlandia, campione in carica, alla Svizzera, finalista dell'ultima edizione terminata domenica scorsa, alla Svezia, alla Germania, padrona di casa, alla Lettonia, all'Austria e alla neopromossa Ucraina. Estremamente equilibrata e pregna di segnature la serie finale del campionato NHL. Dopo i 9 gol realizzati in gara 1 vinta dai Vegas Golden Knights, la scorsa notte i Carolina Hurricanes hanno pareggiato il conto vincendo nella seconda partita in casa per 4-3. La soluzione giunta all'overtime, Vegas è andata al secondo riposo in vantaggio per 2-0. Poi nel terzo periodo di gioco Carolina

0: Radio Capodistria.
1: One, two, three, four.

0: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente, di Alessandro Martegani.
1: E benvenuti, bentornati a Obiettivo Economia. Affrontiamo un tema che più che interessa sicuramente, ma anche stimola la fantasia di chi si affaccia un po' sul mondo degli investimenti e dell'economia, e cioè il più classico forse degli investimenti, che è l'oro. E ne parliamo naturalmente con Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
2: Sì, ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
1: Sì, dicevo, dunque, l'oro suscita soprattutto la fantasia. Ci si immaginano questi forzieri pieni di lingotti alla Papillon de Paperoni. È sicuramente una riserva di valore, cioè un investimento che, diciamo, va in auge nei periodi un po', forse un po' più difficili dell'economia, ma non solo. Però ecco, poi adesso faremo, magari daremo dei brevi cenni dell'origine, insomma, degli investimenti.
2: Sì, certo.
1: No, ecco, però bisogna dire subito che si può fare, per l'amor di Dio, però il modo migliore forse non è riempirsi la casa di lingotti d'oro. Ecco, non è ovviamente il modo migliore per investire in oro, soprattutto all'inizio, a meno di non avere appunto il deposito di Papillon de Paperoni. Comunque, ecco, sì, certo. L'oro è comunque un asset che ha una grandissima tradizione, questo si può assolutamente dire, no? Nel campo di investimento.
2: Diciamo che assolutamente l'oro ha ricoperto, per fare qualche cenno storico, dal dopoguerra, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha ricoperto il ruolo di uno stabilizzatore sistemico, ed ha avuto l'obiettivo, diciamo, di mantenere e di regolare gli equilibri economici e finanziari internazionali, per impedire di ritornare alla situazione che, ricordiamolo, diede vita prima alla Grande Depressione degli anni 30, guarda caso causata da diffuse pratiche protezionistiche, e successivamente ha portato la crisi, la depressione degli anni 30, a quello che è il conflitto mondiale. E proprio a seguito delle devastazioni arrecate dalla Seconda Guerra Mondiale, il mondo aveva l'esigenza ampiamente condivisa di conferire un ordine duraturo a quelle che erano le relazioni internazionali, e in questo contesto gli Stati Uniti d'America si fecero promotori nel 1944 di un accordo che garantiva i flussi di pagamento negli scambi commerciali e dei movimenti dei capitali internazionali. Mm-hmm. Ecco, riuniti nella famosa città di Bretton Woods, i 44 nazioni, diciamo, presenti a questo dibattito, che durò 3 settimane, raggiunsero un accordo che prevedeva l'istituzione di un sistema sostanzialmente basato su rapporti di cambio che avessero il dollaro come moneta di riferimento, ma con il dollaro, diciamo, agganciato a quello che era un cambio fisso nei confronti di un'oncia di metallo prezioso. Mm-hmm. Quindi sostanzialmente il dollaro si faceva, ed è lì che è nato un po' il tema del dollaro come valuta,
1: sì,
2: con cui poi si effettuano tutt'oggi le transazioni e gli acquisti delle materie prime. Ricordiamo che petrolio, cioè tutte le materie prime,
1: sì, sì,
2: vengono pagate in dollari. E fu proprio in quella sede poi che nacque il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Devo dire che furono 3 settimane in cui cambiarono, devo dire, in meglio gli equilibri del mondo. Ci auguriamo che anche ai nostri tempi si possa trovare un momento in cui poi in tempi relativamente brevi, insomma, il mondo possa trovare di nuovo quella fase di equilibrio e di pacificazione,
1: sì,
2: che oggi che oggi tutti cerchiamo.
1: Sì, infatti ero particolarmente colpito dalle 3 settimane per decidere una cosa del genere, cioè penso, mi vedo l'Unione Europea che decide una cosa del genere, ci mette come minimo 3 anni.
2: Comunque, un po' lontana come prospettiva, però vedi, all'epoca probabilmente gli statisti erano di altro spessore.
1: Sì,
2: oggi richiedono, tutto questo richiede tempi, anche per questo tempi, no? Sono richiesti tempi più lunghi. Però ecco, venendo un po' poi a tutto quello che è il tema del gold, dell'oro, è tornato in auge proprio il valore e l'apprezzamento di questo metallo prezioso nell'ultimo anno, rivelandosi in un contesto proprio di incertezza come quello che abbiamo vissuto, sicuramente un bene rifugio apprezzato, diciamo, da molti risparmiatori. Ovviamente in questo contesto di incertezza è l'ennesima dimostrazione che un'accurata diversificazione riduce anche i rischi di portafoglio complessivo e consente quindi di attenuare improvvisi scivoloni dei mercati alimentati appunto da queste tensioni che abbiamo vissuto tra pandemia e conflitto. E c'è da dire anche che a favore dell'oro gioca la scarsità, no? Cioè il fatto che non sia un come il dollaro, come l'euro, un qualcosa che alla fine tu puoi stampare come se non ci fosse un domani, ma alla fine l'oro bisogna estrarlo, è un bene comunque scarso e quello che lo rende prezioso è anche il suo utilizzo che ne viene fatto poi nell'ambito industriale, quindi ha una funzione, diciamo, molteplice. E, ecco, pur rimarcando che guardando i tempi lunghi è fondamentale investire su quello che è la crescita del mondo e quindi sul capitale azionario delle aziende, l'oro ha attirato sempre più l'interesse degli investitori istituzionali. Infatti i timori di un rallentamento economico e l'insorgere delle guerre commerciali e ahimè anche di queste guerre sul campo che hanno alimentato una sorta di crisi potenziale sul debito e sulla solvibilità di alcuni stati e di altri emittenti bancari. Ecco, tutto questo ha portato le stesse banche centrali ad aumentare in maniera considerevole le riserve d'oro nei propri bilanci. E basti pensare, Alessandro, giusto per dare anche un dato, come la quantità di oro acquistata dalle banche centrali sia aumentata del 152% su base annua solo nel 2022, probabilmente a seguito dell'invasione della Russia all'Ucraina. E ricordiamo che l'invasione della Russia all'Ucraina ha portato quell'alleanza occidentale a implementare le sanzioni finanziarie nei confronti di Mosca, e compresa il congelamento di circa 300 miliardi di dollari di valuta che erano detenute queste riserve valutarie in dollari e in euro presso le rispettive banche centrali Fed e BCE. Ecco, questa è stata una svolta storica, perché non era mai successo che una banca centrale procedesse in tal senso. E probabilmente in tutto questo le riserve auree che erano a disposizione della banca centrale russa ovviamente non sono rientrate nell'ambito delle restrizioni, perché detenute fisicamente proprio in Russia. E guarda caso Russia, che insieme a Cina, India e Turchia, quindi un po' quelli che sono i regimi più autarchici che noi conosciamo, e hanno accumulato oro più di chiunque altro negli ultimi 5 anni, con Mosca che addirittura ha liquidato in questi ultimi 5 anni l'intero portafoglio di titoli di Stato americani per sostituirli con il metallo giallo e rimpatriarlo. Qui questo ci fa capire come probabilmente leggendo queste mosse avvenute negli ultimi 5 anni, come poi anche le idee del Cremlino su quello che era un'invasione dell'Ucraina fossero probabilmente un qualcosa già di predeterminato, sì. No? Perché l'oro nei forzieri della Russia serve a dare stabilità alla moneta, al rublo, e di conseguenza il fatto che la banca detenga oro in casa, la banca centrale detenga oro in casa, ovviamente sostiene quello che è il valore, diciamo, della moneta russa, sì. Che altrimenti sarebbe crollata sotto zero. Ecco, c'è da dire che la quantità, cioè in termini assoluti, gli Stati Uniti sono ampiamente ancora quelli che detengono la maggior quantità di oro in assoluto nelle loro riserve di Fort Knox, e il secondo paese che ha meno della metà delle riserve degli Stati Uniti è la Germania, e il terzo paese è l'Italia, quindi non sottovalutiamo il fatto che comunque l'Italia abbia una importante disponibilità di riserve auree che spesso e volentieri sono state anche richieste dai paesi più frugali, abbiamo parlato in qualche occasione dei paesi frugali che a fronte di una necessità di diminuire il debito pubblico italiano hanno anche spinto su quello che è un utilizzo delle riserve auree, proprio per andare, per andare a decurtare quello che è il nostro debito pubblico, che è inevitabilmente in un'Unione Europea dovrà essere condiviso con tutti gli altri paesi europei. Detto questo, c'è anche da dire che l'oro dovrebbe sempre di più essere considerato come un asset class investibile, in particolare dal 2019, in quanto ci fu in Svizzera, a Basilea, un emendamento della Banca dei Regolamenti Internazionali che a tutti gli effetti nel marzo del 2019 ha fissato l'oro, cioè ha detto che l'oro nei portafogli delle banche commerciali è diventato sostanzialmente un asset equivalente al denaro contante. Quindi il fatto che anche una banca commerciale abbia la possibilità, voglio dire, di investire in oro ha fatto un po' tremare da un certo punto di vista i paesi, guarda caso, con maggior debito, perché l'apertura, diciamo, ad avere delle riserve auree anche alle banche tradizionali inevitabilmente comporta una diminuzione di quello che è la detenzione di debito pubblico che le banche, quindi di obbligazioni di titoli di Stato che le banche detengono nei loro portafogli. Quindi in un certo senso l'oro è diventato un concorrente delle obbligazioni. E ovviamente questa cosa non è piaciuta, come ho detto prima, ai paesi con più alto debito, perché pensiamo solo se le assicurazioni italiane, le banche italiane dovessero cominciare a diversificare il loro portafoglio di titoli di Stato inserendo l'oro nelle loro riserve, inevitabilmente dovrebbe esserci qualcun altro che compra quel debito, e quindi qui si aprirebbe poi un tema, ma questi sono equilibri che al momento non vengono ancora toccati, però questa questa decisione della banca, dei regolamenti internazionali, ha aperto anche a quella che può essere una necessità di inserire l'oro come strumento di diversificazione del proprio portafoglio di investimento per un investitore privato, certo, che inevitabilmente, come dicevi bene tu Alessandro, non si traduce nel dover andare a comprare il lingotto d'oro, sì, per avere poi il problema di doverlo gestire, di doverlo, come posso dire, comunque custodire, con dei costi di custodia e dei rischi inevitabilmente importanti se dovessi custodirlo in casa piuttosto che in altri luoghi ameni di cui adesso non mi viene a mente nulla. Però devo dire che a livello finanziario esistono oggi molti strumenti, si chiamano in gergo ETC, che sono Exchange Trade Commodities, mm-hmm, ovvero sono strumenti emessi dalle banche, alcune banche, non tutte, che a fronte dell'investimento in questi certificati vanno a comprare l'oro fisico, cioè, certo, dietro, voglio dire, all'emissione di questo certificato effettivamente ci sta il lingotto d'oro. Però questo elimina l'incombenza, diciamo, e l'onere di doverlo gestire in autonomia da parte del privato, e nello stesso tempo lo rende anche molto più liquido, perché come sappiamo detenere un certificato, un fondo di investimento, un ETF, comunque uno strumento quotato, mi dà la possibilità di liquidarlo in tempo reale, sì, senza dover poi avere il problema di presentarmi con il mio lingotto d'oro, certo, da qualche compro oro, da,
1: sì,
2: qualche
1: non meglio identificato acquirente, anche su quel capitolo, esatto, lì ci, cioè, bisognerebbe magari fare un discorso, però ok,
2: esatto, anche perché poi si apre un tema, ricordiamolo, anche sulla tematica fiscale. Il fatto di detenere e di avere, diciamo, queste detenzioni di oro comunque non è che esula dal pagamento degli eventuali capital gain,
1: sì,
2: quindi se io lo faccio con la banca attraverso uno strumento quotato e regolamentato dentro gli schemi di una normativa di intermediazione, ho la banca, l'intermediario, che funge da sostituto d'imposta e mi fa pagare l'eventuale capital gain, uh-huh, quindi il 26% su quello che è il guadagno che ho ottenuto nel transare il certificato, ovviamente se lo vendo in guadagno. Se invece io devo dichiarare poi con la vendita del lingotto che l'avevo comprato a 100 e lo vendo a 110, insomma anche la parte amministrativa diventa molto molto più complessa e molto più molto meno pratica da gestire. E detto questo, Alessandro, c'è da dire che l'oro non è, come posso dire, la panacea di tutti quelli che possono essere gli aspetti positivi dell'investimento, uh-huh, perché ricordo, bene ricordarlo, che anche l'oro ha una quotazione che fluttua e fluttuando mi piace sempre ricordare che chi avesse comprato oro nel 1980 ha dovuto aspettare ben 27 anni, ovvero il 2007, per rivedere il prezzo di acquisto del 1980. Uh-huh. Quindi è vero che parliamo di oro, però anche in questo caso, o meglio mai come in questo caso, dobbiamo capire che anche per l'oro poi sono necessari dei tempi lunghi per esprimere quello che è a tutti gli effetti un risultato e un valore in termini di aumento, sì, diciamo, del prezzo e del suo valore reale. E io credo che sicuramente l'oro risponde all'esigenza di diversificare il rischio, ed è il motivo per cui secondo me con percentuali adeguate, dopo ognuno deve valutare rispetto, sì, al suo portafoglio quanto può pensare di investire in un asset class come quella dell'oro, però ecco, io se mi devo sbilanciare dico che almeno un 5% di oro all'interno del portafoglio, mm-hmm, di ciascun investitore ci dovrebbe essere, non più del 10. Ecco, queste sono le sfere su cui mi sento di poter consigliare, di suggerire quantomeno l'esposizione a questo tipo di asset class, che ha dei benefici perché è un asset che ha una bassissima correlazione con quelle che sono le asset class tradizionali, quindi le azioni e le obbligazioni, ma nello stesso tempo si presenta, diciamo, come a livello proprio strategico, come diversificatore di portafoglio e non tanto come strumento, ecco, per cogliere quella che è, sì, la crescita che l'economia ha e nel tempo tende sempre ad avere, no? Perché, certo, mi piace sempre dire che poi i soldi vanno laddove si creano gli utili, e gli utili da che mondo è mondo vengono generati dalle aziende. Non credo che ci sia nessun tipo di azienda che si improvvisa nel mercato con l'idea di perdere dei soldi, cioè l'obiettivo è quello di fare utili. Ovviamente nel mercato poi le condizioni cambiano, i trend cambiano e quindi alcune aziende escono dal mercato, ma voglio dire, questo poi è parte di quello che è uno sviluppo, no, dell'economia. Ricordo sempre, per portare un esempio, che negli anni 90 la più grande azienda telefonica di telefoni cellulari era Nokia, e poi Nokia è sparita,
1: sì,
2: perché con l'avvento degli smartphone è subentrato tutto un altro tipo di logica dal punto di vista della telefonia. Però questo non vuol dire che l'economia guardata nel suo insieme non abbia progredito e non abbia trovato altri settori, altre aziende su cui scaricare, diciamo, la crescita degli utili, no? Quindi la logica proprio di evitare esposizioni singole, di stare sul mercato globale, è proprio quella di sbagliare il meno possibile innanzitutto, e quindi di concentrarsi su quella che è una crescita più diluita, più armoniosa dell'economia globale nel suo insieme, perché ripeto, il mondo, da che mondo è mondo, andrà sempre avanti, e in questo senso certamente le tensioni che viviamo, le tensioni di un mondo globale propedeuticamente, cioè cominciano a farsi, cioè, ogni tanto cominciano a farsi sentire, e di fronte a questo, ecco, avere anche degli asset che decorrelano da quello che è l'andamento dell'economia globale come l'oro, mm-hmm, aiuta ad ammortizzare proprio quelle che sono le volatilità che il mondo in cui viviamo, cioè le volatilità e le incertezze a cui il mondo in cui viviamo ci espone.
1: Certo.
2: E poi Alessandro, possiamo aggiungere un tema è collegato a quello che è il rapporto che c'è tra oro e dollaro, sì. Come abbiamo detto all'inizio della trasmissione, il dollaro è la valuta di riferimento di tutte le materie prime, tra cui anche l'oro. E tendenzialmente se si apprezza il dollaro, il prezzo dell'oro tende a scendere, e le due asset sono correlate in maniera opposta, viceversa se l'oro tende a salire significa che il dollaro tende a deprezzarsi, quindi capiamo anche quanti risvolti poi ci sono dietro a quello che è un asset class, no? Quindi il fatto che il dollaro, cioè l'oro sia ancorato all'andamento del dollaro e viceversa ci fa capire poi anche quante variabili possono subentrare nel valorizzare quotidianamente questo tipo di asset. E anche qui ripeto, non possiamo considerarlo la panacea, come ho detto prima, a tutte le soluzioni di investimento, perché il prezzo dell'oro fluttua sulla base di molte variabili, tra di queste penso che sia la più importante è proprio il rapporto che c'è tra oro e dollaro. Madonna. Esatto. Ecco, quindi le percentuali con cui esporsi un po' le ho indicate, ovviamente quella è un'indicazione, quella che ho dato è un'indicazione proprio di massima, poi ognuno dovrebbe veramente confrontarsi con gli esperti del settore per capire quali strumenti sono più liquidi, quali strumenti sono più opportuni e anche meno impattanti dal punto di vista del costo, perché prendere esposizione ad un asset class come questa, ecco, richiede effettivamente, certo, competenza, e non sconsiglio sempre il fai da te, ecco, sì, lo diciamo sempre, no? Il fai da te è sempre un rischio, tanto più quando si intraprendono decisioni che vanno a toccare, insomma, questo tipo di asset che non sono così convenzionali, ecco, come quelli che conosciamo in maniera più diretta, come le obbligazioni, i titoli di Stato o le azioni. Quindi quanto mai, ecco, di fronte a tutto questo è necessario un approccio consulenziale in cui, insomma, la differenza la fa veramente il consulente e la persona che sta dall'altra parte della scrivania.
3: Certo. Bene, con questo io spero di aver convinto soprattutto gli ascoltatori a non costruire dei cavò sotto le loro case per accumulare lingotti d'oro, non è una cosa proprio furbissima. Parlatene magari, se avete voglia, con chi ne sa più di voi, che è la cosa sempre, come dice giustamente Franco, è la prima cosa da fare. Nel frattempo io saluto chi ci ha ascoltato e grazie naturalmente a Franco Galante.
2: Ciao Alessandro, buon fine settimana a te e radioascoltatori.
0: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.

0: Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. Partiamo con il governo sloveno che si è costituito, è stato nominato ieri. Tra i voti arrivati a favore dell'esecutivo, anche quello del deputato della comunità nazionale italiana Felice Zizza, che è con noi in studio. Buongiorno, buongiorno deputato.
1: Ecco, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, un appoggio al governo Janša, che è arrivato perché? E anche un appoggio a Janez Janša come capo del governo, perché il 49esimo e il 50esimo voto sono arrivati dai deputati delle minoranze.
1: Ma, l'abbiamo detto, lo ripetiamo e continuiamo a ripeterlo, che le due comunità nazionali italiana ed ungherese sempre hanno collaborato con tutti i governi della Repubblica di Slovenia dal 91 ad oggi. Quindi noi non andiamo a scegliere per ideologia, per appartenenza, per simpatia, ma scegliamo semplicemente di collaborare col governo in carica per portare avanti tutte quelle che sono le nostre necessità di comunità nazionali, i nostri interessi e di soprattutto sviluppare tutti quei progetti che sappiamo con i governi di centrodestra si possono attuare e sviluppare bene senza grosse difficoltà. E ieri devo dire che ho ringraziato l'ho ringraziato perché mi sentivo in dovere di ringraziarlo, il premier uscente Robert Golob e il suo governo, perché è il primo governo di centro-sinistra che ci ha permesso di stipulare un accordo di collaborazione tra i due deputati e il governo stesso sull'impronta di quello che si è fatto sempre con il governo di centrodestra, quindi un accordo di collaborazione per punti e progetti i quali sono stati realizzati oltre il 90%.
0: Ecco, un accordo che però ha faticato ad arrivare. Ricordiamo che all'inizio del mandato, per firmare quell'accordo, ci si è messo un po' di tempo.
1: Ci si è messo quasi un anno, qualche giorno in meno. Perché? Perché le nostre richieste erano tante, noi avevamo inserito oltre 35 progetti e dopo infine il governo ne ha approvati 24-25, l'abbiamo firmato quindi dopo un anno, perché insomma si negoziava e si discuteva e ci si trovava, diciamo, quasi settimanalmente, ma siamo andati avanti tantissimo proprio per ottenere un buon accordo, e così è anche stato.
0: E quanto si discuterà invece con il governo Janša?
1: Col governo Janša credo poco, anche perché ci ha chiesto se, quindi con il nuovo governo, ancora prima che iniziasse tutta la storia, quindi della sua nomina, della sua elezione, ci ha chiesto se avevamo piacere di collaborare, e se sì ha detto preparate già la bozza, che io l'ho preparata. Ero, penso, già una volta qua da te, l'avevamo già pronta, ci siamo trovati con i presidenti delle CAN comunali e con il presidente della CAN costiera, e abbiamo la bozza, diciamo, il grosso l'ho fatto io sulla base dei progetti che avevamo già in cantiere e che non sono stati attuati, e altri progetti che avevamo che ci erano stati esclusi, quindi 3 o 4 anni fa, quindi era già un'impalcatura quasi fatta. Io ho aggiunto poi chiaramente le cose che sono sviluppate con i presidenti delle CAN e della CAN costiera, abbiamo ulteriormente aggiunto altri progetti importanti, e quindi la bozza è pronta. Ma devo dire che pensandoci bene, tanta gente, quindi cittadini di maggioranza, che mi chiamano per propormi altri progetti. Perché? Perché non hanno, fino a postumia, non c'è un deputato che fa parte della coalizione. E quindi improvvisamente io sono diventato, in questa parte di Slovenia, l'unico deputato che collabora con la coalizione, e quindi col governo di Janez Janša, e quindi anche la maggioranza mi chiama se potrò intervenire in vari sistemi, sia sanitari, infrastrutturali e così via. E io inserirò anche come sviluppo un capitolo per lo sviluppo del territorio nazionalmente misto, quindi dedicato a tutta la popolazione, quindi un capitolo da parte proprio nell'accordo di collaborazione, e vediamo se viene accettato, chiaramente.
0: Ecco, ma questo potrebbe servire anche, insomma, a far migliorare i rapporti tra diciamo maggioranza e minoranza anche nel territorio nazionalmente misto?
1: Ma io penso proprio di sì, anche perché credo che se il governo andrà avanti, quindi porterà avanti le proprie istanze, le proprie necessità, non proprie necessità che hanno i cittadini sloveni, che sono scritte nell'accordo di collaborazione. Il governo speriamo che duri 4 anni, quindi avremo buone e ottime possibilità, lavorando tanto, ma veramente tanto, di sviluppare, come hai detto, anche i rapporti con la maggioranza dei cittadini di questo territorio, perché occasioni non ne mancheranno, anche perché so che in quei 2 anni che abbiamo lavorato con Janša, sì, abbiamo messo i progetti iniziali, però poi ne aggiungevamo strada facendo altri, perché le necessità erano sempre tante e Janša ha sempre accettato anche altri nuovi progetti. Importante era avere delle ottime motivazioni, necessità, e quando tu gli dimostravi che il progetto era per le persone, per la gente, utile per certe cose, lui accettava, non aveva nessun problema e si andava avanti.
0: Ecco, l'ultima volta che lei collaborò con il governo Janša, finì sui muri di Isole insieme al deputato Simonovic e a Gregor Peric.

0: governo di centrodestra che potrebbe riverberarsi anche a livello locale?
1: Ma in questo momento non sembra, però chiaramente dipenderà da come lavorerà il governo. Hanno iniziato il primo mese, diciamo, a lavorare senza interpellare le parti sociali, e quello è un grosso problema. In Slovenia lo sentono molto. Anche il Consiglio socio-economico non è stato interpellato su alcune leggi molto importanti, e quindi se il governo continuerà a lavorare e andare avanti su questa scia, i problemi ci saranno, le difficoltà ci saranno e la gente scenderà in piazza sicuramente. Se il governo invece proporrà alle persone e quindi alla società e a tutte le organizzazioni sociali che hanno diritto di intervenire nella formazione e nella creazione delle leggi, e quindi se collaborerà con loro, questo disagio sicuramente non ci sarà, quindi sarà una scelta sua. Io spero che vada in questa direzione, anche perché devo dire che quei 2 anni, con tutte le persone che c'erano in piazza della Repubblica davanti al Parlamento e con le cose che facevano, chiaramente ti mettevano in grossa difficoltà. Bisognava uscire dai servizi alternativi di sicurezza, fare giri larghi per non finire nelle maglie di chi protestava, perché sennò qualche giorno te la potevi vedere anche brutta. Quindi era un clima di un certo, di, non diciamo, ma terrore,
0: ma sarà paura. Capace di non buttare benzina sul fuoco. Lui ha sempre avuto questa caratteristica, no? Lui e i suoi collaboratori, no? Che tante volte hanno avuto questa caratteristica di saper infiammare, diciamo, il paese.
1: Sì, sicuramente hanno questa caratteristica, è una quasi è una, come dire, è un patrimonio genetico che ce l'hanno tantissimi del governo attuale. Non per ultimo abbiamo visto le audizioni dei ministri davanti alle commissioni, anche là c'era quindi un atteggiamento abbastanza aggressivo nei confronti dei deputati dell'opposizione, nel senso che toglievano la parola, accorciavano i discorsi, le domande, quindi non permettevano che il dialogo, il dibattito, il confronto si svolga in maniera tranquilla e soprattutto che si porti a termine una commissione in tempi non predefiniti, perché tu non puoi avere 1 ora o 2 ore a tempo per una commissione quando interpelli un ministro, ma devi dar tempo a tutti i deputati di fare le domande che vogliono e quindi ottenere anche le risposte che poi il governo o il ministro che è candidato deve dare. E quindi già quella è una prova che probabilmente avremo difficoltà. Io spero di no, ma ho tanta paura che un pochino si andrà sicuramente in quella direzione, e la gente, soprattutto gli sloveni, sono molto sensibili, vogliono avere un paese democratico dove si possa parlare, dove si possa manifestare, dove si possa discutere, dove si possa esprimere le proprie idee tranquillamente e democraticamente, e dove si possa anche partecipare nella vita politica del paese rispettando tutto e tutti. E questo speriamo che si vada in questa direzione, ma ho paura che non sarà proprio semplicissimo.
0: Senta, lei ha votato per Janša, capo del governo, e per il suo governo, non ha votato invece per Zoran Stevanovic, almeno così traspare. Insomma, il voto è segreto, ma insomma il segreto di Pulcinella, che lei e il suo collega avete annullato le schede. Ecco, non l'avete fatto perché era giusto che la nuova maggioranza in qualche modo facesse da sola senza di voi, o perché Stevanovic alla presidenza della Camera non la convinceva?
1: Non l'abbiamo fatto perché ci atteniamo alle regole che portiamo avanti già da tantissimi anni, quindi da quando esiste la Slovenia, cioè prima dobbiamo capire che il governo è stabile, che ha almeno 46 voti di appoggio, in modo che possa essere nominato senza che noi siamo il l'ago della bilancia, quindi magari il 45esimo, 46esimo voto. Si sapeva che doveva ricevere 48 voti, ma era la prima prova, quindi non era ancora sicuro. E quindi dopo che abbiamo visto che i 48 voti erano garantiti, dopo ci siamo allineati con quello che era le prospettive del governo futuro, ormai in carica, e dopo non abbiamo avuto problemi di dare il nostro 49esimo, 50esimo voto. Anche nel 2020, quando è stato nominato Janša al governo, la prima votazione per il governo e per il mandatario c'erano 52 voti. però dopo siamo finiti a 46.

0: a fine mandato e ci ricordiamo le pressioni del popolo e dei media e di tutto il sistema sociale che facevano su di noi con i placati e con le...
1: Insomma, è stata un'esperienza, diciamo, era la sua prima esperienza da parlamentare, insomma, ha avuto un buon modo di provare, insomma, l'ebbrezza di entrare proprio nella politica nazionale. Si è parlato più di lei in quel periodo di quanto si fosse parlato di Battelli probabilmente in tutti i 30 anni prima, no? Talmente era tanta la pressione su di voi. Ma senta, lei ha rifatto un bel discorso alla Camera, no? Un discorso tutto tondo, ha spiegato quelle che sono le esigenze della comunità, quelle che sono le cose da risolvere, ha ringraziato Golob. Insomma, il punto proprio negativo, no? Il più duro del discorso, dove insomma, è anche andato al di là di quello che lei è solito fare, è stato questa durissima presa di posizione nei confronti della dirigenza dell'RTV di Slovenia. Lei ha detto: i soldi ci sono, i problemi, il governo ha messo i soldi, i problemi restano.
0: Sì, sono andato pesante e forse anche non troppo, perché volevo usare parole ancora più pesanti, ma poi ci siamo consultati col mio collega Ferenc e ha detto forse che qualche termine non andava usato. Infatti poi, diciamo, mi sono limitato al definire la dirigenza di RTV Slovenia come il suo atteggiamento nei confronti della dirigenza di TV Capodistria e dei suoi dipendenti come estremamente discriminatoria, ha creato tantissime pressioni su di tutti, quindi su tutto il sistema, ha voluto chiudere il centro regionale, per fortuna che non ce l'ha fatta, perché quell'articolo non era aperto quando si è andati a modificare la legge sull'RTV, anche se le modifiche erano già pronte con la collaborazione del Ministero della Cultura e con la Ministra, probabilmente, immagino che lei era informata su tutto e tutti, e aiutava molto, quindi Asta Vrečko aiutava la direttrice Gorščak, e quindi hanno lavorato pesantemente in maniera discriminatoria, senza arrivare poi a pensare che magari c'è anche dietro una discriminazione ideologica, per mettere veramente in difficoltà Radio e TV Capodistria e in parte anche il centro regionale, perché sappiamo che il reparto tecnico-amministrativo ce lo dividiamo tra i programmi italiani e quelli sloveni, e quindi il governo dovrebbe sostituire tutti i nostri ammanchi, cioè giornalisti che vanno in pensione o che cambiano posto di lavoro e lasciano un posto libero, e quindi il governo ha dato i finanziamenti già, ma da sempre, dal 18 ad oggi continua a darli, li ha dati anche negli ultimi 3 anni, però negli ultimi 2 anni non abbiamo assunto nessun giornalista che se n'è andato, quindi abbiamo un ammanco per indietro di 4 giornalisti e per quest'anno si aggiungeranno altri 2, quindi queste cose bisognerà metterle a posto. Se rimarrà questa dirigenza, io sono sicuro che queste cose non verranno fatte, perché hanno fatto di tutto per venirci, per metterci i bastoni tra le ruote e, come ho detto, soprattutto per discriminarci da quelli che sono i giornalisti e il servizio radiotelevisivo di RTV Slovenia. Ma perché loro sono privilegiati, hanno i soldi del canone e prendono anche i finanziamenti nostri, oramai hanno in 3 anni preso 35 milioni, quest'anno altri 10 milioni, 45 milioni, però noi non abbiamo neanche un euro per le spese variabili che ci permettono di poter andare a fare interviste in giro per l'Istria, dove vive la nostra comunità nazionale italiana, in Croazia per esempio.
1: Ma non siamo capaci di fare da soli?
0: E non so se siamo capaci di fare da soli, in che senso, di ottenere i finanziamenti direttamente dal governo, come pensi da soli?
1: Di poter gestire in maniera un po' più autonoma questi finanziamenti.
0: E non ce lo permettono, perché anche lo statuto, che è stato modificato ancora nel tempo quando David Trunco era nel consiglio dell'RTV di Slovenia, si è modificato lo statuto che ci dava più autonomia e indipendenza, però purtroppo la legge non ci dà questa indipendenza finanziaria, quindi il sacco dal quale tirano fuori i finanziamenti RTV Slovenia e dovevano finire i soldi anche del governo, ce l'hanno in mano loro. E quindi io credo, e ho già parlato anche con Janša, penso 2 settimane fa, abbiamo parlato di questo, e anche ieri, devo dire, perché ci siamo incontrati anche in mezzo ai corridoi del Parlamento dopo che avevo fatto il discorso, e ha detto sì, che bisognerà assolutamente modificare il sistema. L'ho detto anche facendo la posizione, parlando della nostra posizione politica, che il governo sloveno dovrebbe finanziarci al 100%, come sta facendo ormai da decenni il governo italiano nei confronti della loro minoranza slovena in Italia, per quel che riguarda il servizio radiotelevisivo, e lui è assolutamente d'accordo, anche perché il governo ha nei suoi progetti a lungo termine l'eliminazione quindi del canone radiotelevisivo, e quindi in quel caso noi dovremo assolutamente già prima, e io spero già quest'anno, avere quindi il 100% dei finanziamenti da parte del governo, e in quel momento bisognerà parlare di questo che hai detto tu, cioè i finanziamenti ce li gestiremo noi, cioè li riceverà direttamente RTV Capodistria, li riceverà la Can Costiera, chi li riceverà in modo da poterli avere a disposizione al 100% e gestirli al 100% in maniera indipendente e autonoma. Con questo dovremmo tutto parlare, sperando di risolvere, ma tanto...
1: Ma abbiamo gli uomini in grado di gestire poi questi finanziamenti?
0: Ma noi chiaramente con gli anni abbiamo sempre meno personale, questo abbiamo visto sia nelle nostre scuole, ci sono problemi e difficoltà con il personale didattico, non abbiamo a sufficienza sia nel sistema politico, le Can Costiera, quando ci si cerca un dipendente che sia qualificato è difficilissimo trovarlo, e così forse anche a livello dirigenziale di RTV Capodistria, quindi in lingua italiana, quindi difficoltà ci sono. Io penso che comunque abbiamo ancora delle possibilità, abbiamo delle potenzialità, ma purtroppo non molto ampie. Penso che, sto parlando già da 15 anni, ma purtroppo non si è riusciti a fare niente, evidentemente bisogna sempre prendere in mano le cose ed entrare nel sistema per poterlo muovere, e non parlare solamente, perché poi ti aspetti che magari qualcuno faccia quello che tu pensi sia giusto, ma in genere non va così. Ho capito che se non prendi le cose in mano e non le trascini, non le spingi avanti, non si muovono. Quindi noi dovremmo fare programmazione dei nostri futuri dipendenti che frequentano le nostre scuole elementari e medie superiori, quindi iniziando già dall'ottava, dalla nona e poi nei nostri ginnasi, e quindi capire chi è in grado di fare la parte, diciamo, dividiamo il nostro grande mondo come lo dividono più o meno in tutto il mondo sviluppato, cioè la parte umanistica e quelli che sono più portati per le materie umanistiche e quelli che sono portati più per le materie scientifiche. Noi, diciamo, abbiamo bisogno più di quadri che siano orientati alle materie umanistiche, e quelli bisognerebbe poi svilupparli e portarli avanti. Beh, anche, non dimenticando
1: anche le
0: materie
1: tecniche.
0: Anche
1: qualcuno che si occupi di finanze, no? Non sarebbe male, no? Qualcuno è qualche esperto della gestione,
0: assolutamente.
1: Dei grandi sistemi.
0: Assolutamente. Ci mancano avvocati, perché ne abbiamo, ma pochi. Ci mancano economisti, ci mancano medici e poi tantissimi altri profili, ma questi sono forse i tre profili più importanti, e poi anche qualche informatico sicuramente, che anche con l'intelligenza artificiale gli informatici ci serviranno sempre.
1: Ma senta, venendo invece alle questioni locali, lei ha detto che si sta ritirando dalla politica locale. Qualcuno, insomma, vede dietro anche, c'è Isola, diciamo che c'è un caos abbastanza diffuso, qualcuno accusa di essere lei, che lei è dietro a tutte queste baruffe, generatori insomma di baruffe isolane. Ecco, come pensa di muoversi a livello locale? Si ritirerà definitivamente o vorrà comunque giocare un ruolo?
0: Ma io anche già l'altra volta credo di averlo detto, io mi ritiro dalle posizioni di funzione, quindi non vorrei rientrare né come consigliere né come altro, sia nelle CAN che nelle comunità, per io a livello locale ci devo essere, perché è essenziale per poter far politica. Tu devi avere un contatto con la base dei nostri soci, dei nostri collaboratori, dei nostri appartenenti, dei nostri attivisti, dei nostri dirigenti, devi essere in contatto praticamente quotidiano. Io la politica locale non la abbandonerò mai, però non avrò funzione. quindi sarò a disposizione, come l'ho anche detto nel momento che mi sono dimesso, sarò a disposizione di tutte le nostre istituzioni, iniziando dalla CAN Costiera, le CAN comunali, le nostre comunità e tutte le altre associazioni, Carlo Combi, scuole, sistema scolastico e così via. Quindi io ci sarò e ci devo essere per poter portare avanti una proficua e buona politica a livello nazionale, soprattutto collaborando con tutti.
1: Ma ha scelto sempre bene i suoi collaboratori a livello locale?
0: Ma penso che ci sono difficoltà non nella scelta, ma nella disponibilità. Come dicevamo prima, non abbiamo purtroppo tanta scelta. E alla fine chiaramente bisogna prendere quello che trovi a disposizione e quindi tentare poi di inserire queste persone, che possono essere giovani o meno giovani, nel sistema che sia politico, culturale, istituzionale, e portarli avanti e fargli capire che per ottenere risultati bisogna essere sempre uniti, quindi fare squadra. E si sa che quando si fa squadra bisogna avere un programma comune, con una dirigenza comune, con delle attività comuni che poi si confrontano con altre realtà e che portano i loro programmi e progetti avanti a seconda del livello e a seconda della progettazione. Quindi diciamo che scegliere un quadro sicuro e importante, una garanzia che non esiste. Soprattutto nel nostro mondo abbiamo visto che magari prendi e pensi che con qualcuno potrai fare grandi cose e realizzare grandi progetti, e dopo invece vedi che in realtà non ha tutte quelle potenzialità. Ma soprattutto quello che non va bene è che quando anche uno non ha potenzialità dovrebbe imparare e tentare di capire e lavorare in gruppo per crescere e per svilupparsi. E qua dobbiamo noi lavorare, far capire alle nostre persone che effettivamente si può fare, si può far molto, tutti sono importanti, ogni elemento, ogni pedina che noi abbiamo è importantissima, bisogna curarla, bisogna lavorare avanti, sempre chiaramente che la persona della quale stiamo parlando o delle persone hanno voglia effettivamente di far parte di questo nostro grande gruppo per fare del bene per la comunità nazionale italiana.
1: Ecco, ma qualche volta c'è la sensazione che non ci sia diciamo un progetto politico a lungo termine dietro a tutti gli esponenti della minoranza, e che anche forse grazie all'assenza di questo progetto politico anche la lealtà, diciamo, è fluida, no? Oggi sono con te, domani sono contro di te, perché mi conviene, perché magari così posso aspirare a fare uno scalino in più.
0: C'è tanta verità in questo che hai detto, ma il grande progetto politico che noi dobbiamo avere, che insomma non serve un'intelligenza superiore per poterlo capire, ne abbiamo parlato, ne parliamo continuamente, bisogna passare pian pianino le redini, la staffetta a un comparto di personale che sia più giovane. E quindi in parte l'abbiamo già fatto, in parte lo stiamo facendo, e bisognerà comunque, ecco, andare avanti su questa strada. Abbiamo dei presidenti delle CAN comunali che sono tutti sotto i 50 anni, quindi io le reputo giovani per la mia età, quindi uno quando ha 46-47 anni o anche meno è giovane. La CAN Costiera e il deputato, insomma, hanno una certa età, Scheriani ed io. Però insomma pian pianino noi dovremo pensare nel prossimo futuro di portare questi giovani che oggi dirigono le CAN e anche parzialmente le comunità degli italiani, dovranno prendersi la responsabilità poi di portare avanti quella grande squadra della quale abbiamo parlato. Sarà importante, quello che ci manca in Slovenia, anche fare entrare i giovani, e ce ne sono anche interessati nelle comunità non solo come attivisti ma anche come dirigenza politica. Quello che mi manca in Slovenia è la divisione che è sensata, che fanno alcune comunità come Fiume, Pola, Rovigno, grandi comunità che dividono la parte del direttivo o dell'assemblea a seconda della comunità, ognuno definisce il suo organo esecutivo in maniera diversa, ma diciamo l'organo esecutivo della comunità deve far politica e portare avanti gli interessi di tutta la comunità e della comunità nazionale italiana, e invece poi chi fa cultura, chi fa editoria, chi fa le attività che deve in qualche modo essere indipendente dalla politica, perché se noi lavoriamo come si lavora in Slovenia e non abbiamo queste grandi distinzioni, ogni volta che cambia la politica cambia poi anche il sistema di attività culturale.
1: Senta, siamo proprio in chiusura. Corve e De Marin sono una buona scelta per l'Unione Italiana?
0: Io penso di sì, anche perché in questo momento sta succedendo quindi un qualcosa, un cambio generazionale che si aspettava da tantissimi anni, e quindi sono giovani, sono anche loro nella decade tra i 40 e i 50 anni, se non vado errato. Si dovrebbe riuscire a nominare, penso e spero, anche un presidente o una presidente dell'assemblea che abbia anche un'età molto giovanile, e quindi la nuova squadra che porterà avanti l'Unione Italiana sarà composta da persone che avranno tra i 35 e i 50 anni, quindi si è cambiata la generazione. Corva ha tanta esperienza, ha lavorato tanti anni come dipendente dell'Unione Italiana, dove è cresciuto e si è sviluppato, e poi ha fatto 8 anni, 2 mandati come presidente della Giunta, e quindi credo che sia la persona giusta al posto giusto. In questo momento forse è anche giusto che faccia il doppio incarico, sia di parlamentare, che dovrebbe iniziare a portarlo avanti, quindi su questo incarico nei prossimi giorni, da quello che ho capito, i primi giorni di giugno, così diceva, e anche il presidente dell'Unione Italiana, perché questo dà forse una stabilità iniziale, però a lungo termine sarà bene, ecco, che il deputato croato al Sabor non sia anche presidente dell'Unione Italiana o presidente della Giunta, quindi questo non sarebbe un bene, ma forse in questa fase di transizione e di passaggio molto importante, storicamente molto importante, forse va bene così.
1: Chi vedrebbe la presidenza dell'Assemblea?
0: Ma come presidente dell'Assemblea si parlava di Diego Tulliak, si parlava di Marco Gregoric, quindi io penso che uno di questi due consiglieri dell'Assemblea potrebbero fare molto bene, hanno grande esperienza. Se parliamo di Marco Gregoric, è inserito nel mondo dell'Unione Italiana ormai da una quindicina d'anni, se non vado errato forse un po' meno, era 2 volte presidente della Candi Isola, quindi è un ottimo politico anche. Quindi è brillante, quindi anche una grande capacità intellettuale, e Diego altrettanto, perché anche Diego Tulliak ha grandi esperienze, anche se non tutte quelle che ha fatto Marco nell'ambito politico, ma Diego ha esperienze di altro genere, con i progetti europei, con le attività dei giovani, presidente dell'Associazione Giovani già da 2 mandati, se non 3. Quindi io li vedo tutti e 2 molto bene su quel posto.
1: Senta, tra un po' arriva Franco Iuri, un'ultimissima provocazione di un paio di giorni fa, diceva: rimettiamo la stella sulla bandiera della minoranza italiana.
0: Sono pensieri suoi e proposte sue dalle quali mi dissocio assolutamente.
1: Grazie Felice Zizza di essere stato con noi al Vaso di Pandora, e noi tra un po' sentiremo Franco Iuri.
2: Il Vaso di Pandora. Oh yeah! Un programma di Stefano Lusa e

0: Seconda parte del vaso di Pandora, come annunciato, abbiamo con noi Franco Iuri, ex segretario di Stato agli esteri, ex ambasciatore sloveno in Spagna e a Cuba, ex capogruppo di Zares, ex giovane dell'LDS che aveva portato insomma alla riflessione su dove doveva andare la Slovenia dopo il crollo del mentre il comunismo stava crollando. Insomma, adesso vuoi far tornare la stella sulla bandiera italiana?
1: Ma sì, è stato uno flashback nostalgico, no? Tutto sommato noi abbiamo avuto una bellissima gioventù anche in Jugoslavia e quella anche, bandiera sì.
0: Anche perché avevamo 40 anni di meno.
1: Avevamo 40 anni di meno, sì.
0: Che aiuta a riflettere.
1: Ma c'erano alcuni valori che forse si stanno perdendo, no? Anche quello della solidarietà, dell'amicizia, della comunità, no? Che aveva un senso. Adesso è tutto ormai parcellizzato, atomizzato, ognuno pensa a se stesso, cioè prevale una logica che è tipicamente neoliberale, in cui noi anziani, chiamiamoci così, anziani ex jugoslavi o comunque appartenenti a una comunità che ha vissuto anche quel periodo, troviamo momenti, ma non di nostalgia, ma di paragone, ecco, e quindi diciamo che quella è stata una provocazione rossa, tipicamente mia.
0: Tipicamente diciamo che esce un po' dalla penna anche del caricaturista, Franco.
1: Ma certo, ovviamente, perché tu sai che oltre a esprimere le mie idee qui a microfono oppure attraverso le caricature ogni tanto scrivo anche, no? E quindi esprimo le mie opinioni.
0: Ma senti, a proposito di giovani e di attivismo politico, io ho visto due giovanotti, Franco Iuri e Rastko Močnik, arrivare con delle scatole in Parlamento per promuovere il referendum contro la legge sulle commissioni d'inchiesta che voi avete definito una legge che istituisce la polizia politica.
1: Sì, in effetti bisogna ricordare che non eravamo soli, cioè due giovanotti e tre giovani ragazze attiviste volontarie che ci aiutavano, perché noi da pensionati naturalmente tutte quelle scatole difficilmente potremmo portarle. Comunque in quelle scatole c'erano 13.369 firme che in una settimana si sono abbiamo raccolto per indire un referendum contro la nuova legge sulle commissioni di inchiesta parlamentari. Di che cosa si tratta? Così, per farla breve e per capire subito perché questa nuova legge è pericolosa, bisogna dire che hanno eliminato, cancellato tutte quelle garanzie costituzionali che alla persona o all'istituzione, all'organizzazione incriminata o comunque inquisita o messa sottoposta appunto a inchiesta, veniva data la possibilità di fare ricorso immediatamente, prima dell'avvio dei lavori della commissione, per verificare se quella commissione e quel tipo di inchiesta fosse o no costituzionale. Quindi era il Tribunale Costituzionale che poi diceva no, è una cosa che va al di là, è una questione politica, è una questione diciamo che non rientra nella costituzionalità, e tutto si fermava lì. Ora queste garanzie non ci sono più, per cui la commissione, che sarà una commissione effettivamente politica, guidata magari dalla maggioranza politica del Parlamento, potrà dire Stefano Lusa è amico di Franco Iuri, che è sicuramente un propagandista di Hamas, no? Visto le mie simpatie per la causa palestinese, faccio un esempio estremo, e quindi verrei messo sotto inchiesta senza la possibilità di ricorrere alla Corte Costituzionale, per cui varrebbero per me tutte quelle condizioni che valgono per un'inchiesta di polizia, della magistratura, della procura e così via, no? Ecco, questo ci sembra estremamente pericoloso, perché può effettivamente dare via a una una repressione molto, anche se soft, una repressione nei confronti di individui e di organizzazioni politiche. Ed infatti anche il ministro Vertovez l'ha detto chiaramente: guardate che noi faremo un'inchiesta su Yasha Yanul. Assolutamente.
0: È uno di quelli che organizza le proteste in piazza.
1: Sì, appunto. E quindi la società civile, i critici, Glas Ljudstva, 8 marzo, l'Istituto 8 marzo, sono tutti sotto ormai.
0: Ma
1: sotto
0: senti, però senti una cosa, io nel 2021 c'erano le manifestazioni di piazza a Lubiana, c'erano manifestazioni anti-Covid guidate dall'attuale presidente del Parlamento Zoran Stevanovic, grandissimo tribuno, sapeva guidare la folla in maniera sublime, e poi c'erano le manifestazioni delle biciclette guidate da Yasha Yanul. All'epoca eravamo io e Ermin Hladnik Mihracic, andammo a parlare con Stevanovic e lui ci disse: guardate, io adesso sono qua in piazza, il mio obiettivo è arrivare là, e ci indicò il Parlamento. Adesso Zoran Stevanovic è presidente del Parlamento, Yasha Yanul continuerà a stare in piazza.
1: Ma questa è la grande differenza culturale tra i due individui: da una parte un arrivista, uno che voleva il potere e quindi ha usato la protesta, ha usato il popolo e il populismo per arrivare a quella poltrona; dall'altra parte invece una persona che non ha intenzione di entrare nella politica attiva e continua a essere voce della società civile.
0: Adesso, ecco, ma non siete un po' tutti così? Cioè, nel senso, tu politica attiva ne hai anche fatta, però voglio dire, c'era Rastko Mocnik, con te c'erano altri, cioè voglio dire, poi all'interno di queste proteste, diciamo, della sinistra, diciamo così, alternativa, ci sono tantissime voci che trovano quasi soddisfazione a stare in piazza. Cioè Yasha è quasi un motivo di aggregazione, no?
1: Guarda, io penso che Yasha non avrà vita facile, non avrà un mandato noioso come
0: spera.
1: No, come sperava, no? Io penso che lui si renda benissimo conto che il mandato non sarà noioso. Lui è psicologicamente un militare, quindi un esperto di tattica, strategia militare, e abbinerà tutte queste sue esperienze, queste sue conoscenze con la politica, no? Per cui immagino.
0: Però non ha messo tanti falchi nel governo, no? No,
1: io non direi che non ci sono tanti falchi. Pensiamo un po' al ministro degli interni e al suo braccio destro, no? Pensiamo all'avvocato Matos e a Kangler, ad esempio, non mi sembrano proprio degli angeli. Poi ha messo Kaiser alla politica estera, che cerca di moderarsi nel linguaggio, e si è moderato anche nella sua audizione parlamentare, ma subito dopo si è capito che in verità non sostiene una continuità della politica estera slovena.
0: Sono utopistico a pensare, sì, che una politica estera slovena che era marcatamente filo-palestinese, con Yasha al governo, cioè era logico che cambiava, no? Cioè,
1: fatto, ma non è tanto logico.
0: Quindi non è logico, no, che abbiano tirato giù la bandiera palestinese dalla sede del governo?
1: Sì, cioè è logico dal loro punto di vista. Per me è scandaloso dal punto di vista etico, nel momento in cui un governo, quello israeliano, sta compiendo la stessa cosa che faceva a Gaza anche in Libano, no? Uccidendo bambini, donne, distruggendo interi villaggi, parti della città. Quindi stiamo parlando del rapporto con un governo assassino, e lo dico così direttamente, un governo criminale che anche i giudici internazionali sospettano di genocidio.
0: Però questa è una posizione che, insomma, moltissimi governi d'Europa non prenderebbero mai. Abbiamo visto che, insomma, tolto,
1: certo,
0: Spagna,
1: no,
0: e Slovenia, insomma,
1: io non sono...
0: l'Italia è molto più prudente, la Germania è assolutamente schierata con
1: Israele. La Germania,
0: con Israele,
1: sì, assolutamente, no? Lo sappiamo molto bene. Questo è il grande problema, per cui la mattanza in Palestina può continuare indisturbata, come la guerra in Iran e così via.
0: Però è la prima volta che la Slovenia è sempre stata conservatrice in politica estera, no? Andate avanti voi che poi noi ci allineiamo.
1: Ma io penso...
0: Qui è stata, qui, insomma, dicono insomma alla fine che il governo si è piegato a quello che era la politica estera che voleva la sinistra.
1: Ma diciamo che...
0: La levizia...
1: A un certo punto ricordiamo che la ministra Tania Fajon, subito dopo il 7 ottobre, l'attacco di Hamas ai kibbutz palestinesi, aveva detto: siamo assolutamente con Israele, neomaino, no? Quindi fermamente con Israele. E poi però, di fronte alla risposta di Israele, pian piano sia la Slovenia e anche altri paesi, ma io direi persino l'Italia della Giorgia Meloni,
0: però non tanto graniticamente,
1: non tanto.
0: No, voglio dire, ma anche la Slovenia non tanto graniticamente, perché quando si è trattato di votare per aderire alla causa intentata dal Sudafrica contro Israele, se andiamo a vedere chi ha votato e come hanno votato, l'hanno pubblicato recentemente.
1: Sì, effettivamente.
0: Qualcuno è andato a far pipì e qualche altro, e così via, insomma, e tantissimi.
1: Sì, penso che lì il voto era di 7 contro 5, no? Se sì. Non sbaglio, meno Golob, che non si capisce bene come avrebbe votato, probabilmente avrebbe votato per la maggioranza. No?
0: Questo non
1: Ma possiamo anche un po' chiarire che cos'è questo imbroglio, no? Cos'è questa questione? Perché il timore di aderire alla causa sudafricana che era stata già annunciata dalla ministra, che non era una ministra radicale, tutto sommato. Tania Fajon era molto moderata, ha condotto anche la nostra presidenza.
0: Ovviamente non la penserebbero così nel centrodestra.
1: No, vabbè, ma dal centrodestra siamo tutti Hamas ormai, no? Io il centro poi non lo nomino. Parliamo di destra, perché ormai il centro, i democristiani non esistono più, sono tutti forse più a destra dello stesso Janša, quindi io non è che consideri questo governo di centrodestra. Ma effettivamente che cosa è successo? Noi dipendiamo tecnologicamente nella nostra sicurezza da Israele, e questo è lo scandalo. Lo scandalo che è iniziato con la firma dell'accordo nel 2021 con Angel Logar, ministro degli esteri, a Tel Aviv hanno firmato un accordo praticamente di dipendenza tecnologica e di sicurezza, perché tutti i sistemi digitali con cui opera i sistemi di sicurezza slovena sono israeliani e quindi anche sottoposti a un servizio, a un continuo servizio israeliano. Io penso che questo sia stata la causa del timore di una parte del governo, mentre altri pensavano che bisognava continuare sulla retta via. Però
0: era logico che questa cosa finiva con la fine del governo di centrosinistra. Ma senti una cosa,
1: si sperava che il governo di centrosinistra potesse ripetere il mandato. Non è andata così.
0: Ma come avrebbe fatto a ripetere il mandato se a un certo punto si è ritrovato da 52 parlamentari che aveva con 40?
1: Lo so, questo è successo effettivamente, perché soprattutto Libertà, Svoboda, ha perso molta gente per strada, e l'ha persa perché di nuovo la logica di tattica militare di Hannes Janša ha funzionato bene mandando il caporale Angel Logar a pigliare voti al centro e rubar voti ai delusi di Svoboda o dell'SD, no? Quindi, penso che la cosa adesso, il cerchio sia ormai chiuso, il governo è fatto, bello impacchettato.
0: Dura?
1: Che duri, è possibile che duri, nelle circostanze internazionali in cui viene a funzionare, io direi che avrà alcuni alleati molto potenti e molto pericolosi, soprattutto l'amministrazione americana, il governo israeliano e alcuni governi europei molto forti. Diciamo, la Germania, sia quello di Merz sia quello dell'Alternative für Deutschland, se dovesse entrare in funzione nei prossimi anni, penso che si capirà molto bene con questo governo.
0: Ecco, ma secondo te Cioè, quale sarà, cosa sta, secondo te questo governo, diciamo che hanno usato il periodo, il mese fino alla nomina del governo per approvare tutta una serie di leggi che avrebbero potuto fare andare in piazza le persone, no? Dal pacchetto di legge di intervento in materia economica a tutta una serie di altre normative che sono state approvate, diciamo così, in questo periodo di interregno. Forse non avrà bisogno di confrontarsi molto sul piano ideologico, no? Yansha diceva: voglio un mandato tranquillo e noioso. Forse se dovesse fare un mandato tranquillo e noioso potrebbe veramente cambiare e rivoltare la Slovenia come un calzino.
1: Ma
0: cioè, se non si occuperà di partigiani e di domobranzi, no?
1: Se ne occuperanno, senz'altro.
0: Vedrai. Questa è la speranza vostra? Perché...
1: No, hanno già cominciato, no? Con la famosa legge sulla sepoltura a Lubiana. Quella è una scelta ideologica, no? Sapevano che
0: andavano... Ma non è che però d'altronde sarei d'accordo anche tu che sono, sì, non è che possono altro. Stare nelle cassette di frutta,
1: no, appunto ma si sa che la legge già esisteva e si poteva fare a Tecari e si poteva fare in qualsiasi altro luogo, però hanno voluto naturalmente affrontare Jankovic, affrontare la Lubiana, quella del filo spinato, e quindi proprio la Lubiana dove la sinistra ha la maggioranza, no? Quindi è stato naturalmente un tentativo di creare un conflitto di tipo ideologico. Ma tornando
0: ma Jankovic, che è un'icona della sinistra,
1: non è un'icona,
0: come si coniuga questa icona della sinistra con i pranzi e le cene con Dodik e Vucic?
1: Sì, ma non è un'icona della sinistra, prima di tutto non è un'icona della sinistra, perché la sinistra, anche Levica, è stata molto critica nei suoi confronti su molti aspetti. Che ci siano poi punti di convergenza e che sono dettati un poco proprio anche dalla pressione della destra, no? Effettivamente sì, ma Jankovic per i lubianesi, per la maggioranza dei lubianesi, continua ad essere un buon sindaco, anche se ha fatto arrabbiare tantissimi altri lubianesi, a Stepansko Naselje ad esempio, tutti quelli che stanno tirando sulle firme, in cui partecipano anche movimenti di sinistra nella raccolta di firme contro le decisioni di Jankovic, per cui la cosa è un poco più complessa. Ma volevo tornare brevemente all'accenno che avevi fatto, come mai questo governo, prima di governare, prima di entrare in funzione, appunto ha già creato delle leggi che per il governo vengono benissimo. Naomi Klein ha scritto un libro che si chiamava
0: Shock Therapy,
1: no?
0: Sì,
1: la terapia. Penso che questo principio venga adottato anche da questo governo, e quindi scioccare l'avversario, trovarlo impreparato, con un conglomerato di leggi che poi chiamano omnibus, copiando Javier Milei, perché questa è la ricetta di Milei in Argentina.
0: Beh, diciamo, lì è stato un po' più radicale, bisogna dire.
1: Sì, Milei, ma se tu analisi quello che ha fatto Milei dal punto di vista legislativo e quello che fa questo governo, si assomigliano molto. Deregulation, quindi meno regolamenti, privatizzazione, e quanto altro ne vogliamo, quindi anche una pressione sui sindacati con la legge sui rapporti di lavoro, naturalmente toglie ai sindacati uno strumento di non di lotta ma di esistenza proprio, no? Sì. E quindi ecco che poi detassazione di tutto, privilegi per i più ricchi, per i più benestanti rispetto a quelli meno benestanti, e così via. Quindi abbiamo tutta una serie di leggi neoliberali che Milei ha messo in atto in Argentina, portando l'indice di povertà degli argentini al 53% del 2024, poi sceso miracolosamente al 28% l'anno successivo. Ma perché? Perché Milei ha fatto quello che avrebbe fatto anche il nostro governo: ha cambiato tutti i direttori degli istituti statistici, possibili e ha cambiato anche i criteri per determinare il tasso di povertà. Quindi, ecco, questi sono è quello che ci aspetta, purtroppo, che ci attende anche in Slovenia.
0: Ma senti, tu sei un analista anche della politica internazionale, quindi conosci bene come si muove in qualche modo il mondo. Diciamo che il centrodestra, la destra, ha un programma globale. Programma globale che segue più o meno sempre gli stessi standard. Mi pare che il centro-sinistra da Keynes in poi non abbia saputo elaborare una visione alternativa del mondo.
1: No, perché c'è stato l'inserimento della terza via nella sinistra. E
0: Tony Blair, poi Tony il nostro Pachor, sì, suo discepolo in Slovenia.
1: Per rimanere vicino, parliamo di Pachor. A livello globale Tony Blair, no, senz'altro, che ha preso, ha fatto proprie molti dei principi neoliberali, li ha inseriti nella socialdemocrazia europea e la socialdemocrazia europea è sparita, è praticamente sparita. Per cui
0: però
1: oggi
0: quello che imputano la socialdemocrazia europea e anche diciamo la sinistra slovena è di essere il partito della ZTL, no? Delle zone a traffico limitato. Non a caso diciamo la levita, la sinistra ha molta presa a Lubiana Centro, no? Dove si sta meglio si vota per la sinistra.
1: Io penso
0: il fatto di non, cioè, per esempio è interessante perché il partito di Zoran Stevanovic intercetta una parte di voti di una parte della popolazione che è forse quella che sta peggio in Slovenia.
1: Sì.
0: Votano per lui e non vanno a votare per chi tecnicamente dovrebbe fare i loro interessi.
1: Sì, è quasi un paradosso perché proprio la levizza, la sinistra, ha migliorato le condizioni sociali dei più deboli, socialmente più deboli. Ma anch'io, parlando con molte persone che conoscevo anche nel lavoro e così via, o non si accorgevano di questa cosa o la loro rabbia li spingeva a seguire i Stevanovic. Di Stevanovic, perché era ha un linguaggio molto più semplice, più chiaro. Le classi meno abbienti, le classi.
0: Ma non è che sono stufi della lezioncina che danno, diciamo, i leader della sinistra, cioè quasi da un piedestallo. Adesso vi spieghiamo come
1: sì,
0: si
1: ma bisogna spiegare. Bisogna spiegare anche a coloro che non leggono i giornali, che non guardano i programmi TV politici e così via, e che sentono parlare di politica soltanto al bar, bisogna spiegarle queste cose.
0: Però diciamo,
1: questo è anche il compito della società civile. No?
0: Però è anche vero che alla fine, spiegare alle persone che non seguono i media tradizionali, diciamo che Stevanovic dalle piazze e soprattutto tutta una schiera di commentatori, di giovani rampanti sui social media, riescono a far passare molto bene il messaggio di,
1: certo.
0: dell'SDS, del Partito Democratico, riescono a spiegare molto bene perché bisogna seguire la strada impostata da Janez Janša. A sinistra si è rimasti indietro su queste.
1: Ma io penso che ultimamente stiano recuperando, perché proprio Levica ha un uso dei social media abbastanza funzionale, mentre sai, Janez Janša non ha vinto queste elezioni, il suo partito non era il primo, era secondo. Quindi c'è stato un momento in cui persino l'odiata Svoboda, no? è arrivata prima.
0: Senti, però in una situazione simile Bersani in Italia disse non abbiamo perso le elezioni ma non le abbiamo neanche vinte.
1: Sì.
0: Invece insomma mi pare che il centro-sinistra in Slovenia abbia fatto fatica a capire di non aver vinto le elezioni.
1: Certo, perché si sperava ancora che una parte dell'elettorato, quello che aveva votato soprattutto Resnica e anche quello che aveva votato Angel Hogar ingenuamente, fosse disponibile ad un governo di centrosinistra. No?
0: Però entrambi hanno detto non andremo al governo né con Janez Janša né con Robert Golob.
1: Sì.
0: Allora adesso sono andati al governo con Janez Janša e sono considerati dei bugiardi, dei traditori. Se l'avessero fatto con Golob sarebbe stato uguale o no?
1: Sarebbe stato uguale nei confronti dei loro elettori, effettivamente se l'avevano detto, ma non so se Angel Hogar aveva parlato di un governo misto in cui ci sia almeno un partito del centro-sinistra, no? Pensava all'SD probabilmente. Comunque Io personalmente...
0: Alla fine della campagna elettorale anche lui ha detto...
1: Si è capito subito che ormai la destra governerà. Anche dalle prime battute di Stevanovic si capiva che Stevanovic era un populista molto opportunista e molto abile, che aveva ottenuto quello che voleva, la poltrona da Presidente del Parlamento, e gli bastava. No? E quindi ha schierato tutta la sua squadra di parlamentari a favore del governo di destra, no?
0: Ne avremo modo di parlare anche in altre occasioni. Grazie.
1: Io penso di sì.
0: Grazie Franco Ioi di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Un po' di musica, poi arriviamo al nostro terzo spicchio di trasmissione.

0: E torniamo in onda al vaso di Pandora, cambiamo decisamente argomento, andiamo ai ronchi dei legionari dove sta per prendere il via, anzi c'è stato già in qualche modo un prologo, il festival del giornalismo Le Ali delle Notizie. Noi abbiamo in linea Luca Perrino, che è un po' l'anima di questo festival sin dalla sua nascita. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, si sta per partire con la parte, diciamo così, importante del festival della settimana prossima, una serie di eventi in programma che ci fanno riflettere sul giornalismo, ci fanno soprattutto riflettere anche sul mondo e non soltanto, come accade anche in altri festival, dove ci si concentra molto sulle questioni locali. Qui si cerca di volare anche alto, Luca.
1: Beh sì, noi ci proviamo ed è questo il nostro obiettivo. Da martedì 9 a domenica 14 giugno a Ronchi dei Legionari torna la 12ª edizione del Festival del Giornalismo di Le Ali delle Notizie. Ci sono veramente tanti incontri in programma in quelle giornate e, come hai detto tu, cerchiamo di guardare, spaziare i nostri orizzonti verso lidi anche molto lontani ai nostri. Ecco, se da una parte anche noi avremo dei panel, degli incontri molto locali, perché comunque noi non ci dimentichiamo del territorio in cui abitiamo, in cui operiamo, dall'altra parte però i nostri orizzonti si sposteranno verso Medio Oriente, Stati Uniti, Russia e quindi anche in terre lontane dove, tra le altre cose, la libertà di stampa è messa sempre a rischio. Quindi un festival a 360 gradi che vuole anche creare dibattito e anche pensiero e anche riflessione su quanto ci circonda. Ecco, questo noi lo abbiamo sempre fatto e speriamo di poterlo fare ancora.
0: Ecco, una cosa interessante che proprio subito dopo l'inaugurazione di martedì 9 giugno ci sarà appunto questo primo appuntamento moderato da Timothy Di Segna, che ha un titolo significativo. Io spero che voi riusciate a dare una risposta. Fino adesso non ne ho sentite di molto convincente. La domanda è: dove stanno andando gli Stati Uniti?
1: Beh, guarda, noi non abbiamo sicuramente una risposta, come dire.
0: Anche certa. Perché altrimenti vincereste il Pulitzer.
1: Altrimenti avremo appunto la possibilità di vincere il Pulitzer. Ma certamente cerchiamo anche noi di guardare quello che succede negli Stati Uniti, una nazione che è un faro per molti, sotto molti punti di vista, un simbolo per altri, ma che in questi anni certamente qualche sorpresa di troppo ce l'ha riservata. Lo faremo partendo da un libro che è quello di Sara Lucaroni, che proprio riflette su quello che ora è l'America di Trump, l'America molto nazionalista e purtroppo, diciamocelo pure, anche molto guerrafondaia, sperando di poter un po' capirne un po' di più. Ecco, questo è il nostro obiettivo. Non è facile.
0: Ecco, quello che è interessante è che oltre ai temi locali, come dicevi tu, avete i riflettori puntati su paesi come possono essere Marocco, Madagascar, passando per Indonesia e Nepal, ma anche volete offrire una riflessione su quello che significa woke, una parola che in qualche modo oggi fa discutere e fa confrontare anche visioni politiche diverse, partendo dagli Stati Uniti, dove i repubblicani stanno chiaramente cercando di smantellare quello che era uno dei baluardi dei liberali.
1: Ma guarda, noi abbiamo fermamente voluto questo appuntamento. Tra l'altro, per la prima volta a Ronchi avremo Vera Gheno, che è una sociolinguista, una saggista e anche un attivista che cercherà appunto di farci capire perché questa parola vuole essere smantellata? Che cosa sta alla base di questo progetto scellerato? Ma soprattutto che cosa vuol dire WOC e che cosa il cittadino deve capire quando sente questa parola? Ecco, perché il dibattito politico, il dibattito internazionale politico è molte volte fuorviante, e quindi cerchiamo attraverso il suo intervento appunto di focalizzare questo nostro obiettivo. Speriamo, come abbiamo detto prima, negli Stati Uniti, e come faremo per il Medio Oriente, così come per le mafie, di non trovare una soluzione, perché non la troveremo mai, e come hai detto tu avremo la possibilità di vincere il premio Pulitzer, ma almeno di far capire alle persone come stanno realmente le cose.
0: E naturalmente non poteva mancare una riflessione sulla Cina, che sta in qualche modo prendendo piede, no?
1: Certamente è uno degli stati emergenti, è uno degli stati sui quali i riflettori sono sempre accesi. Due potenze asiatiche alla conquista del mondo, l'abbiamo chiamato questo panel, India e Cina, davvero due paesi che vanno, sui quali vale la pena riflettere e capirne di più. Sono due paesi estremamente differenti, ma anche due paesi che hanno una predominanza sul mercato, una predominanza sulla politica internazionale, che secondo noi è importante capire e scoprire. Lo faremo anche qui con due esperti come Gabriele Battaglia e Matteo Miavaldi, con la collaborazione, ecco, del Festival del Giornalismo di Verona e di Eraldo. È uno dei punti, come dire, focali e importanti del nostro festival, della nostra associazione, sono proprio le collaborazioni, la rete che noi abbiamo voluto aprire con alcune altre realtà, non solo del Friuli Venezia

0: nei prossimi anni o al massimo nei prossimi decenni. Naturalmente non poteva mancare una riflessione sui Balcani.
1: Beh, ovviamente avremo anche una riflessione sui Balcani, visto che
0: Massimo Moratti è una garanzia assoluta
1: alla nostra porta, no? Quindi i Balcani, che ci siamo un po' dimenticati di scoprirli e di andare a vedere quello che succede lì. Noi siamo abituati molto spesso a pensare alla guerra che divise e sfaldò l'ex Jugoslavia, e poi magari ci siamo dimenticati di questo territorio. Ecco, le nuove tensioni nei Balcani, Serbia e dintorni, il titolo invece ci dà la possibilità, ancora una volta con degli esperti e con dei giornalisti e giornaliste che sul campo hanno lavorato e stanno lavorando, di capire cosa c'è alla base di delle tensioni e del mutamento che anche nei Balcani si sta assistendo. Quindi cerchiamo anche lì con Massimo Moratti, Sara Reginella, Marina Lacovic e Gabriele Santoro, moderate da Marta Rizzi, di fare una
0: riflessione,
1: di scoprire questo territorio.
0: Ecco, noi intanto dovremmo avere il collegamento con Trieste, con Stefania. Vediamo, la comincio a sentire in cuffia.
2: Ecco,
0: buongiorno. Io vi sento. Buongiorno.
2: Anche noi ti sentiamo. Buongiorno.
3: Ci sentiamo, che è già qualcosa. Bene. In questi tempi sentirsi è già un bel evento, una bella cosa. Buongiorno.
0: Ciao. Allora, io Luca Perrino del Festival Le Ali delle Notizie, stiamo parlando di questo importante appuntamento di Ronchi. Invece voi chi avete?
3: Ah, però ti sentiamo a scatti, ecco, va bene. Noi stiamo per presentare Marco Paparotto, che è un biologo dell'area marina protetta di Miramare, perché domani è la giornata mondiale dell'ambiente. Mi correggi, Marco?
2: Buongiorno Marco.
4: No, buongiorno, eccolo. Grazie di avermi coinvolto.
2: Buongiorno,
3: sì,
2: Marco.
3: Eccolo. È il 5 giugno la giornata mondiale, quindi è oggi o domani?
4: È oggi.
3: Oggi. Giornata mondiale dell'ambiente è oggi. Benissimo. E Marco Paparotto ci parla di un progetto appunto carino, interessante, sì, del WWF appunto, e dell'area protetta di Miramare, della regione Friuli Venezia Giulia. E Stefano, chi parla prima?
2: Chi parte?
0: Ma a questo punto facciamo partire Luca Perrino, poi ci concentriamo sulle questioni ambientali. Ecco, Luca, un festival del giornalismo che serve anche, dicevamo prima, a fare il punto su molte questioni internazionali, però serve anche a riflettere sulle questioni locali. Mi sembra che il terremoto del Friuli sarà uno dei punti su cui rifletterete la prossima settimana.
1: Sì, noi abbiamo già inaugurato, durante l'Aspettando il Festival, una mostra con la collaborazione del Craft di Spilimbergo, che è aperta fino al 31 agosto al Palazzo Municipale di Gradisca di Sonzo, ma torneremo a parlare di terremoto, o meglio lo rappresenteremo con uno spettacolo che si intitola Catastrofico terremoto in Friuli, la prima, le altre scosse nel racconto del Messaggero Veneto. Uno spettacolo di con Valerio Marchi, Michela Marchi e Paolo Forte, che sarà introdotto da Paolo Mosanghini, vice direttore del gruppo NEM con delega al Messaggero Veneto, che racconterà proprio le ore successive al terremoto del Friuli e come venne raccontato dal quotidiano friulano, che quest'anno compie 80 anni. Quindi uno spettacolo è uno spettacolo vero e proprio, più che una conferenza o un panel, proprio per raccontare come, scusate il gioco di parole, il Messaggero Veneto raccontò quelle ore, quelle giornate. Ecco, l'abbiamo fatto anche a Gradisca con dei giornalisti del Messaggero Veneto che allora furono impiegati sul campo. Questa volta una rappresentazione scenica ci aiuterà a ricordare e a non dimenticare quel momento della nostra storia regionale.
0: Senti,

0: punto importante del festival sono anche i premi, premi per i giovani e premi per chi in qualche modo si distingue nell'ambito giornalistico.
1: Certo. Ma noi quest'anno abbiamo due premi che sono gli stessi premi che ormai ci accompagnano da qualche anno a questa parte. Il primo, che il premio che lo dare, che verrà consegnato martedì, in giorno dell'inaugurazione, è dedicato a, si chiama Le Ali Young in memoria di Cristina Visentini. Cristina è stata la mia vicepresidente ed è scomparsa purtroppo nel 2021, 5 anni fa, lunghissimi 5 anni. A lei abbiamo dedicato questo concorso, dedicato ad aspiranti giornalisti che vanno dai 18 ai 35 anni, e quest'anno abbiamo proprio parlato di cambiamento climatico, quindi gli abbiamo chiesto di riflettere sull'ambiente e sull'incambiamento climatico. Due donne hanno vinto le due categorie, Silvia Ronco nella categoria articoli, Maria Serene Clemente in quella dei prodotti multimediali, e quindi onoreremo Cristina dando spazio ai giovani che lei amava tanto. Ecco, lei è stata per molti anni una giornalista precaria e quindi si è molto battuta su questo fronte. L'altro premio, che invece chiuderà domenica 14 la 12ª edizione del festival, è dedicato come sempre alla giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017. Ogni anno noi riconosciamo il valore e l'impegno di una giornalista o di un giornalista che hanno anche messo a repentaglio la propria vita per la verità. Quest'anno il premio sarà assegnato a Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che ha svolto delle inchieste che gli sono costate minacce e persino il disonore di essere spiato e di essere, come dire, controllato in ogni suo movimento. Quindi pensiamo ad un giornalismo libero, indipendente, e abbiamo voluto appunto dedicare questo premio e lo consegneremo a Francesco Cancellato.
0: Benissimo, quindi anche al Festival del giornalismo reale delle notizie si riflette sull'ambiente, l'ambiente che deve in qualche modo essere al centro dei nostri pensieri, non solo oggi ma sempre, direi.
2: Infatti.
0: E a questo punto il vostro ospite ci può...
3: Può intervenire Marco. Ci sei?
4: Sì, ci sono.
3: Oh, ecco. Allora, parlaci di questo pomeriggio che è aperto al pubblico domani, no? Tra il Giardino Botanico Carsiana e il Pian del Grisa, che è proprio dedicato alla conservazione della landa carsica.
4: Esattamente, noi facciamo questo evento in collaborazione con il personale dell'Orto Botanico di Carsiana e nella landa carsica di Monte Grisa. È praticamente un evento che facciamo sia per il pubblico ma anche in collaborazione con un'associazione austriaca che viene in visita con noi, e vediamo se lo pronuncio bene, si chiama Naturschutz Akademie, che praticamente sono delle persone interessate alla natura che vengono appunto a vedere delle zone interessanti dal punto di vista naturalistico. E diciamo che questo è il tema centrale, quello della landa carsica. Per spiegare il progetto devo prima fare un breve accenno sia scientifico che storico per spiegare cos'è la landa carsica.
5: Ecco, grazie, così io faccio un piccolo momento formativo. Vai, parti Marco.
4: Allora, anche perché per spiegare il progetto devo prima introdurre il motivo per cui facciamo questo intervento, soprattutto al Pian del Grisa. La landa carsica è praticamente un prato arido ricco di biodiversità. Significa che ci sono molte specie erbacee, alcune sono protette. Per esempio ci sono alcune orchidee selvatiche che crescono sul carso, che sono tutte protette. Oppure ci sono alcune specie che si trovano da noi in Italia solamente in Friuli Venezia Giulia. Sono quelle specie che sono chiamate illiriche, cioè magari si trovano sulle coste della Croazia, no? Però in realtà da noi ci sono solamente in Friuli Venezia Giulia o magari anche solamente in provincia di Trieste. Per esempio c'è una pianta che si chiama Fiordaliso Triestino, c'è un'altra pianta che si chiama Santoreggia, che è un tipo di pianta che si trova...
3: Santoreggia, certo.
4: Esatto, ci sono diverse specie di Santoreggia, sì. Però ce n'è una in particolare che si trova solamente qua in provincia di Trieste, in Italia. E Questa landa carsica però è una vegetazione seminaturale, vuol dire che è stata favorita dagli interventi nel corso dei secoli dell'uomo di disboscamento e di pascolo degli animali.
5: Certo.
4: Ora però con l'abbandono del pascolo e con il rimboschimento ad opera del pino nero che hanno fatto già qualche tempo fa gli austriaci, questa landa sta sparendo perché c'è il bosco che sta ritornando. E quindi, siccome questa vegetazione è ricca di biodiversità, questo progetto mira a mantenere questa landa carsica. Per cui in questo caso, anche se noi pensiamo magari che il bosco, che magari togliere gli alberi o gli arbusti sia una cosa negativa, in realtà in questo caso questo
3: è una cosa positiva,
5: certo.
4: Sì, perché in questo caso non è un intervento per cui si distrugge la natura, cioè non si tolgono gli alberi per cementificare tutto, ma semplicemente per mantenere un altro tipo di natura, di creare appunto un mosaico di biodiversità, perché dove ci sono un ambiente naturale con diversi ecosistemi, quindi con il bosco, con i prati, con gli arbusti, è sicuramente ha più biodiversità che non un ambiente fatto solamente da bosco. Certo. Quindi in questo caso questo intervento è fatto non per rovinare la natura, ma anzi per aumentare la biodiversità e quindi per aumentare anche le specie che ci sono, perché le specie di prato sono diverse dalle specie di bosco, sia per quanto riguarda le piante che per quanto riguarda gli animali.
3: Certo, infatti. Voi conoscevate questi tipi di piante, Stefano?
0: Io guarda, molto, molto sommariamente devo ammettere, però ovviamente sì, ci sono ambienti che sono ambienti favolosi che noi ci troviamo accanto. Io in qualche modo sono legato a quello delle saline, che, dove trovi veramente un mondo, vai a scoprire un mondo, vai a scoprire piante che non ci sono da altre parti.
3: È vero. Non so se Marco conferma.
4: Sì, esatto, perché anche molte specie, ho sentito bene la zona delle saline, giusto? Perché non sento benissimo,
5: sì,
4: scusate.
5: Confermiamo.
4: Sì, esatto, perché anche per esempio certe piante si sono adattate a vivere nelle zone dove c'è sale, mentre la maggior parte delle piante, se ho le annaffie con acqua salata, muoiono. Invece certe piante sono proprio delle piante alofile che si sono adattate a vivere in mezzo al sale e quindi in realtà sono delle specie che altrove non si trovano e alcune sono anche molto interessanti. Quindi in realtà è una zona anche molto ricca di biodiversità.
3: Che meraviglia. Bene, Stefano.
0: Buon fine settimana, speriamo che esca il sole.
3: Anche a voi, grazie,
5: grazie, Stefano,
3: grazie mille.
5: Ospite, grazie
3: a venerdì prossimo.
0: Ciao.

0: Ultima parte del vaso di Pandora, abbiamo ospite in studio Mara Ambrogić-Verderber, direttrice delle Gallerie Costiere, per parlare della 61esima Biennale di Venezia. 61esima Biennale di Venezia raccontata da Mara in un bellissimo editoriale, un bellissimo articolo pubblicato sulla Sobotna Priloga di sabato scorso, del 30 maggio. Un caos colossale, Mara. Questo ci dice il titolo di quella che doveva essere un'edizione che si preannunciava stupenda, curata da Koyo Kowak, che doveva offrire una biennale fantastica. Poi purtroppo lei questa biennale non l'ha vista e le cose sono andate come sono andate.
1: Sì, nel commento tento di in qualche modo descrivere il binarismo delle tensioni che in un qualche modo attraversano la Biennale di Venezia come istituzione, ma anche il formato espositivo della Biennale, che si fonda anche su dei principi di rappresentazione di un modernismo che ormai appare anche in questa Biennale molto stanco. Non tradurrei Veličastni caos con la traduzione caos colossale, ma bensì userei grandioso, la parola grandioso, e quindi in questo senso rispondo alla tua prima domanda in questi termini. Credo che questo caos grandioso sia stato in un qualche modo avvertito 2 anni fa da Koyo Kuo, nel pensare alla Biennale, al concetto della Biennale, lei abbia comunque e sia comunque riuscita a lanciare un messaggio molto importante, un messaggio che indica che la strada della cultura deve essere la strada della riparazione, una strada pacifista nei confronti di tensioni e di diciamo così di una ecco lì colossale crisi della diplomazia internazionale e anche europea e delle diverse oasi di conflitto che in un qualche modo governano la nostra storia contemporanea nel XXI secolo. Perciò
0: senti, ma
1: credo che abbia veramente centrato il tema. Naturalmente è molto difficile commentare questa biennale, perché tante cose che lei si è prefissa non le ha potute poi alla fine produrre e realizzare fino in fondo, e allo stesso tempo proprio il fatto che non ci sia stata e che sia mancata questa figura di leader artistica. Come sappiamo, le istituzioni si fondano sulle leadership artistiche, cioè la personalità artistica, intellettuale è importante. È stato in un qualche modo questa sua mancanza è stata in un qualche modo poi presa alla sprovvista da uno tsunami di energie, di manifestazioni che hanno anche coperto il tema principale, il messaggio principale che ha voluto lanciare.
0: Ma tu dici appunto che la sua assenza ha causato un vuoto strutturale praticamente, no?
1: Sicuramente un vuoto strutturale, perché quando un curatore, un leader artistico, un grande direttore, un grande presidente di istituzioni o di fondazioni, ma è soprattutto di una mostra immensamente grande come quella della Biennale di Venezia, che storicamente si annovera tra le mostre più grandi nella storia dell'arte degli ultimi 130 anni, viene a presentarsi al pubblico senza essere stato guidato fino in fondo da chi ha concepito questa, diciamo così, questa edizione, è molto difficile poter in un qualche modo ritrovare all'interno anche della mostra l'energia intellettuale, l'energia, quella spinta spirituale che un leader in realtà artistico porta all'interno di queste strutture, anche non solo con la sua presenza, ma con durante tutta la, diciamo così, l'operazione di e il processo produttivo che coinvolge solitamente più di 150-200 artisti e naturalmente circa 1000 persone tra produttori, gallerie e quant'altro.
0: Ma un intreccio così forte tra cultura e politica non l'avevamo visto da tempo, no? Diciamo che il direttore della fondazione, Pierangelo Buttafuoco, ha buttato parecchia benzina sul fuoco, diciamo, di questa mostra. La giuria che se ne va, le polemiche per il padiglione russo, per quello israeliano, insomma, le manifestazioni pro-PAL, insomma, non ci è mancato niente.
1: Tu completamente senza precedenti, un susseguirsi di... come dire, un susseguirsi di eventi clamorosi o comunque di eventi veramente mai visti durante una manifestazione che di solito si proponeva come una sorta di piattaforma alla giochi olimpici quindi sono i giochi olimpici dell'arte, no? Quindi una piattaforma che è apertamente, che è, come dire, dichiaratamente aperta, dichiaratamente pensata per promuovere il dialogo interculturale, dichiaratamente inclusiva, dichiaratamente come dire, progressiva nel senso del concepire l'apertura al mondo e alle correnti contemporanee, ma anche una piattaforma che vuole essere una sorta di ogledalo,
0: specchio
1: del nostro tempo. Si trova praticamente a poche settimane prima dell'inaugurazione, quindi anche a un anno prima dell'inaugurazione, a passare le pene dell'inferno, no? Quindi qui Buttafuoco ha buttato tanto fuoco, si è poi in qualche modo lui profilato come mediatore, di fatto in mancanza di co direttrice artistica si è preso anche lui la responsabilità anche di difendere alcune decisioni che ha preso l'istituzione.
0: Non ha avuto tanto coraggio,
1: Buttafuoco, il signor Pietrangelo Buttafuoco è un presidente con la P maiuscola che si è veramente profilato come un grandissimo direttore istituzionale, come un grande funzionario che ha capito
0: che non ha avuto paura delle polemiche
1: e non ha avuto neanche paura delle politiche.
0: Ma tu a un certo punto scrivi, adesso io traduco a braccio, quindi poi mi correggi. Dice: la Biennale di quest'anno ha messo in luce come non è solo uno spazio di rappresentazione artistica, ma un sensibile sismografo della crisi politica e della missione che ha l'arte. E mi pare una delle considerazioni più interessanti che tu fai in questo articolo, dove tu rifletti su cosa è stata questa Biennale.
1: Sì, diciamo che non è stato molto facile articolare tutto questo pensiero, perché comunque leggere la Biennale attraverso un formato istituzionale, cioè è un'istituzione che ogni due anni organizza una delle mostre più grandi al mondo. Lo fa in parallelo presentando all'interno dei padiglioni centrali della Biennale la mostra che viene data in cura al direttore artistico, che proclama un tema generale a due anni dall'inaugurazione, e questo tema viene in qualche modo interpretato da tutti i paesi che partecipano e che hanno a loro volta la possibilità di rispondere al tema attraverso le selezioni dei loro artisti e curatori. I paesi che partecipano e che hanno in un qualche modo sancito la geografia istituzionale della Biennale di Venezia dal 1800, fondata 131 anni fa, quindi da 131 anni in un qualche modo la Biennale è anche un sismografo del non sensibile ma di fatto di come si sono profilati i cambiamenti a livello delle geopolitiche diciamo così statali. Si tratta comunque di un modello che appartiene alla storia di un modernismo di un'epoca moderna che aveva un suo inizio, una sua giovinezza alla fine dell'Ottocento, appunto gli anni in cui la monarchia ancora giovane italiana l'ebbe pensata come uno dei momenti internazionali più importanti che avrebbe poi anche portato Venezia di nuovo su una mappa della contemporaneità proprio dopo 100 anni di declino. E naturalmente anche una manifestazione che si propone allo stesso tempo, quindi di attraverso queste partecipazioni nazionali e mostra internazionale, di pensare e di proporre al pubblico, al grande pubblico, la presentazione delle correnti artistiche e dell'arte d'avanguardia. Ora, la parola avanguardia è quella che ci fa capire che stiamo parlando di una grande crisi e non della crisi dell'avanguardia, ma bensì della crisi di due concetti moderni che si sono poi profilati non nell'epoca della modernità giovane e spensierata della fine dell'Ottocento, ma che si sono andati a profilare a ridosso dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Avanguardia, nuove geografie, conflitto mondiale e arte sono dei concetti che si sono sviluppati, diciamo così, sintatticamente, però tenendosi per mano in una maniera molto forte negli ultimi 100 anni. La crisi dell'arte è legata a una crisi anche del concetto stesso del modernismo, che dopo la Seconda Guerra Mondiale e anche dopo le crisi degli anni 70, delle guerre fredde, prima delle guerre fredde e poi delle crisi degli anni 70, delle indipendenze africane alla fine degli anni 70 e delle indipendenze, comunque delle guerre nei Balcani e quindi in tutti questi nuovi ultimi conflitti incredibili, genocidi eccetera eccetera, che non si sono mai di fatto fermati a livello globale, ci stanno parlando del fatto che anche il formato dell'arte in quanto arte, o comunque diciamo così una forma dell'arte moderna, è in crisi. Noi sappiamo che anche il Rinascimento ha attraversato questo tipo di subbuglio, di fatto il Rinascimento è anche come il modernismo una forma del tempo, una forma storico-artistica che ha avuto un Rinascimento giovane, un Rinascimento diciamo zrelo,
0: maturo,
1: un tardo riuscimento. Io credo che stiamo uscendo dal modernismo in una maniera grandiosamente eclatante.
0: Ma senti, tu sai che questo articolo può essere letto a più livelli, no? Quindi io che faccio il giornalista politico lo leggo anche dal punto di vista politico. Non so quanto sia voluto, ma credo che sia voluto anche da te. Quindi tu parli di scenario del collasso da una parte, poi quando parli di Quo dici che lei voleva cercare di calmare e incanalare in qualche modo i vari registri, le varie esperienze, e poi ti soffermi su in minor case, che è la rappresentazione di un artista che viene da Taiwan, e se parliamo di calmare le acque e scenario del collasso, il fatto che una delle cose che ti abbia colpito di più nella mostra sia quella che arriva, che viene fatta da un artista di Taiwan, mi pare molto, molto eloquente, no? Dove anche lì spirano venti di guerra diciamo all'orizzonte?
1: Ma naturalmente ho scelto gli esempi dei padiglioni che in un qualche modo, perché per quanto mi riguarda il padiglione taiwanese per me è un padiglione, anche se classificato come evento collaterale per mancanza di spazio nell'articolo non sono riuscita in un qualche modo a stringere dentro.
0: E anche perché i cinesi sarebbero arrabbiati.
1: Perché la Cina di fatto era rappresentata e si rappresenta con una grandiosa, diciamo così, un exploit incredibile, molto maestoso delle loro competenze tecnologiche, del loro capire la funzione dell'essere umano in questo momento ipertecnologico governato dall'intelligenza artificiale, mentre il Taiwan dà un'altra risposta attraverso la loro partecipazione all'interno degli eventi collaterali, perché naturalmente non essendo un popolo che ha
0: stato riconosciuto,
1: non è stato riconosciuto da diversi paesi tra cui anche l'Italia, per cui non ha la possibilità neanche di concorrere come padiglione nazionale, e credo che sia anche uno dei diciamo così delle partecipazioni meno commentate, però meno eclatanti, ma proprio per questa presentazione che hanno fatto all'interno di questa biennale l'ho citato perché diciamo così è un buon esempio scolastico, no? Un esempio scolastico di cosa? Di quello che poi in qualche modo anche verso la fine dell'articolo cerco di comunque collegare, che da una parte siamo governati da una politica del collasso, di una ricerca di materie prime che in un qualche modo sono anche il motivo di questi grandi conflitti storici che stiamo attraversando, perché bisogna alimentare il progresso tecnologico, ma anche alimentare la robotizzazione del ventunesimo secolo e in un qualche modo anche stimolare l'inclusione dell'intelligenza artificiale all'interno delle nostre esistenze. Il padiglione taiwanese riflette esattamente su questo paradosso, ovvero come l'intelligenza artificiale e tutto ciò che capita sugli schermi dei nostri amici tecnologici intelligenti, da iPhone, dai smartphone, dai ChatGPT, dalle applicazioni, tutto quello che governa e che in un qualche modo anche pilota il nostro modo di esistere, la nostra quotidianità, è un desiderio diciamo perverso che però allo stesso tempo deve essere alimentato da una ricerca delle materie prime che sostengono questo tipo di apparatura e questo tipo di meccanismi.
0: Perché, come dice Toni Morrison, che tu citi, non si può continuamente insistere sulla crisi, c'è bisogno di amore, magia, perché anche questa è la vita.
1: Esatto, e la vita è anche capire che la responsabilità, cioè che abbiamo tutti una responsabilità nei confronti di ciò che ci circonda, e che comunque insomma la vita è anche etica, è anche amore, o anzi è soprattutto amore, è anche la ricerca di pace, è anche la ricerca di ritmi più sostenibili e meno iperproduttivi, che purtroppo stanno veramente in qualche modo ingolfando il nostro modo di vedere la vita stessa.
0: Senti, questa biennale che darà il premio con il pubblico, cosa è diventato, un reality show? Senza giuria che se ne va, e quindi a novembre le persone voteranno. Molti artisti se ne sono andati dal concorso.
1: Ma la saga, della 61esima biennale non è ancora finita. Stamattina ho letto l'articolo che addirittura 20 artisti di quelli che si sono dimessi dalla lista dell'elenco degli artisti partecipanti o concorrenti per il Leone d'Oro hanno mosso una diffida o comunque una denuncia alla Biennale, che non hanno ancora tolto i loro nomi, quindi insomma voglio dire non è ancora finita questa saga. Credo che vedremo alla fine che cosa succederà. Io credo che questo sia stato un errore della Biennale, che l'abbiano preso in una sorta, cioè questa decisione è stata presa in una sorta di panico, perché cioè non è mai successo che non sia stato conferito il Leone d'Oro, e tantomeno alla carriera.
0: Insomma, quello è il punto.
1: Questo diciamo così che è la parte diciamo così più
0: ti è piaciuta?
1: Un punto nero. a me è piaciuta molto la Biennale, non mi è piaciuto l'ultimo giorno, non mi è piaciuto l'ultimo giorno con diciamo così, con l'invasione delle manifestazioni che non hanno permesso ai professionisti di comunque osservare e di poter tranquillamente analizzare anche i padiglioni. Io credo che insomma tutto ci sia un limite e che comunque questi limiti li conosciamo, sono dei limiti etici e che vanno ad ogni modo considerati sia da una parte che dall'altra.
0: Senti, per chi non ha tempo di andarsi a vedere o che non ha, insomma, non può arrivare fin Venezia per vedersi la Biennale, può vedersi delle cose belle alle gallerie costiere.
1: Ah, certamente, noi abbiamo un programma fittissimo per giugno.
0: Ecco, vedo che hai una serie di fogli davanti scritti in piccoli,
1: piccolissimo. Abbiamo apriamo il 12 giugno una stupenda mostra collettiva internazionale intitolata Stratificazione alla Galleria Medusa di Capodistria. Sono più di 20 opere d'arte realizzate in diverse tecniche classiche. Si tratta di artisti veramente di tutto il mondo che proporranno delle opere d'arte veramente realizzate con una maestria che non si vede spesso.
0: Altrimenti non sarebbero le gallerie costiere.
1: Altrimenti non sarebbero le gallerie, però dico, per dire, ci sarà Esther Stoker, Mar Vicente, Linda Arts, anche la slovena Betty Britzel, Martina Klein, e voglio dire, e comunque sì, si tratta di posizioni, sono è una, diciamo così, una collaborazione internazionale con la galleria 37 di Budapest, che ha già presentato questa bellissima mostra a Budapest appunto, e che apre il 12 giugno alle 19. Poi il 20 giugno, sabato, per la notte estiva dei musei, invece prepariamo la grande mostra anche al Breaking the Circuit of Control, interrompere il circuito di controllo, che è sostenuta dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura della Repubblica Italiana all'interno del bando Italian Council che abbiamo fatto nel 2024 e che ha portato Francesco Bertocco, l'artista che presenterà un lavoro molto importante sulla relazione tra la cura mentale, reparazione dell'arte, attraverso un'ottica di investigazione che ha condotto in Brasile sul lavoro di Franco Basaglia, che è stato un grandissimo anti-istituzionalista che ha riformato veramente, ha fatto praticamente questa importante riforma della psichiatria che ha cambiato anche il modo di capire il modo di funzionamento delle nostre menti, e che inaugura le ore 17 a giugno. Poi alla Galleria Civica abbiamo inaugurato di recente la mostra di Bernard Rüdiger, un importantissimo artista che lavora da 40 anni sui temi della guerra e sui temi della scultura, indagando anche le forme della storia. E la mostra è aperta fino al 23 agosto alla Galleria Civica. Siete veramente molto molto calorosamente invitati, perché si tratta della mostra centrale della nostra programmazione di quest'anno. E per il 18 giugno invece stiamo preparando anche con il Comune di Pirano una giornata a forma viva, perché anche in occasione dell'inaugurazione della strada stiamo rinnovando anche l'ingresso nel parco con dei tabelloni e delle informazioni che proporranno, in qualche modo anche annunciano l'inizio dei lavori sulla ristrutturazione del parco.
0: Benissimo, grazie Mara Ambrugi-Verder, è stata con noi, direttrice delle Gallerie Costiere. Grazie a Mitja Maršić che ci ha accompagnato in regia. Il Vaso di Pandora si ferma qui e torna la settimana prossima per quella che sarà l'ultima puntata di questa stagione.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Primo giugno, l'estate bussa alla porta con le nocche insanguinate, diciamo così, promette leggerezza e consegna solo afa e ansia da stagione. Ma noi, come sempre, cari amici, ci rifugiamo altrove, nelle frequenze che contano, in quelle che non trovate sulle playlist curate dagli algoritmi. Benvenuti su Late Night Grooves, puntata, come dicevo, dell'inizio di giugno. Stasera due artisti che vengono da molto lontano. Uno ha passato decenni nell'ombra, costruendo atmosfere per gli altri. L'altro è sempre stato nell'ombra, anzi un'ombra si potrebbe dire, una presenza spettrale nella nebbia scozzese. Entrambi stasera escono dal nascondiglio e lo fanno con la grazia di chi non ha fretta. Prima fermata, Ed O'Brien. Il nome potrebbe non dirvi molto, ma se dico Radiohead la faccenda cambia. Per 30 anni è stato il chitarrista, quello dietro, quello che costruiva paesaggi, quello che non cercava i riflettori, l'architetto delle atmosfere, insomma il costruttore di nebbia in penombra ma con garbo. Ora no, esce alla scoperto Blue Morpho, il suo secondo lavoro solista. Il primo si intitolava Earth, era del 2020, pubblicato con lo pseudonimo IOB, come a dire non sono ancora sicuro di voler mostrare la faccia. Insomma, ma questo è un album diverso, questo è Ed O'Brien senza filtri e la differenza si sente. Il disco racconta un riemergere dell'inferno dantesco, si potrebbe dire, queste sono parole sue, un periodo segnato dalla depressione, dal buio, dalla perdita di sé, e poi lentamente la risalita, la gratitudine, la celebrazione della vita in ogni singola nota. Sette brani molto lunghi, quasi un EP espanso in cui l'elettronica incontra il jazz, il prog incontra il folk e le contaminazioni brasiliane esplodono nella coloratissima Obrigado. Ci sono collaborazioni illustri, Phil Selway, il compagno di band, alla batteria, Shabaka Hutchins a tessere trame di sax, Dave Okumo a impreziosire il tutto e poi insomma le parti orchestrali affidate al compositore estone Tony Corvitz e alla Tallinn Chamber Orchestra che trasformano la title track Blue Morpho in un piccolo monumento di, diciamo così, grandeur cinematografica. Ma è in Thin Places che O'Brien si rivela per quello che è sempre stato, un brano rarefatto, un brano sospeso che nelle atmosfere ricorda la claustrofobia di Three Fingers, sì, insomma quella di Kid A, ve lo ricorderete. È il momento in cui l'ex uomo nell'ombra ci ricorda: non sono diventato bravo ieri, lo sono sempre stato, solo che prima magari non mi lasciavano parlare. Blue Morpho quindi non è un disco di rottura, non è la rinascita urlata di chi si è salvato, ma è un disco di gratitudine silenziosa. Ed O'Brien non ha più nulla da dimostrare a nessuno, nemmeno a se stesso, e forse per questo che in questa sua seconda vita solista suona così lucido, libero e leggero. Vi lascio a Blue Morpho, buon ascolto.

E dalla rinascita personale di Ed O'Brien ci tuffiamo in una rinascita collettiva, forse ecco in un inferno condiviso. Boards of Canada, i fratelli Sandison, il duo scozzese che da 30 anni abita in un posto piuttosto strano, a metà tra la nostalgia e la paranoia, tra la melodia che ti culla e il glitch che ti sveglia. E dopo anni di silenzio tornano con l'album dal titolo Inferno. Eh sì, insomma, è già il titolo in un'epoca come questa, è una dichiarazione di guerra. 70 minuti, l'opera più ambiziosa della loro carriera. E non è poco per due che hanno scritto alcune delle pagine più importanti dell'IDM, quell'acronimo assurdo Intelligent Dance Music, che dice tutto e niente. Perché i Boards of Canada, ecco, non sono mai stati intelligenti, tra virgolette, con il senso accademico del termine, ma sono stati piuttosto visionari, hanno captato qualcosa nell'aria prima che gli altri lo sentissero. E l'aria oggi puzza di bruciato, cari amici. Inferno è un disco politico, e lo dico senza timore, non perché i fratelli Sandison scrivano slogan, non l'hanno mai fatto, ma piuttosto perché l'atmosfera che costruiscono è quella di un mondo che ha perso la bussola. L'IDM è nato agli albori di internet, in quell'utopia ingenua del cyberspazio che prometteva connessione e libertà. Poi è arrivato il Millennium Bug, poi l'11 settembre, poi la paranoia, e ora che è arrivato, beh, ora siamo immersi in questo disordine geopolitico caotico che non si vedeva dalla guerra fredda. L'intelligenza artificiale poi ci connette e ci allontana, i social media ci erodono la nostra presa sulla realtà. Ecco, se mai c'è stato un momento per perdersi nel bagliore inquietante di un disco dei Boards of Canada è proprio questo, quello di adesso. Ma Inferno, nonostante il titolo, non è freddo, anzi è un album profondamente fisico, in alcuni momenti ti trasporta oltre la stratosfera, quindi via da qualsiasi riferimento, da qualsiasi ancora. In altri invece si ritira in un calore quasi fetale, una culla, un abbraccio, perché insomma i Boards of Canada hanno sempre capito una cosa fondamentale, che l'inquietante e il confortante non sono degli opposti, ma sono la stessa cosa, visti da angolazioni diverse. C'è chi li paragona ad Aphex Twin, ma è un paragone azzardato, per non dire sbagliato, perché Aphex ama creare stupore, sorpresa e disorientamento. I Boards of Canada invece ti attraggono verso l'inconscio, come una sorta di film che hai visto una volta e poi continui a ricordare a frammenti, ad immagini sfocate, a dialoghi spezzati, a sensazioni più che trame, ecco. Inferno assomiglia ai Boards of Canada e in un mondo saturo di rumore, di coppie, di algoritmi che cercano di imitare l'ispirazione, questa familiarità è ancora una rarità, se non una salvezza. Un promemoria, alcuni artisti resteranno inimitabili per sempre, cari amici, non perché siano geni incompresi, ma perché hanno impiegato decenni a costruire un linguaggio che è soltanto loro, e nessuno, nemmeno l'intelligenza artificiale più potente, potrà mai replicare quella nebbia. E così, cari amici, il 1 giugno, 5 giugno in replica per chi ci ascolterà venerdì, si chiude con due viaggi opposti e complementari. Ed O'Brien, l'uomo che esce dall'ombra per celebrare la vita con la gratitudine di chi ha visto l'inferno ed è tornato, e Boards of Canada, i fantasmi scozzesi che nell'inferno ci abitano da sempre e ce lo raccontano con la dolcezza inquietante di chi conosce l'oscurità meglio di chiunque altro. Uno riemerge e ringrazia, l'altro ci invita a sprofondare ancora più a fondo. Entrambi ci dicono la stessa cosa, che la musica è l'unico posto dove l'inferno può diventare bello. Late Night Grooves, cari amici, finisce qui, la notte piena di farfalle e di nebbia, anzi non finisce qui, ma vi lascio alla musica dei Boards of Canada. Torno con voi venerdì in replica e lunedì prossimo con una puntata nuova. Buon ascolto e buonanotte, ciao.

I am God, the ultimate presence.

house to lower it. Or I love any physical being.

0: pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Buon pomeriggio a tutti da Tilly e a tutti i fan di Samuel. Non vi spaventate, non lo abbiamo rinchiuso in uno sgabuzzino ad ascoltare i tormentoni estivi e non lo abbiamo neanche messo in letargo estivo. Ecco, è solo in ferie, ma tornerà ovviamente prestissimo anche lui a farci compagnia. Dunque per oggi sono da sola a condurre la Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più programmate di questa settimana. Sigla.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: In fondo alla classifica, la numero 25, abbiamo Giorgia e Tiziano Ferro oggi. Tra l'altro, proprio ieri abbiamo regalato dei biglietti per il concerto di Giorgia, per chi ci ha seguito avrà sentito, per il concerto di Giorgia a Palmanova. E come sapete ne avremo ancora moltissimi per i migliori concerti nelle nostre zone. Avremo i biglietti per i Negramaro a Villa Manin, poi quelli per Madama, Udine, Neca, Grado e Tom Odell all'Arena di Pola e moltissimi altri. Dunque, mi raccomando, non perdetevi le nostre trasmissioni e provate a partecipare. Ma torniamo alla musica. Dicevo, Giorgia e Tiziano Ferro alla 25esima posizione questa settimana con Superstar. Legati loro due da un'amicizia e da una stima reciproca che dura ormai da 20 anni, i due artisti non avevano però mai inciso una canzone insieme. Superstar nasce proprio da conversazioni private, i loro messaggi, le riflessioni condivise che poco alla volta si sono trasformate praticamente in musica. E il brano affronta il tema del successo, da questo il titolo Superstar, però da una prospettiva personale. Più che parlare della celebrità, racconta però invece la necessità di restare sempre fedeli a se stessi, anche quando ci si trova appunto sotto i riflettori. Un invito a non identificarsi soltanto con la fama, ma con le proprie emozioni, legami e la propria identità. Tutto questo ce lo cantano Tiziano Ferro e Giorgia in Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

E c'è nuova musica anche per Ariana Grande. Abbiamo qui la prima new entry di oggi, che torna con il singolo Hate That I Made You Love Me. Il brano anticipa anche il suo prossimo album, che si intitolerà Petal. La canzone mostra un lato particolarmente intimo e riflessivo di Ariana Grande. Con una produzione essenziale, un'atmosfera un po' malinconica, Ariana Grande qui in questa canzone racconta praticamente le emozioni complesse legate ai rapporti umani, all'affetto e le aspettative che spesso appunto si creano anche tra le persone. E per questo nuovo progetto la cantante ha collaborato ancora una volta con i suoi produttori storici, nomi che hanno contribuito ad alcuni dei suoi più grandi successi, ovvero Max Martin e Ilya Salmanzadeh. Il risultato è un brano elegante e misurato che mette in primo piano la sua interpretazione vocale e si intitola appunto Hate That I Made You Love Me e rappresenta il primo assaggio di questo nuovo album, come vi ho detto prima, che si intitolerà Petal. Il nuovo album di Ariana Grande è atteso nelle prossime settimane e già tra le uscite più attese dell'estate. Alla numero 24, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

E saliamo di una posizione, abbiamo Olivia Rodrigo che appunto ha inaugurato questa sua nuova fase della sua carriera con Drop Dead, il singolo che anticipa il suo terzo album in studio, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. E dopo il grandissimo successo che lei ha avuto con i precedenti album, con Sour e Guts, Olivia Rodrigo torna con questo brano che mostra però un lato diverso, ecco, della sua musica, della sua scrittura. Se in passato aveva raccontato soprattutto, diciamo, delusioni amorose, delusioni sentimentali e rabbia giovanile, questa volta al centro c'è l'emozione di una nuova infatuazione, con tutte quelle speranze che porta e le paure, anche le incertezze. Il titolo può sembrare molto drammatico, Drop Dead, però il brano racconta soprattutto di quel senso di euforia che si prova quando si incontra una persona capace di far perdere il controllo delle emozioni. Praticamente il famosissimo colpo di fulmine. Il singolo ha ottenuto immediatamente ottimi risultati internazionali, confermando Olivia Rodrigo come una delle protagoniste più influenti oramai della nuova generazione del pop. Drop Dead, Olivia Rodrigo, alla numero 23.

Drop dead. La seconda new entry di oggi l'abbiamo alla numero 22 ed è una collaborazione tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti che per la prima volta uniscono le loro voci nel singolo Sabato Sera. Il brano racconta quelle storie d'amore che sembrano finite ma che in realtà continuano a vivere nei ricordi, nei luoghi condivisi, nelle abitudini che restano ovviamente sempre difficili da cancellare. È una canzone che sceglie di mostrare magari il lato un po' più malinconico delle notti estive, lontano dai classici tormentoni spensierati della stagione, che se ne sentiremo tantissimi. Questo, diciamo, prende quest'altro lato delle sere d'estate. Al centro del racconto ci sono due persone che appunto dopo essersi allontanate continuano però a cercarsi tra le strade di Roma, in questo caso tra i semafori, viaggi in macchina, pensieri che riaffiorano. La città appunto di Roma diventa un po' lo sfondo di questa storia, di queste emozioni ancora irrisolte. Sabato Sera, questo è il titolo del singolo, segna il primo incontro tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, due cantanti, due autori che negli anni si sono ormai distinti per la loro capacità di raccontare i sentimenti con sincerità e delicatezza. E dunque adesso li sentiamo insieme, questo è il loro primo singolo, Sabato Sera.

E dopo il successo internazionale ottenuto negli ultimi anni, Teddy Swims prosegue il suo percorso artistico con una canzone che affronta il tema della presunzione e della difficoltà di ammettere i propri errori. Ecco, almeno ho cambiato tema, non parla di amori finiti e quant'altro. Dunque, attraverso un testo diretto e sincero, l'artista riflette sul rischio di credere di avere sempre ragione, per poi scoprire che la realtà è spesso più complessa di quanto sembri. E da questo anche il titolo Mr. Know It All, ovvero quello che sa tutto, il sapientone. Nato ad Atlanta e diventato famoso grazie ai suoi video, alle sue cover pubblicate online, prima ancora del successo discografico, Teddy Swims è riuscito negli ultimi anni a conquistare il pubblico internazionale grazie anche a questa sua proposta musicale che unisce queste influenze soul, un po' gospel, con il country e il pop contemporaneo. Numero 21 questa settimana per Teddy Swims con Mr. Know It All.

finiamo la prima parte adesso con un'altra collaborazione, tutta italiana questa volta. Abbiamo Jovanotti e Alfa che insieme firmano Buon Vento, un brano che unisce due generazioni della musica italiana attraverso questo messaggio di leggerezza, di speranza e voglia di guardare avanti. E la canzone nasce proprio dall'incontro dei due artisti che, pur appartenendo a epoche diverse, condividono questo approccio molto positivo alla musica e alla scrittura. D'altronde le loro canzoni hanno quasi sempre questo messaggio molto rassicurante, molto positivo. E in Buon Vento il viaggio diventa appunto una metafora della vita. Un percorso fatto di cambiamenti, di scelte, di nuove partenze, da affrontare però con fiducia e con curiosità. Per Alfa questa collaborazione rappresenta l'occasione di lavorare accanto a uno degli artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, tra l'altro anche uno dei suoi idoli, lo aveva detto lui in alcuni post. Per Jovanotti invece è un modo per dialogare con una nuova generazione di cantautori e continuare a sperimentare nuovi linguaggi musicali, come d'altronde Jovanotti ha sempre fatto. Buon Vento è una canzone che parla di libertà, di amicizia e desiderio di mettersi in cammino, ricordandoci che ogni nuovo inizio può essere un'opportunità per scoprire qualcosa di sé e del mondo che ci circonda. Finiamo dunque questa prima parte con tanto ottimismo e con la buona musica di Jovanotti e Alfa. Buon Vento.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E rieccomi qua, siamo nella seconda parte della Hot Hits di oggi. Andiamo avanti con i Rolling Stones, che sono tornati con un nuovo singolo, In the Stars, il singolo che anticipa il loro nuovo album Foreign Tongues, atteso nei prossimi mesi. Più di 60 anni dopo la nascita della band, pensate, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood continuano a portare avanti una delle storie più longeve e influenti della musica rock, possiamo dire. In the Stars, un brano energico e immediato, costruito proprio attorno ai classici riff di chitarra che hanno reso celebre ovviamente i Rolling Stones in tutto il mondo. Pur mantenendo il caratteristico sound dei Rolling Stones, la canzone però presenta, diciamo, una produzione un po' più moderna, ecco, che guarda al presente, senza ovviamente rinunciare a quello che sono le radici della band. Stiamo parlando comunque dei Rolling Stones, appunto. Il singolo segna l'inizio del percorso che porterà all'uscita di Foreign Tongues, come dicevo, il 25esimo album in studio della formazione britannica, pensate. Un progetto che arriva dopo il successo di Hackney Diamonds e vede ancora una volta la collaborazione dei Rolling Stones con il produttore Andrew Watt. Ad accompagnare la canzone è arrivato anche un video molto innovativo, nel quale i membri della band appaiono in versione ringiovanita grazie all'utilizzo ovviamente di tecnologie digitali. E alla fine, vedete, tutti cedono alla possibilità di essere ringiovaniti, addirittura i Rolling Stones. Ma loro sono giovani nell'anima, dunque se lo possono permettere. I Rolling Stones con In the Stars.

E dopo i Rolling Stones con il loro singolo In The Stars, andiamo avanti con i The Colors, che appunto hanno il loro singolo che si intitola Rolling Stones. Ecco, un po' con un giro di parole abbiamo fatto. I The Colors, dunque, dicevo, tornano con Rolling Stones, questo brano che conferma la loro voglia di sperimentare senza rinunciare all'energia pop che li ha resi protagonisti delle classifiche italiane negli ultimi anni, protagonisti indiscussi tra l'altro. La canzone è costruita attorno a un ritmo coinvolgente, magari un po' che ricorda un po' al reggae, e poi c'è questo ritornello immediato, come appunto siamo abituati nelle loro canzoni, quel ritornello che ci rimane poi in mente e lo continuiamo a cantare per giorni e giorni. E dunque queste sono un po' le caratteristiche che da tempo rappresentano il marchio di fabbrica, ecco, dei The Colors. Per quest'estate mica si fermano qua però, perché ho intravisto in questi giorni che tra pochissimo uscirà un altro singolo, dunque non sarà solo questo il loro singolo estivo ufficiale, ce ne sarà un altro in collaborazione con Merck Cremont e Serena Brancale, dunque vediamo come sarà. Dopo una serie di successi che li hanno portati a conquistare il pubblico italiano e numerosi palcoscenici importanti, i The Colors continuano a distinguersi per la loro capacità di creare brani capaci di unire pop, elettronica, influenze un po' internazionali, uno stile immediatamente riconoscibile e molto molto molto ascoltabile. Dunque, come ci hanno abituato bene negli ultimi anni, un altro tormentone che ci accompagnerà in quest'estate, i The Colors con Rolling Stones.

E adesso andiamo avanti con Gracie Abrams, che torna con Hit the Wall, questo singolo che apre una nuova fase della sua carriera ed è anche il singolo che anticipa il terzo album in studio, Daughter from Hell, che uscirà nelle prossime settimane. Conosciuta per la sua scrittura intima personale, Gracie Abrams affronta in questo brano temi come la fragilità emotiva, l'esaurimento mentale e la difficoltà di sostenere una relazione quando si sta attraversando un momento complicato, appunto, della propria vita. Il titolo Hit the Wall richiama proprio l'idea di arrivare a un punto di rottura, quando le energie sembrano esaurite e diventa impossibile continuare ad andare avanti. E dopo essere diventata lei una delle voci più apprezzate della nuova generazione pop, anche ovviamente grazie ai successi degli ultimi anni e ai tour internazionali, Gracie Abrams conferma con Hit the Wall la sua capacità di trasformare emozioni personali in canzoni poi capaci di parlare a un pubblico molto molto molto ampio. Gracie Abrams questa settimana la sentiamo alla numero 17 con Hit the Wall.

Andiamo avanti con Fulminacci, che dopo il debutto a Sanremo torna adesso con Maledetto Me, uno dei brani più apprezzati del suo ultimo album Calcinacci. Una canzone che conferma la capacità del cantautore romano di raccontare emozioni, fragilità quotidiane con questo stile personale, ironico, anche molto autentico, perché lo racconta appunto in un modo molto semplice e magari proprio per questo conquista anche il pubblico. In Maledetto Me, Fulminacci riflette sui rimpianti, sulle occasioni mancate, quando andiamo, proprio quelle quando diciamo ma no, ma maledetto ne, mannaggia a me che non ho, sapete come succede. E dunque quelle occasioni e quelle parole che spesso non riusciamo a dire quando sarebbe il momento giusto. Il brano racconta l'incontro inatteso con una persona importante del passato e quel senso di imbarazzo e nostalgia che può nascere quando ci si trova appunto proprio faccia a faccia con una persona dopo tanto tempo. E dunque si vorrebbe dire qualcosa, ma poi magari per imbarazzo non se la dice, ed è proprio questo appunto il tema del brano. Una curiosità: nel brano, non so se ve ne siete accorti, è presente anche un cameo vocale di Tommaso Paradiso. Vediamo se adesso che lo sentiamo insieme. Molti fan hanno comunque riconosciuto subito la voce nel bridge della canzone, una sorpresa che i due artisti hanno voluto regalare al pubblico. Con Maledetto Me, Fulminacci continua a trasformare piccole storie personali in racconti capaci di parlare a tutti, perché chi non è passato mai da una situazione di imbarazzo così? Dite la verità, ci siamo trovati tutti. Mantenendo poi ovviamente Fulminacci questa sensibilità e quella spontaneità che lo hanno reso uno degli artisti più amati della nuova generazione, della sua generazione. Numero 16 questa settimana, Fulminacci con Maledetto Me.

0: me.
1: E c'è nuova musica anche per Sienna Spyro, che torna con Material Lover, un brano che conferma il suo stile pop raffinato e la sua scrittura sempre più riconoscibile all'interno di questa nuova scena internazionale. La canzone arriva dopo i precedenti singoli che l'hanno fatta conoscere al grande pubblico, anche se questa volta non è una ballatona, è diciamo un po' più uptempo la canzone, segna un nuovo capitolo nel suo percorso artistico. In Material Lover Sienna mette a confronto due mondi, ovvero da una parte l'attrazione per l'estetica, per il lusso, per ciò che è visibile, dall'altra invece il bisogno di connessioni reali, quelle autentiche, più profonde della superficie. E poi appunto praticamente parla di questo, che non sempre le due cose vanno a escludere l'una all'altra, dunque si può essere avere questa attrazione per l'estetica, lusso, e non per forza essere superficiali. Material Lover fa anche parte della colonna sonora del film The Devil Wears Prada 2, il diavolo veste Prada praticamente, progetto che sta raccogliendo diversi artisti internazionali e che contribuisce a dare un'ulteriore visibilità alla giovane cantautrice britannica. Sienna Spyro con Material Lover.

E finiamo la seconda parte con Harry Styles e la sua American Girls, un singolo che segna il suo ritorno sulle scene e apre un nuovo capitolo dopo il successo mondiale con i suoi precedenti album. Il brano racconta l'immaginario e le suggestioni legate alla cultura americana, ovviamente, vista attraverso lo sguardo di chi si muove tra fascino e distanza e relazioni che nascono e cambiano rapidamente. Il singolo è stato accolto con grande curiosità dai fan, anche perché arriva dopo un periodo di pausa dell'artista che negli ultimi anni si è dedicato a progetti personali e a nuove esperienze creative. Un'altra curiosità, tra l'altro, è che il brano sarebbe nato inizialmente come una ballata più lenta. Poi però venne trasformata in questa versione, diciamo, un po' più ritmata in fase di produzione. E sentiamolo, finiamo la seconda parte con Harry Styles e American Girls.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte della Hot Hits di oggi, sempre io Tilly con voi in questo pomeriggio. Abbiamo ancora, diciamo, siamo più o meno a metà classifica, abbiamo ancora un po' di canzoni da sentire. Andiamo avanti con Somber che torna con Potential, questo brano che ha già fatto parlare di sé ancora prima dell'uscita, perché il brano è stato presentato per la prima volta durante il suo set al Coachella. Il Coachella Festival che si svolge ad aprile in California, dove il pubblico l'ha scoperto live in anteprima assoluta, trasformandolo subito in uno dei momenti più commentati anche del festival. Pochi giorni dopo è arrivata la pubblicazione ufficiale e dunque è arrivato il brano Potential in tutte le radio. Racconta di una relazione che sembrava destinare a diventare importante, che dunque aveva del potenziale, ma che si interrompe lasciando addosso il senso di ciò che sarebbe potuto essere. Ed è proprio questo il cuore del brano, non solo la fine, ma anche l'idea di un futuro mai arrivato. Dunque qualcuno aveva pensato che questo sarebbe potuto essere qualcosa di molto bello e dunque manco questo non è mai arrivato. Cioè addirittura il dramma nel dramma. Andiamo avanti con Somber Potential.

0: Posizione numero 12 invece questa settimana per ultimo con Romantica, un brano che conferma il suo momento particolarmente intenso dal punto di vista discografico e che arriva come un nuovo capitolo del percorso che porterà poi al prossimo album che si intitolerà Il giorno che aspettavo. Il singolo è uscito a sorpresa e già in forte rotazione radiofonica, racconta di una storia d'amore finita ma ancora viva nei ricordi. E dal punto di vista musicale Romantica resta fedele allo stile di Ultimo, appunto, che ha reso Ultimo anche uno degli artisti più riconoscibili della scena italiana. Dunque pianoforte in primo piano, scrittura molto diretta, interpretazione molto emotiva, appunto, che parla direttamente ai suoi fan, al suo pubblico. E un altro elemento interessante è anche la forte attesa del pubblico, perché il nuovo album è già uno dei più discussi del 2026 in Italia, anche perché segue una serie di uscite che hanno consolidato ulteriormente il legame tra Ultimo e il suo pubblico, soprattutto nei live e appunto in questi grandi suoi concerti. Ultimo alla numero 12 questa settimana con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ovviamente, che negli ultimi anni lo hanno consolidato come uno degli artisti più seguiti della scena pop italiana. E tra l'altro penso che tra tutti gli artisti usciti dal talent show Amici di Maria De Filippi, dove c'è lui, c'è Mamarrone, Annalisa, Alessandra Amorosa, però comunque penso che lui sia proprio quello che abbia venduto in più con il più grande successo tra tutti quanti. E Cabana, torniamo un attimo al singolo, ha un'impronta molto estiva e ritmata rispetto alle sue ballate più recenti. E il brano gioca su immagini di evasione, di notti lontane dalla routine, una relazione vissuta tra leggerezza e desiderio di fuga. E il brano, pensate, ho trovato questa curiosità, sarebbe nato durante alcune sessioni di lavoro proprio tra Italia e Spagna, dove l'artista ha cercato nuove ispirazioni sonore e possiamo dire le ha anche trovate, con un approccio un po' più internazionale alla produzione, e tutto questo lo sentiamo proprio in questo singolo, Cabana, Irama.

E dopo Cabana di Rama, con queste sonorità un po' latine, continuiamo proprio in questa stessa scia, perché andiamo avanti con Gaia, che torna anche lei col singolo Bossa Nostra. Anche qui lei ci porta invece che in Spagna e in Brasile, un singolo che segna un nuovo passaggio del suo percorso artistico e conferma ovviamente la sua identità sempre più legata a sonorità ibride tra Italia e Brasile, perché lei, come sappiamo, è italo-brasiliana. Bossa Nostra è una canzone che gioca proprio su questo incontro tra mondi. Da una parte la bossa nova e le atmosfere calde e leggere della musica brasiliana, dall'altra invece questo pop contemporaneo un po' più ritmato e moderno. Il risultato è un brano sensuale, raffinato, che si muove proprio tra italiano e suggestioni brasiliane, con questo sound molto riconoscibile. E il brano nasce da un periodo trascorso proprio dall'artista tra Brasile e Italia, dove ha lavorato a alcune nuove idee musicali proprio a contatto diretto anche con i musicisti locali. E un altro dettaglio interessante è che alcune parti vocali sono state registrate proprio in presa quasi live, per mantenere questo feeling proprio più naturale, più organico, più autentico. Noi ce la sentiamo, Gaia, al numero 10 questa settimana con Bossa Nostra.

E dopo Gaia continuiamo con Shakira e con la sua Die Die, il singolo che conferma il suo ritorno in grande stile sulla scena pop internazionale. E il brano arriva in una fase particolarmente attiva della carriera di Shakira, reduce da un periodo di grande visibilità globale, un tour enorme sold out. Tra l'altro ha fatto anche lei il concerto sulla spiaggia di Copacabana con milioni e milioni di fan che sono venuti a sentirli. E collaborazione internazionale, anche un rinnovato interesse mediatico dopo il successo degli ultimi singoli, che hanno riportato Shakira e la sua musica stabilmente di nuovo ai vertici delle classifiche. Ma tornando al singolo, il singolo è già stato presentato come canzone ufficiale dei mondiali, confermando ancora una volta Shakira come una delle artiste più iconiche legate alla storia della competizione, perché dopo Waka Waka nel 2010 e La La La nel 2014, Dai Dai, certo che però con i titoli un po' più di fantasia ci poteva stare, però vabbè, Dai Dai è il suo terzo grande contributo musicale alla Coppa del Mondo, un traguardo che nessun'altra pop star nel mondo ha mai raggiunto con questa continuità. Dunque abbiamo l'inno dei mondiali, Shakira e Burna Boy, Dai Dai.

E anche i Pinguini Tattici Nucleari tornano con un singolo, Sorry Scusa Lo Siento, un brano che conferma ancora una volta la loro capacità di mescolare ironia, pop, scrittura emotiva immediata. Il titolo già racconta molto. Praticamente sono tre modi diversi di dire scusa in tre lingue diverse, come a sottolineare quanto oggi le relazioni siano sempre più globali, confuse, piene di incomprensioni che vanno oltre le parole. E il pezzo, diciamo, gioca proprio un po' su questo mix di leggerezza e malinconia tipico della band. E una curiosità, il brano sarebbe nato da una serie di frasi annotate durante il tour, quando la band ha iniziato un po' a raccogliere espressioni diverse legate al chiedere scusa, appunto, nei diversi paesi dove sono andati. E da lì l'idea di costruire un pezzo multilingua, semplice ovviamente, ma concettualmente molto molto forte. Dunque abbiamo Sorry Scusa Lo Siento, i Pinguini Tattici Nucleari.

Siamo in chiusura già della terza parte della Hot Hits di oggi. Abbiamo un'altra collaborazione per finire, una delle mie preferite, perché abbiamo Ed Sheeran con Martin Garrix che uniscono le forze nel singolo Repeat It, uno dei crossover pop dance più attesi del momento. Ecco, il brano segna l'incontro tra due mondi musicali molto riconoscibili, ovviamente: da una parte la scrittura emotiva e immediata di Ed Sheeran nel pop, e dall'altra parte la produzione elettronica di alto impatto di Martin Garrix, che è tra i DJ più influenti della scena EDM mondiale. Il risultato è una traccia pensata sia per la radio, ma anche può essere presentata benissimo anche ai grandi festival e appunto sulle piste da ballo. Dal punto di vista dei numeri, entrambi gli artisti arrivano a questo singolo con una serie impressionante di record. Ed Sheeran, lo sappiamo, è tra i più streamati al mondo negli ultimi anni, mentre Martin Garrix continua ad essere uno dei DJ più presenti nei festival internazionali come Tomorrowland, Coachella e tutti gli altri. Finiamo dunque con questa bella collaborazione, Martin Garrix insieme a Ed Sheeran in Repeat It. Stay.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Ultima parte della Hot Hits di oggi, ultima mezz'oretta insieme. Dobbiamo scoprire ancora le prime 6 posizioni. Allora andiamo subito avanti. Alla numero 6 abbiamo Lady Gaga e Doechii che uniscono le forze in Runway. Questa collaborazione che mette insieme due mondi artistici, anche qua perfettamente complementari anche se diversi. Lady Gaga continua il suo percorso tra musica, cinema e performance globali, mentre Doechii è tra le nuove voci più forti della scena rap e R&B. Reduce anche di una crescita rapida ed un'attenzione sempre maggiore da parte di critica e pubblico. E Runway si costruisce proprio sull'incontro di questi due stili. Da una parte questa estetica anche teatrale, possiamo dire pop, di Lady Gaga, dall'altra parte invece c'è l'energia e la ritmica dell'urban e del R&B, del rap di Doechii. Il concept del brano ruota attorno all'idea della passerella, da questo proprio il titolo Runway, come metafora della vita sotto i riflettori, ovvero il giudizio, l'esposizione pubblica, ma anche la forza di trasformare ogni passo in una dichiarazione d'identità. E ce lo spiegano Lady Gaga e Doechii in Runway.
2: No matter what, no matter what, you got

saliamo di una posizione, abbiamo praticamente una, penso quello che sarà il tormentone di quest'estate, o magari mi sbaglio, vediamo, magari esce ancora qualcosa, ma per adesso Serena Brancale, Levante e Delia stanno appunto al vertice di tutte le classifiche con la loro Al mio paese. Loro tre si incontrano in questo singolo, in questa collaborazione che unisce tre sensibilità diverse in questa nuova scena cantautorale italiana. Il brano, come sappiamo, si muove su un'idea molto precisa, ovvero il paese, ma non solo come luogo geografico, ma un punto emotivo della memoria, fatto di radici, ritorni, distanze, il paese dove tutti sempre amiamo ritornare, diciamo casa nostra. Ogni artista qui delle tre porta la propria prospettiva, creando un racconto a più voci che alterna nostalgia, identità, ma anche crescita personale. E pensate, il brano nasce proprio da un incontro in studio in cui le tre artiste avrebbero iniziato a scrivere partendo dai ricordi personali legati alle città in cui sono cresciute, in cui sono nate. E così hanno costruito poi il testo, diciamo quasi come un diario dei loro ricordi, dei loro paesi. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

Nuova collaborazione internazionale. Non so se vi siete accorti, ma in estate cominciano tutti con queste collaborazioni. Ci sono più collaborazioni che canzoni, diciamo, soliste. E d'altronde è stagione, diciamo così, è stagione. Comunque, un'altra collaborazione per Madonna e Sabrina Carpenter, che uniscono le forze nel singolo Bring You Love, uno degli incontri più discussi della scena pop mondiale. Il brano arriva da un momento simbolico per entrambe. Allora, Madonna continua il suo percorso da icona assoluta del pop, sta anche per uscire il nuovo album Confession on the Dance Floor parte 2, sempre capace di reinventarsi attraverso nuove sonorità, collaborazioni. Mentre dall'altra parte abbiamo Sabrina Carpenter, che sta vivendo una fase di enorme crescita globale, diventando una delle protagoniste appunto della nuova generazione pop. E dunque, chi meglio di loro due potevano unire le forze in questo brano Bring You Love? Ask yourself.

Numero 3 questa settimana per la canzone della settimana, scusate il gioco di parole, che come anche la sigla single è scelta sempre dal nostro Andrea F, che saluto tra l'altro. Alla numero 3 abbiamo Max Gazzè con Intermezzo Bianco. Il pezzo arriva dopo un periodo particolarmente attivo per Gazzè, tra concerti dal vivo, progetti che l'hanno visto esplorare sempre più spesso anche le dimensioni orchestrali e sperimentali della musica, e dunque arriva con questo singolo Intermezzo Bianco che si inserisce proprio in questo percorso, con un'atmosfera un po' più sospesa e cinematografica rispetto ai suoi lavori più pop. Il brano sarebbe nato inizialmente, pensate, come una composizione strumentale pensata per un suo progetto teatrale, e solo in un secondo momento è stato trasformato in canzone, diciamo proprio con l'aggiunta del testo. Numero 3, dicevo, questa settimana abbiamo Max Gazzè con Intermezzo Bianco.

E invece salendo alla numero 2 troviamo Saif che torna con Buona Domenica. Buona Domenica è una canzone che gioca proprio su questo contrasto. Da una parte la calma e la routine del giorno festivo, la domenica, dall'altra però i pensieri che emergono quando diciamo tutto si ferma, quando siamo un po' più rilassati, ecco. Il brano racconta quelle domeniche un po' sospese, fatte di tempo lento, messaggi non risposti, riflessioni personali, quando ci mettiamo lì a riflettere. Il brano sarebbe nato proprio durante una domenica reale di Saif, registrato in una prima versione quasi diciamo casalinga, aveva fatto a casa, poi sviluppato ovviamente in studio mantenendo però quella sensazione di spontaneità, perché appunto ha detto lui in varie interviste che gli piace proprio scrivere e gli vengono le idee proprio quando ha questi giorni molto molto tranquilli. Buona domenica dunque, ce l'augura Saif.

0: domenica.
1: E con questo siamo arrivati praticamente alla fine della Hot Hits di oggi. Non mi resta che svelare la numero uno. E alla numero uno abbiamo quella che è anche la sigla single di questa settimana. Abbiamo i Beck con Ride Lonesome. E con questa io vi saluto. Vi do appuntamento alla settimana prossima. E come ho detto già prima, mi raccomando, seguiteci perché avremo tanti bei regali, tante belle sorprese per voi nelle prossime settimane. Un saluto da Tilly e vi auguro un bellissimo weekend. Alla prossima, ciao!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno di

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.